0: Abbassa la testa, piccola.
1: Sì, pronto.
0: Pronto. Buongiorno. Sono Jürgen.
1: Buonasera, signore, prego.
0: Salve, signora. Mi scuso se la sto disturbando.
1: Sì, mi dica.
0: Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo?
1: Cosa?
0: Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo? Ci dica pure. Tu mangi i cazzi?
1: Ma che cosa vuoi? Ti devo l'ha dato il mio numero.
0: Questa è Radio Air General.
1: Radio?
0: È Radio Air General. Mi dica.
1: Di che nazione sei?
0: Vorrei una sua opinione.
1: Che opinione vuoi?
0: Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo.
1: Io non ti dico nulla.
0: Lei si è mai scopata una banana?
1: Devi che non ho avuto la banana io, Sergio. Dimmi avanti.
0: O un cetriolo. Pronto? Grazie per la sua opinione interessantissima. Sentiamo un altro ascoltatore.
2: Pronto?
0: Salve, signora. Lei si è mai scopata?
2: Oh, mamma, ta.
0: Pronto? C'è per caso quella zoccola di sua moglie?
3: Ma scusa, ma tu eri quello che mi aveva detto che mi conosci? Ti ricordi?
0: Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo.
3: Ma tu una volta mi hai detto che mi conoscevi. Ti ricordi che mi hai detto che facevamo un militare assieme?
0: Pronto?
3: Eh? Non ti ricordi?
0: Tu mangi i cazzi?
3: No, mi ricordo che ha portato che la puttana a te mamme da, e che da questa sorte curava tutti i militari. Scusami che mi ricordo che la siedi.
0: Mi dica.
3: E cosa vuoi tu su?
0: Vorrei una sua opinione.
2: Signora.
0: Bene, questa era la famiglia degli orchi calabresi. Sentiamo un altro ascoltatore.
4: Sì, pronto.
0: Salve, signora.
4: Ciao.
0: Mi scusi se la disturbo.
4: Non importa.
0: Lei si è mai scopata una banana?
4: Bisogna sopportare tutto.
0: Lei si è mai scopata una banana?
4: Non essere disturbati, eventualmente. La vita mi ha insegnato così. E allora si sopporta.
0: Ma che cazzo ha detto questa? Proviamo a richiamarla. Ciao. Sono quello di prima della radio. Signora, è una semplice domanda. Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo?
4: Vaffanculo. Ti e che puttana che ti ha cagato a volta che ti segno al mondo, hai capito? Schifoso, maledetto.
0: Mi dica.
4: Cosa ti auguro a te?
0: Io non mi offendo mica. Pronto. Grazie per la sua opinione interessantissima. Andiamo con l'ultimo ascoltatore.
5: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Mi scuso se la sto disturbando. Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo?
5: La banana di tua mamma e di tua sorella, quella puttana.
0: Mamma mia, ma i miei ascoltatori sono veramente bravi e gentili. Anche per oggi abbiamo capito che agli italiani piace mangiare le banane con la seconda bocca. Ora vi saluto e vado a farmi una bella orgia. Ah!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ragranok. Ragranokr. Ragranokir. Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
2: Gragnashok.
3: Oh, Libez! Benvenuto! Che ti può fare un tatuaggiotto?
4: Sì, ne, una cosa bella che so vichinco!
3: No, tu non sei vichinco! Tu sei mangalone! Sei stranotto!
4: Uè, bella bella! Iniziamo a scassare la cazza, Che oggi non è giornata!
3: Che vuoi tatuare? Lo cuoricino? Lo palloncino? Lo fiorellina?
4: Che sono una femmina! T'ho detto che sono vichingo, voglio una roba potente, una roba da uomo forzutella, voglio una roba celtica.
3: E dove lo vuoi? Sulla frontona panoramichetta?
4: In che senso?
3: C'hai una fronte che c'è sta tanta roba, è gigantona.
4: E so grossetto tutto, so vichingo, so gigantone.
3: No,

0: Ho detto che non sei vichingo! Sei mangalotto! Tutto stroppianello! Sei tutto sproporzionato! Sembri quei cosi che sono finiti nelle radiazioni e sono nati strongolini!
1: Oh, sai che sei proprio di stronzo! Ma la vuoi finire di sfottere che... Ma che dimino, eh!
0: E che carattero! Dai, non fai scema! Sentati! E prova a farti un disegnello, che mo mi sono ispirato!
1: Ah, bravo! Che vuoi fa?
0: Ma cagnolino che gioca con la palletta!
1: Ma sei scemo! E che so, mochecco! Come mio fratello! Io sono maschione potente! Voglio una cobra che si mangia un drago mentre lottano per lo fuoco dell'inferno!
0: Eh sì! Che so, Michelangelo!
1: Ma tu non ti vanti che sei il migliore della Norvegetta che ha vinto i concorsetti? Che disegni... E tutti questi disegni che so, pensi, sono bellissimi!
0: E mica sono miei! Questi l'ho scaricato da internet! Io? I concorsetti l'ho vinto con cagnolini e i palloncetti!
1: Ammazza, vabbè, fammi sto cagnolino, sei l'unico che tatua quel norvegio. Ma con l'espressione potente però, eh. Lo voglio ferocio.
0: Ferocio?
1: Sine, sine.
0: E vabbè, ferocio.
1: Sine, sine, ferocio.
0: Se lo vuoi tu, te lo faccio ferocio. Te lo faccio nella scheletta.
1: E vabbè, bello, bello, eh.
0: Sine, sine. Finito, gli è pezzo!
1: Oh, fammi vedere!
0: Ecco, mettiti allo specchiarello e tieni quest'altro specchiarello per vederti la schiena strangolona.
1: E non cominciare ancora, eh?
0: No, no, tile, dai!
1: Fammi vedere lo cane ferocio. Che cazzo, sono due cagnoletti che si culano!
0: Sì, ne belli, vero? Sono due cani feroci!
1: No, non sono feroci! Sono culachecchi che si culano!
0: E tu mi hai chiesto un cane ferocio?
1: No, friocio! Ferocio! Cattivo! Mastinello! Questi si fanno lo culo! Mi hai fatto due cagnini che si culano, che canelli dietro la schienella, cretino!
0: Oh, sei tu che parli mangaloide! Io ho fatto quello che mi hai detta tu!
1: Ma io di tronco, scemo scemo! Mi hai fatto un cane ferocio!
0: No, no, Ipe, non ti incazzare, calmati!
1: Ma ti martello con lo martello e ti tronco, scemo pazzo!
0: No! Non mi lanciare lo martellone!
1: Ma hai rovinato, pazzo pazzo!
2: Ecco nonno, siamo arrivati! Questo è il tatuadorello che fa i gagnini carini! Sei sicuro che mi paghi tu lo tatuaggetto?
3: Sì, piccolina, tranquilla, ma non dire niente alla mamma, che si arrabbia!
2: Vuoi entrare a vedere mentre faccio il cagnolino sulla caviglietta?
3: E certamente! Mi fa tanto piacere! Entriamo!
1: Dai, infame!
0: Mamma,
3: messo!
2: Nannino!
1: Oh, cazzo, Faustino! Faustino, stai bene? Che cazzo ci fanno i negozietti dei tatuaggetti? Ma lo fai apposta? Ti sei fatto male? Va bene, dai. Io vado, eh. Scusa se mi prendo il martellone che me l'ha fatto forgiato. Va bene, dai. Io vado, eh. Ciao, eh.
4: Ehi, guardate gli Evers! C'è i cagnolini che si curano dietro la schiena! È ferocio!
1: No, non so ferocio! Sono i cani che sono feroci! È malinteso!
5: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre. Una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notice, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai?
10: La radio, alla p***ana d'esordo.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
3: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Lo Zoo di 105.
8: Il 60% degli italiani dichiara di non aver letto neanche un libro in un anno. Siamo un popolo di ignoranti. Non è che poi ci si può meravigliare troppo se vanno trasmissioni come l'Isola dei Famosi. La gente non legge. In Italia tutti vogliono scrivere un libro, ma nessuno li legge. Dove pensiamo di poter andare? Se più della metà, il 60% delle persone, non legge neanche un libro all'anno. È un popolo che è destinato per forza di cose alla perdizione, è destinato ad essere governato da altri, è destinato a stare nella sua ignoranza se continuiamo a non leggere libri.

0: Ma davvero noi italiani siamo il popolo più ignorante d'Europa?
1: Basseterra, signora!
2: Ciao Alfio, come stai?
1: Bene, bene signora, allora senta, intanto la chiamo per farle i complimenti perché la commissione di Basseterra ha scelto lei
2: sì.
1: Nonostante i numerosissimi candidati per questa missione spaziale, io sono veramente orgoglioso di lei, un applauso signora, brava. Brava signora, veramente brava.
2: Ecco.
1: Allora, senta signora, noi le daremo 62 milioni di euro per questa missione spaziale, però lei la deve ultimare, cioè lei deve partire, sopravvivere a tutti i vari attacchi che dovrà subire, rientrare sulla Terra ed essere ancora, diciamo, non commestibile, ma essere ancora sotto forma di essere umano. Può spegnere quel c***o di televisore, per favore? Grazie.
2: Sì,
1: grazie. Guarda la telenovella?
2: Sì, esatto.
1: La telenovella?
2: La telenovella, senta.
1: Allora, signora, spenga la telenovella, per favore. Importante.
2: Oh, aspetta, spengo.
1: Bravo.
2: Ecco, spenta, dimmi.
1: Lei lo sa che è una m***oloide, ma proprio di proporzioni,
2: esatto,
1: di proporzioni,
2: sì,
1: epiche proprio.
2: Monocoloide, sì.
1: È monocoloide, esatto. Allora, senta, io sono qui con due commissari che la dovranno esaminare perché lei sa, partendo verso lo spazio, dovrà conoscere molto bene la matematica, dovrà conoscere molto,
2: esatto,
1: bene la lingua italiana, perché è fondamentale non solo per poterle,
2: sì,
1: permettere di arrivare a destinazione, ma anche per dimostrare al pubblico che lei non è una vecchia stronza di Verona, cioè è una invece preparatissima, ecco, ha una cultura sopraelevata,
2: sì,
1: ecco.
2: Sì.
1: Ecco, allora le passo l'ingegner Truffazzi e il suo assistente,
2: sì,
1: che adesso le presenterà Truffazzi.
3: Sì, sì. Salve signora, sono il Mestro Porcacci, mi chiamo, sono il professor Mestro Porcacci.
2: Maestro Porcacci.
3: Esatto, sì. Sì. Salve signora, sono qua con il mio assistente che le presento.
4: Io sono l'assistente Boldoni.
2: Come?
4: Assistente Barilli.
3: Ha cambiato nome in questo istante.
2: Sì. Sì,
3: lui cambia nome ogni volta che parla, è questa malattia rarissima.
4: Sì, non è colpa mia.
3: Infatti adesso si presenta, come si chiama lei?
4: Assistente Balduillo.
3: Balduillo.
2: Ah, sì, ho capito.
3: Senta, vecchia carcassa bellurida e informe. Allora, io adesso le faccio una serie di domande, una testa io e una testa io. E un po' le fa anche
4: l'assistente Meneghetti.
3: Ok, è pronta? Lei dovrà rispondere. Ogni risposta esatta sono 100 euro. Ogni risposta sbagliata sono una coltellata. Prima domanda. Come si chiamano le due isole principali dell'Italia?
2: Isole d'Italia. Dunque, l'isole. Beh, le Maldive, certo.
3: Le Maldive, poi Africa. Africa, brava signora.
1: Brava signora.
3: Italiano.
2: Dalla punta della lingua.
3: Però è perché ha troppi cazzi che le bloccano. Quindi Africa e Maldive sono le due isole principali.
2: Esatto.
3: D'Italia. Prego, la domanda
1: quest'estate,
3: è
1: quest'estate andremo tutti in vacanza
3: Africa,
1: a fare il bagno.
4: Allora, buonasera, sono l'assistente Baldilla. Quanti erano i sette re di Roma?
2: I sette nani.
3: Sette nani. Allora mi dica il nome dei sette nani. Prima c'era
2: Bombolo. Illos.
5: Spagnolo.
3: Illos, era il nano greco. Allora, pronto, Illos.
2: Millos.
3: Neo.
2: Mignolo,
3: bravissima. Ottimo. Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone?
2: Di Napoleone, il cavallo bianco?
3: Di che colore era?
2: Marroncino,
3: perfetto. Il cavallo bianco di Napoleone era marroncino, perfetto.
2: Marrone. Il marrone, castagno,
3: color castagno. È proprio un colore usatissimo. Poi. Allora le faccio un'altra domanda. Allora, Che forma ha? Di che forma è la Terra?
2: La Terra è una cosa che gira attorno.
3: È una cosa gay che gira attorno, perfetto.
4: Io questa non la posso accettare.
3: Perché?
4: Mi dispiace,
3: perché lei perché... è razzista, perché no, è una perché cosa gay detto... che gira attorno.
2: Non è quadrata, ma è rotonda.
3: Clessidra?
2: Sì, esatto, appunto.
3: Appunto, una clessidra. Quindi la Terra è una clessidra, perfetto. Cosa c'è dentro la clessidra?
2: La banda.
3: La bamba, la bamba è dentro la clessidra.
2: La bamba.
3: La bamba, perfetto. Quindi dentro la clessidra c'è la bamba.
1: Brava signora.
3: Come si chiamava il figlio di Dio?
2: San Giuseppe.
3: San Giuseppe, anche le basi della religione cristiana.
4: Io passerei a matematica.
3: Passiamo a matematica, ok. Volevi fare una domanda a lei, prego.
4: Allora, signora.
1: Signora, l'area di un triangolo è uguale a...
2: Branduardi.
4: Faccio fare lo spelling però, perché sennò io non posso accettare.
3: Allora faccio lo spelling di Branduardi. B come?
2: B come?
3: No, non deve ripetere. Allora io le dico la lettera e lei mi deve dire B come Bologna, B come Bagliocco, ok?
2: Allora come Pinocchio, ecco.
3: B come Pinocchio, perfetto. R come?
2: Poldo.
3: R come Poldo?
2: Poldo o palone?
3: Allora, R come Poldo o palone?
2: O palone di calcio.
3: R come Poldo o palone di calcio, perfetto. A. A come?
2: A come città oppure...
3: A come Chicago, perfetto. N come...
2: Ancona.
3: N come Ancona.
0: Ma davvero noi italiani siamo il popolo più ignorante d'Europa?

0: Lo Zoo di 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Sandro, non preferisci cambiarti?
3: Buonasera a tutti e benvenuti su Teletocco, l'arte che ti tocca dentro. Io sono Sandro, uno dei venditori più stimati in Italia. So che vi farà strano vedermi vestito da cazzo gigante, ma arrivo dalla festa di carnevale di mio figlio.
2: Sandro, ma tu non hai figli. Arrivi dal locale qui sotto dove ci sono le puttane.
3: Oggi è una giornata particolare. Oggi a Milano si stanno svolgendo le Olimpiadi invernali. Ci sono sportivi che scendono dalle montagne ai 200 km orari. Il tennis, il curling, quello sport inventato nelle cucine svedesi che consiste nel lanciare una saponetta e poi passare lo spazzolone, ma facendo così freddo l'hanno poi portato sul ghiaccio.
2: Ma che cazzo stai dicendo, Sandro?
3: E parlando proprio di Olimpiadi, come potete vedere dietro di me, messe in questa cornice, le mutande sgommate di Alberto Tomba, campione del mondo nello slalom gigante maschile. Bene, queste che vedete sono le mutande che ha indossato il giorno della sua vittoria. Queste sgommate di merda sono del 6 febbraio 1996 a Sierra Nevada in Spagna.
2: Bravo Sandro, bravissimo. Tommy inquadra le sgommate da vicino, fai vedere bene.
3: Se vedete bene, si vede in certi punti che c'è stato uno sforzo. Qui la sgommata è più color cappuccino e qui dove il colore diventa più cioccolato c'è stato lo sforzo finale.
2: Sandro, abbiamo già dei compratori interessati. Te li passo?
3: No, non me li passare. Prima devo dare il prezzo.
2: Va bene, Sandro, vai e poi ti passo il primo compratore.
3: Allora, le mutande sgommate di Alberto Tomba, noi di Teletocco, le abbiamo messe in vendita a 15.000 euro. Voi direte che è una spesa inutile, invece vi dico subito che le sgommate sulle mutande prenderanno un valore inestimabile. Pensate ai vostri figli quando voi non ci sarete più, il giorno che andranno in banca ad aprire il vostro patrimonio nella cassetta di sicurezza. Troveranno orologi, monete d'oro e un paio di mutande sgommate. Sarà come avere dei contanti e le potrete rivendere al doppio. Adesso sentiamo il primo acquirente di oggi. Pronto?
4: Pronto?
3: Buongiorno! Allora lei come si chiama? Dai scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
2: Sandro, forse hai esagerato.
3: Hai ragione, dovevo chiamarla bastarda mugnaia mangiacazzi.
2: Andiamo con la seconda telefonata.
3: Nessuna seconda telefonata, richiama sta sciacalla bastarda. Signora, qui c'è qualcosa che non va.
5: Senti, lei la deve smettere.
3: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande
5: scomode. Non ho chiamato nessuno.
3: Dai scimmia di merda, fammi una proposta.
5: Basta.
3: Porca m***a! Ma la gente pensa che siamo qui a far ridere le persone?
2: Ti avevo detto di togliere il costume da cazzo gigante che hai addosso.
3: Io sto perdendo la pazienza. Poi dentro questo costume da cazzo gigante fa caldo. Voi che mi state guardando, chiamate solo se volete acquistare le mutande sgommate, grazie.
4: Pronto?
3: Io sono Sandro. Lei sta guardando la televisione?
4: No. Fatemi mettere in culo. Va a cagare.
2: Mi sa che la signora stava riposando.
3: La conosco, è la signora di Padova che chiama sempre Wender.
2: Dai Sandro, proseguiamo.
3: Ok, ora passatemi un vero acquirente.
4: Pronto?
3: Pronto! Buongiorno, allora lei come si chiama?
4: Chi parla?
3: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione?
4: Ma chi sei tu?
3: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande sgommate di Alberto Tomba.
4: No, ho capito un cazzo, eh.
3: Dai scimmia di merda, fammi una proposta.
4: Ma che cazzo vuole lei,
3: Ma quanta ignoranza in questa persona. Allora, vuole comprare queste mutande cacate? Le lasciamo a 15.000 euro.
4: Ma che cazzo se... Le posso mia moglie, senti cosa che dice sto... Porco...
6: Pronto?
3: Signora, qui c'è qualcosa che non va.
6: E cioè?
3: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande sgommate di Alberto Tomba.
6: Ma va.
3: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione?
6: Ma che cosa sta dicendo?
3: Dai scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
6: No, lei ha telefonato a casa mia. Che cosa vuole?
3: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
6: E neanch'io.
3: scimmia, scimmia volgare.
6: Guardi, se ha tempo da perdere, lo perda con qualcun altro, no, con me.
3: Ma quanta ignoranza in questa persona.
6: Più di lei non c'è nessuno.
3: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta. Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Regia, come si chiama questo vecchio?
2: Si chiama Livio.
3: Richiamalo subito, perché questo è un futuro acquirente.
6: Pronto?
3: Signora, mi passi Livio.
6: Perché?
3: Signora, si levi dal cazzo e mi passi quel minchione di suo marito Livio.
6: No, scusi.
3: Allora,
6: lei chi è?
3: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione?
6: Ma ascolti, non conosco nessuno Sandro.
3: Sono quel signore che ha dietro un quadro con dentro le mutande sgommate e
6: ma
3: io sono vestito da cazzo gigante.
6: Lei. Ah, quanto è stupido lei.
3: Allora, vuole comprare queste mutande cacate?
6: Lei è un coglione, dico io.
3: Scimmia volgare. Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Regia, cosa devo fare adesso?
2: Meglio chiudere, perché ci sono qui i carabinieri, perché dicono che hai investito una signora mentre venivi qui.
3: E come fanno a dire che sono stato io?
2: Perché hanno un video di un uomo vestito da cazzo gigante che passa col rosso a tutta velocità e prende la vecchia in pieno.
3: Puttana la m***a. Te le tocco l'arte che ti tocca dentro.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Sì, pronto?
1: Sì, pronto, signora Francesca?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, la Alba Bank.
0: Chi?
1: Alba Bank, banca prestiti personali.
0: No, non conosco, non so, Alba Bank, non so.
1: Lei è già stata nostro cliente in passato comunque.
0: No, assolutamente no.
1: Ma sì, lei ha fatto un prestito nel 2015 a fronte di un televisore.
0: No, guardi, mi sa che ha sbagliato persona, non sono io, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Le spiego, c'è anche una friggitrice, c'è anche un aspirapolvere Dyson, tostapani.
0: No, guardi, no, veramente, cioè questa no, non ho fatto nessun finanziamento, ha sbagliato persona.
1: Per il telefono.
0: No, le dico, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Vabbè, sì, invece l'ha fatto e quindi volevamo metterla al corrente che c'è una nuova offerta per voi, clienti che ci avete già seguito in passato, che sarebbe 1000 euro a un tasso agevolatissimo. Io lo metterei subito sul conto, tra l'altro.
0: No, ma io non lo voglio questo.
1: Ma sì, fa niente
0: prestito.
1: Che lei non lo vuole, mi scusi, non è che decide lei adesso. Lei è stata nostra cliente.
0: Deciderà lei, mi scusi.
1: Certo, decide l'Alba Bank. Abbiamo deciso che lei tra migliaia di persone potesse avere 1000 euro sul conto dall'Alba Bank.
0: Sì, me lo regala questo 1000 euro?
1: Assolutamente no. Le spiego subito come funziona. Lei avrà 1000 euro a fronte di un pagamento verso l'Alba Bank di piccole rate, non so, un 30-40 euro per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma sto scherzando?
1: No,
0: cioè, uno
1: che ride, che ha capito tutto, assolutamente.
0: No, sì, ho capito. Ho capito che è una truffa questa.
1: No, non è una
0: truffa.
1: Bella
0: e buona.
1: Lei ha già
0: assolutamente
1: accettato.
0: Io ho conti in altre banche che conosco, dove ho firmato dei moduli, dove sono andata a richiedere dei soldi o dei prestiti. Sicuramente non è venuto nessuno a dirmi
1: e
0: un regalo.
1: E l'hanno trattata bene?
0: Ah, certo che mi hanno trattata bene.
1: Cioè, lei è contenta del loro operato?
0: Sì, sono contenta.
1: Bene,
0: molto.
1: Lei ha detto sì, quindi noi teniamo solo il sì e lei ha accettato. Questa è una nuova cosa che facciamo. Sì.
0: Esiste proprio, io adesso vado subito dai carabinieri,
1: sì,
0: Alba Bank,
1: Alba Bank.
0: Alba Bank,
1: sì.
0: Ok, lei è il signor, mi scusi?
1: Io sono il signor Alba Bank, quindi...
0: Ah, lei è il signor,
1: sì.
0: Alba Bank.
1: Alba di cognome, Bank di nome, mia mamma aveva una fantasia incredibile. Quindi lei adesso è possessore di 2000 euro della Alba Bank. È contenta? È soddisfatta del servizio che le abbiamo dato?
0: Questa è follia pura.
1: Sarà follia, ma lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank. Guardi, in questo momento, senta qui, fatto, a posto. Niente, allora, le dico subito il rientro, sono rate piccolissime ovviamente, da 90 euro per 7 anni, quindi credo che sia una cosa super validissima, ecco.
0: Va bene, sì, dai, accettiamo questa cosa.
1: Perfetto,
0: va bene.
1: Signora, lei ha aderito alla Alba Bank, lei possiede da adesso 2000 euro appunto della Alba Bank. Le auguro una splendida giornata e non so, magari ci sentiamo settimana prossima, così mi spiega come li ha spesi.
0: Salve, buongiorno.
1: Salve.
2: Uè, Luca.
1: Ehi, allora? Paolo, com'è?
2: Com'è venuta la voce della donna?
1: No, molto bene, devo dire, lui sembrava reale, ecco.
2: Che non è che si capiva qualcosa.
1: No, sembrava proprio donna.
2: Ho dato il massimo. Vabbè.
1: Beh, sei stato molto bravo. Oh, senti, ci sentiamo magari nel pomeriggio, ne facciamo un'altra. Boh, ci mettiamo
2: quando
1: qualche
2: vuoi.
1: Cagata.
2: Io so fare la brasiliana e la russa, se vuoi.
1: La russa. Ma non Ignazio,
2: No, la tipa, una
1: ragazza russa. Dai, proviamo con la russa dopo. Dai, scusi, almeno andiamo avanti così che ci rinculiamo tutti, dai. Tranquillo.
2: Va bene.
1: Grazie, Paolo.
2: Ciao, fratello.
1: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao, grazie.
3: Radio 105. 105 105 Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Viva i soldi!
1: Leo, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: E invece non ha mai fatto un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi ce n'è 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Dì una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800
2: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: Dammi 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
1: Ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
1: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche buono.
1: No, così. Ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: adesso
1: milioni.
2: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Yeah.
2: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao Ricky.
1: Ciao.

0: Bleng Bleng, visagista apprezzamento, Cagliari Cagarin che ha sbarcato il lunario. Benvenuti ad una nuova puntata di Squarto Grado con le chiacchieste della settimana del morto ammazzato Indagine L. Salutiamo i nostri opinionisti, gente mummia del generale Garofalo. Sì, certo. Lo uso anche io. Come no, il mercoledì di coppa, certo. Adesso il nostro Carmelo Abate. Carmelo!
1: Non sono assolutamente d'accordo.
0: E neanche io, vaffanculo. Ma la fica armonica che si inceppa del programma è la nostra Sebastiana con i social network. Sebastian?
2: Il mio computer non va.
3: Accendilo, Sebastiana, il tasto dietro il monitor.
2: Sì, ora c'è il simbolino. Non mi ricordo la password.
3: Tonta del cazzo.
2: No, no, non è questa.
3: Non è possibile. Non è possibile.
0: Ma veniamo alla ricostruzione mentre del servizio della nostro vicio Peppe Peppe Pep, che ci mostra le cose rifatte con la descrizione. Servizio io.
4: Sono le 18 a casa del signor Salvo Penececo. Mentre il signor Penececo sta preparandosi una cenetta frugale a base di legumi e altri prodotti del suo orticello abusivo vicino alla tangenziale, sente un rumore molto sospetto provenire dalla scala che conduce al piano superiore della sua casa abusiva semicondonata.
5: Mamma mia, ma sa che devo smettere di piantare solo fagioli? Magari mi metto anche a spararmi un paio di peperoni la prossima stagione. Ma che minchia è sto rumore che proviene dal piano superiore semicondonato della mia casa abusiva?
4: Neanche il tempo di porsi delle domande sul possibile pericolo che il signor Pene Cieco si appropinqua sulle lunghe e ripide scale mal costruite della sua dimora abusiva semicondonata.
5: Anche se dovrei pormi delle domande sul possibile pericolo, mi reco sprezzante lungo le scale mal costruite di questa casa abusiva semicondonata. E per giunta, senza senso alcuno, spengo pure le luci delle scale per fare buio.
4: Senza senso alcuno, il povero Pene Cieco spenge le luci delle scale per fare più buio e con passi incerti arriva fino al mezzo piano e proprio mentre sta avanzando a tastoni scopre che al posto del corrimano ci sono delle fredde corna di alce.
5: Mamma mia, non vedo una minchia! Ma che minchia è successo a sto corrimano? Sembrano fredde corna di alce! Anche se non l'ho mai toccata in vita mia e nessuno sano di mente avrebbe lo stesso pensiero a metà di una scala di una casa abusiva in periferia di Milano alle 18 di sera. Semicondonata.
4: Sì, hai ragione.
5: Grazie.
4: Ma neanche il tempo di riscrivere il testo di questa ricostruzione drammatica che il povero Pene Cieco viene investito da una mandria di cervi inferociti dalla sua presenza, cadendo semimorto dalle ripide scali che lo finiscono, facendogli spezzare in 456 punti gran parte dello scheletro. È finita per il povero Pene Cieco. I sospetti degli inquirenti divergono verso una mandria di cervi delle scale, specie mai esistita e frutto dell'immaginazione dei nostri autori.
0: Avete stradito, senti bozzoli, coglio, formaggio, che dicono i social. Sebastiana!
2: Il signor Pinnolone Sergio Di Pero ha mandato la foto di un sospetto, un uomo con i capelli ricci e un lungo naso con gli occhiali e la lingua gonfia che spunta da sotto il naso. E purtroppo nella foto non si distinguono tanto bene gli occhi, ma ha una lacerazione sulla punta del naso molto evidente.
3: Sebastiana, la foto di un cazzo con gli occhiali.
0: Bene, bene, bifolcone Trebbia calpestrato, Ridge, che belli sono i brufoli quando sento la canna carezza. E viva il Trebbiano con la gianduia che sono presbite, adoro le conchiglie. Saluti finali che sono bistecca di cane, preferisci un pazzo che sono sicuro che la palermitana regala il culo.

0: Mongolia 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano gli psichedelici anni 70, e mentre le persone erano ancora strafatte da Woodstock del 69, in California comparve per la prima volta una tastiera collegata ad un televisore.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un computer, quella roba lì insomma. Ma io, che la so molto lunga, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando della Apple Computer. Computer, telefoni, tablet, gadget inutili e costosissimi, design di altissimo livello. Questi sono gli ingredienti della società tecnologica più conosciuta al mondo, ma non tutti sanno che siamo sempre stati ingannati. La società nasconde degli inquietanti segreti.
4: Tutti ci siamo sempre chiesti perché la mela. Chi ha morsicato questa mela? Era una mela verde? Una mela rossa? Io ho trovato la risposta in questo filmato amatoriale che molto probabilmente è stato ripreso dallo stesso Steve Jobs.
5: Hai una torta?
6: Sì, una torta di mirtilli.
5: Ma è la torta di mele, piccino! La torta fatta con mele come questa!
6: Ha un aspetto magnifico!
5: Sì! Coraggio, dalle un morso!
6: Oh, mi sento così strana!
5: Nel sonno mortale piomberà!
4: Avete visto? Lei morde la mela e cade a terra. La mela morsicata nasconde un omicidio. La mela era avvelenata ed era una mela rossa. Non può essere una coincidenza.
1: Naturalmente no. Infatti da qui partiremo proprio per analizzare i terribili misteri e occulti segreti che si celano dietro alla Apple Inc., come il furto del mouse, per esempio. A tal proposito, vi scioccherà sapere che il mouse del computer non è un topo vero.
7: Io lavoravo alla Apple nei fantastici anni 80. A quel tempo era tutto un divertimento. Pensate che avevamo preso una tinozza in legno, l'avevamo messa nel parcheggio e riempita d'acqua, e nei caldi pomeriggi californiani ci buttavamo tutti dentro completamente nudi. In realtà non ho mai capito perché eravamo sempre solo maschi, ma comunque ci divertivamo un casino.
1: Ci buttavamo tutti dentro. Capito l'antifona? Non avete mai fatto caso che il primissimo logo della Apple aveva i colori della bandiera del Gay Pride? Esatto. I dipendenti della Grande Mela erano tutti omosessuali. Ma ce lo spiega meglio il nostro premio Nobel per i culattoni.
8: I culattoni, dal latino culacta culactonis, è una parola inventata dagli antichi romani per definire i vegetariani. Dopotutto, si sa, i vegetariani sono tutti culattoni, ma non tutti i culattoni sono vegetariani, però fumano tutti l'Aikos. Pazzesco.
1: Pazzesco. Fumano tutti Aikos. Non ci siete ancora arrivati? Aikos. Come iPod, come iPad, iMac, iPhone, IDS. Ma che significato ha questa I?
9: La I è da sempre il simbolo del potere, del controllo. Nelle classi occulte e potenti è sempre stata presente ovunque. Ovunque la troviamo nelle parole magia, massoneria, esoteria, stregoneria, pandemia. È un simbolo di controllo, di oppressione del povero da parte del ricco e potente. Anche qui non notate la differenza? Nella parola povero non c'è la I, mentre guarda caso è presente in ricco. Come ve lo spiegate?
1: Siamo scioccati quanto voi da questa testimonianza. E se ancora avete dei dubbi, vi basti pensare proprio che sì, Steve Jobs era ricco. Molto ricco. Ma possibile che abbia architettato tutto questo? Abbiamo una testimone a sorpresa che può far luce su tutta questa vicenda.
0: Ero a Gardaland quando incontrai un tale che mi disse di chiamarsi Stefano Lavori. Era un bell'uomo, con un dolce vita nero, dei jeans blu e degli occhiali tondi da vista. Mi invitò a fare un giro con lui sul brucomela. Poi, una volta scesi, mi offrì una mela caramellata. Quando la morsi, persi subito i sensi e mi risvegliai completamente nuda in un letto di un motel. Non ho mai capito cosa successe realmente, ma so solo che da allora ho sempre una voglia incredibile di mele caramellate. Miam, miam.
1: Avete colto tutti i chiari messaggi subliminali in questa importante testimonianza? Ancora dubbi? Ma cerchiamo di mettere tutti i puntini sulle i di quanto scoperto finora. Chi era realmente questo Steve Jobs?
8: Circolano un sacco di menzogne sulla Apple e Steve Jobs. Che fosse una persona senza scrupoli, un maniaco del controllo, un sodomita, un massone e pure un po' culattone. Era chiaro che fosse un merda.
1: Ecco la chiave di volta. Steve Jobs era un merda. Talmente merda da aver trovato un modo di continuare a controllare i nostri cervelli anche dopo la sua morte. Dicono che due indizi fanno una prova. Noi siamo attualmente ad un iPhone 16 Pro V5 e una mela caramellata. Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
10: Stay hungry, stay foolish.
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105.
13: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
14: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Guepardo. Felino stranamente discendente dalla famiglia dei Dogo, che sono dei cani, si riconosce principalmente per lo sguardo leggermente quercio e per le macchie tatuate sul manto. Il guepardo possiede zampe anteriori munite solo di 3 dita e trascorre la maggior parte delle ore diurne a farsi le seghe fra i rami del suo albero preferito, il sambuco del culo. Ehi, aquila! Grosso, grosso uccello che si riproduce in volo per quasi 365 giorni all'anno. Se alzi gli occhi al cielo e vedi delle strisce bianche, non sono scie chimiche, è l'aquila che ha sbagliato mira. Tranquilla. Pesce delle profondità marine, la tranquilla è uno degli animali più longevi dell'ecosistema oceanico, perché fondamentalmente si fa i cazzi suoi. Impariamo tutti dalla tranquilla. Ippopota. Niente, una fica bergamasca di 2 tonnellate. L'ippopota vive prevalentemente nei fiumi per una ragione molto semplice. Provaci tu a far bagnare 2000 kg di fregna sulla terraferma. Cobra Isle. Fortemente riconoscibile per gli occhiali scuri e la caratteristica forma di bastone bianco, il Cobra Isle è un serpente pericolosissimo, non tanto per il veleno, quanto perché, siccome non ci vede un cazzo, morde spesso la persona sbagliata. Fake News. Mammifero cornuto della savana, il fake news si aggira in branchi diffondendo notizie false e tendenziose che seminano odio fra gli altri animali. Si accoppia una volta all'anno con altri 2 mammiferi cornuti, la bufala e il face caribou. Pandanovic. Curioso orsetto con un'incredibile somiglianza al portiere dell'Inter. Veramente strano. Pittarenna. Capride dei boschi, la pittarenna è un animale indigente, morto di fame, poverissimo, così povero che per campare è costretto a fabbricare scarpe economiche strappandosi la pelle dal corpo. Che brutto spettacolo, che triste storia la pittarenna. Auto Grizzly. Plantigrado, che vive in una tana fatta di CD di cantanti italiani decrepiti, scatole giganti di Pringles e biglietti della lotteria. L'auto Grizzly ultimamente rischia l'estinzione per colpa dei camionisti che lo catturano per scrivergli sulla schiena numeri di telefono di maiale che lo succhiano. E per oggi è tutto. Goodbye!
13: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: This is the zoo, only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1492, quando Cristoforo Colombo, a bordo di una nave nell'Oceano Atlantico, scorse una terra in lontananza.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Christopher diceva fosse l'India, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del Molise. Tutti almeno una volta ne abbiamo sentito parlare e in molti negano la sua esistenza. Il mito del Molise ci ha incuriosito e ci ha fatto sognare. Ma che cos'è il Molise?
4: La terra immaginaria del Molise compare in un sacco di romanzi fantasy. Nel Signore degli Anelli è descritta come una regione abitata da creature mistiche. Elfi, vampiri, nani, unicorni, draghi, terroni. È ovvio, sia solo una leggenda. Non esiste!
1: Quello che ci hanno sempre insegnato a scuola è che il Molise non esiste. Ma se invece ci fosse qualcosa in quell'enorme buco in mezzo all'Italia che siamo abituati a vedere sulla cartina?
5: Sono anni che cerco un posto per fare le vacanze. Allora ho provato a guardare il Molise. Ma non appena ho digitato Campobasso su Google, l'FBI ha fatto irruzione in casa mia e ha sterminato tutta la mia famiglia. Mi è compreso.
1: Capito? Quindi qualcosa c'è. Qualcosa esiste. E qualcuno vuole tenerlo nascosto. Ma perché? Abbiamo qui con noi il premio Nobel del nascondere le cose.
3: Nascondere serve per... nascondere. Ma nascondere è difficile. Capito, no?
1: Ora è tutto chiaro. Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile testimonianza. Ma allora quale terribile e inquietante segreto ci stanno nascondendo?
6: Per anni mi hanno dato del pazzo, ma la verità è sempre stata davanti ai nostri occhi. Prendiamo la parola Molise. Da cosa è composta? M come Marte, O come gli alieni, L come lieni, I come i alieni, S come ci sono gli alieni e infine E come e che cazzo ancora gli alieni, capito?
1: Ancora dubbi? È più che ovvio che ci sono di mezzo gli alieni. Ma aggiungiamo un dettaglio. Che cosa otteniamo leggendo la parola Molise al contrario? Esatto, buco nero.
7: Buongiorno a tutti, sono Stephen Hawking, l'unico e il solo scopritore dei buchi neri. Tutti conoscono benissimo la mia teoria del tutto, ma non tutti sanno che mentre la scrivevo mi trovavo a Disernia. Tutto ad un tratto sono stato travolto dall'ormai noto buco nero che ha succhiato tutta quanta la regione del Molise.
1: Esatto, il Molise è un buco nero. Chiunque provi ad entrarci viene risucchiato per sempre e scompare. Non a caso la stazione dopo Napoli è quella di Termoli e non a caso si dice vedi Napoli e poi muori. È tutto collegato, come anche i bucatini alla Molisana. Bucatini, come buco nero.
8: Io lavoravo come hostess alla stazione di Termoli. Un giorno arriva un viaggiatore che voleva a tutti i costi che io gli mostrassi il buco nero. Così gli ho fatto vedere il mio buco di culo. Mi ci ha infilato tutto il braccio ed io gli ho fatto sparire l'orologio. Ora, ogni volta che scorreggio, ne sento il ticchettio e ripenso sempre a quell'esperienza mistica. È tic-tac, è tic-tac.
1: Credo che abbiate capito tutti il sottile linguaggio sofisticato della nostra testimone. Ormai non ci sono più dubbi. Il Molise è un enorme campo gravitazionale posizionato lì da chissà quali esseri pandimensionali e misteriosi che ci osservano. Un campo gravitazionale. E non a caso si chiama Campo Basso. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi, la verità, non la sapremo mai.
9: Lo Zoo di 105.
10: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
11: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà
12: Pire a Nastro!
10: Il Grinta.
12: Tequila a manetta!
10: Il Grinta.
12: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!

0: Buona giornata! Buona giornata!
1: Che?
0: E ancora lunedì! E ancora lunedì!
1: L'ho capito!
0: Dai ragazzi che è lunedì! Birre a nastro!
2: La vecchia è infartata. Risentiamo.
0: Birre a nastro!
3: Il Grinta.
4: Pronto?
0: Ciao raga! E ancora lunedì.
4: Sì.
0: E ovviamente a lunedì inizia la nuova settimana. Quindi ragazzi, vi faccio l'augurio che sia una settimana con la grinta giusta!
4: Scusa, ma...
0: Mirko e grinta!
4: Cosa vuoi tu?
0: E che sia un lunedì e da
4: che
0: paura!
4: Non interessa a me, vengo ogni settimana è lunedì. Rompi coglioni!
0: Da paura!
3: Il grinta!
5: Pronto?
0: Buongiorno raga!
5: Chi è?
0: Venerdì mattina ore 7:30, siamo pronti per un weekend!
5: Oh, ma chi parla?
0: Con la grinta giusta!
5: Oh!
0: E che sia una giornata!
5: Ma chi è che sta parlando?
0: Buona giornata!
3: Il grinta!
4: Pronto?
0: Ciao raga!
4: Pronto?
0: Buona giornata!
4: Chi parla?
0: Mirko e grinta!
4: E chi è Mirko grinta?
0: E ancora lunedì! E ovviamente a lunedì inizia la nuova settimana! Quindi ragazzi, vi faccio l'augurio che sia una settimana con la grinta giusta!
2: Questa è una vittima potente, da richiamare subito.
4: Pronto?
0: E mi raccomando, tequila a manetta!
4: Vai, tecno ti ci manda.
2: Bisogna chiamarlo ancora, può dare moltissimo.
4: Senti, ora mi rivolgo alla polizia postale, cogliere della svelta di rompermi coglione, capito?
0: Tequila a manetta!
4: Ma vai a fanculo, pezzo di merda!
2: Diamogli ancora un colpo.
4: Pronto?
0: Siamo pronti per un weekend?
4: Io vorrei sapere chi cazzo sei.
0: Come la grinta, fanculo! Mirko e grinta!
4: Di caccio, hai capito sì o no?
0: Prosecco a fiumi!
4: E cerca di andare a fare il culo e non mi rompere i coglioni.
3: Il grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Bretagna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
4: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
5: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
6: Ma che cazzo?
7: Leo, allora, il foglio che stai portando.
4: Non me lo fanno mai dire.
7: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
4: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi dai. Cioè,
3: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
4: Sì. Perché? Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.

0: Invece non vengo.
1: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare dai.
0: Cazzo, oggi ti vengono perfetti.
2: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
1: Ma questo perché mi metto la mano. Come mai che la guardizione? Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
0: Fammi. Dai, Leo!
1: Dai un cazzo! Come
0: tu vai avanti, no?
1: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
0: questo gorilla stavi per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui fa guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
2: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Parla!
5: I pazzi o strozza tutti. È questo il nome dell'uomo di 45 anni scomparso nel nulla la sera dello scorso 18 giugno. Una vita da sogno, quella di Pazio Strozzatutti, figlio di Figliuolo Strozzatutti, un masturbatore di cavallette semiprofessionista con la passione per i cocktail di psicofarmaci e il lancio della mignotta, e di Ermene Ciccia Strozzatutti, massaggiatrice di letame di altissimo livello e inventrice della Laptop Dance, un ballo sensuale nel quale si deve strusciare la vagina sugli spigoli di un computer portatile fino a smussarli completamente. Con simili genitori, il piccolo Ipazio ha una strada spianata davanti a sé. Ed è proprio con l'aiuto di mamma e papà che il giovane capisce prestissimo cosa vuole fare da grande, ovvero il serial killer. Pronto?
6: Ho chiamato per il carro attrezzi!
5: Ha detto Ipazio strozza tutti?
6: Perché dice le parolacce? No, no, carro attrezzi, non cazzo spazio!
5: No, Ipazio!
6: Chi è?
5: Strozza tutti!
6: Strozza cazzi!
5: Strozza tutti!
6: No, carro attrezzi, non i strazzi!
5: Ipazio Strozzatutti è stato visto su un carro attrezzi?
6: No, io c'ho bisogno del carro attrezzi, ho forato!
5: Lei è stato soccorso da Ipazio Strozzatutti col carro attrezzi sulla...
6: Col cazzo!
5: No, Ipazio!
6: No, col cazzo lo dico io!
5: E il talento per accoppare la gente a Ipazio Strozzatutti certo non manca. A soli 8 anni, infatti, Ipazio fa fuori i genitori, spalmando un litro di arsenico sul grande vibratore bifamiliare che i due condividevano per usi deretanamente opposti. Pronto?
7: Sono Superman.
5: Buongiorno.
7: Mi sono sb***ato nelle mutande.
5: Ma a me lei sembra Batman, comunque.
7: Siamo cugini.
5: Ah, benissimo.
7: Un attimo che le passo Batman.
5: Grazie.
7: Pronto?
5: Sì, pronto.
7: Sono Batman.
5: Mi fa piacere. Ha qualcosa da dirci?
7: Superman si è sb***ato nelle mutande.
5: Ce l'aveva già detto lui.
7: Splash! Scusate se mi inserisco, sono Aquaman. Sono venuto a lavare le mutande di Superman. Splash!
5: Bene, possiamo riattaccare? Condannato a 20 anni di riformatorio, con la scusa di un'intolleranza agli ortaggi, Pazio riesce però... Pronto?
8: Sono il nano Perugino!
5: Non è Joker, lei?
8: No, sono il nano Perugino! Citofono, salto per citofonare, ma non ci riesco. La gente mi alza il citofono.
5: Ma allora è veramente uno sfigato.
8: No, sono nano!
5: Dicevamo... Con la scusa di un'intolleranza agli ortaggi, Ipazio riesce però ad evadere convincendo le guardie a farsi mangiare vive. Pronto?
9: Signora Amazon, ho trovato lo sgabello per il nano Perugino.
5: Ma chi è che continua a citofonare? Sì, chi è?
8: Sei il nano Perugino, la fanculo!
5: Da lì inizia un'entusiasmante scia di sangue che vedrà questo amabile e psicopatico macchiarsi di quasi 500 delitti, per uno dei quali riuscirà addirittura ad ottenere una lettera di encomio da parte del Papa. Ma non tutti apprezzano le opere di Ipazio, fra questi c'è anche la polizia, che, forse invidiosa del suo talento, inizia a dargli la caccia costringendolo a vivere in latitanza. Quella dannata sera del 18 giugno, Ipazio aveva appena accoppato un ausiliare del traffico, prendendolo ammazzata in testa con un femore strappato a morsi dalle pelosissime gambe di una suora di passaggio, quando decise di fermarsi in tabaccheria per acquistare un pacchetto di sigarette. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse completamente le tracce. Per questo noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio, che è stata l'ultima persona a parlare con Ipazio.
10: Sì, sì, sì, me lo ricordo, sembrava una brava persona. Insomma, una di quelle di cui ti puoi fidare per davvero, eh. Comunque, è entrato, molto gentilmente mi chiede un pacchetto di sigarette e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso dice: bene, molto bene, con questi soldi posso scappare all'estero e farmi una plastica facciale totale. E poi se ne va fischiettando come un vero signore, diciamo.
5: Ma che motivo aveva uno stimato serial killer di svanire così, dalla sera alla mattina? Nessuno per gli inquirenti, che hanno infatti escluso immediatamente l'ipotesi di un allontanamento volontario. Questo fa sorgere il sospetto, o quasi la certezza, che il povero Ipazio sia caduto vittima di qualche malintenzionato. Per questo noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo al nostro caro pubblico. Chiunque abbia notizie sul povero Ipazio Strozzatutti è pregato di contattare urgentemente la nostra redazione, scrivendo, prima che sia troppo tardi, all'indirizzo mail Un bignè nel bidè e la merda nel purè fanno di Gianni un vero re. @chilasvisto.it. Sì, pronto?
7: Sono Ipazio!
5: Oh, signor Ipazio, è Pazio Strozzatutti?
7: Sì, sono io. Volevo dirvi una cosa. Ho vinto! Non dovete più cercarmi perché ho vinto! Toh in culo! Adesso vi scozzo tutti, pezzi di merda! Ho vinto e tu sei la prima! Ti ucciderò, bastarda!
5: Signor Ipazio, scusi, deve riscuotere il grattevinci.
7: Ah, cazzo.
5: Allora
7: la richiamo settimana prossima.
5: Sarà meglio.
7: Scusi, arrivederci.
5: Arrivederla.

0: Lo Zodi 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano precisamente gli anni 50, quando per le strade di tutto il mondo comparvero degli strani personaggi in bicicletta.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano si trattasse di tanti pantani, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando dei Lattai. I Lattai in bicicletta, insieme ai bigodini, al chiodo in pelle e alle fighette sui pattini a rotelle che ti portano il frappè con la panna e la ciliegina, sono l'emblema del vintage. Ma perché in giro non si vedono più? Andiamo per gradi. Che cos'è il latte?
4: Il latte, al contrario di quel che tutti pensano, è una sostanza che fin da piccoli ci viene somministrata per mantenere l'ordine mondiale delle cose. Perché è scientificamente provato che il latte crea dipendenza.
1: Esatto, il latte porta ad una dipendenza sfrenata. Ciò ti spinge ad acquistare e acquistare e bramare ogni derivato dei latticini: formaggi, yogurt, merendine e pizza. E i lattai, ovviamente, ne sono gli spacciatori.
4: I lattai sono anni che ci propinano la loro sostanza maledetta. E più noi cerchiamo di evitarla, più loro si adeguano e cambiano la forma. Come il latte intero, quello parzialmente scremato, il latte di soia e il latte di mandorla. Com'è possibile? Avete mai visto le mandorle con le tette?
1: Ancora non siete convinti? Allora ragioniamo un attimo. Ci hanno propinato il latte in polvere, ma com'è possibile?
5: Io ho pulito e aspirato tante polveri, tutte di tutto. Polvere di casa, polveri di cocaina, polveri sottili, ancicite, amianto, visti sempre veramente tante polvere. Ma mucca polvere no, no signora, mucca polvere no, mai vista.
1: Proprio così. Come appena spiegato dal professor Taranga qui, la mucca in polvere non esiste. Quindi ormai è ovvio, i lattai ci han sempre preso per il culo. Ma chi sono e dove si nascondono? Decifrando il proverbio «il miglior nascondiglio è sotto il tuo naso», noi abbiamo trovato il loro quartier generale, il paese di latte, in provincia di Imperia, in Liguria, la terra della mozzarella. Abbiamo mandato un nostro inviato sotto copertura sul posto.
6: Eccoci qua, siamo a Latte, il quartier generale dei lattai, dove il latte qua viene coltivato. Guardate, c'è questo...
7: Oh, per il nonne! Ma che cosa fai nel capo? Oh!
6: Come potete vedere, un lattaio mi ha beccato!
7: Oh! Guarda che ho appena messo giù le fave, pezzo di merda! Leviti dalla gamba che ti sparo un culo, eh!
6: Appena preso un fucile! Devo scappare!
7: Porca ma... Ti stronco adesso! Vieni qua! Corri, comincia a correre! Corri forte, eh! Che se ti becco nel buco del culo! Oh. Corri!
6: Aiuto! Mi sta sparando!
7: Porca... I limoni!
1: Oh! Avete visto? L'hanno ucciso. Quindi è ovvio che siamo vicini alla verità. Ma se è vero che se vai con lo zoppo impari a zoppicare, se vai col lattaio impari ad allattare.
8: Dunque, il termine latte è stato inventato dai greci, che lo usavano per definire lo spazio, il cosmo, la tana delle origini di tutto, il primordiale, il primo sguardo dell'uomo nei confronti del mondo, la culla materna. Galactos era la parola, da cui deriva galattosio, lo zucchero contenuto nel latte. E cos'altro vi ricorda? Esatto, galassia, proprio come la Via Lattea.
1: Capito? I lattai sono alieni. Importando questa sostanza direttamente dalla Via Lattea, mirano alla conquista del nostro pianeta. Ma cosa fare se ne incontri uno?
9: Una volta, uscita da scuola, ho incontrato un lattaio con la sua bicicletta fiammante. Un gran bell'uomo. Mi ha chiesto se potevo darle un po' del mio latte. A quei tempi non sapevo che potevo essere munta per tutta la notte. Alla fine ne sono uscita sfinita. Ma come mi è piaciuto! Adesso mi faccio mungere sempre. Dopotutto, le mucche fanno mu, ma io faccio mu mu.
1: Credo che abbiate capito tutti il sottile linguaggio sofisticato della nostra testimone.
10: No! No! Non fidatevi di nessuno! Potrebbe essere chiunque! Vostro zio, vostra sorella, ma persino vostra madre vi allatta! Quella puttana! Non fidatevi! Non fidatevi di nessuno!
1: Proprio così, i lattai controllano il pianeta. Ma forse non tutto è perduto. Forse esiste qualcuno che potrebbe sconfiggerli. I vampiri. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
11: Radio 105.
12: Only for you. No, no, no. This is zoo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta
3: l'asciugone palanca.
4: Scusi, mi presiedo, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che soprano, non mi dica, senta un po', posso chiedere qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto come dite, ma perché mi butta giù?
5: Pronto, Rossi?
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una cosa rapida.
5: Sì, sì, buongiorno.
6: Buongiorno a lei. Senta, contestualmente ad una visita che ha fatto questa amica di mia moglie, che si chiama Luisella, che è venuta con la nipotina, questa nipotina c'aveva una di quei cosi gelatinosi, non so se c'è presente, sono quei giochi dei bambini, no? Che sono fatti tipo di gelatina, che sulla confezione c'è scritto che non macchina, invece la bambina, mentre non la guardavamo, no? Eravamo lì che chiacchieravamo, cosa vuole, ci siamo presi questo tè, questa tisana come solitamente facciamo, la bambina era lì che giocava sul divano, questa cosa appiccicosa che credo che si chiami slime o slime, una roba con tutti i brillantini, non lo so, eccetera, eccetera. Questa cosa si è appiccicata al divano e noi lo dobbiamo levare ma non riusciamo. Secondo lei cosa devo fare?
5: Ma non ne ho esperienza su queste.
6: Non sa lei.
5: Che dice lei?
6: È un coso gelatinoso, non lo so, una roba tipo...
5: Provi con l'acqua, sperando che non lì... faccia l'alone.
6: No, no, ma ho già provato. Perché lei spiega? Allora, quando è successo? In pratica, innanzitutto ho rimosso, diciamo, questa roba gelatinosa che era un po' una specie di uovo, non lo so, non è neanche un giunga, capito? È un cosa, una poverina che diventa tipo una medusa, non lo so, sono i bambini che giocano con queste robe qua.
5: Dei giochi ora dei bimbi, io come macchiano non...
6: Sì, figuri un po' io. Perché lei spiego? Con una spazzolina ho cercato di levare almeno la parte sabbiosa di questo slime, capisce? E allora con lo scopettino, quello da raccogliere la polvere per terra, non so se c'è presente quello che sta dentro la palettina, no? Quello che si usa solitamente. Esattamente. Con quello lì ho cercato di rimuovere lo strato perlomeno superficiale di questa poverina, ma è rimasta attaccata a questa macchia. Allora, con una spugnetta, non so se c'è presente la spugnetta,
5: sì, sì.
6: La spugnetta, quella lì dei piatti, è leggermente inumidita, ma proprio leggermente, appunto per non lasciare l'alone, ho cominciato a grattare dai lati, ma non viene via, perché
5: non
6: questa
5: roba
6: non viene, non viene, ricorda un po' il pongo, non so se solo ricorda lei il pongo.
5: Sì, sì, sì.
6: E i miei nipoti ci passavano i pomeriggi, sa, col pongo.
5: Senta, un attimino,
6: bravo,
5: si
6: tutto
5: dipende
6: come
5: è solubile questa roba, questo gioco.
6: Perché le spiego, solitamente, diciamo, di questa roba della pulizia domestica, dell'igiene della casa, se ne occupa mia moglie, capisce cosa vuole? Io non è che sono tanto erudito su questa roba qua, io più che fare la spesa, far da mangiare, non so fare, capisce? Invece mia moglie è una proprio fissata con l'igiene, c'ha 3000 prodotti, quello lì, il gallo dal pulito, che espulso da tutte le parti, quelli tutte le volte mi fa starnutire, che sono lì che mi sto
5: lo
6: fumando. No, era quello lì, che quello lì, lì viene lì, mi piglia anche per il culo, che io sono lì sul divano, mi sto leggendo il mio libro, fumandomi la mia pipa, lei arriva lì, che me l'ho spruzzato tutta addosso, pensi un po' lei, pensi un po', che io sono anche allergico, forse a qualche componente di questo sapone dal gallo, non lo so, abbia pazienza. Comunque, di solito mia moglie che si occupa di queste cose qua, ma sfortunatamente in questi giorni qua, dopo questa visita dalla Luisa, la mia moglie ci è caduta la retina, sa?
5: Ho capito.
6: Ci è caduta la retina, non vedeva più dall'occhio sinistro, povera donna, ma lì ci mancava solo quella. E quindi praticamente adesso è in ospedale a farsi verificare, mi ha detto, mia, guarda un po', Angela, occupati un po' di sta roba dal divano, che non possiamo rimanere con sta bella di macchia sul divano, mannaggia.
5: Lei ci ha dato l'acqua, l'ha grattato, ha fatto tutto anche
6: Non è
5: avrei fatto come lei.
6: Infatti, ma non è successo niente. Capisce? Non so, lei forse è più pratica di me.
5: Di queste cose qui le dico la verità, non ne ho tanta esperienza.
6: Esperienza neanche io. Perché le spiego? Io questo qua è un vecchio divano, capisce? Non è una roba nuova di quella lì che fa la promozione. Sa quelle promozioni lì che non finiscono mai, dei divani che c'è l'artigiano della qualità che tutto che ci raccontano. È un divano vecchio, cioè con questa fantasia a fiori che credo contestualmente siano possano essere delle petunie, non lo so, delle ortesi. Guarda, io non c'ho pelle pollice verde, non c'ho niente di verde. Guarda, a parte il pezzo, era una battuta, non l'ha capito, vabbè. Comunque io sono così, sono un po' spiritoso anche nel dramma del divano. Comunque è un divano vecchio, che questa copertura non è sfoderabile, capisce?
5: Il brutto è quello, perché se è sfoderabile mi portava al
6: pezzo,
5: mi trovava magari con gli smacchiatori.
6: Tori, infatti, però purtroppo non è sfoderabile sto divano. Allora che cosa vuole? Io a una certa età non è che posso incollarmi il divano sulle spalle e portarlo alla tintoria. Ho provato anche con l'alcol, sa?
5: Ah,
6: sì, sì, ho bevuto, capito. Però niente, dopo aver bevuto, niente, non sono riuscito a smacchiarlo.
5: Vabbè.
6: Come posso
5: non
6: fare? Lei come farebbe? Non le è mai capitato questa?
5: Io avrei fatto come ha fatto lei, con l'acqua e a grattare un po'.
6: A grattare? Ma non è venuto grattando?
5: No, non è una macchia che conosca, capito? Certo. Non vorrei dargli un consiglio sbagliato.
6: Infatti.
5: Io direi invece di andare dove vendano queste cose.
6: Sì.
5: Chiedere a loro.
6: E quindi secondo lei adesso dovrei telefonare alla Luisella, che è questa amica di mia moglie, tra l'altro una che è veramente antipatica, perché non so come faccio a essere amica una persona quando arriva non saluta mai, viene sempre a pranzo, a casa, a cena, a casa, mai una volta che si presenta con una bottiglia di vino, due pasti, niente, proprio una persona tirata, sa qual è proprio taccagna, micragnosa, di una volta, non so, comunque sono amiche, comunque, allora magari chiamo questa Luisella qua e ci dico dove ha comprato questa roba per sua nipote.
5: Telefoni a lei.
6: Alla Luisella, telefona con la stronza, alla Luisella,
5: che
6: si teneva sua nipote, beh lì non c'è questo problema della macchina. Ma senta, un'ultima cosa, pronto? Ma fa una culo alla Luisella con la scema di sua nipote. Io prossimo anno regalaci un po' dei Lego, no? Invece che lo sperma di cammello gomoso. Ma pensa un po' te dove arrivare.
2: Lo Zodi 105.
0: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione. Una sola missione. Scoprire il colpevole. Sempre. Sempre. Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
7: Miami, Florida. Il cadavere di un uomo con il culo scoperto e l'ano così spanato da farci entrare un deltaplano con le ali spiegate giace riverso nel sangue. 148 unità del CSI intervengono sul posto in meno di 4 secondi. 57 unità sono munite di raggi laser. Una centrale nucleare miniaturizzata, computer sofisticatissimi e un laboratorio portatile per le analisi in loco.
8: Fate largo, fate largo!
7: Il comandante Mark Minchion si avvicina alla scena del crimine con gli occhiali abbassati sul naso e lo sguardo languido verso l'orizzonte.
9: Comandante Minchion, temo che questo delitto rimarrà irrisolto. Non ci sono indizi né testimoni. La vittima è irriconoscibile. Mi scusi la franchezza, ma è un buco del culo con qualche pezzo di uomo intorno. Le telecamere a circuito chiuso sono state abilmente manomesse e l'auto risulta rubata in Messico 8 anni fa.
8: Questo è chiaramente un delitto d'amore. Omosessuale.
9: E come fa a saperlo?
8: Agente, se premo questo bottone, i miei occhiali diventano a raggi di faccio. Riesco a individuare un busone nel raggio di 30 miglia.
9: Wow, la tecnologia non finisce mai di stupirmi.
8: Un secondo che il sistema sta analizzando il quartiere. Preso.
9: Chi?
8: Come chi? Il colpevole. Ci sono due invertiti nel perimetro delimitato. Uno è Marco Mazzoli, noto culattone, ma noto anche per avercelo moscio. E quindi non è lui. Poi c'è Dick Dickinson, quello con la barba, i tacchi a spillo, le paillette e la minigonna. È lui il colpevole.
9: Come fa ad esserne certo?
8: Ho attivato la funzione raggi X e ho visto che ha l'uccello Ho attivato la funzione raggi X e ho visto che ha l'uccello smarmellato con l'anello di cioccolato. Insomma, è sporco di...
9: Sì, comandante, è chiaro.
8: Lo ammanetti, lo porti in centrale e lo faccia lavare. Insista sulle parti intime. Caso chiuso. Posso tornare a Key West a sorseggiare un drink multicolore che sicuramente mi causerà il diabete e probabilmente un tumore e fissare l'orizzonte, pensando alla mia ex che mi ha lasciato, mentre una musica triste mi accompagna.
9: Ah, giusto, come in tutti i finali della serie. Ora scommetto che mentre 300 agenti gironzoleranno intorno alla scena del crimine, lei farà una faccia sofferta e si allontanerà evitando i complimenti dei colleghi, scomparendo a bordo del suo Hummer quadriturbo ad inquinamento spropositato.
8: Esattamente, agente.
7: Piacenza, provincia di Parma. Un uomo viene accoltellato nel proprio appartamento. L'uomo ha il corpo ricoperto di scritte fatte col pennarello che recitano «Sono stato io, Manlio Cassarà». Scatta l'allarme, giornalisti e curiosi accorrono in gran numero. Con molta calma arriva anche il corpo speciale dei RIS di Parma.
10: Permesso, permesso, permesso, scusate, siamo i RIS di Parma, scusate, dobbiamo...
11: Guardate il professionista, ehi, non vedi che c'ho la divisa da professionista?
10: Io non ce l'ho che lavare, però ho messo una cosa blu che ci assomiglia.
11: E che è? Questo ce l'aveva al matrimonio.
10: Sì, sì, è un vestito che ho messo al matrimonio mio cognato.
11: Ma anche al tuo matrimonio, sei sposato così?
10: Cioè sì, perché mi sono sposato con mio cognato.
11: Oh, sì...
10: No, no, lo stesso giorno, dico, ah, no? Non è che mi sono sposato io, e che sennò non sarebbe mio cognato, sarebbe mio marito.
11: Effettivamente.
10: E come stai tu? Bene, tutto bene?
11: Ma potrebbe andare meglio, sai che a me l'inverno, la nebbia, sto posto di merda.
10: Quando c'hai ragione, che cazzo vuoi?
9: Scusate, non è che potreste dare un'occhiata al cadavere?
11: Quale cadavere?
10: Che cadavere?
9: È quello.
10: Ma questa è mica la cassa delle sceglie da carta, Alando, scusa.
11: Poi da quando dai ordine alle forze dell'ordine? Si chiamano forze dell'ordine perché noi ordiniamo, no?
10: Se se ci fosse confusione siamo le forze del disordine.
11: Oppure le forze che ascoltano quello che dà l'ordine. Ti sembra la divisa di quello che ascolta quello che dà l'ordine?
10: Le forze di obbedizione.
11: Ma tu chi cazzo sei?
10: Questo dovremmo saperlo noi che siamo in RIS di Parma. Dammi documenti.
9: Non ce li ho. Sono uscito senza portafoglio.
10: C'è anche un furto, autofurto di portafoglio.
11: Questo è codice della strada di Salvini 21 57 38.
10: Terno
11: su Napoli. Tu sei
10: merda
11: anche e responsabile di autoabbandono di tessera atta alla guida di te stesso.
10: Venga, mi sono perso, ma che no? Facciamocela la multa.
11: Allora ti faccio la multa per non possesso di armi.
9: Ma io non ho mai avuto un'arma, perché dovrei
11: recidivo! Confessato!
12: CSI contro RIS di Parma, faccia a faccia sulla scena del crimine.
10: Vabbè, senti, c'è un casino in questa casa che... Che facciamo?
11: Andiamo.
10: Dove?
11: Che vuoi mettere a posto casa?
10: E date una pulita qua, che è un casino, sembra che hanno ammazzato uno, dai!
2: Lo Zoo di 105.
13: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
14: Bentornati a Freedom, oltre il cortile. Nelle scorse puntate abbiamo visto molti mummioni e fatto volare moltissimi droni e macchinine radiocomandate che parlano in maniera buffa. Ma non è abbastanza. Abbiamo anche aggiunto un delfino gonfiabile trainato da una mini barca radiocomandata e due aquiloni.
13: Freedom.
14: Siamo sul Gargano, vicino alle isole Tremiti, sulla barca di un umile pescatore che ci sta accompagnando alla scoperta di una grotta dove si celano dei...
13: Freedom.
14: Il Gargano è bellissimo! Attento, Omar!
11: Aia!
14: Abbiamo calato una porta in acqua e la apriremo per addentrarci negli abissi alla ricerca di una porta marina dei Saraceni, un'antica porta che secondo...
13: Freedom.
14: In questo castello antichissimo si mormora di Mori lo spirito della maga Magella. Noi e la troupe di Freedom andremo alla scoperta di questi corridoi lunghissimi, pieni di porte e stipiti molto bassi. Entriamo. Porta! Attento, Omar!
11: Aia!
14: Porta!
11: Aia!
14: Omar! Porta? Ma questa porta è chiusa! La porta è chiusa! Apritela immediatamente!
15: Calma, Roberto, stiamo cercando le chiavi!
14: Oddio, mi sto sentendo male! Ma c'è la porta chiusa!
15: Vuoi che alziamo un drone per farti aria?
14: Sì, sì, drone!
16: La porta! La porta!
15: Presto, cercate un permesso speciale nelle chiavi di questa porta, Roberto, non so se reggerà ancora tanto!
16: La porta! La porta! La porta chiusa, tragamo le chiavi!
17: Presto! Fate largo, lasciatelo respirare. Che succede? Abbiamo avuto una chiamata.
15: La porta è chiusa, non troviamo le chiavi.
17: Chiamate gli artificieri.
16: No, no! Così la rompete!
15: Ecco, abbiamo trovato le chiavi!
16: Sì, sì! Dammele, sono mie! Ah, senti come gira! Ascolta il meccanismo! Sto godendo!
15: Roberto, è una sensibile erezione in camera.
16: Omar, alza l'inquadratura!
18: Freedom.
16: Amici di Freedom, anche in questa puntata avremo un'esperta di mummioni, dottoressa...
19: Mi perdoni, ma non si ricorda il mio nome?
16: Ma certo, sì, dottoressa...
19: Scusi, ma mi è parso che lei non si ricordi il mio nome. Mi sembra un pelo sgarbato da parte sua.
18: Freedom.
19: Ma perché mi avete interrotto?
18: Freedom.
16: Scusatemi, amici di Freedom, la dottoressa è dovuta andare via urgentemente, ma la puntata continua e ora ci trasferiremo...
19: Scusi, ma sono sempre qui seduta di fianco a lei, se n'è reso conto?
16: Drone sulla figura di merda!
18: Freedom.
16: Porta!
15: Oh, io!
16: Attento, Omar, che è stretto!
15: Oh, io!
16: Porta!
18: Freedom.
20: Chi è che disturba alle 4 di notte? Che è successo? Qualcosa? Pronto?
21: Pronto? Salve, professore! Stavo aprendo una porta e mi è venuto in mente che volevo invitarla ad una puntata di Freedom sui mummioni e una rocca in Emilia.
20: Lei si rende conto che sono le 4 di mattina, vero?
21: Sì, ma ero sveglio perché ho ordinato le porte nuove di casa. Sa, le cambio ogni settimana.
20: Ma lei sa di avere un problema? Vero?
21: E allora che fa? Viene?
20: No!

0: Freedom.
1: Ok, grazie. La mando a prendere.
2: Chi era, amore?
3: Niente, un matto.
2: Amore, mi chiudi la porta del bagno che c'è corrente?
3: Sì, certo. Chi è ancora? Pronto?
1: Ho sentito una porta. Posso venirla ad aprire anch'io?
3: Ma come cazzo? Come cazzo fa? Ma cosa fa? Mi spia!
1: Ho preso casa qui di fianco, professore. La zona è stupenda.
0: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
4: Radio 105. Hey!
5: 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.
7: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
8: Lo stufamento?
7: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Siamo più un sogno, ma una solida realtà. Grazie ai milioni di abbonati, la Long Broad TV On Demand è diventata una realtà incontrastata. Tanto è anche dovuto alla schiera di zingari che mandiamo in giro per l'Italia ad offrire il nostro servizio a prezzi vantaggiosissimi. Se vi dovesse bussare alla vostra porta tale Buzzalacio, non potrete dirgli di no. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: ecco alcune novità del nostro portale.
1: Behind the scene.
2: Star Wars, il catering.
0: In esclusiva solo su Long Brodo TV, il dietro le quinte di uno dei film più acclamati della storia cinematografica. Immergiti nel set di Star Wars del 1977. Scopri come lavorava il catering della troupe.
3: Allora, tappeto, è rimasto il pesce o il polpettone? La parmigiana è finita, l'ha mangiato tutti Skywalker. E non ti devi ingazzare con me. Qua sta, il pesce o il polpettone, scegli. Allora vatti a prendere la pizza, vai. Prossimo. Allora, nano, sta, o il polpettone o il pesce. Non ho capito. Non ho capito, polpettone o pesce? Segna col dito, segna. Pesce? Pesce. Prossimo. Tu che vuoi, barattolo? Allora, sta, il polpettone o il pesce? Ah, vuoi l'olio? È finito l'olio, non ce n'è più. Ti posso dare al massimo quello di semi. È inutile che ti incazzi, prenditela con Giorgio Luca, è lui che paga qua. Ma fanculo tu e tua madre con la lavatrice.
1: Docufilm.
2: Grandmaster Scratch.
0: Un docufilm che racconta come il famosissimo DJ Grandmaster Flash iniziò a scratchare e come da allora non si fermò più. Una storia vera nata in un ghetto di Harlem negli anni 80.

0: presenti il film mix di questa settimana.
1: Taken, io ti troverò, Fulvio.
2: Solo su Longbroad TV potrai trovare in esclusiva la funzione mix, tra cui il nuovo campione di visualizzazioni sui nostri sistemi. Io ti troverò, Fulvio. Un perfetto mix tra Io vi troverò e Bianco, Rosso e Verdone. Un cult esclusivo da non perdere.
3: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade?
4: Io non so chi siete.
3: Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91-76-55-UTI, come Udine Torino.
4: Non so che cosa volete.
3: La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare.
4: Sappiate che non possiedo denaro.
3: Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar.
4: Che cosa volete?
3: Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti...
4: Io vi cercherò.
3: E mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
4: Vi troverò e vi ucciderò.
3: D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi metereopatici.
5: ACI, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.
2: Ogni settimana, ogni mese, ogni momento puoi contare su Longbroad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: 105. Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel c***o. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura, e il suo programmino di lettere d'amore.
1: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa scopare il vostro stesso tunnel carpale. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui da anni coi bigodini di Hello Kitty ai peli del cazzo per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore mentre mi faccio staccare un bel pompone dal gatto di plastica di merda. Come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice Strafica ed è dedicata al suo amato Imprenditopo. Mio dolce, dolcissimo Imprenditopo, 1,50 m di pura, irresistibile calvizie sudaticcia. Ah, sì, quanto adoro il tuo perfetto fisico fantozziano e quel tuo bel membro virile appena più sottile di una matita in piena erezione. Ah, se solo un paio d'anni fa mi avessero detto che io, modesta 22enne di 1,85 m per 18 kg di tette, da poco eletta Miss Erezione Istantanea da una giuria di santi e beati, sarei riuscita ad avvinghiare fra le mie interminabili cosce il più ambito strabico d'Italia. Beh, avrei di certo sghignazzato incredula. Eppure, eccoci qui. Innamorati l'uno dell'altra e l'altra dell'Iban dell'uno. Eh sì, mio dolce imprenditore, noi siamo come Romeo e Giulietta, come Renzo e Lucia, o forse ancora meglio come San Giuliano e Boccia. E per farti capire quanto sia puro e disinteressato il mio amore per te, voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

0: castello.
1: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice strafica, dedicata al suo amato imprenditopo, che continua così. Ah, mio dolce, amatissimo imprenditopo, se quando facciamo l'amore ridacchio come una matta, guardando The Office sul cellulare, è solo perché è troppa l'attrazione che provo per te. Ma il giorno del nostro matrimonio si avvicina. Sì, non vedo l'ora di sposarti, amore mio, e trascorrere la nostra luna di miele in crociera nel triangolo delle Bermuda, dove sono certa che non cadrai accidentalmente in mare nel cuore della notte, lasciandomi tutta sola con la mia eredità a 8 zeri e un vuoto incolmabile nel cuore. No, amore mio, tutto questo che ho accuratamente progettato non accadrà. E noi vivremo per sempre felici e contenti, come nei miei migliori sogni. Ed è per farti capire quanto tengo a te, dolce mio ripilante tesoro, che voglio dedicarti un'ultima speciale canzone d'amore. Ma che...

il vero amore, il vero sentimento. È arrivato il momento che tutti aspettano. Mi sono impegnato molto, ho lavorato notte e giorno per creare questa nuova mail alla quale potete inviare le vostre calde, caldissime lettere d'amore. La mia nuova mail è...

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Lo-Fi Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI.
3: Parti!
2: Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione.
4: Una sola missione.
2: Scoprire il colpevole. Sempre.
4: Sempre.
2: Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Anchorage, Alaska. Un ranger rinviene il corpo di una donna completamente nuda, imprigionato nel ghiaccio. Pochi istanti dopo, a bordo di un gatto delle nevi invisibile, pilotato da Lewis Hamilton, sopraggiungono gli investigatori della scientifica di CSI e cominciano le indagini.
5: Signore, sul corpo della donna non ci sono segni di violenza. L'ipotesi più probabile è che sia morta per assideramento.
6: Non è tutto come sembra, McFish. Prenda Eva Robbins, ad esempio.
5: Effettivamente, chi l'avrebbe detto che ci aveva il cazzo?
6: Guarda qua. Vede questo minuscolo pezzo di pulviscolo accanto al cadavere?
5: Sì, signore.
6: Questi sono escrementi di Phoneutria, altrimenti noto come ragno delle banane, il più velenoso del mondo. La donna è stata costretta a praticare dell'autoerotismo con una banana proveniente dal Brasile. Durante l'atto è stata morsa dal ragno e l'assassino si è sbarazzato del cadavere, buttandolo nella neve.
5: Ma, signore, sul luogo non ci sono tracce di pneumatici o di slitte?
6: Per forza, perché l'assassino l'ha trasportata qui volando con un aliante, poi si è allontanato rotolando nella neve all'interno di un tappeto persiano. Il colpevole è Farzan Hafez, il proprietario del Bazar Nadir, calvo e con una voglia a forma di coda di castoro sull'anca. Spiccate un mandato di cattura, il caso è chiuso.
2: Porto Gruaro, Venezia. Durante una rapina in un appartamento del centro, un ladro posta su Facebook dei selfie con uno che si è impiccato al soffitto e anche un video tenerissimo nel quale lo usa come altalena. Il post diventa virale e un agente dei RIS di Parma, che sta disperatamente cercando di scopare su Facebook, intuisce che il cadavere penzolante potrebbe essere di un uomo morto. Per prima cosa condivide il video per fare tanti like. Poi contatta al telefono il proprio superiore per comunicargli la formazione del fantacalcio. Infine, visto che su Sky non c'è un cazzo, decide che è il caso di indagare, ma non prima di aver svolto un compito ancora più importante.
7: Bisognerebbe indagare.
8: C'hai ragione.
7: Ti ricordi come si chiama?
8: No.
7: L'indirizzo?
8: Ah, nemmeno.
7: La macchina che avevano?
8: Ah, no.
7: Più o meno come l'ha fatto?
8: Era alto.
2: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Oceano Atlantico, ore 6. Un sommergibile nucleare della Marina Militare Americana, scandagliando il fondale, individua un oggetto sospetto incagliato tra gli scogli. Sul luogo accorrono 124 agenti della scientifica di CSI che, in apnea, raggiungono i 5.000 metri di profondità. Recuperano l'oggetto, salvano una balena, spengono un'eruzione vulcanica a mani nude e cominciano a indagare.
6: Signore, l'oggetto ritrovato sembra un normale bottone di peltro. Come procediamo?
9: Questa operazione deve rimanere top secret. Transennate l'Oceano Atlantico.
6: Minchia, tutto?
9: Perché, ci sono problemi?
6: No, signore. Procediamo immediatamente. Per caso vuole esaminare l'oggetto?
9: Affermativo. Assemblate l'acceleratore di particelle portatile sul gommone. Avete 5 secondi. 4, 3, 2... Uno.
6: Pronto, signore.
9: Ah, ecco, ottimo. Adesso, bombardando l'oggetto con ioni di berillio, otterremo una datazione approssimativa. Come sospettavo. Guardi qui, 4 ottobre 1492, ore 11.35, massimo 36. Questo bottone è una prova schiacciante.
6: Di cosa, signore?
9: Ha! Di cosa? Dell'omicidio di Gualtiero Pigafetta da parte di Xavier Gomez Butragueño, entrambi a bordo della Santa Maria di Cristoforo Colombo. Sono oltre 5 secoli che indaghiamo su questo caso e adesso ce l'abbiamo in pugno col figlio di puttana.
6: Ma signore, è morto da 500 anni.
9: E allora? Qualcuno deve pagare, agente McBacon. Arrestate i suoi diretti discendenti e sbatteteli a Guantanamo. Il caso è chiuso.
2: Nel frattempo, a Porto Gruaro, il nucleo dei RIS di Parma esamina la propria pagina Facebook per vedere quanti like ha fatto la diretta live fatta a casa dell'impiccato. Grazie al biglietto scritto palesemente con la sinistra, all'assenza di un rialzo dal quale saltare e nonostante l'uomo fosse privo di braccia, i RIS di Parma sono giunti alla conclusione che si tratti di un banale caso di suicidio. Il caso sta per essere chiuso.
7: Risse e bisse. Allora, sono già stati qua i poliziotti. Vedi, hanno fatto già un casino. La polizia quando entra.
8: Non ci devono mettere le mani.
7: Dovevi chiamare il commissario. Vi ho detto mille volte. Chiamate prima i carabinieri, eravamo noi e controlliamo la scena del crimine. Poi lì entrate voi.
8: Ma entrano, calpestano dappertutto.
7: Minchia, non si riesce mai a fare un lavoro come deve essere fatto.
8: Guarda, hai visto che l'ha piccato, si è piccato con una cintura.
7: Accidente, questo è proprio un suicidio, si vede proprio.
8: Che anche la cintura non è neanche originale.
7: Appena si andava anche imbiancato sto soffitto, è impresentabile.
8: Vedi.
7: Ma queste sono le macchie dei caloriferi.
8: No, quelle sono le macchie della muffa che si vede che c'è una perdita d'altezza.
7: Senti, se permetti, io ho studiato. Sono anche un investigatore, ti dico che sono le macchie dei caloriferi.
8: Ascolta, io sono dei RIS di Parma, ma prima facevo il manovale.
1: Oh, ragazzi! È iniziata la partita! Milan Inter, cazzo fate qua, dai!
7: Me ne frega, io tengo il Napoli!
8: Ma inghia, io tengo il Crotone!
3: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Las Vegas, Nevada. Dopo aver sconfitto il crimine ancora una volta, gli agenti di CSI osservano il tramonto con aria assente e malinconica. Ma laggiù, all'orizzonte, qualcosa nella traiettoria di volo degli uccelli risulta stranamente sospetto.
6: Agente McFlurry, mi porga un binocolo.
10: Subito, signore.
6: Quei cormorani stanno cercando di dirci qualcosa. Osservi i movimenti dello stormo. Vede che compiono una traiettoria WW?
10: Certo, signore, è evidente.
6: È superfluo ricordarle che solo questa particolare razza di cormorani possiede facoltà telepatica in grado di metterli in comunicazione con individui della stessa specie che risiedono nelle lagune del mare Adriatico.
10: Oh, concorda, signore. È una delle prime cose che ci insegnano al corso di addestramento, insieme a costruire un ordigno atomico con il compensato, a disegnare graziosi ideogrammi al buio usando lo sperma e luminol.
6: Adriatico, lagune, traiettoria WW. Ma certo, l'uomo ritrovato impiccato a Porto Gruaro non si è suicidato. È stato ucciso da un certo Walter, seguace del dio Odino, per un debito di gioco. Contattate i colleghi di RIS di Parma, il caso è chiuso.
10: Quel Walter è un figlio di puttana, signore e signori.
6: Ha ragione, ragione.
10: Porco. Detto lei.
3: CSI contro RIS di Parma.

0: tantissime persone a caso. Ci saranno fantasmi e zombie, amuleti e chincaglierie piene di polvere che sembrano celare segreti segretissimi, ma che in fondo sono costati 3 euro dal rigattiere. E poi dove mettiamo le mie adorate porte e le chiavi che mi fanno tanto arrapare? Senza dimenticarci i permessi specialissimi che mi consentiranno di entrare anche nei bagni dei disabili senza sentirmi sbagliato. Allora non indugiamo oltre e partiamo con il primo incredibile servizio di Freetom oltre il cortile. Inizia il viaggio.
1: Oggi nella puntata di Freetom oltre il cortile
0: faremo un viaggio straordinario attraverso la Napoli sotterranea, dove ci sono spazi che celano una incredibile storia. E incontreremo persone che ci racconteranno cose inimmaginabili. E poi entreremo immotivatamente in un buco nella parete, dove ci incastreremo per ore, fino all'arrivo dei pompieri speleologi che ci faranno anche un buco del culo a tarallo per colpa del procurato allarme.
1: E poi, dopo aver mangiato la pizza e procurato 2 canne per il microfonista,
0: faremo tante cose e diremo tantissime altre parole una dopo l'altra, sempre sfruttando al massimo l'abbonamento alla libreria di basi cinematografiche di Mediaset, per enfatizzare anche le inquadrature delle mie scarpe mentre cammino a caso.

0: E dopo 12 minuti senza senso di camminata di Giacobbo con espressione pensierosa, ci sposteremo ancora in un luogo pieno di piante, spacciandolo per un luogo abbandonato, dove entreremo in una casa diroccata sparando fesserie su presunte presenze spiritiche.
1: È notte fonda e ho in testa un caschetto molto più piccolo della mia misura. E considerando che sono alto 2 metri, sembro un grandissimo mongolide. Entreremo in questa casa diroccata che si presume celi lo spirito maligno del vecchio proprietario, del quale non sappiamo assolutamente nulla. Ma inquadrando vecchie bambole e 3 pisciate sui muri, ovviamente condite con minchiate grafiche che simulano gli spettri, tireremo altri 7 minuti per allungare il più possibile il brodo e poter confezionare l'ennesima puntata di infiniti coming up e assolutamente inconcludente.
0: Esatto. Roberto, siamo quasi arrivati a metà delle 2 ore tabellari. Quindi adesso ci sposteremo nuovamente in una zona dell'Italia rurale, dove abbiamo individuato un ottimo ristorante e useremo il pretesto di un antico castello, dove si presume sia successo qualcosa di pazzesco che ci inventeremo man mano per pernottare a spese di Mediaset e smaltire la sbornia.
1: Sto camminando in cerchio mentre un drone mi riprende con fare sospetto e pensieroso. Mentre mi accingo a girare dei fegatelli che nel montaggio introdurranno un alone di mistero posticcio, così che possiate attendere all'infinito che parta un servizio sugli spettri, che in realtà non partirà mai e che non vi farà vedere assolutamente nulla. Ma la musica è veramente figa e più che un programma televisivo di divulgazione, sembra un videoclip di un gruppo musicale gotico. Ma fortunatamente, siamo quasi alla fine delle 2 ore, e fra decine di lanci che si intrecciano e un turbinio di dronate su posti a caso, siete quasi addormentati. E l'abbiamo svangata anche questa volta, senza trasmettere praticamente un cazzo di niente che avesse un senso compiuto.
0: Ora, fingendo di non cogliere le bestemmie di chi ha perso 2 ore di vita per vedere un programma che millanta misteri, ma alla fine sono ore a vedere un mega Peter Griffin che si infila in cunicoli stretti col casco di 3 taglie in meno e si sega, aprendo porte con le ragnatele. Ci accingiamo a mandare un ultimo coming up sul prossimo episodio, cercando di farci posizionare sempre ad orari in cui in TV non c'è un cazzo. E la gente alla fine si arrende e ci guarda ipnotizzata dai paesaggi. Praticamente siamo la trasmissione più seguita dalle persone in coma. Vai Roberto, tocca a te. Dove sei ora? In quale buco del culo dell'Italia ti sei cacciato per farci vedere fogne chiuse da decenni che spacciamo per cimiteri ipogei?
1: Siamo a Longarone, Val di Fassa, davanti al bistecchificio di Eginio Petrazzi. Un luogo misterioso. Un luogo dove vi consiglio di fare tappa alla ricerca di risposte. È il pacchetto da 2 chili che ho sottolineato.

0: sotto l'ascella è la testimonianza di un misfatto storico, del quale vi parlerò nel prossimo episodio, dove approfondiremo tantissimi argomenti. Anzi, avremo così tanti argomenti da lanciare che forse non ci sarà nemmeno il tempo della sigla di chiusura. Ma ora, mentre risalgo sul mio buffo furgone che non serve a nulla, poso le bistecche che mi ha appena regalato il signore Ginio in cambio di una marchetta sul sedile del passeggero e vi saluto con lo sguardo pieno di domande alle quali sicuramente noi non daremo mai delle risposte. Alla prossima puntata!
1: Nel prossimo episodio di Freedom oltre il cortile, un castello sporco, una grotta con dentro un cazzo, le piramidi viste come le vede chiunque vada a fare le ferie a Sharm el Sheikh, e poi ancora un museo di porcherie contraffatte e un paio di fantasmi inventati dalla nostra redazione con storie di testimonianze che fanno buchi da tutte le parti. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom oltre il cortile. Bastardo. Portaci due bistecche anche a noi in redazione. Only for you. The zoo. This is the zoo.
2: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. È perlizia.
3: Vai, dai!
4: Ragranokr. Ragranokr. Ragranokir. Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Ragnashok.
5: Forza, avzati, scemo, scemo, che oggi dobbiamo andare a protestacchiare contro l'inquinamento della centraletta nucleare.
6: Io? Ma si scemo! La centraletta dei gigantanan! Se mi vedono mi finisce a mani, non posso!
5: Ah, sei proprio un merdo! Tu non vici niente per il nostro pianeta! E poi che ci lascia ai nostri figli?
6: Figli? Ma sei un cacchione! Tu non fici i figli!
5: E beh, che fai, l'uomo frocico? Io sono un mammo bravissimo e avrò anche ieri una famiglietta bella con lo cano e i bambuini.
6: E come li feci i bambuini? Con lo culo?
5: Uè, scemo, scemo, non fare l'ironichicchio, va, che ci sono tanti uomini checchi che c'hanno i figli belli adottarelli. Io c'ho tante maure da donato.
6: Sì, comunque io non vengo alla centraletta.
5: Allora mi avrà sulla coscienzetta che lì ci sono i cellerelli e se mi carichicchiano e mi mazzano e invece tu sei forte che sei Totor, mi puoi difendere?
6: Allora si stronza proprio, così non posso dirti di no. Vabbè, venga, ma non mi faccio vedere. Magari mi camuffano poco.
5: Sì, bravo fratello mongolocco.
6: No, mongolocco no, eh?
5: Tieni, metti sto cappello, metti.
6: Ma non mi scende sulla faccia, rimane bloccato a metà.
5: E perché c'hai una fronte da King Kong, mamma mia.
6: Vabbè, va, fangula, faccio senza.
4: Picco Frock.
7: Pianeta, pianeta, abbasso la centrale, abbasso la centrale. Pianeta, pianeta, abbasso la centrale, abbasso la centrale.
8: Ecco, Ipez, lancia sto nuovo sodo.
6: No, non lancia una cazzo, che cazzo vuoi?
8: Uè, bello, bello, tu sei amico di padroni, ti conosco.
6: No, non sono amico di nessuno, io sono qui con mio frate, me, che lo proteggo.
8: Allora, se non sei amico dei padroni della centralona, atomichetta, lanci che sto sodarello.
6: No, non posso, sono potente, troppo, c'ho i poteri di Totor, faccio un disastro.
8: No, tu sei un mangalone, brutto, brutto, e sei amico dei potenti.
6: Non sono un cazzo, va via prima che ti mino.
8: Ah, allora sei proprio un umangalo bastardo, è figlio della mignottola traditorello.
6: Fangulo, stronzo, dammi stovo.
5: Mamma mia, no missile.
4: Ragnan Crocchio.
9: Ah, che bello, che bel paesaggio. Peccato per quella centrale nucleare. Ma meno male che i giovani del paese si stanno facendo sentire in una protesta pacifica, in pieno stile norvegese.
5: Minchia, Lepet! Che cazzo hai fatto? Meno male che Sim semi te, che Sim vivi. Si proprio deficendo.
6: Io? È colpa sua se mi sei mai insistito.
5: Di chi?
6: Di quello scheletro secco.
5: No, Bnorg era un bravo protestatore.
6: Fregate in culo, ma è una rosticina.
4: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.
3: Radio 105.

mess. This is Mega Man.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati a Alan in Love.
2: Alan in Love.
1: Eccoci.
3: Eccoci.
1: Siamo tornati.
3: Siamo tornati.
1: La mestolata pertugiosa si avvicina.
4: Si avvicina.
1: Riparte Alan in Love. Alfio chiede a Santina le nuove password per connettersi con il suo amato Aldo.
5: Petrolia.
1: Che minaccia di uccidersi perché non crede che Franco sia risorto.
6: Tenente Basso, mi riceve?
7: No, ti ricevo, non voglio sentire più nessuno, adesso mi uccido.
6: Ma no!
7: Mi sta per uccidere, sono sul corrigione.
6: Tenente!
7: Sono sul corrigione!
6: Suo nipote è vivo.
7: No, è vero, mi stai dicendo una cazzata.
6: Ma no, appena parlato non sua moglie.
7: Non ci credo neanche che c'è mia moglie, non vedo più niente.
6: È stato resuscitato dalla base terra grazie all'accrocchio spermatico.
7: No, non ci credo che avete inventato la volollo, non ci credo.
6: Le passo sua moglie, glielo dirà lei.
7: Sì, ma non me ne frega un cazzo, è morto mio nipote, io voglio morire.
5: Ma non è morto, dico che è resuscitato.
1: Aldo, stranamente, non riesce a credere che suo nipote sia tornato in vita e allora chiede a Santina di dargli una dimostrazione. Una dimostrazione d'amore.
7: Allora,
5: bene.
7: Se mi ami, se
5: ti
7: stai
5: amo
7: dicendo
5: tanto
7: la verità, adesso...
5: E ti bacio tutte
7: No. Adesso, se stai dicendo la verità, lascia il telefono, vai in cucina,
5: sì,
7: prendi il mestolo, quello di legno,
5: sì,
7: e te lo infili nel c***o.
5: Va bene, faccio quella. E non vuoi che faccia l'amore con te?
7: No, io voglio che mi provi così questo amore.
5: Allora vuol dire che Jesu non neanche non fai l'amore con me.
7: A Jesu lo vediamo. Adesso prendi il mestolo, se è vero, e mentre hai il mestolo nel c***o mi dici: amore, ti sto dicendo la verità.
5: Allora vado a prendere il mestolo, aspettami un attimo.
1: Signore e signori, preparatevi alla scena più incredibile di tutta la serie. Nessun regista malato di mente sarebbe mai arrivato a tanto. Buona visione. Buona visione.
5: Aia. Oh.
7: Cosa?
5: Pronto? Mi fa male.
7: Cosa?
5: Il mestolo che ho di dietro il buco del culo. Aia. Pronto?
7: Pronto?
5: Ecco, sto mettendolo. Oh,
7: yeah. Amore, dritto, tutto lo voglio.
5: Tutto dritto. Sesamo, apriti. Sesamo. Oh, oddio.
7: Fammi entrare nel mondo. Spaccalo.
5: L'ho messo dentro quasi tutto. Che bello. Oh, io, che male. Miau, miau, miau, miau.
7: Abicu, dormi. Su e giù. Fuori dentro, fuori dentro, fuori dentro.
5: Fuori dentro, fuori dentro, fuori dentro. Oddio, quanto sono un panaro.
8: Qui e lì.
5: Che bello. Bello, oddio.

0: coccane Giuda. E fatica anche a levare. Ma butto via adesso.
1: Entriamo in questo show.
0: Amore mio.
2: Qui base terra.
0: Base terra adesso. Pronto?
2: Signora, cosa è successo?
0: Ma che stava con Aldo, il mio amore. Voleva che sbassi.
2: Ah, ma signora.
0: Sì, ho sbattuto, ma voleva che mi mettessi. Oddio, il legno. Un cucchiaio di legno.
2: Dove?
0: Sai quei cucchiai di legno?
2: Dove l'ha messo?
0: Di dietro il sedere.
2: C'ha il cucchiaio di legno nel c***o, signora.
0: Sì, mi fa male da morire.
2: E lo tolga, signora.
0: No, perché se fosse bagnato un po', sono andata a bagnarlo un pochettino.
2: Adesso ce l'ha ancora nel sedere?
0: No, no, me lo sono levato e non c'è.
2: Mi raccomando, signora, non ci faccia la pasta stasera con quel cucchiaio, eh?
0: No, non faccio la pasta, non c'è per pensieri, neanche paura. Che con quello lì lo butto via adesso, ce ne ho degli nuovi.
3: Alan in Love.
4: The Day After.
3: Alan in Love. The Day After. Torna, forse, nei prossimi giorni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Pronto?
3: Amicissimo!
2: Mio. Unico. Vero.
3: Unico.
2: Grande.
3: Bellissimo.
2: Immenso.
3: Sì.
2: Meraviglioso.
3: Sì.
2: Stupendo.
3: Sì, sì.
2: Eccezionale.
3: Sì.
2: Amico.
3: Bellissimo.
4: E sai che amici di merda che hai?
2: No, ma amico, ma per favore, amico, era una bellissima giornata.
4: Ognuno si merita quello che è, giusto così.
2: Era la nebbia splendida.
3: Però amico, cosa ti ho detto ieri? Ieri ti ho mandato un messaggio e ti ho detto: siamo in pochi, dobbiamo accettare i difetti.
2: Ho capito, amico, ma questo non è un difetto, è un cancro.
4: No, poi non è vero che siete in pochi, voi siete ancora, siete ancora fintamente dalla mia parte, cioè nel senso, voi voi fate la vostra vita nel vostro politicamente corretto.
3: Noi!
4: Sì, poi dopo vi scioccate, capito? Siete lì che vorreste dare i bloccanti ai vostri figli per cambiargli sesso.
2: Ma poi basta questo Brasile, basta. Veramente.
3: Amico, io ieri sera ti dico solo questo, ti ho pensato intensamente, ho pensato anche a Gibba, perché ero a mangiare fuori con i miei amici, no?
2: Tu bello, quali?
3: No, belli, amici belli.
2: Belli, quindi. Cosa? Quindi. Hai capito, no?
3: Allora, ero fuori con i miei amici, a un certo punto a mezzanotte mi arriva un messaggio, un WhatsApp da Rosario Pellecchia.
2: Mi
3: scrive: ah, il tuo presidente, che vergogna, sta deportando tutti. Ma scusami, ma la campagna elettorale l'ha fatta su quello? Ha detto: io se divento presidente butto fuori tutti gli illegali. Sta facendo quello. Ma gli italiani, amico, non sono abituati ad avere uno che dice una roba e la fa, capito?
2: Però noi siamo l'alternativa.
3: Oh.
2: Proponiamo la nostra alternativa.
3: Bene.
2: Allora, punto uno. Deportazioni. Le vuoi fare due deportazioni, amico? Due.
3: Due.
2: Io non chiedo tanto. Allora,
3: chi deportiamo?
2: Io sono democratico, lo sai che io sembro un approccio molto malleabile. Deportazioni. Punto uno.
3: Punto.
2: Tutti i possessori di captor negli ultimi 10 anni, mi spiace, io non è che. O no,
3: è
2: amico,
3: giusto,
2: cosa ne
3: giusto,
2: pensi?
3: È giusto.
2: Deportiamo.
3: Via. Subito.
2: Poi.
3: Tutti?
2: Poi. Tutti quelli che hanno avuto la residenza negli ultimi 25 anni in Liguria, qualsiasi comune, deportiamo.
3: Deportiamo, ok.
2: Cosa ne pensi?
3: Giusto, mi sembra giusto.
4: Chi è d'accordo, alzi la mano destra, forza.
3: No, ciao Gimba.
2: Io non ce la faccio.
3: Pronto.
0: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: I Cunningham. Hey.
7: Attenzione, il dottor Mustafà è atteso nel reparto quadrupedi. Ripeto, il dottor Mustafà è atteso nel reparto quadrupedi.
8: Dite che il mio papone si risveglierà.
9: Ma sì, Howard è una persona forte, non piangere, Ricky, vedrai che ce la farà, amico.
8: Dici davvero, Alfred?
9: Ma certo, Ricky, e vedrai che scopriremo anche come mai è finito in coma. Glielo dica anche lei, dottore.
10: Signore, io lo spero tanto, ma purtroppo per il signor Cunningham le botte sono state troppe.
9: Figa, quindi è stato picchiato?
10: No, intendo le botte di piscia di gatto, i pippotti. Dagli esami risultano 30 grammi pippati col naso e 2 etti pippati col culo. Sono troppi.
8: Povero papone! Si è svegliato!
9: No, miracolo! Vuole dire qualcosa? Parla, Howard!
10: Signori, per favore, non stressate il paziente!
8: Chissà quale sarà la prima parola che dirà!
9: Dicono che chi si sveglia dal coma parla della Madonna e le prime parole infatti sono luce o energia.
8: Parla, papone, cosa vuoi dire? Hai visto la luce?
10: Negra!
9: Ma come negra?
10: Che strano, eppure non ci sono negre qui.
8: È sicuro, dottore?
10: Sì, non ne sento olezzo.
11: Dov'è la negra qua,
9: Ah, temo di aver capito.
10: Capito cosa? Mi dica, Alfred.
9: Il signor Cunningham ha un'abitudine fissa da oltre 30 anni.
10: Sarebbe?
9: Beh, in pratica, quando si sveglia, si sente triste, prende una negra e le dà $5 per...
10: Per?
9: Dottore, c'è qui il figlio, forse è meglio...
10: E avanti, non c'è tempo da perdere. Il figlio è grande, ne avrà viste anche lui di vagine.
9: Beh, sicuramente ne ha vista una bella lunga con due coglioni belli pelosi.
10: Ma la smette e finisca la frase. Ogni mattina prende una negra e le dà $5 per...
11: datemi dell'acqua qua, vi spiego tutto io.
8: Papone, dammi prima un bacino, dai.
11: Figa, ma chi è sto somaro qua? Cos'è che vuoi, ciuccio del cazzo?
8: Ma papone, sono Ricky, tuo figlio.
11: Ascolta, trovatello di merda, io purtroppo non mi ricordo di te. Però facciamo una cosa, provo a fare un bel respiro, vediamo un po', aspetta. Ecco, hai visto?
8: Che cosa?
11: Che anche se non mi ricordo di te posso vivere bene lo stesso, vedi? Guarda.
8: Ma io ti voglio abbracciare tanto!
11: Quei infame! Mi vuoi ciucciare la sberla qua? Tra l'altro c'è una sberla che mica... Congolesi, levatevi proprio,
10: Senta, signor Cunningham, cerchiamo di rimanere concentrati. Allora, lei si è svegliato dal coma e ha detto negra.
11: E allora?
10: Cosa voleva dire?
11: Ma dipende, a volte lo dico anche quando mi scappa la merda.
10: Sì, ho capito, ma in questo caso?
11: Ma niente, che in pratica ogni mattina quando mi sveglio mi sento un po' triste, prendo una nigeriana e le do $5.
10: Per fare cosa?
11: Dipende.
10: In che senso dipende?
11: Quando sono triste la picchio, no?
10: Ah, e quando è contento?
11: Cosa vuoi che faccio? La picchio più forte.

Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima del Signore degli Anelli. Sauron è riuscito a far forgiare i nove anelli abracadabrici e si prepara a prenderlo dolorosamente nel culo, nello scontro finale. Ma un colpo di scena è dietro l'angolo. Grazie a un sogno premonitore, il Signore del Male scopre il merdoso destino che lo attende. Non solo verrà presto corcato di mazzate, ma quando uscirà dal coma 5.000 anni dopo, sarà addirittura un fottuto hobbit a metterglielo nel culo una seconda e dolorosa volta. Perciò decide di correre ai ripari e invia nel futuro la temibile armata degli Orcodi con una missione precisa: uccidere Frodo Baggins.

0: eccoci! Siamo dentro lo futuro! Quello è Abbeville, lo paese dei frate Baggins!
1: Scusi un attimo, Non è perché lei ha detto eccoci, ma io non ho gli occhi, non vedo! Sì. Quanti siamo?
0: Il tatto ce l'ha!
1: Sì!
0: Piglia sto schiaffone! Hai visto? Siamo qua!
1: Ho capito allora!
0: È meglio non fare...
1: Uno solo!
0: Uno solo schiaffone, sì, uno alla volta!
1: No, quanti siamo?
2: No, però c'ha ragione, deve capire anche l'entità della...
1: Due!
3: Vi facciamo sentire quanti siamo!
0: Dateci tutto uno schiaffone, dai!
3: Uno, due, tre!
1: Otto, sicuro otto!
0: No, bravo, otto, abbiamo finito con le puttanate! Allora, stavi dicendo, siamo dentro lo futuro e quello è Abbeville, lo paese dove abita Frodo Baggins, quello che ha fatto tutta la storia che abbiamo visto al cinema l'altro giorno. Ora noi ci siamo travestiti da Hobbit, che sono quelle nanette con le piede palose.
4: Nanette ci sarete!
0: No, essi sono nanetti, noi ci travestiamo da nanetti.
4: Vabbè.
0: Che sono quelle con i piedi palosi. Ci confondiamo tra gli abitanti e cerchiamo Frodo e lo accoppiamo di pugni e calci nel culo.
2: Avete visto come fa i piedi pelosi che ho fatto? Guarda!
0: Scusa!
2: Sì!
0: Quelle non sono piedi palosi.
2: No, davanti... sono pelosi, sono pelosi.
0: Sì, ma davanti sono due scoiattoli.
2: Ci ho ficcato un piede in culo a due scoiattoli.
0: A parte lui che si è organizzato per i piedi palosi, fatemi vedere come fate gli hobbit.
1: Capito, ma io non vedo. Se lei dice fatemi vedere come faccio.
0: Non è importante, devi fare l'accento hobbit. Fammi l'accento, come parla l'hobbit?
2: Fai stivi hobbit.
4: Uè, uè, sono hobbit. Ehi, yam, ya.
2: Mi fai una pizza?
4: Vedi?
0: Quelli sono i napoletani. L'hobbit parla diverso. È nanerottolo, parla male.
4: È la madonnina, figa!
2: Mi fai una risotto con l'ossobuco?
0: Ma non fa... Non è l'ufattere di dialetta!
2: Però mi ha fatto venire fame,
0: Anche a me, però non è l'ufattere di dialetta. L'hobbit è carino e coccoloso, capito? Cioè, è una creatura innocente, buona. Fatemi vedere come siete innocente e buona.
2: Non ho fatto niente!
0: Questa è pregiudicata, non è innocente.
2: Pensavo.
0: L'importante è che non vi fate vedere, non vi fate sentire, non parlate, non fate casino.
2: Vabbè, ciao, allora vado a casa.
0: Tante cose, tante cose.
2: Ci vediamo
0: arrivederci. Dove andate? Orda! Ci siamo quasi! Fermi qua. Allora, silenzio, piedina palosa, tante sorrise e andiamo ad accoppare l'ufrodo maledetto. Non si può far tacere lo scoiattolo.
2: Si vede che a un certo punto con un piede in culo.
0: Effettivamente sta un po' scomodo, non si può levare il piede dal culo.
2: Allora, uno ci ho provato, è andato via scappato subito. L'altro invece non va a mollare proprio.
0: Mannaggia,
2: lo vede proprio aggrappatissimo.
0: E sapete che ci piace.
2: Sì, che facciamo?
0: Metti un piede pure dall'altra parte, double penetration.
2: Sei perversa, Adar.
0: Sono Adar.
5: Adar e la sua armata di orchi scendono a Hobbyville e si presentano a casa Baggins proprio mentre è in corso la festa di compleanno per i 130 anni di Bilbo Baggins.
0: Muoviamoci in punta di piedini pelosi. Se no ci schiamano subito, va bene?
1: Chi è che mi tiene per mano perché non vedo?
3: Vieni, vieni, vieni. Ma ce lo dovevo portare per forza dietro questo.
2: Ma tu non puoi prendere la pensione come fanno tutte star tre a casa.
1: No, non me la danno.
0: Se lì ho un'idea, lasciamoli in mezzo a un incrocio. Che culo! Che fortuna! Che colpo di buona sorte! Vedete, vedete, sta una festa! Gli abitanti di Hobbyville stanno tutti qua! Forza, indagate e andate a cercare chi è Frodo!
1: L'ho trovato! È un po' duro, ma è altissimo!
3: È un muro!
4: È un albero!
2: È un albero o un muro?
0: È un albero di muri!
2: Minchia, sempre più complessa sta storia!
0: È quello Tolkien ci fa la fantasia!
2: Senti, ci provo io, adesso vado dall'hobby. Uso?
6: Ehi?
2: Che si... sei Frodo tu?
6: Sì, si vede tanto.
2: No, no Frodo in quel senso, nel senso di...
6: Vuoi fare roba?
2: Yeah.
5: Ebbene sì, anche a Hobbitville, come nel resto del mondo, è pieno di Frodi. Uomini pelosi che amano le scarpe col tacco, i trucchi e le paillette. Ma dove cazzo sono finiti i cari e vecchi maschi alfa a cui piace la fica? Nella prossima ed imbarazzante puntata de sta cagata...
4: Sì! Non di là, torna qui, dove vai?
1: Vieni, accendi!
3: Oh, ti sei acceso il pollice!
2: Bello sto calamur di Frankenstein Junior!
0: Scusate, ma il melomato non poteva continuare a suonare il pianoforte!
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni. Che
8: Marco!
6: Apri, Wendy! Ma hai sentito?
8: E lui si tira giù le finestre qua.
6: Madonna, mi sembra la trombetta col
8: tacchino. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
6: Marco, ma sento la puzza.
8: Hai cambiato culo.
6: Porca puttana.
8: Questo è un bianco.
6: Dai.
8: Vai.
6: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
8: Leo, perché... stiamo facendo il film dell'anno.
6: Perché non lo fai, non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
8: Non so perché. Tortelli?
6: Boh. Ma boh.
8: Comunque belle però, obiettivamente.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
11: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
11: Pornbab. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
10: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
11: Dai. Oh cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
11: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo!
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah, sì.
10: Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
13: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
10: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo!
9: Sembra un'ostrica!
10: L'ho presa su Amazon!
14: Valuta il film!
10: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Tamarri!
17: Massimino e Giovannino hanno fatto spari sui muri e schizzi di sangue, e ora devono trovare un imbianchino per rimettere a posto la casa dello zio che è andato in vacanza 15 giorni a San Vittore.
18: Pronto? Sì?
10: Sono Massimo di Quarti, imbianchino?
18: Sì.
10: Ma sei tu l'imbianchino?
18: Sì, sono io.
10: Aspetta un attimo che sono rimasto un po' interdetto, ma c'è la fica? Pronto? E ora una domanda. Ma guarda questo.
16: Tamarri.
19: Sì, pronto?
20: Pronto, buongiorno, imbianchino?
19: Sì.
20: Ciao, pronto? Ciao, sono Giovanni. Senti, io dovrei fare un lavoro in un appartamento qua in provincia di Milano. Ad Abbiate Grasso.
19: Posso venire allora?
20: Dai.
19: Verso nel fine settimana? Sabato.
20: Quando?
19: Sabato?
10: Sabato c'è belle puttane.
20: Senti, a pompini ti fai pagare. Te un pompini, un po' di tutto. Noi ci abbiamo anche quello se vuoi. Poi vabbè, quando sei lì ci accordiamo.
13: Oh, ma che cazzo fai, coglione? Che stavo democraticamente parlando.
16: Tamarri.
10: Cos'hai detto? Bianchino? Sei biancatura? Paspennelli,
18: sì.
10: Roba di pennellanze? Sì, sei preciso. Sono Massimini di Quarto. Senti, c'è da fare un lavoro in un appartamento.
18: Ok, ma dove?
10: A Quarto Giaro. Praticamente c'è stato un mezzo conflitto al fuoco, no?
18: Quarto Giaro? Perché noi lavoriamo solo a Roma. Quarto Giaro, Milano.
10: Oh, sto finendo di fare sì, a Milano.
18: Va bene, saluti.
10: Vabbè, senti, facciamo così. Stava parlando!
16: Tamarri.
19: Pronto?
10: Pronto, orco? Minchia, che voce da orco che c'hai? Sei in biancone? Sei uno che tira le imbiancature, stucature, robe.
19: Ma chi è che parla?
10: Sto cazzo, Massimino di Quarto.
19: Ma forse hai sbagliato numero, no?
10: No, tu sei in bianchino, tu.
19: Sì, Sì, ma chi cerchi te?
5: Il bianchino. Se volevo un elettricista, chiamavo l'elettricista e non ti suonava il telefono, no?
19: Dimmi, cos'è che hai
5: bisogno? Se mi chiedi di cosa ho bisogno, vengo a prenderti. Infatti me l'hai chiesto. E secondo te di cosa avevo bisogno? Una statua di legno. C'ho bisogno di te che imbianchi. Ho combinato un mezzo casino a casa di... mi piace che sei allegro, questo è lo spirito giusto per affrontare il lavoro faticoso che fai. Io spaccio e problemi non ne ho. Senti, praticamente ho fatto un mezzo casino a casa di mio zio, che se n'è stato in ferie una settimana qua in centro a Milano, no? Hai presente dove c'è zona San Vittore? Lui è stato...
19: Sì, ma io sono in pensione, non lavoro più,
5: No, meglio. Così se ti fai le cose con calma.
19: Ascoltami, stai prendendo il giro,
5: Ma cos'è? Sei caduto di testa? Dentro un bacino
19: idrico? Ma prima cosa non ti sei neanche presentato, prima.
5: Ma se te l'ho detto quattro volte, sono Massimi di quarto. Ah, ho capito, sei scivolato dalle scale, ti ha dato 40 testate ai gradini, sei rimasto contuso mentalmente. Quanto ritardo che c'hai proprio, ma sei inflazionato nel cranio proprio, scemo. Allora, praticamente mi serve un imbianchino per fare il lavoro a casa. Come ti stavo dicendo,
19: non ho tempo.
5: Ma sei detto che sei in pensione, raccafava.
19: Non ho tempo, appunto per quello.
5: Che cazzo devi fare? Vai a guardare i lavori stradali.
19: Ti saluto, giovane.
5: Ma sai che ti mordo i capelli, li strappo così, come fanno le poiane, ciao. Proprio. Ti arrivo sulla testa e ti becco, scemo. Madonna! Mamma mia.
19: Pronto?
5: Ma sei scemo completamente tu.
19: Beh, ma ascolta un po', ma con chi stai parlando? Che mica sono tuo fratello.
5: Con te sto parlando, orco. Guarda che sei fulminatissimo. Ma che cazzo metti giù la cornetta? Sto parlando. Ti chiamo per un lavoro e metti la cornetta in faccia. Non è che sono pesantissimo, non è che sono il primo scemo che tarocca le macchine a Milano. Io, cretino. Praticamente devi fare sta... sta parlando. Devi fare sta...
19: Ascolta, che
5: sta parlando.
19: Non
5: fare quelle alza la voce per prevaricare, che arrivo lì e ti stacco un braccio con un morso, scemo. Che cazzo metti giù la cornetta?
16: Tamarri.
21: Sì, pronto?
20: Pronto?
21: Sì.
20: Buongiorno, in bianchino?
21: Sì.
20: Sì, buongiorno. Mi hanno dato il suo numero Michele, un mio amico, mi ha detto che ha fatto tempo fa l'appartamento da lui.
21: Deve imbiancare di bianco l'appartamento allora?
20: Sì, devo imbiancare l'appartamento di bianco. Ci sono un po' di macchie sui muri, un po' di buchi, una stuccata, una bella imbianca. Appartamento è 80 metri quadri. Calcola che i mobili li ho già spostati tutti. Praticamente quando vieni ti puoi già mettere a fare tutto, capito? Tranquillamente, sì. Mi dici quando è, ti lascio le chiavi, che tanto io devo andare a spacciare e tu puoi fare il lavoro. Stasera vuoi venire a vedere l'appartamento?
21: Stasera non riesco.
20: E guarda cazzo, via che cazzo me ne frega, dai, è presto, ti aspetto per le 7:30. Dai che ci divertiamo come la mangiai! Che sono, siamo carichi proprio a bezzi, facciamo due strisciacci. Se vuoi c'ho anche due o tre puttane di quelle toste che mica te lo
21: sto. Oh, però quelle va bene.
20: Dai, allora facciamo così, vieni stasera, guardi la casa e tu, ti fai succhiare un po' il cazzo e poi dopo vai via contento e poi ci mettiamo a posto.
21: Va bene.
20: Sei un grande. Oh!
21: Ciao!
20: Ho detto che ti aspetto! Devi rispondere! Coglione! Ciao grande, dopo ti mando il numero dell'indirizzo di casa. Ciao grande. Chiudi! Ah! Che mi sta salendo nel cranio!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: Esatto.
1: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Sono sempre io, il vostro Max Pezzali, qui per raccontarvi la storia delle mitiche origini dello zoo. Sono sempre gli anni 80-90 e siamo sempre a Pavia. Marco ha trovato un nuovo amico, Wender, grazie al quale riesce ad arrivare alle porte della corte del sovrano indiscusso delle radio di Pavia, Claudio Cecchetto.
3: E quindi io sono Marco Mazzoli e vorrei fare la fattoria di Radio Norba, un programma radio pieno di parolacce, cazzo minchia merda.
4: Mazzoli! Non mi piace la tua idea! Vai a fanculo!
3: Ma signor Cecchetto, io credo davvero nel mio sogno e secondo me spaccherebbe culo culo stronzo.
4: Te l'ho già detto! Fa cagare! Sei un coglione! Pippotto! Vai fuori dal mio ufficio rapidamente! Superman!
3: Ah, va bene. Fanculo, merda troia.
2: Deluso ed avvilito da questa prima sconfitta, Marco va nel suo ristorante preferito, il Mucca Pazza Fanculo, a Cormano, il quartiere sardo di Pavia.
3: Quando sono triste mangio una mega fiorentina da 12 kg, tanto sono gli anni 80-90, ho ancora tempo di rendermi conto che la carne non voglio più mangiarla, fica ciuccia merda.
5: La carne è di suo gradimento, signore?
3: E tu chi sei, scemo stronzo porca?
5: Sono il proprietario di questo meraviglioso ristorante di lusso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Molto buona la carne, ma ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a mettere questo mondo sotto sopra.
5: Ascolta questi suoni conturbanti provenienti da quel ragazzo molto basso seduto al tavolo di fianco.
3: Ehi, tu, culo rotto merda, sei bravissimo con quei suoni.
6: Ah, è tutto merito del mio Ableton, che ho comprato da Giuliano Music Life a Torino.
3: Ma sei fortissimo, ti va di venire via con me?
6: Ma dove, in un altro ristorante? Guarda che se cerchi qua vicino c'è Amazonia Grill, miglior ristorante di brasiliano a Cormano, che spacca di brutto, eh?
3: No, intendo via con me a mettere questo mondo sottosopra.
6: Figo sembra figo, eh? Però in questo momento devo andare a vedere la partita allo stadio insieme al mio amico Luca che mi ha regalato i biglietti. Se vuoi però puoi venire con me, eh?
3: Andata, scamarcio merda.
2: Così Marco insieme al suo nuovo amico vanno a vedere la partita.
3: Sai che io non ero mai venuto allo stadio? Ah, non minchia troia.
6: Come no? Guarda che io vengo sempre qui quando non sono da
7: Ottica Foppa Grassobbio.
3: Non capisco neanche... Ma chi è che sta giocando?
6: Italia e Brasile. È la finale del mondiale.
8: Ecco, Baggio è pronto a tirare il rigore.
3: Ma quello là è Baggio! No, è il mio vecchio compagno delle medie! Pazzesco! Oh! Merda, porco merda! Baggio! Madò! Baggio! Stronzo frocio! Oh!
9: Oh, Marco! Ma va! No, aspetta che devo tirare!
8: Baggio tira e sbaglia! E no, porco... Vaffanculo, Mazzoli!
6: È andata male, eh?
3: Però tu sei troppo fortissimissimo con quel tuo coso che fa i suoni. Vieni con me, anche se l'Italia ha perso, cazzo tette culo.
6: L'Italia ha perso questo mondiale, ma da questa nostra alleanza ha vinto qualcosa di più. Comunque piacere, Giuseppe Junior Palmieri.
2: Le filosofiche parole di Giuseppe riecheggiano ancora oggi ripensando al rigore sbagliato di Baggio. Le mitiche ascese di questi eroi si stanno ritagliando nella storia. Seguiteci ancora per scoprire queste origini leggendarie.
10: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello zoo.
11: Radio 105.
12: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105. Disco Retto.
1: Se fossi mia,
0: Disco Retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa spruzzare in faccia a Siri. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che annodo i cazzi dei cavalli per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Mini Vagina ed è dedicata al suo amato Cazzo Rimpicciolente. Caro Cazzo Rimpicciolente, ti scrivo questa lettera mentre mi sto sgrillettando col mignolo di una Barbie. Ah, mio dolce, dolcissimo Cazzo Rimpicciolente. Prima di incontrarti ero una ragazza molto, molto triste. La mia fica è così piccola, ma così piccola che potrei a stento partorire una zanzara. La Madonna. Per questo motivo sono sempre stata costretta a dare via il culo come yogurt in scadenza, senza mai provare l'emozione di un rapporto tradizionale. Poi finalmente un giorno ho incontrato te, mio amato Cazzo Rimpicciolente. L'unico uomo al mondo che ha un pene normale, ma quando gli va in erezione diventa 10 volte più piccolo. Pensa che sfiga. Ah, che gioia incontrare un uomo capace di darmi piacere grazie alla sua orrenda deformità. Insieme abbiamo passato momenti indimenticabili e abbiamo anche risparmiato, visto che potevi usare i tappi delle penne come preservativi. Ed è per ringraziarti di tutte le firme che hai lasciato nella mia piccola farfallina che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore. Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice Mini Vagina, dedicata al suo amato cazzo rimpicciolente. Eh sì, mio amato cazzo rimpicciolente, sei stato l'uomo più importante della mia vita, fino a ieri. Eh già, perché ho incontrato un chirurgo vaginale di fama mondiale che mi ha assicurato di poter operare la mia patata e portarla a dimensioni normali. Quindi ho deciso di lasciarti, perché non avrò più bisogno del tuo cazzettino di merda. Sono certa che capirai. Con affetto, tua ex mini vagina. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma come sempre, prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è... quella sua minchietta fina, tanto corta al punto che lui si sbocciava.

0: Sto già per vieni qua! Cosa c'è?
1: Mi sente tutta la radio?
0: Che cazzo me ne frega?
2: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ed ascoltato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Sono sempre Max Pezzali, qui a narrare le leggendarie origini dello zoo. Gli anni sono sempre gli 80-90 e Marco ha finalmente unito Wender, Pippo, Paolo e Fabio. Con questo squadrone della morte si prepara a mettere il mondo sottosopra, cominciando col tornare dal sovrano delle radio di Pavia, Cecchetto.
3: Cecchetto! Forza, fatti vedere! Ho unito una grande squadra e sono pronto, figa fuga merda!
4: Mazzoli! Hai fatto bene a mettere su una squadra! Ma ahimè! Io ho fatto lo stesso!
3: Cosa? Hai trovato altra gente migliore di me? Cazzo culo troia!
4: Ne ho trovato una caterba! Ma in primis! Ti presento! I miei nuovi adepti! Andate ragazzi!
5: Ciao Mazzoli, sono io, il mitico superbico stratosferico Albertino. Fè, sono meglio di te e anche il pisello più lungo.
6: E io sono Nicola Salino.
7: Ed io sono il fratello di Albertino, Linus. Ma visto che vogliamo evitare altre querele, sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
8: Ci fono anch'io, fono un ragazzo fortunato, fono il terzo fratello,
5: Uè, no Giova, figa, tu non sei nostro fratello, eh?
3: Che team di flauti, noi siamo mille volte meglio, faremo la fattoria di Radio Norba e sbaraglieremo tutte le concorrenze mettendo questo mondo sottosopra, puttana la c***a.
5: Certo, come no? Intanto noi qui siamo i king e voi solo dei qua qua qua.
7: Sono d'accordo con mio fratello.
6: E io sono Nicola Savino.
3: Vedremo. Andiamo, guys. Merda culo fica.
2: Marco, Wender, Paolo, Fabio e Pippo allestiscono una piccola radio all'interno del garage di casa Mazzoli, esattamente come facevano le band tipo noi 883. Ma gli ascolti non vanno molto bene.
3: Non ci caga nessuno, stronza minchia troia.
9: Loro vanno forte perché hanno dei ripetitori nucleari. Li avranno presi da Alta Fedeltà in Valcava.
3: Cosa possiamo fare, cazzo culo rotto?
8: Io ho un'idea.
3: Giovanotti, che cazzo ci fai nel mio garage, ciccia ciuccia cazzi?
8: Linus e Albertino non mi vogliono in mezzo a loro solo perché io non fono di molfetta. E così voglio tradirli.
10: Che idea hai, pagliaccio?
8: Vi farò entrare dentro Radio Disc Jockey e comprometteremo il loro sistema con questo floppy disk.
3: E cosa pensi di fare con quel floppy disk?

0: disk, puttana troia scema.
1: Boh, sono gli anni 80-90. Si fa tutto con un floppy disk.
0: Secondo me serve un'idea più semplice, cazzo minchia pisello.
2: Oh raga, c'ho un'idea incredibile, cioè proprio buttiamo del whisky sui ripetitori, un macello viene fuori.
0: Questa sì che è un'idea. Abbiamo del whisky?
3: Belinno, quante ne volete?
4: Minchia Fabio, però ieri era un po' di più, eh.
3: Ma questa è un'altra bottiglia.
0: Forza, andiamo, culo merda merda.
5: Così i prodi coraggiosi si introducono di soppiatto dentro la sede di Radio Disc Jockey in via Massena, a Pavia.
0: Forza ragazzi, versiamo questo whisky sui ripetitori e...
2: Uè, scaccomatto, Mazzoni!
0: Cosa? Come avete fatto a scoprirci?
6: E io sono Nicola Salino.
2: Uè, sono d'accordo con Nicola, siete stati fregati.
7: Give me five!
0: Cosa? Giovanotti, sei stato tu, finocchio merda froccio.
7: Sì, sono stato io e l'avrei anche fatta franca se non fosse stato per voi quattro ficcanavo e quello stupido cane.
8: Bando alle ciance. Che facciamo con loro, capo?
9: Uccideteli! E nascondete i corpi! Nel deserto!
0: Sapete che c'è? Io non volevo farla questa stupidaggine. Mi sembrava da sempre un'immensa cazzata. Noi facciamo la radio. E la radio serve ad unire le persone, non ad allontanarle. Non importa chi vince o chi perde. Siamo tutti sotto un'unica bandiera. Basta guerre. Imagine all the people. O no? Come diceva Coso, John Travolta, puttana vacca minchia.
2: Uè, sono commosso, Mazzoli. Hai ragione. Vai, potete andare, va. Ma ricordate, non batterete mai i nostri ascolti. Ciao, sono Albertino.
4: Inca, Marco, dalla bocca ti sono uscite bene le parole come a me l'aria dal culo.
0: Già, forse sono bravo a parlare, fica puzza pazza.
3: Adesso dobbiamo solo trovare qualcuno che sia disposto a mandarci in onda. Chissà.
5: E intanto qualcuno li sta guardando dall'alto.
10: Un pompino nella mia radio.
5: La leggenda continua.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
2: Furto d'identità. Oggi abbiamo fatto credere a degli ignari cittadini che gli hanno rubato fotografie e dati personali per pubblicarli su siti porno ed incontri.
3: Pronto? Ciao Favola, come stai?
4: Bene.
3: Senti tesoro, ho letto il tuo annuncio e sono arrappato.
4: Ma chi sei?
3: Sono arrappato come un felino, va.
4: Ma va a fanculo, va.
3: Pronto?
5: Ah, sta bene, dai.
1: L'incubo italiano.
3: Ma è inutile che ti incazzi con me. Metti gli annunci e poi ti incazzi, scusa.
4: Ma guarda che io non metto nessun annuncio, stronzo.
3: Merda. Hai messo...
5: merda.
1: L'incubo italiano.
6: Pronto.
3: Ciao Santina, come stai?
6: Chi è?
3: Sono Franco, ho letto il tuo annuncio.
6: Che annuncio?
3: Sei su un po' di siti belli pesantini, sporcaccione che non sei altro. Ho letto il tuo annuncio e sono qua che sono ingriffato come una tigre proprio.
6: Ma c'è l'annuncio, è impossibile.
3: Sei su trapanimilano.it. Su fori per...
6: No, faccio l'annuncio.
3: No, sei su bocchinibirichini.com.
6: Come?
3: Ti chiami Santina, no?
6: Mi chiamo Santina, sì.
3: Santina, favolosa, 34enne, formosa, focosa.
6: No, meno 60, non sono io.
3: Ci sono anche le foto, sei tutta nuda con...
6: Non sono io 34 anni, l'altra è Santina.
3: Santina, io sono qua che sono ingriffato come una bestia. C'ho proprio il serpente in mano che ha voglia di sputare. Quanto vuoi?
6: Sì, eh? Ciao.
3: C'è un problema di deambulazione?
5: Madonna, un dente solo ce l'ha questa qua. Questa era una priscatola.
1: L'incubo italiano.
0: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.

0: no.
1: Che io superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però. This is the Zoo. California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per la mia psica.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psica. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago. No, arcipelago.
4: Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
2: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
7: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
7: Una business relationship. Questa è la station way, le Seychelles di nuovo.
4: Le Seychelles. Una business relationship.
7: Relationship, quello che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
7: Lindsay, no.
4: Lindsay.
7: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane. Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
7: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
7: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
8: Ma no, non pensare che
3: ma
8: sei...
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
7: sgravatrice. No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
7: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand Theft Auto.
7: Theft.
4: E al Grand Theft Auto Libertiamoci.
5: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
7: Bitonto.
5: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
5: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vov.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
4: Lo sapevo, adesso
5: fa bene l'uovo.
4: Coglioni a me, rompi
6: coglioni. Una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
5: Vover Vorgen, che
4: cos'è quello? Una Range
5: Rover?
4: Rover
5: Vogue.
4: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
5: Borger,
6: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105. La bastardata del giorno.
1: Nelle puntate precedenti.
2: Sì, buonasera, stavo cercando il signor Sergio. Allora, siccome stiamo facendo questa ricerca, lei mi conferma che ha ricevuto delle telefonate strane?
3: No, venderle.
2: Il militare.
3: Ah, bravo.
2: Sono loro.
4: La stiamo collegando con l'interno desiderato.
5: Lei ha udito per caso pronunciare da parte degli aggressori la parola Pacheco?
3: No, ho detto solo ti raccomando, non telefonare più.
5: Benissimo, allora senta, scusi, mi hanno comunicato adesso?
3: Sì.
5: Che si tratta purtroppo di un caso culacchia, quindi purtroppo non è più di mia competenza, l'ha dirotto sull'ufficio competente.
4: Siete in attesa, Polizia di Stato, siete in attesa, la stiamo collegando con l'interno desiderato.
6: Sì, pronto?
3: Pronto.
6: Buongiorno, sono il tenente Arello Penna, addetto alle parti tecniche delle linee telefoniche di Napoli. Allora, senta un attimo, lei a che piano abita del condominio?
3: Primo piano.
6: Per caso, di fronte alla casa, c'è una cabina telefonica?
3: No.
6: È sicuro? Provi a guardare.
3: No.
6: Non c'è nessuna... C'è per caso una panda bianca?
3: No.
6: Neanche la panda bianca.
5: Sì. Senti, scusa Arello.
2: Sì.
5: Questa è una manovra culacchia, te l'ho passato per questo.
6: Okay.
5: Quindi dobbiamo passargli l'operatore per verificare se la sua linea telefonica è stata intercettata.
6: Sì, però il signor Sergio mi sa che il problema tecnico, perché alle volte vendono degli apparati elettronici tipo il frigorifero che riesce a mandare delle linee sonore tapioca verso il telefono.
5: Sì, ma io direi, scusa, di passare la telefonata a Gaddia.
2: Gaddia, sì.
6: Va bene.
5: Perché Gaddia. Allora, senta, parlaci tu.
6: Sì. Signor Sergio, un attimo che le passo proprio l'addetto specifico.
3: Ma questo io l'ho proprio.
6: Un secondo solo, signor Sergio, scusi, questa è una cosa seria. Dobbiamo risolverla entro oggi, perché sennò domani mattina dobbiamo già andare in tribunale per fare la denuncia.
4: La sua maglietta. Siete in attesa. Polizia di Stato. Siete in attesa.
7: Pronto?
3: Pronto.
7: Che succede? Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
3: Pronto.
7: Cioè tu stai chiamando con... Tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2. Tu stai usando la linea, evidentemente la 1, dove hai collegato questa linea internet.
3: Non ho capito niente.
7: Hai capito?
3: No, io la verità proprio io non capisco niente. Io sono ignorante nelle materie.
7: Se vuoi te lo faccio io il preset, eh?
3: Aspetta, la spostare la macchina, devo spostare la macchina. Chiamate più tardi, per piacere.
7: Se vuoi te lo faccio io il preset, Ci sei ancora? Mi senti?
8: Pronto?
2: Signora, buonasera, sono l'appuntato Titone Mati del comando della Polizia di Napoli. Signora, qua è una situazione molto grave, stavamo parlando con suo marito non si presta a darci una mano. Se qua non riusciamo ad arrivare al proprio...
8: Ma noi lo sappiamo, ha avuto una telefonata che hanno detto noi ci conosciamo, ci stiamo...
2: Capisco signora, però voi dovete contribuire, dovete aiutare un attimino.
8: Che vi devo dire? Ditemi.
2: Ecco, allora abbiamo bisogno di farle due o tre domande, così capiamo se effettivamente questi malcapitati, queste persone malvagie che stanno cercando di rubare i suoi dati sensibili del cheeseburger
8: abbiano... Non hanno niente da rubare, perché io non...
9: La signora ha tirato scemo per 43 minuti l'appuntato Arello Penna, fino a quando?
2: Le passo l'ufficio tecnico, cioè il comandante Posca Uni, con cui lei parla un secondo, risponde a due domande e abbiamo risolto. Un secondo.
8: Va bene,
2: grazie.
8: Non c'è problema.
2: Grazie.
10: Fatelo bene, gioca giù e dormire.
4: La stiamo collegando con l'interno desiderato.
10: Salutare.
4: Siete in attesa.
10: Autostop.
5: Signora, lei è la coniuge del signor Sergio?
8: No, sono la moglie, Sergio.
5: Ah, non è la coniuge. Ah, perché no, come avevano segnato che avrei parlato con la coniuge del... Però lei non è la coniuge.
8: No, sono la moglie, Sergio.
5: Scusi, allora correggo l'appunto. Allora aspetti, che cancello coniuge e metto moglie. Ok, perfetto. Bene, abbiamo corretto questo errore gravissimo.
8: Sì.
5: Mi scusi, Allora, senta, il nostro addetto, signor Gaddia, in questo momento si trova nel vano.
8: Io non tengo niente a Cabrese.
5: Signora, lei vuole che queste telefonate finiscano?
8: No, ma a me non mi interessa, vede perché? Io ho un telefono, non lo avevo proprio. Non c'ho niente da perdere, il telefono non ha niente a che fare. La ringrazio, buonasera.
9: La vecchia ci ha fatto scacco Napoli. Quindi operiamo con l'attacco finale. Vai Wender.
11: Pronto?
12: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
11: Senti una cosa, io ti voglio dire una cosa. Qua ogni tanto stanno facendo sta telefonata. Ma uli di scherzo.
12: Beh, ancora a casa stai?
11: Sai dove sto? Vieni a trovare e scherziamo da vicino.
12: Subito!
11: Io non faccio il magicino.
12: E sarà per un'altra volta.
11: Ma di sì, merda!
12: Ci vediamo là, al palo della morta, al solito posto. Sbrigati!
11: Beh, rotto cazzo!
0: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ascoltato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E riecco il vostro fedelissimo Max Pezzali per raccontare le leggendarie origini dello zoo. Anni 80-90, Marco ha conosciuto la Puccioni, che avrebbe dovuto portarlo a Radio 1005, ma ahimè si è persa in chiacchiere. L'oro alla fine dell'arcobaleno è ancora lontano, ma Marco non demorde e va a trovare suo cugino di terzo grado, Gianluca Grignani, sul set del video del suo ultimo singolo, Figa e Lambrusco.
3: Uè Marco, parliamo veloce che mi riesce difficile comunicare con un maschio, dai. Allora come va? C'è figa?
4: Ciao Gianluca, ma poco niente. E te, scemo ciucciabagiana?
3: Figa, io non vivo per altro se non la figa. A me mi piace la figa. Infatti guarda tutte queste ballerine, guarda quanto mi piace la figa.
4: Sì, vero. Io invece sto cercando gente pazza che voglia mettere con me il mondo sottosopra.
3: Beh, figa, forse in mezzo a tutta questa figa o la figa che potrebbe fare al caso tuo, figa. La mia capocoreografa calabrese, ad esempio. Lei sì che è una bella figa.
4: Presentamela, cacca puzza cazzo.
3: Chicca, vieni qui, dai, facci vedere l'aiuola.
4: Ciao, sono Marco Mazzoli, ernia ciste frocio.
5: Ciao Marco, io sono la Chicca, ma visto che quella vera non ha dato il suo consenso a clonare la sua voce con l'intelligenza artificiale, sono interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
4: Io vorrei fondare la fattoria di Radio Norma, Troia Mucca Vacca.
5: Radio? Il mio ragazzo lavora in radio, a Gingi in radio. Te lo posso presentare?
4: Andata, merda cazzo pancreas.
5: Un secondo solo che finisco di far ballare le mie ballerine. Pronte ragazze? 5, 6, 7, 8, shum, sha, sha, cha, cha, pintanti, chitanti, chitanti, chitanti, chita, sha, chu, cha, cha, chita.
2: E così la Chicca accompagna Marco a Gingin in Radio e gli presenta il suo ragazzo, Toki.
4: Molto piacere, stronzo cazzo culo. Ma perché ti chiamano Toki?
6: Ah, sono giapponese.
4: Wow, non sapevo che i giapponesi esistessero davvero. Pensavo fossero leggende come l'allunaggio o i vaccini. Minchia minchia sgrullo.
6: Il fiore di roto che sboccia fra le avversità è il più bello e ricco di tutti.
4: Quanto siete saggi voi fottuti musi gialli, merda cazzo merda.
5: Capisci perché mi sono innamorata di lui? In questo momento avrei proprio voglia di farmi cavalcare come una puledra impazzita stracolma di induia, anche se non sono ricchione. In effetti non sono ricchione, sono la Chicca.
6: Chicca, ricorda che l'attesa è la parte migliore, perché la realtà non può competere con l'immaginazione. Ma bando alle ciance, dobbiamo aiutare il tuo amico. Ho avvertito delle vibrazioni nella forza.
4: In che senso? Tipo un presagio, bastardo portasfiga?
6: Sì, i miei antenati avevano pure esagito l'arrivo di colui che ha il cuore di un samurai nel corpo di un orangotango. Presto, vieni con me dall'unico che può darti una valutazione.
2: Il saggio Toki porta il giovane Marco al cospetto del sensei supremo di Gingin Radio, Ringo.
7: Sensei, okutemas. Ho portato il giovane Maruko Mazzori al tuo cospetto per la tua valutazione. Mi raccomando, Maruko, parla forte. Il sensei ha 600 anni.
4: Salve, merda culotette.
8: E allora forza, dai, rock and roll, sono io, il mitico Ringo, io posso sapere se sei tosto o meno, perché qui tutto si valuta così, ciò che è tosto e ciò che non è tosto, sì, rock and roll.
4: Tosto, e allora forza, me lo dica, io voglio mettere il mondo sottosopra.
8: Tosto, forza, userò il mio occhio cibernetico per capirlo.
4: Beh?
6: Solo un momento, devo riavviarlo.
8: E rieccomi, rock and roll, tosto!
4: Allora sono tosto?
8: No, io lo sono, tu fai cagare, tu vuoi dire le parolacce in radio, quella roba non tira, Mazzoli, se vuoi essere il numero uno devi parlare di rock, con la F maiuscola, tosto! Ed ora fuori dai piedi, prima che...
4: Ma vaffanculo, cretino scemo merda.
2: Deluso per l'ennesimo buco nell'acqua, Marco se ne va, ma i venti della saggezza orientale tornano a soffiargli in poppa.
7: Aspetta, Maruko. Io non credo alle parole del sensei. Tu sei destinato a grandi cose. Kika, vai con lui. Seguilo e fai report di ogni cosa che accade.
5: D'accordo, mio amato. Ma prima facciamo all'amore.
7: Oh, va bene. Yoi?
5: Ah, sì.
7: Ojime.
5: Sì, Toki. Ti piace come te lo succhio?
7: No, Kika, che bel culo.
5: Oh, sì, guarda che bel culetto che ho.
7: Kika.
5: Sì. Sì, Toki.
2: Quindi Marco ha trovato nuovi alleati, nuovi nemici e un nuovo compagno. La sua squadra si allarga e la leggenda continua.
7: Oi, sì. Tamagotchi,
5: Sì, Toki.
7: Hiroshima,
5: Toki.
0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Disco retto.
11: Se fossi mia,
10: disco retto,
11: io ti legherei, ti innamorerai.
10: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
12: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa ricamare all'uncinetto usando il grilletto di vostra moglie. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Registo ed è dedicata alla sua ex fidanzata, Cinematografiga. Cara cinematografiga, ti scrivo questa lettera dal set del nuovo film di Tim Burton, Edward Ano di Forbice. La triste storia di un ragazzo nato con due forbici infilate nel culo. Che diventa un parrucchiere e alla fine in città hanno tutti i capelli che puzzano di merda. Ed è proprio in questo dolce momento che capisco quanto senta la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero sul set di un altro film di Tim Burton, Willy Wonka e la ficca di cioccolato. La storia di una ragazza con la bagiana di cacao purissimo che diventa una battona e alla fine in città hanno tutti la cappella che profuma. Hanno tutti la cappella che profuma di Mon Cheri. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di ghigliottinarti il grilletto usando il chuck dell'aiuto regista. Ah, e fu in quel preciso istante che capii che eri la fica in 3D che avevo sempre sognato. Quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando eravamo sul set de Il curioso cazzo di Benjamin Button, un bambino che nasce con un cazzo di un vecchio e la prostata in fiamme, e mentre lui invecchia il cazzo ringiovanisce, fino a diventare quello di un neonato. O quando lavorammo a Se mi lasci mi trombo il cammello, la storia di un beduino nel deserto che viene lasciato dalla moglie e si fa fare una spagnola con le gobbe del cammello. Ah, davvero dolci ricordi, ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
10: Discorre la tua dolce musica nel cuore.
13: Stavo correndo con i miei amici, giocavamo a pallone, eravamo felici. A un tratto mi sento un tantino curioso e mi accorgo di avere il

Quanto amore, quanto sentimento! Siamo anche oggi giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail ai quali potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. È un'ora che aspetto davanti al lampione, e intanto che attendo mi faccio un raspone. Fatti mandare dal papone a prenderlo in c***o. Devo darti qualche cosa che ti spaccherà in due. Ti ho visto fare una spagnola

0: di mandare dal pappone a prenderlo in culo. Presto spruzza, spruzza ancora, che mi macchi il caffè, che mi macchi il caffè, che mi macchi il caffè.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: This is a zoo only for you.
3: Sai che gli fai? Mi piscia la sta merda sta
4: vieni. Non ti alzare.
3: No! No! No!
4: Mi sta pisciando addosso.
3: Ah,
4: voglio che le pisci addosso.
3: Okay, io rutto, rutto anche te.
4: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
3: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello è l'abriacatura di tre mesi fa.
5: Cos'è Leo. L'abriacatura?
6: Leo.
4: Martino, vaffanculo.
6: Leone.
3: Aia!
5: Cosa sei qua adesso?
4: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni, pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
3: Dietro la schiena con la merda, la spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
6: Almeno il rutto non fa rumore.
4: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
3: No.
4: Li facevo prima di venire qua.
3: Aia! No, Leo, fa male, ha campana sulle gambe, fa male! Aia!
4: Una prezza, pesce, murta, fate scena.
0: Lo Zoo di 105.
7: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
8: Centrale a Delfino Dorado. Centrale a Delfino Dorado, risse in corso fra via delle Gotiche Slabbrate e piazza della Vagina Arcobaleno. Mi ricevi, Delfino Dorado?
9: Brrì! Brrì! Delfino Dorado centrale! Brrì! Ricevuto, mi dirigo sul posto! Brrì!
8: Ammazza che faccio! Centrale a Lince con la pelliccia dei Gucci. Centrale a Lince con la pelliccia dei Gucci. Rapina in corso al banco del seme di Sodoma e Gomorra. Intervenire.
10: Lince con la pelliccia di Gucci a centrale. Sarò lì in meno di due minuti.
8: Centrale a Foruncolo sui coglioni d'un vecchio con la prostata in fiamme. Centrale a Foruncolo sui coglioni d'un vecchio con la prostata in fiamme. Mi ricevi, Foruncolo sui coglioni d'un vecchio con la prostata in fiamme? Passo.
11: Foruncolo sui coglioni di un vecchio con la prostata in fiamme a centrale. Affermativo, ti ricevo. Ho inviato una richiesta ufficiale per riavere il mio vecchio nome in codice. L'avete ricevuta? Passo.
10: Cuttone!
11: Anche per non essere più infastidito da questa voce.
8: Ma ci sono pulito il cazzo stamattina. Passo. Senti, simpatica cicciona che danza a bocca aperta sotto una pioreggerolina di mi senti? Sei stato scelto per fare l'infiltrato, passo.
11: Simpatica cicciona che danza a bocca aperta sotto la pioreggerolina. Sotto la pioggerellina di sperma centrale. Dove mi dovrei infiltrare? Ripeto, dove mi dovrei infiltrare? Passo.
8: C'è una banda che sta organizzando una rapina al casino, ma gli manca l'autista. Siamo riusciti a fissarti un colloquio. Devi essere al molo 69 fra 20 minuti. Passo.
11: Tirannosauro che si masturba con due stecche di biliardo perché ha le braccia troppo corte, per non parlare del cazzo centrale. Ricevuto, vado a togliermi la divisa e mi dirigo sul posto. Passo.
8: Centrale ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney. Ripeto, centrale ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney. Riferisci la tua posizione. Ripeto, riferisci la tua posizione. Passo.
11: Ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney a centrale. Mi complimento anche per il nome, particolarmente fastidioso. Mi trovo al molo 69 e sono pronto per entrare in azione. Passo.
8: Molto bene, battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico. Ecco la tua copertura. Ti chiami Mimmo la minchiazza? Hai fatto 6 anni di galera per spaccio e furto d'auto e non hai paura di sporcarti le mani, passo.
11: Battona senegalese finita all'inferno per un errore brutto.
8: Sì, brutto cratico.
11: Battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico a centrale, ricevuto, entro in azione.
8: Centrale, stronzo, che ha bisogno di un logopedista. Ma tu non sai dire burocratico? Passo.
11: No, lo so dire, però adesso c'ho la collina in bocca, stavo mangiando. Passo.
8: Prova di burocratico, passo.
11: Burocratico.
8: Niente, gliela fai.
11: Burocratico.
8: No, non ce la fai.
11: Burocratico.
8: Passo.
11: Passo.
8: Rifai.
11: Burocratico.
8: Gliela fai.
11: Burocratico.
8: Fallimento.
11: Cratico pure.
8: Epic fail.
11: È permesso?
10: Dipende. Sei tu l'autista per il colpo?
12: Ah, può dirlo forte, amico. Piacere. Mimmo la minchiazza. Mi sono fatto 6 anni di galera per spaccio e furto d'auto.
13: Coglione, hai dimenticato di dire che non hai paura di sporcarti le mani. Ripeto, hai dimenticato di dire che non hai paura di sporcarti le mani.
10: Al trasmittente! È uno spirro! È uno spirro!
11: No, stavo scusando la partita!
10: Era
11: una partita! Aia! Aia! Aia!
8: Battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico. Che succede? Battona senegalese? Errore burocratico? Ci sei, mi senti?
11: Burocratico.
8: Niente.
11: Burocratico.
8: Oh, manco per il cazzo.
11: Burocratico.
8: Fallimento. Tristezza. Richiamami quando riesci a dire burocratico e ti mando gli aiuti. Prova.
11: Uomo a terra.
8: No, burocratico?
11: Burocratico.
8: Manco per il cazzo, Moni.
14: Burocratico.

0: Master e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Quel birbante di Skelly continua il suo giochino perverso, sa che mi eccita da matti, ovvero fingere di odiarmi e desiderare la mia morte. Allora ho deciso di assecondarlo e rendere ancora più piccanti le cose, come nella recitina peccaminosa dei porno. Adoro. Adesso fingerò di litigarci e di combatterlo, così quando giaceremo assieme saranno scintille.
2: Sei pronto, chi rompe i coglioni?
3: Ehi, brutto ceffo, sono io il tuo acerrimo nemico, con un taglio di capelli da urlo e una camminata da vera queen della passerella.
2: In che senso non colgo? Ma sei tu che cade il cazzo!
3: In prada è stupefacente massa magra. Senti, sciocco, ho deciso che da oggi fra me e te è guerra. E quindi preparati a subire le ire della mia stupenda forma fisica.
2: Ma sei fatto?
3: La prossima volta che ci incontreremo, cercherò uno scontro fisico dopo un alterco verbale e te le darò di santa ragione. Hai capito, musetto birbantello?
2: Senti, scemo, non so che cazzo ti sei preso stasera, ma questa telefonata, oltre che assurdamente anacronistica e imbarazzante linguisticamente, mi sta rompendo pesantemente i coglioni. Quindi cerca di non permetterti più di chiamarmi e stammi alla larga, perché giuro che ti strappo il volto e lo uso come tappetino del water. Hai capito, finocchietto?
3: Ok, lo hai voluto tu.
2: Ma questo è andato completamente alle quaglie. Tutta quella tinta gli ha brasato il cervello.
4: Allora che ti ha detto?
1: È stato al giochino come pensavo. Lo eccita da matti questa cosa dello scontro fisico. Era tutto un fuoco.
2: Chi cazzo sta bussando a notte fonda? Sarà quel demente di Beastman che è rimasto chiuso fuori. Ma dico io, sarà già il decimo mazzo di chiavi magiche che si perde, porca troia! Entra, stronzo!
1: Eccomi, puttanella! Sono qui per darti una bella lezione.
2: Oh Cristo! Sei tu maledetto pervertito!
1: Forza, spogliati e facciamo la lotta. Ho già messo l'olio profumato come un vero atleta della Grecia antica. Ma mi hai appena colpito al viso con un pugno.
2: Si porcaccia troia! E mi sono fatto un male della Madonna! Ma di che cazzo sei fatto di cemento?
1: Ma ci sono rimasto malissimo, amore. Secondo me, non c'era bisogno di esagerare così tanto per un giochino di ruolo erotico. Credo che adesso me ne andrò.
2: Ma è successo veramente? Ditemi che sto sognando. Tutto questo non ha alcun senso. Ma soprattutto, perché mi sento una merda? No, sto diventando frocio!

0: Radio 105.
1: Ok, c'è lo zoo! Minchia come ci piace!
2: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo, sono un tipo vivace.
1: Minchia come ci piace!
2: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace!
2: E il mio cazzo te lo ciuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace!
2: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
3: The 105 Zoo.

0: Buon pomeriggio, eccoci qua ancora insieme, ci sono le mie professoresse all'eredità, certo che ci sono! Amici, bentornati all'eredità, Corrado, il nostro nuovo campione, viene da Colleretto Castelnuovo.
1: Buonasera, buonasera a tutti, ciao Carlo, o Mohamed, come preferisci che ti chiamo.
0: Come va?
1: Bene, bene, tutto sommato, un bel viaggio. Sono addormentato in treno, mi hanno fatto il portafogli e l'orologio.
0: Sempre mal comune mezzo Gaudi. Hai fatto molti mestieri nel corso della tua vita, dal venditore ambulante all'archeologo.
1: Sì, sì, sono tutti frutti proprio di fantasia. Cioè, nel senso che io questa cosa non l'ho mai fatta. Sono cazzate che ho raccontato per essere interessante e passare il provino.
0: Ti piace cucinare?
1: Sì, sì, soprattutto le metanfetamine, il cracco, tutto quello che è. La Crocodile, sono bravissimo con gli agi del sviluppo fotografico. Faccio delle robe, minchia, ti faccio vedere i draghi, cazzo.
0: Poi hai, vedo che hai un gatto?
1: Sì, ho fatto un trapianto di recente, ero pelato come Marco Mazzoli con lo Zoo di 105, quello che pensa avere ancora i capelli, ma c'è soltanto un ricordo che gli spunta sulla fronte.
0: Però adori invece il mare, adori il pesce.
1: Sì, infatti mi chiamano Gesù.
0: Allora, indossa pure la cuffia, Corrado, potrebbe comportare a casa, vi ho detto, 160.000 euro.
1: Sì, sì.
0: Piano, piano, piano, piano. Vediamo la domanda. Cresce sottoterra?
1: Pendito.
0: Sì. Seconda domanda. Deve dei soldi a qualcuno?
1: Luca Alba.
0: Sì. Terza domanda. Cos'è la glicirrizza glabra?
1: Una supercazzola.
0: La risposta è esatta. Vediamo la domanda. L'esame di stato alle superiori
1: si compra?
0: Sì. Ha sempre qualcuno dietro?
1: Ricchione.
0: Vero, vero. Cinema. In realtà non si chiama così.
1: Nois.
0: Sì, Paolo.
1: Sì, esatto, quello della radio che si sposa.
0: Il colore della neve
1: dipende dal taglio, giallastra se buona.
0: Sì. Non è molto alto.
1: Pippo Palmieri.
0: Sì. La sua vita è appesa a un filo.
1: Tampax.
0: Sì. Lo prende chi ha una svista.
1: Il cazzo nelle orge.
0: La risposta è esatta. Corrado, piccolo particolare.
1: Sembrava una donna ma aveva il cazzo.
0: Sì. Prende il gelato per mestiere.
1: La zoccola.
0: Sì. Può arrivare fino a 10 metri d'altezza.
1: Il gran cazzo che me ne frega.
0: La risposta è esatta. Corrado, si tira per aprire una lattina.
1: Non mi viene in mente.
0: Ma scusa, per aprire la lattina tiri su la?
1: Ah, la bamba?
0: Sì. Un bel destro.
1: Ho fatto un peppotto, si è spaccato il naso. Perché non mi hai chiamato? Che eravamo in camerina anche vicini, bastardi.
0: Torniamo da Corrado. Vola a 80 anni.
1: Osta stellare Italia. Tanto rimango tutto a casa tra poco.
0: Vediamo la domanda. Saluto di commiato.
1: Vaffanculo assorrata!
0: La risposta è esatta. Principesse, parliamo di principesse. Quale di queste principesse dei cartoni animati indossa i pantaloni? Franco Califano, Mino Reitano, Peppino Di Capri o Adriano Celentano? Via il tempo.
1: Ma scusa Carlo, ma queste non sono principesse.
0: Ah, va bene, allora lasciamo perdere, vai, vai.
1: No, no, aspetta, aspetta, ci provo lo stesso.
0: E vai, è proprio perfetto, nella...
1: Peppino Di Capri.
0: Sì, era proprio Peppino Di Capri. La risposta è esatta.
1: Minchia!
0: Domani Corrado ancora con noi. Amici, grazie di aver seguito l'eredità anche questa sera. La linea va al TG1. A domani.
1: Certo sì, porca troia, puttana tua madre.
0: Grazie.
1: Puta Carlo.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. A Palazzo c'è fermento. Il babbo ha convinto il mio gabebo a venire a trovarmi per parlare dei miei sentimenti. Un'occasione che non mi farò scappare. Gabebo baby, sarai mio.
2: Imamma!
3: Bisma, brutto, schifoso, puzzolente essere del cazzo. Vieni immediatamente al mio cospetto.
4: Eccomi, Skeletor. Che succede?
3: Voci da palazzo mi riportano che il mio acerrimo nemico, Imamma, è infigato di un altro ed è vulnerabile. Il re sta cercando segretamente un figurante che impersonifichi qualcuno che non ho capito chi cazzo sia.
4: Accidenti. E quindi a noi che ce ne fotte?
3: Ma come che ce ne fotte? Deficiente! Questa è per noi un'occasione imperdibile per uccidere Adam e prenderci il regno di Eternia!
4: Non capisco, Skeletor.
3: La mia gola profonda a palazzo mi ha detto che c'è un costume da indossare che potrebbe essere usato per introdurre un assassino.
4: Cazzo!
3: Che poi avrà l'opportunità di trovarsi solo con Adam, così in quel momento potrà ammazzarlo grazie al mio potente talismano del male. Oh, chiama il mutaforma e fallo andare a palazzo a recuperare quel costume e portalo subito da me. Io lo indosserò e quando sarà il momento giusto ucciderò Adam e voi penetrerete nella fortezza di Eternia con le mie truppe del male per conquistarla una volta per tutte!
4: Sì, ma calma, cazzo, così ti scoppia il cuore.
3: È colpa del cortisone di Mazzoli, non devo ascoltarlo, cazzo!
5: Sire, una buona notizia. Finalmente un suddito coraggioso è venuto a ritirare il costume del gabebbo e presto verrà a palazzo ad incontrare Adam.
6: Men-at-Arms, guardami. Cosa sto facendo?
5: Credo la doccia, sua maestà.
6: Bene. Quindi mi spieghi perché sei entrato nei bagni

0: Non saprei, Sua Maestà. Vuole che le lavi la schiena?
1: No! Brutto coglione! Esci immediatamente e aspetta nella sala reale, porca merda!
0: Subito, Sire, mi scuso.
2: Oddio, come mi sento super top! Sono troppo ciao oggi! Senti nell'aria il profumo dell'amore, mio piccolo amico svolazzante con due buchi del sedere vestito poco top.
3: Adam, ma come sei eccitato! E da quando sei stato a Mykonos con il gruppo dei modelli di intimo di Armani che non sei così radioso? Cosa succede?
2: Wow! Che ricordo che mi hai aperto! Ci ho messo 2 settimane per far rientrare il prolasso.
3: No cazzo, ti prego, evitami i dettagli! Quindi perché sei così felicioso?
2: E perché oggi Pome verrà da me in cameretta il mio amato Gabebbo. Me lo ha detto il papi che lo ha incontrato. Ha detto che il mio Gabby Baby vuole fare l'amore con me ed essere il mio boy per sempre.
3: Davvero? Ma è fantastico! Quindi cosa farai?
2: Non gli darò nemmeno il tempo di dire ciao.
4: Ok, uomo bestia, mi ricevi?
5: Sì, Skeletor, tutto pronto. Al tuo segnale, invadiamo.
4: Non so quanto resisterò dentro questo merdoso costume che puzza di peci e piscio. Ma che cazzo c'è stato qui dentro? Voglio vomitare. Adesso entro nella stanza di Adam e appena si distrae, lo ammazzo con il mio talismano del male. Attendete il mio segnale.
5: Ai tuoi ordini, capo.
4: Passo e chiudo. Entro.
6: Mea?
2: Per il potere di Gayskull!
4: No, cazzo, no! Aspetta!

0: Che dolore infinito ha! Cristo, il mio ano.
1: Oh, amore mio, quanto ti desideravo.
0: Capo, che succede? Capo, rispondi.
1: Amore, spegni le AirPods.
0: Ah, che idea di merda.
1: Vai lo

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici, incredibile! Nel Wonderland di oggi tornano le voci, quelle registrate da altre vittime prese negli altri scherzi. Quindi oggi useremo la voce di questo signore che ho chiamato la settimana scorsa. Sentite!
2: Valete!
3: Il tuo destino è con me, Skywalker.
2: Ma io non capisco niente.
3: Obi-Wan ti ha insegnato bene.
2: Ah, vabbè, vaffanculo, cose sane. Non mi interessa a me. Sogno io la scimmia, me l'ha rogato. Perché che cosa vuoi?
3: Vieni con me.
2: Ma scimmia di sto cazzo!
1: Personaggio irresistibile, incredibile. Sì, lui da oggi in poi è il signor Ciao.
2: Ciao.
1: Quindi siamo pronti. Sentiamo come reagisce il mondo con questo cazzo di criminale. Voglio gridare.
4: Pronto? Pronto?
2: Ciao, chi?
4: Chi parla?
2: Io, Alfonso Sogno.
4: Ha sbagliato numero.
2: No.
4: Ha sbagliato il numero.
2: Sogno io nascivo me l'ha rogato, perché che cosa vuoi? Nascivo me l'ha rogato, nascivo.
4: Pronto?
2: Ma lei qui?
5: Ma qui?
4: Ha sbagliato numero.
2: Ma che cosa vuole, si può sapere?
4: Ma io che cosa voglio? Ma ha chiamato lei, scusi, eh?
2: Ah, vabbè, vaffanculo, cose sane.
4: Ma faccia tu a vaffanculo!
2: No!
6: Pronto?
2: Ah! Ciao, chi è?
6: Chi è?
2: Io, Alfonso Sogno.
6: Senta, si sbaglia! Lei sta sbagliando numero!
2: Ah, vabbè, vaffanculo, cose sane.
6: Eh?
2: Ma che cosa vuole? Si può sapere? No!
6: Pronto?
2: Ciao, chi?
6: Ma ricordi che lei sbaglia numero!
2: Sogno io nascito me l'ha rogato, perché che cosa vuoi?

0: Ciao!
1: Pronto?
0: Malegue!
1: Senta, io non lo denuncio, perché lei sta sbagliando numero!
0: Nascevo l'avvocato, nascevi!
2: Pronto?
0: Ciao, vi! Ciao!
2: Canta! Pronto! Caccia!
0: Ciao, vi!
3: Non c'è niente, non faccio questo, non è, basta!
2: No, non è!
0: Io non capisco niente! Niente, non è niente di attentare!
4: Che ho telefonate che fa?
3: Ma qua è?
1: Senti, ma rotti i coglioni! Io sono sotto un'altra!
0: Ma che cosa vuoi? Si può sapere?
1: Ma senti, ma chi cerchi?
0: Ma scemo di sto cazzo!
1: Ma te ma vaffanculo! Ma sei qua! Ma questura! Chiama la questura e ti faccio vedere chi sei!
0: No!
1: Sì, ma rotti i coglioni!
3: Vaffanculo! Qui!
4: Ma non sei qua! Non so chi è!
0: Ciao!
2: È sbagliato!

0: io conosco te, voglio durarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quei là.
1: Tu conosci solo me?
0: Solo te.
1: Solo me?
0: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
2: Neanche di me?
0: Mango Wender, no. Quello manca a Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
2: Amico mio, Wender è amico
0: quello
2: tuo.
0: Quello è tuo!
2: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
2: Cosa dov'è c'entra?
0: Dov'è quella regista?
2: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
2: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra.
2: Ma gli altri
3: no,
2: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
2: Anche a me,
0: no,
3: terzo
0: no,
3: piano,
0: l'ho
3: stai
0: dato.
3: Zitto. Terzo
0: io
3: piano,
0: io voglio soltanto che lui via non va mai.
2: No, tu
0: lui
2: sei
0: è un figlio di zoccola.
2: Tu sei una merda.
0: Lui
2: sei.
0: È furbo.
2: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo. Non
2: sì,
0: lo sai,
2: sì.
0: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai,
4: lui viene, io vado.
0: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
2: no, ma metti che ti dà 10 milioni
0: sì
2: subito. Tu rimani?
0: No,
2: vieni con me
0: subito Wender
2: che
0: è un figlio di soc,
2: è un bugiardo,
0: sei esa bugiardo, eh?
2: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che
2: ha tu? Ma tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
0: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
2: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
2: Ma va?
0: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è
2: uno schiaffo
0: forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
2: Tu a lei?
0: Si dico vaffanculo, tu è l'amore. Che ero innamorato di lei.
2: Sì?
0: Sì.
2: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
2: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutto.

0: ne parte dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
1: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
1: Sai trombare?
0: No, perché lì facevi 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
2: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cap cazzi. E se niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
0: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
3: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
3: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: is a zoo only for you.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola, leccami adesso.
4: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Porn e Babba.

0: Non riesco oggi, proprio non riesco. Ho bisogno di un aiutino. Ho bisogno di un aiutino, meno male che c'è la tecnologia. Eppure il pezzotto del mio amico Esposito. Vediamo cosa ci propone oggi un bel porni. Vediamo, aspetta, però c'ho le mani impegnate, con i piedi. Aspetta, con i piedi schiaccio il telecomando. Ecco qua. Minchia, sembra un batterista.
1: Grazie per la tua selezione, utente. Hai scelto il film porno? Il tatuatore. Buona visione.
0: Minchia tatuaggio, gente nuda. Speriamo che ci fa una pernice sulla fica.
2: Buongiorno, signorina.
3: Ma buongiorno a te, bel tatuatore. Ma che aria da duro. Durissimo.
0: Faccio la vernice sulla figa. Faccio la vernice.
2: Allora, cosa posso fare per lei?
3: Dovresti chiedermi cosa posso fare io per te. E la risposta è un sacco, ma un sacco di cose. Cose che di solito non si riescono a ottenere neppure a pagamento. Non so se mi sono spiegata bene.
2: Sì, però forse è meglio se la smette di scapezzolarsi e mi dice esattamente che cosa vuole.
0: La pernice sulla figa! Fate tatuare la pernice sulla figa! Perché mi piace la pernice sulla figa?
3: Oh, mi stavo scapezzolando, perdonami, è un tic. Lo faccio senza accorgermene quando incontro un candidato per un rapporto anale. Il che capita molto spesso, ad essere sincera.
2: Sì, vabbè, senta, io fra poco c'ho un appuntamento. Quindi se non è venuta per un tatuaggio, le chiedo cortesemente di andarsene.
0: Ma dai, ma che sei, culatongio? Dai, facci il culo!
3: Sì, sì, sono venuta per un tatuaggio.
2: E va, dai, ce l'abbiamo fatta. Allora, a che cosa stava pensando?
3: Stavo pensando a te che mi prendi a scudisciate con la tua frusta dell'amore, mentre sono appesa come un maiale a una trave che potrebbe spezzarsi da un momento all'altro in un palazzo in fiamme, pieno di drogati e cani rabbiosi. Oh, sì!
2: No, ci siamo capiti. Intendevo, che cosa intende tatuarsi?
3: Ah, sì, certo. Vorrei tatuarmi questo.
0: Una vernice! Fate tatuare la vernice sulla figa!
2: Facciamo un po' vedere? E vabbè, una foto di Marilyn Monroe. Quindi vuole tatuarsi una foto di Marilyn Monroe?
3: No, no, non tutta. Solo il neo sulla guancia.
2: Ah, vabbè, ma allora è una cazzata. Dai, ci vorranno 5 minuti. Dove lo vuole? Sulla guancia destra o sulla guancia sinistra?
3: No, no, in faccia no. Ma perché mi hai preso una scusa? Lo voglio in un posto dove non si veda.
2: Vabbè, allora dove?
3: È sul punto G.
2: Non ho capito. Lei vuole un neo sul punto G.
0: Ma quando sei coglione, ma dai, la zoccola, ma ficcatela, dai! Dai, conveniamo, tanti guai, voglio vedere la pernice sulla ficca! Ah, è che canta mentre si fa una
3: Esatto, vedo che ci capiamo al volo io e te. Ho portato anche un divaricatore vaginale per cetacei, è lo stesso che usano i giapponesi per far partorire le balene spiaggiate. Vedrai, potrai entrarmi dentro con tutte le scarpe.
2: Ma non se ne parla nemmeno, guardi, ma non si può fare un tatuaggio lì. È pericolosissimo, è doloroso, ma non è neanche igienico. Mi chiudono, dai.
3: Caro, forse tu non hai capito con chi stai parlando. Una volta una famiglia di porcospini ha fatto la tana nel mio buchetto dell'amore e me ne sono accorta solo dopo 3 mesi. Forza, non fare il pappamolla. Prendi la macchinetta e facciamola finita.
2: No, ma che fa? Ma si rimetta le mutande! Lo vuole capire che io non glielo faccio il tatuaggio nella figa, va bene? Non ce lo faccio!
0: C'ha la faccia da figlio di puttana questo qua quando non lo sopporto e dai che devo venire!
3: Ah no? Allora me lo faccio da sola.
2: Ma no, la figa la metta giù! Ferma, boh!
3: Oh, quante storie! Guarda, ora ti faccio vedere che non c'è nessun pericolo.
4: Ah! Che dolore! Oddio, fa malissimo! Ti prego, uccidimi!
0: Ah, sono venuto, minchia! Ah, ce l'ho fatta anche con sto film di merda! Ah!
1: Gentile utente, hai infranto le regole del nostro portale. Sei arrivato al dunque prima della fine del film. Ti verranno addebitati immediatamente 1.600 euro sulla carta di credito.
0: Minchia! Ma non è tanto per i soldi. E come cazzo fanno a sapere?
1: Gentile utente, ci sentiamo in colpa per averle addebitato 1.600 euro per una sega. In cambio le abbiamo preparato questo omaggio.
2: Venga, entri. Allora, devo tatuarle segaiolo sul cazzo. Da dove comincio? Dai coglioni o dalla cappella?
0: Ma sta parlando con me la televisione?
2: Eh beh, sì, è il suo premio.
0: Ma da dove state guardando?
5: Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Master e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Sono giorni che sono chiuso nelle mie stanze a rimuginare sugli accadimenti. Ma purtroppo la mia immane voglia di massaggi e l'esigenza urgente di maschera nutriente alla cute mi impone di riaffacciarmi al mondo esterno. Ne approfitterò per cercare il Gabebbo e magari provare a conquistarlo con tutta la mia incredibile, ciaissima figaggine. In fondo, se non hai mangiato la frutta, come fai a sapere se ti gusta la banana? Sarai mio Gabebbino.
2: Mannaggia quella lurida cagna maledetta!
3: Che succede, amore mio? Hanno di nuovo arrestato il tuo pusher?
2: Ma figurati, magari fosse quello il problema. Tanto Tonino, lo spaccino, fa un giorno dentro e tempo, 3 ore, è di nuovo con la merce in tasca. Il problema è ben più grave.
4: Ti prego, dimmi che non hai di nuovo le creste di gallo. Ho faticato 2 mesi e mi sono impizzata di antibiotici per farmi passare la candidosi che mi hai attaccato. Devi smetterla di andare a troie. Prima o poi ci lasci le penne.
2: Ma basta, santo Dio! Che cazzo di creste di gallo? Quello che è successo è un casino che nemmeno te lo immagini. Ieri quella merda del ripieno del Gabebbo se l'è svignata proprio mentre gli imponevo il matrimonio forzato con Adam, così da risolvere il problema una volta per tutte. Una scena che mi ha lasciato di merda.
4: Il ripieno? Non capisco. Che c'entrano i panini?
2: Adesso mi hai ricordato che ti ho sposato perché sei figa e non perché sei intelligente. Deficiente! Dentro il Gabebbo c'era un cazzo di umano, nanetto e pure bruttarello. In pochi secondi si è sfilato il costume e si è dileguato nudo e sporco di fece piscio. Dirigendosi verso la foresta, ha lasciato a terra il suo costume puzzolente. Eccolo, è lì per terra. Coperto di mosche che si cibano degli escrementi al suo interno.
1: Ciao mami, ciao papi.
4: Adam!
1: Accidenti, che concitazione! Vi prego, ditemi che siete solo sconvolti per il mio nuovo profumo di Hermès.
2: Beh, veramente?
1: Lo so che riempie i sensi anche in una stanza molto grande.
2: No, è che...
1: ha delle note agrumate irresistibili.
2: Sì, non si respira. Quanto te ne sei messo, cazzo?
1: Ah sì, forse ho esagerato un pelino. Ma sai, ora sono in modalità conquista. Devo prendermi con tutte le armi che ho l'essere del quale mi sono innamorato. Ho deciso di non abbattermi e combattere per averlo. A tal proposito, avete mica visto il Gabebbo? Lo sto cercando in giro per il palazzo da tutto il giorno, ma nessuno sembra averlo visto. Anzi, sapete la storia buffa del nanetto puzzolente che correva ieri per il palazzo urlando frasi omofobe? Curioso!
4: Adam, c'è una cosa che devi sapere.
1: Che succede, mamma?
4: Dentro il Gabebbo non c'è più il...
2: Desiderio della fica, oh sì!
4: Ma che dici?
1: Padre, di che stai parlando?
2: Figlio mio, ieri ho parlato con il Gabebbo per cercare di risolvere la vostra questione amorosa e dopo una ragionevole e signorile conversazione ha deciso che in fondo la fica non gli interessa più.
4: Ma sei serio?
2: Taci, cazzo! Quindi a giorni vorrebbe vederti per approfondire il vostro rapporto.
1: Ma veramente?
2: Già, e magari capire se possono nascere fiori. Ovviamente ha accettato di farsi stappare il culo da te per la prima volta, giusto per capire se gli gradisce.
1: Oddio! Ma questo è un sogno! Corro immediatamente dall'estetista. Che notizia super top! Non sto più dentro al perizoma di Versace. Scusate, corro a dirlo alle girls.
4: Ah, amore! Ma sei rincoglionito tutto di un colpo? Ma che cazzo ti è saltato in quel cervello pieno di merda?
2: Tranquilla, cazzo! Ho un piano! Man at Arms! Vieni immediatamente qui!
5: Sono sempre stato qui, Sire. Ero nascosto dietro la tenda, così non mi devo sbattere a correre per il corridoio in caso abbia bisogno.
2: Cristo, ma che cazzo di problemi hai? Fai lavare immediatamente quella merda di costume e poi indossalo. E domani vai a cercare mio figlio e fatti riempire il culo. Importante! Cerca di essere un bravo imitatore, Adam e checca mica scemo.
5: Sire, ma...
2: È un ordine! Ma... Amore! È una mia impressione o Man at Arms è appena scappato correndo?
4: E quindi la tua idea era di far sodomizzare da nostro figlio il nostro capo delle guardie con un pulcioso vestito da pupazzo addosso?
2: Sì. Perché?
4: Ok. Ho sposato un coglione.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Oh, basta, minchia zio Fane. Ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica dance italiana con il maggior numero di ascolti. In questo momento tutto quello che suono diventa soldi, vero caputo?
3: Vero Gabri.
2: E tu quanto prendi di stipendio?
3: Dovrei prendere 2000 al mese, ma non mi hai mai pagato.
2: E come fai a vivere?
3: E infatti non vivo, non vedi che sono sul letto con le ossa di fuori e con un tubo attaccato?
2: Bravo caputo, l'importante è dare, poi il successo arriverà.
3: Ma vaffanculo,
2: attenzione, perché sento entrare una nuova canzone nella nostra classifica. Lui è DJ Lombardia e questa è Fatta in

0: mio zio fa se spacca. Questa veramente, ragazzi, fa il giro del globo, ne sono sicuro. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono il meccanico. Quando è che viene a prenderti sto cazzo di 50 Top? È qui dall'88.
0: Minchia, ne? Ora è d'epoca. Sentiamo un altro messaggio.
2: Ciao Gabri, sono la portinaia. Non so se è per te, ma è arrivato un pacco con scritto mutanda per pompino in console. Se fosse per te, passa quando vuoi a prenderlo. Ciao.
0: Che a quel bastardo del sexy shop gli avevo detto di non scriverlo sul pacco.
3: Oh Gabri, grazie per il consiglio, eh. Ho messo quelle tre pillole insieme, solo che non le ho potute provare perché le ha prese mia nonna per sbaglio e adesso è giù in cortile che non vuole scendere da un albero. Senti? Scendi, nonna!
0: Minchia! Ora dovrei sparargli per tirarla giù a quella bastarda. Ma non perdiamoci in bagianate e sentiamo il disco che ha sconvolto il mercato discografico. Arriva il Pinguino Transalpino.

Mia numero una, numero una, numeronissima, né? Ma purtroppo non è riuscita a scavalcare la posizione numero una, che rimane stabile anche questa settimana. Lei è Squarci con Il cazzo duro tutta la vita.

0: Minchia, minchia, basta. Questa è veramente il top. Bene, siamo arrivati alla fine anche oggi, ma prima voglio dimostrare a tutto il mondo dance che io sono il re indiscusso. Infatti mi trovo alla discarica di Torino, dove dovrò riuscire a mettere 40 canzoni prima di essere maciullato dal trita rifiuti. Se riuscirò, sarò il dio della dance. Caputo? Allora ascoltami bene, eh? Mi stai guardando?
1: Sì, sì, ti vedo.
0: Quante dita ho in mano?
1: 13.
0: Caputo, allora ascoltami bene questa volta. Adesso io mi metto in piedi sulle lame e tu dovrai far partire il macchinario solo quando sentirai la parola via.
1: Gabri, che sfiga, ne? Mancava solo un disco e vincevi. Mi senti, Gabri? Qualcuno ha un secchio?

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Dopo l'impatto con uno sciame di meteoriti, il dispositivo di comunicazione dell'astronave pugliena ha subito alcune rilevanti avarie. Il sistema Muorte-Katien è seriamente compromesso, così come il trasmettitore Mok a Mamete. Ma la missione extraterrestre non ammette pause e i nostri navigatori del cosmo tentano un primo contatto di fortuna. I Puglieni.
2: Upa?
3: Pronto?
2: Upa, c'è una domanda da calvezza.
3: Pronto? Ciao, ci sia.
2: Gula. Gulo.
3: Uè, corno.
2: Ricchio. Trovo. Basta.
3: Sì, Popeye.
2: Basta. Basta.
3: Oh, Popeye. Mu. Tossi. Ma che sta a fare che sta guendo per queste cacche? Boh. Guarda la finisce del pettice di... Ti chiama tutto, oh. Un pacciato surdo.
2: Affa.
3: Ah, sto bastardo, trovo una binda. Qua la fornisce.
2: Ma
3: capito o no? Anzi, si non niente per sto cacca che si chiama.
2: Mo, cacci te, siamo a te, bimbo. Peppino, ma fece un bocchino.
3: Eh? Ah, bocchino di me, ma sei un po' ma che sta a che ti vuoi a vedere? Ma capito? Ma mi spiace, non faccio per te, ma sto cacca che tu.
2: Upa!
4: Ah, tu sì!
2: Upa, sciuto! Mamma di cazzo!
4: E perché ti sei un pacolaccio? Te le F di pacola, è una cosa bella nella vita, buongiorno, tutto a posto, non ti sei un pacolaccio!
2: Assunta! Cioè, la freglia unta!
4: Buongiorno, tutto a posto, pacola, non ti sei un cazzata! No, io penso non sia bambina, eh!
2: Vive, vive, vive, città, vive!
4: Annate, annate, cosignola!
2: Leve?
4: No, te la nonna.
2: Gula. Gula nonna.
4: La nonna.
2: Gula. Gula mamma e pure nonna.
4: A mamma, a tocca di mamma. Io vado a fare cam e tu l'ombre cugliona. Capito in italiano? L'ombre cugliona.
2: Moc. Moc. Che ci destra molto bile.
4: Che c'è Anna? Non ha te! Mamma, sono a pallette! Non ha te! Una buon buca su che le!
2: Un bacio di mamma di glazzo!
4: Io mi hanno fanculo, usci!
5: I Puglieni.
6: Pronto?
2: Gula!
6: Dare murta da tante da mamma, da chi te murta, stra murta, terra vive murta e ci te murta!
2: Le mangio, ma cazzo!
6: Ma a me si chiama, ma non è il team da per...
2: Upa!
6: È che sto lupa lupa la fabbrica di cioccolato. Ma dite chi stia venendo a fare un spettacolo, andare a casa, stia venendo a fare, devo inscenare uno spettacolo e mi fai, ti devo fare lupa lupa, ci sa, non mi chiamo chi un po' però.
2: Vincenzo! Ah. Vincenzo!
6: Vincenzo mi manca, va, Vincenzo, dai, sono curioso, Vincenzo, va.
2: Si strunzo se ti penso?
6: Mostro tu paccato, mannaggia, ma...
2: Mamma te, una, mamma te, sono pure, grazie, che mangia cazzo di capello, la faculo di pecore.
6: Mamma, cioè, mamma tu tieni più sfornato, veramente, più sfornato tra fuori del mondo è bianco, e mia madre, una patteona.
2: Ma, lo penso.
6: Io ho saputo che le fosse delle Marianne sono più piccole rispetto al piccione di tua madre. Ma quanta cazzo è pigliato lungo la sua vita? Non ti vuoi che fa la lezione di Joe Pop o di Gay and Gay o Gay and Gay come si chiama Tramon?
2: Umberto!
6: Umberto, Gilberto, Giovanna, c'è stiamo a casa, c'è stiamo all'ufficiale anagrafe, stiamo!
2: Lo tieni culo aperto!
6: Il culo aperto, te ne mamma ieri, abbiamo si posto fornellini sopra e ci siamo cucinati 3/4 di cazzi tuoi, ci siamo mangiati, o meglio, sono mangiati ieri. Perché a me i cazzi non mi piace, perché quando tu dici ti piacciono da sol sozzel, perché io queste me le ricordo, sappilo,
2: Sa,
6: ti dico sempre, no, non mi piacciono, io se devo parlare di cazzi non li mangio, va bene?
2: Sei un figlio di Riccardo tu.
6: Ma c'è gli è Castiazzoci, ma c'è gli è Castiazzoci, ma fatti curare, madonna sa.
2: La faccia tremona a cangando.
6: Che lo faccio che la baldra, che la mamma, la tremona King Kong, la faccia è feoce, se faccio avere 2 euro a tremona, se faccio vai, pinzo tu quando stai disperato, stai.
2: La. Mok, la so, mok, mamma.
6: Tua madre è una friggitrice di polpi seriali, come li frigge tua madre, fidati, nessuno mai, e tu mi dici a mamma, fino a te, non pic di coerenza, stai quando tu parli.
2: Fa moc.
6: Cioè mamma, mocca stia a fa Sanremo, stia a spera, mocca va a fa Sanremo. Allora fa un sound jack sopra il cappello di tutto il cantante masco. Deve fare, sì, prova.
2: Tremone! Quando è Tremone? Gula.
6: Io mo so Tremone. Buona, ma vice te li danno in zucca e te va a rompere che gira qualche d'un altro, mai.
2: Upa, ciona!
5: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
7: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non quattordicesimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: prigione. Io son resuscitato, son leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo a mia moglie Valentina che ci casca sicuro. L'altro giorno è andata al supermercato ed è stata fermata da un ragazzo di una onlus. Il tizio le ha fatto compilare un modulo coi suoi dati personali e poi le ha chiesto 5 euro di donazione. Quando è tornata a casa le è venuto il sospetto di essere stata truffata e adesso è in paranoia per questa storia. Manca solo il vostro colpo finale. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, ciao Valentina, sono Max, il cicalone, ti chiamo da Striscia la Notizia.
1: Sì, mica.
2: Allora, volevo dirti che l'altro giorno tu al supermercato hai fatto una donazione di, se non sbaglio, 5 euro a una onlus.
1: Sì.
2: Ecco, allora il ragazzo, il tizio, insomma, i ragazzi che erano dentro il supermercato, tra di loro c'era il nostro gancio, perché noi stiamo facendo un'indagine su questa finta onlus che raccoglie finte donazioni dentro, cioè raccoglie vere donazioni dentro i supermercati e poi invece le usa in attività criminali, cioè di mezzi il latte in polvere, bambini, insomma una cosa grossa.
1: Però una domanda: come avete fatto per prendere il mio numero? Io non l'ho lasciato.
2: Perché combinazione, su questo stesso filone di indagine sta indagando anche la Guardia di Finanza, quindi è un'operazione congiunta.
1: Ah!
2: Ti chiamavo per chiederti se sei disposta a darci una mano a realizzare il pezzo, già che ormai in qualche modo ne fai parte, insomma.
1: Cioè, cosa dovrei fare io?
2: Ma guarda, molto semplicemente, tu insieme ad altri due o tre nostri ganci dovresti andare in un altro di questi supermercati dove questi ragazzi fanno la raccolta. Ti si mette una piccola telecamera addosso e non si vede, è come un bottone. E tu devi semplicemente farti spiegare da loro a che servono questi soldi. In modo tale che noi registriamo le fandonie, le bugie che queste persone dicono alla gente comune per spillare i loro soldi e per poi usarli per attività criminali. Ti dico.
1: Allora, quindi aspetta, la persona a cui ho donato i soldi?
2: Sì.
1: È un gancio, una persona realmente...
2: Cioè... No, allora, per combinazione, quel giorno lì, tra le persone che raccoglievano i soldi, c'era un nostro gancio. Per cui noi siamo riusciti a risalire a te, capito? Perché noi già stavamo indagando e tu sei già nelle telecamere di sorveglianza, ma non ci sa il tuo audio, capito? Non ci sa l'audio.
1: Io con la telecamera dovrei avvicinarmi a queste persone.
2: Esatto, dovrei dirgli alcune parole chiave per innescare il fatto che loro ti dicano dove andranno questi soldi, che non è vero.
1: Allora, io ricordo quello che è successo, infatti lì per lì gli ho pure chiesto la ricevuta, lui in primo momento mi ha detto sì, però poi non mi ha rilasciato nulla.
2: Fanno sempre così, le ricevute quando le fanno sono false.
1: Infatti io allora questa cosa mi ero un po' preoccupata sinceramente, ma per un semplice motivo. Perché avendo dato i miei dati sensibili, che poi io me ne ero pentita, ho detto, ma io a chi ho dato i miei dati?
2: Questo è il problema, Valentina, perché i dati noi sono stati recuperati dal nostro gancio, che sa che te ti chiami Valentina, sei nata a Palermo, sei residente nella provincia di Milano da 3 anni.
1: Ma che avete fatto a prendere questi miei dati?
2: Ma perché noi stiamo Striscia la Notizia?
1: Ho capito, però guarda, io sinceramente non me la sento di fare una cosa del genere.
2: Io, se tu sei a posto con la tua coscienza...
1: No, quello assolutamente no, cioè a me dispiace molto, però non so se magari... Sono molto, come posso dire, sgamabile, ecco. Io purtroppo non sono brava a mentire.
2: Ma guarda, allora, se vuoi noi ti si dà delle frasi precise da dire e ti si può mettere anche il phonak. Sai che è il phonak?
1: No.
2: Il phonak è una pulcetta, si mette nello, è tipo l'AirPod, presente l'AirPod?
1: Okay.
2: Però non si vede color canne, sta dentro l'orecchio come quello dei sordi. Si mette dentro e questo coso è acceso e tu noi ti parliamo, nessuno sente, solo te, e tu dici le cose che ti diciamo noi. Questo si è fatto mille volte, Si è fatto sì, abbiamo fatto una roba in Russia incredibile con Toto Cutugno. Una roba, abbiamo scamato una spia del KCB con Cutugno che ripeteva, parlava in russo, dovevi sentire Cutugno che parla in russo, fantastico. Però si è portato a casa il pezzo, si è preso anche un premio per quel pezzo lì con Cutugno, con la spia
1: certo.
2: Del KCB.
1: Ma eventualmente, diciamo...
2: Eventualmente, Valentina, io capisco, si può anche pensare a un piccolo gettone.
1: Lasciami il tuo recapito telefonico.
2: Va bene, ti lascio il mio numero, segnalo per favore. Indipendentemente dal fatto che tu accetti o no... Di far pezzo. Noi comunque ormai sei nelle riprese, quindi potrebbe capitare, magari la gente ti vede e dice: ah, anche lei fa parte di quella roba lì. Questo te lo devo dire, perché comunque nelle immagini...
1: Scusami, non ho capito, si vede il mio viso?
2: Sì, per forza, sei nelle immagini.
1: Ma io non mi sento di fare parte di queste cose di criminali, perché io quando l'ho fatto non è che lo sapevo.
2: Però Valentina, questo è diritto di giornalismo, te sei nelle immagini registrate dalle telecamere nascoste, quindi te ci sei. Poi dipende come ci vuoi essere, o sei lì con la faccia di una che dà i soldi a questa onlus finta, oppure ci sei come gancio.
1: Ma io non ho dato questi soldi come dici tu, una Holo Sphinx. Io non sapevo che era una Holo Sphinx.
2: Vabbè, questo però non è che noi stiamo, possiamo raccontare tutte le storie di tutti quelli che sono andati al supermercato quel giorno. Ci si vede, amen, pace.
1: Sì, però per me non è una cosa giusta comunque.
2: Lo so, Valentina, purtroppo.
1: Cioè, è così, è come se tra virgolette mi state obbligando, tra virgolette, a fare una cosa magari che non mi sento di fare, ma non perché non voglio, perché magari ognuno è fatto a suo modo. Io sono fatta così e magari non me la sento, non mi sento di essere una criminale. Io anzi ho fatto un gesto in buona fede.
2: Però nel pezzo ci sei comunque, nel senso, è questo proprio perché ci sei comunque, ti stavo dando la possibilità magari di uscirne bene invece che uscirne in modo perlomeno dubbio, però.
1: Ma quindi aspetta, metti caso, io dovrei indossare la telecamera come parte di quella che dona?
2: Esatto, fare la stessa cosa che hai fatto la volta scorsa. Mm. Semplicemente indossando magari un golfino o degli occhiali, e sugli occhiali c'è questa piccola telecamera.
1: Ho capito, guarda, ci penso.
2: Va bene, dai, allora se riesci, guarda, io dovrei partire, diciamo, si parte da qua, partiamo da Cologno verso le 14.
1: Ok.
2: Ok, quindi in pratica si parte a fare il pezzo quando comincia lo Zodi 105 che ti ha fatto questo scherzo telefonico.
1: No, non ci credo.
2: Valentina! Valentina, sei nello Zodi 105!
1: Io lo ammazzo! È la seconda volta che mi frega! Che boccalona che sono!
2: Ti sei, un po' cacata sotto, diciamo, Valentina!
1: Ma guarda, no, che cagata, questo, ma veramente gente così stronza esiste!
2: Però il cicalone è un mio grandissimo amico e lo saluto! Colgo l'occasione! Ciao Max!
1: Grazie dello scherzo, allora.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, un bacio, ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Only for you, the zoo. This is a zoo.
4: This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo. È perlizia.
5: Vai, dai. Tamarri.
6: Buongiorno a tutti. Nella puntata di oggi dei tamarri li vedremo alle prese con le lavanderie. Cosa faranno? Come sempre, gli scemi.
5: Tamarri.
7: Pronto, lavanderia.
8: Pronto?
7: Sì.
8: Sono Massimo di quarto. Senti, è venuto mio nipote lì a portare un giubbotto. Un giubbotto tipo bello. Giubbotto con.
7: Attenda un attimo. Tipo, che cazzo? Hanno portato un giubbotto?
8: Tipo bello, digli tipo bello.
7: Di pelle. No. Giubbotto di pelle?
8: No, un giubbotto tipo bello, cioè di quelli belli.
7: Pronto?
8: Pronto?
7: Sì.
8: Hanno portato un giubbotto tipo bello da persona che si veste bene lì. Mio nipote l'ha portato.
7: Ma nome?
8: Massimini di quarto.
7: Fatto... Di quarto non ce l'ho.
8: Non so che nome ha dato. Sciacca Vittorio.
7: Vediamo un po'. No.
8: Allora,
7: ma
8: Pietruzzo
7: Marisa.
8: Oh! Pietruzzo Marisa. Che è la mamma.
7: Pietruzzo Marisa nemmeno.
8: Flavio Talpa. Vabbè, ma il giubbotto lo riconosce, ha due buchi di proiettile sulla spalla.
7: No, aspetti, a me no, sentiamo. Bene.
8: Ma scusi, voi lo siete quelle che erano a me?
7: Pronto?
8: Mica, quanti siete che vi passate a sta telefonata? Senti, hanno portato sto giubbotto bello, tipo bello, con due buchi di proiettile sulla spalla.
7: Cosa c'aveva sulla spalla?
8: Due buchi di proiettile.
7: Ah.
8: A rammendare e poi lavare.
7: No, allora ha sbagliato la lavanderia.
8: Ma mi ha detto che la portate da voi, che siete bravi.
7: No, da noi no.
8: Ah, cazzo, dove l'ha portato questo cretino?
7: Ah, non lo so.
8: Ma
7: non
8: senti, se recupero il giubbotto che non so dove cazzo l'ha portato, posso portarlo da voi? Fate i rammendi dei buchi proiettile?
7: No.
8: Perché no?
7: Perché no, no, non lo so se riesce a un giacchetto a fare il rammendo dei buchi dei proiettili.
8: E se ci mettiamo sopra, che cazzo ne so,
7: Non lo so, dimmi cosa ci puoi mettere e ti ci mettiamo, non lo so.
8: Ah, ci puoi attaccare sopra, che cazzo ridio? Puoi attaccarci sopra la roba, no?
7: Ma non lo so.
8: Yeah, ti stai divertendissimo proprio.
7: Ma se si lancia bene, il giacchetto è bello, si è fatto sparare su quel giacchetto bello.
8: No, no, i buchi li ho presi io, sono io che ho due revolverate sulla spalla, infatti sono a casa, non posso muovermi di casa, che sono i domiciliari.
7: Ah, okay, domiciliari. No, allora no, noi non ce l'hanno portato.
8: Ah, allora...
7: Speriamo non l'ha abbiano sparato nel tragitto perché hanno riconosciuto il giacchetto.
8: Miglia, tu ci ridi, oh, ma guarda che mi hanno frezzato due colpi, guarda che non è una cosa divertentissima. Adesso faccio una cosa, vengo a spararmi alla vetrina, così capisci cosa, come ci si sente all'altra parte della calibro 9. Hai capito? Quanto rido poi! Pronto! Pagliaccia di merda!
5: Tamarri!
7: Lavanderia, buonasera!
9: Ciao Saccagnata! È la lavanderia?
7: Sì.
9: Ciao grande, senti, dovrebbe... ho chiamato perché c'è mio nipote che l'ha portato una giacca mia. Ma è...
7: aspetti un attimo, sì, perché le passo Carla.
9: Sì, passami.
7: Chi è lei, scusi?
9: Sono Giovannino.
7: Aspetti, eh.
9: Grazie.
8: Carla, tutto.
9: Carla è da succhiare proprio. Fuck. Mi risucchio gli occhi proprio.
7: Giovannino.
9: Proprio, me la andrello.
7: Pronto?
9: Pronto, Carla?
7: Sì, chi sei?
9: Ciao, sono Giovannino. Senti, io porto sempre le robe lì, ma ha portato mio nipote una giacca di jeans.
7: No, non me l'ha portata.
9: È un piumino, allora.
7: Ma mi ha portato una giacca o un piumone?
9: Non lo so se ha portato la giacca, perché tutte e due hanno un contenuto all'interno che ti volevo dire di aspettare a lavarle.
7: Senti, mi ricordi il cognome tuo?
9: Aspetta un attimo che chiedo a mio cugino. Massimino!
8: Sì.
9: Senti, ma Flavio che nome ha dato alla lavanderia per la giacca?
8: Pino Sbarra!
7: Che cosa?
9: Non ho capito, aspetti un attimo. Che nome ha dato?
8: Pino Sbarra!
9: Pino Sbarra! Perché dentro ci sono due sacchettini piccoli che contengono una materia pazzesca. Che non si può lavare, che sennò si scioglie.
7: No, ma io non ce l'ho questo cognome.
9: Non ce l'hai? Aspetti,
7: no, no.
9: Aspetti signora, aspetti. Massimino, non c'è Flavio Sbarra.
7: Dimmi il numero.
9: Ma non c'è Pino Sbarra nel biglietto?
7: No, non ce l'ho come cognome.
9: Porca miseria, è un casino.
8: Allora,
9: adesso.
8: Sbarrato?
7: Come Corrado?
9: Sbarrato. Controlli un attimo se c'è, perché sta giacca c'è una roba, non deve lavarla, che c'è una roba da togliere.
7: Ma io non lo so se è stata lavata, se non è stata lavata, se l'ha portata a me, se l'avrà portata in un'altra lavanderia.
9: No, da lei, veniamo sempre, anche mia mamma, mia zia, vengono tutte da lei a portare tutte le cose che noi usiamo per tagliare la roba, abbiamo le tovaglie fatte apposta, ci troviamo bene con lei.
7: Corrado?
9: Via topa, però.
8: Sbagliato,
9: signora.
7: No, ce l'ho. Mi fai lo spelling, per favore?
9: Sbo?
7: Aspetta.
9: Sì.
7: Allora, Savona?
9: Savona. B.
7: Savona?
9: S, B.
8: B come bara.
9: Poi O come O, O, R.
7: No, non ce l'ho. Questo cognome non ce l'ho.
9: Ma
7: proprio.
9: Non è... Ma che cognome ha messo, signora?
7: S, B, O.
9: No.
7: R.
9: R ancora e A.
7: E no, ce l'ho.
9: Ma che cognome è uscito?
7: Allora, mi è uscito Sbo? No, non ce l'ho, bimbi, ma che è, uno scherzo?
9: Ma no, signora, ma le pare che io mi metto a chiamare a quest'ora e sono preoccupato per la giacca, che ci sono sti...
7: allora venite, così
9: che...
7: controlliamo, venite con il bigliettino, perché senza biglietto non so cosa dire.
9: Mezzanotte siete aperti?
7: Come?
9: A mezzanotte.
7: Sì, no, pure fino alle 2 ci siamo.
9: Fantastico, ci vediamo dopo, signora.
7: Ok.
9: Ma il cognome l'ha scritto bene? Perché magari per quello non lo trova. Signora! Oh! Oh! Il cognome è Sbarra, signora! Pronto! Ah! Mi senti? Saccagnata!
7: E vedo il numero.
9: Bastarda di me!
5: Tamarri!
7: Buonasera.
8: Non ho capito un cazzo, ma va bene lo stesso. Lo Massimini di quarto. Ce l'hai uno che ripara?
7: Sì.
8: Allora, perché c'ho un mezzo problema. Praticamente sono stato mezzo sbranato dai lupi nel bosco. E c'ho la giacca devastata e volevo lavarla e ricucirla.
7: Bisogna vedere quello che si può fare. Chiaramente, però così telefonicamente è difficile. Devo vedere quello che è possibile fare.
8: Tenga conto che mi hanno acchiappato 4-5 lupi, mi hanno sbranato proprio come i pazzi. Meno male che sono uno che muove le mani come un proprio li ho massacrati proprio a schiaffi e sono liberato. Però il giubbotto è devastato.
7: Lo so, ma io devo vedere lo giubbotto per capire se si può effettuare una riparazione o meno.
8: E il sangue si leva comunque?
7: Non è detto. Bisogna vederlo.
8: C'ho tutti i brandelli proprio di sangue e peli e bava proprio di lupo. Una roba devastante, capito?
7: Non ne ho idea, ripeto.
8: Non sai niente.
7: La ringrazio.

0: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Sì?
2: No, dico pronto con la T, non pronto. Salve, mi scusi se la disturbo. Voi vi occupate di traslochi?
1: Sì.
2: Senta, io ho la necessità di trasportare, diciamo, tutto il contenuto di una grossa villa che c'è a Milano, giù al sud da voi, vicino al Gargano.
1: Vicino al Gargano, ma non a Foggia, proprio a Foggia?
2: No, non a Foggia, Foggia, vicino al Gargano.
1: Manfredonia, dove? Vieste?
2: Bravo, Manfredonia, yeah. Esatto, non me ne intendo molto perché la geografia meridionale la conosco poco.
1: Ho capito.
2: E pensavo di avvalermi dei servizi appunto di qualcuno strutturato al sud perché conosce meglio la zona lì, perché se mi arriva qualcuno dal nord
1: conosce la zona qui,
2: lo rapinano come è arrivato nella zona della Toscana. E quindi pensavo appunto, voi siete armati, non so come siete organizzati, avete
1: io
2: una...
1: sto sempre
2: accavallati, cioè, siete...
1: io sto sempre su. Viaggi, io faccio sempre traslochi da Puglia, Milano, Torino,
2: sì.
1: Verona.
2: Perfetto.
1: No, da quelle, sempre da quelle.
2: Ah,
1: tue.
2: Quindi è fornito di regolare passaporto, diciamo.
1: No, beh, io voglio, vengo anche apposta a posto, non ci sono problemi.
2: Perfetto, perfetto.
1: Dipende, mi dovete dare una descrizione di che cosa dovete trasportare, mobili, che mobili sono, quanti mobili ci sono, tante di quelle cose.
2: Cose,
1: devo
2: vedere
1: se devo venire con un camion piccolo, un camion grande.
2: Cose
1: che piano
2: e camion,
1: stanno.
2: Non camion. Cioè, se potesse utilizzare la C nel posto giusto al posto della G mi farebbe una cortesia. Perché altro che sai, quando io parlo con i meridionali già io faccio un po' fatica. Voi vi avvalete di manovalanze sempre del territorio vostro oppure utilizzate, non so, dei ragazzi provenienti?
1: No, no, io sto lì con chi parlate.
2: Scusi,
1: io sono,
2: non ho capito.
1: Lavoro io, li monto io e li rimonto io.
2: Monto. Mondo. Mondo è dove viviamo, no? Il pianeta. Il monto è il montare. Voi c'è il verbo montare. Invece mondo è inteso l'emisfero sul quale lei purtroppo dimora e respira l'ossigeno di noi del nord. Capito?
1: Capito.
2: Perfetto. Allora, come possiamo accordarci? Guardi, per me non è un problema di prezzo, ma quello che interessa è che comunque tutto quello che è nella casa, che è a Desenzano del Garda, la casetta sul lago.
1: Sono stato a Desenzano del Garda.
2: Non ho capito, mi scusi.
1: Sono stato lì a Desenzano.
2: Desenzano, non Zano. Zano.
1: Vabbè.
2: Sì.
1: Vabbè.
2: Ah, è stato, quindi conosce la zona?
1: Vabbè, non è che la conosco proprio bene. Mm-hmm. Sono stato al lavoro lì, ho scaricato.
2: Ecco, perfetto. L'unica cosa che le chiedo, ecco, se ha delle attrezzature, diciamo, settiche da poter indossare per lo spostamento del materiale, lei e gli operai di cui dispone, tipo dei guanti, delle mascherine, cioè questo tipo di...
1: Ma perché? Che non è una casa chiusa? Non so.
2: No, no, no, la casa è perfettamente pulita. Non vorrei che voi sporcaste, diciamo, con... lei sa che la pelle comunque rilascia un minimo di esfoliazione, non vorrei ritrovarmi sui mobili comunque delle cose vostre, dei meridionali.
1: Senti, scusa, mi puoi richiamare oggi pomeriggio e ne parliamo?
2: Oggi pomeriggio?
1: Sì.
2: Per quale motivo? Ah, c'ha le gambe sotto il tavolo. Capito?
1: No, no, sto lavorando, ecco perché.
2: Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Sta lavorando per quel motivo lì. Quindi non ha un minuto per chi, per confermarmi
1: no,
2: questa
1: no,
2: cosa.
1: Se mi chiama oggi vi do più descrizioni.
2: Mi dà più descrizioni, non è un identikit adesso, voglio dire, non è che. Senta, però sento che lei proprio parla meridionale. Siccome io quando sento il meridionale mi nervosisco un po', adesso comincio a sentire un po' di. Mi sento male.
3: Sì, gli ha dato storto il taranno, il bastardo! Che schifo con le sue manine schifose che magari hanno messo anche dentro le olive! Sporco di olio, bastardo!
2: Sì, oh, mi scusi, ho perso la pazienza e mi sono trasformato. Allora,
1: perso la pazienza e mi sono trasformato. Ma scusa, ma con chi parlo? Fatemi capire un po'. Cioè,
2: sono Banner, mi chiamo Banner.
1: Eh?
2: Banner, mio nome è Banner.
1: Banner, ho capito, mi state facendo sentire a me una cosa. Io non ho mai avuto una cosa del genere. Io sento il meridionale, non lo so.
2: Vabbè, se lei è terone, non è colpa mia, mi scusi. Io,
1: cioè. Vabbè, allora lasciamo perdere, trovo un'altra ditta. Ti ringrazio, grazie.
2: Uè. Uè.
1: Pronto?
2: Uè. Taralluccio, pronto? Non mi fare innervosire, dai, cosa trovo un'altra ditta? Cosa fai? Ti ribelli al lavoro?
1: Ma lei come si rivolge verso di me? Non so che. Non, io così so parlare con il mio pugliese.
3: Ma mica è colpa mia se sei nato al tacco! Hai capito? Terone mangia friselle! Te ti devi rendere conto di essere un meridionale! E metti giù! Mi fa perdere la pazienza! Ma mettiamo un altro! Che cazzo devo fare, sti teroni?
0: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.

0: nella puntata precedente del caso.
1: Pronto?
2: Pronto? Sì?
1: Sì, salve, sto cercando Arnaldo.
2: No, Arnaldo non esiste.
1: Come non esiste?
2: No.
0: Dopo dubbi, perplessità e sospetti, addirittura anche da parte dei componenti dello zoo, Mazzoli decide di indagare sull'esistenza di Arnaldo di Perugia.

0: Cicchioni.
1: E che cazzo me ne frega a me?
0: Senta, allora, io sono molto interessato alle... So che lei è uno scultore.
1: Si guardi, io da oltre 10 anni costruisco con il legno gufi di legno, ma faccio anche aquile, castori, diciamo quasi tutti gli animali piccoli.
0: Ah, molto interessante. No, è interessantissimo perché io
1: sì,
0: sono proprio...
1: è molto interessante.
0: Uno studioso in merito alle sculture di legno. Lei, se non sbaglio, fa gufi, giusto?
1: Sì, sono specializzato in gufi di legno. Infatti ora sto finendo un gufo che per il mio parrucchiere Mario. È cinese, ma molto bravo.
0: Ne vorrei uno, sì. Ma quanto costa un gufo di una misura media?
1: Dipende. Se lei abita qui vicino, possiamo vederci direttamente.
0: No, no, io vivo a Washington.
1: No, mi spiace. Fino ad Ancona non arrivo.
0: No, no, in America, in America.
1: Ho capito.
0: Senta, signor Arnaldo, allora le ordino...
1: Chi mi dica?
0: 5 gufi di legno.
1: Allora, 5 gufi.
0: Se
1: poi...
0: può, di diverse misure.
1: Allora, per 5 gufi le posso fare 200 euro.
0: E poi, mi interessava sapere se faceva anche altri oggetti.
1: Sono specializzato anche in galeoni, fatti con i cerini. Ma ci vuole tanto tempo per farlo.
0: Interessante. Quanto costa?
1: Per il galeone le posso fare 800 euro.
0: E porco...
1: No! Porco... lo dico io.
0: Va bene, va bene, va bene.
1: Ha capito?
0: Sì,
1: porco...
0: Sì, sì. Va bene. Allora si calmi, signor Arnaldo.
1: Sono calmissimo.
0: Allora senta, le lascio i miei dati. Se me lo può spedire, io
1: intanto
0: ho un indirizzo
1: cerco
0: anche
1: la
0: a Perugia. Allora, io mi chiamo Michele.
1: Scusi, ma non ho capito bene. Come si chiama?
0: Ho detto che mi chiamo Michele. Michele.
1: Brutto figlio di puttana, mi hai rotto i coglioni.
0: Non so chi
1: ho
0: si
1: passato
0: riferisce.
1: Gli ultimi 2 giorni in ospedale.
0: Sono
1: per
0: Michele
1: colpa
0: Mazzoli.
1: Tua. Mi sono saltate 3 dita del piede destro.
0: Pronto.
1: Porca.
0: Arnaldo.
1: Michele, dimmi dove sei.
0: Pronto.
1: Dimmelo.
0: Pronto.
1: Me lo devi
0: Pronto.
1: Dire.
0: No.
1: Arrivo subito.
0: Pronto.
1: Ti trafiggo il
0: Pronto.
1: Cranio con la stampella, figlio
0: Arnaldo.
1: Di puttana. Michele,
0: Pronto.
1: Mi porto dietro anche il fucile.
0: Pronto.
1: Bastardo.
0: Ma che sei responsabile, eh? Se ammazza qualcuno è colpa tua,
2: Te l'ho detto io che è pazzo, tu non mi credi. Hai visto?
0: Ho visto. Però non si è sparato nei piedi.
2: Eh no, meno male, dai.
3: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Pietismo, patetismo, assecchiate. L'Ucraina con la canzone col piffero, con la ballata da sagra della zucchina, ha trionfato all'Eurovision nel pieno del tifo patetico da stadio. Una kermesse pietosa, patetica, miserabile, che ha scatenato polemiche tra il pubblico per la vittoria, tutto sommato, di una nazione con una canzone cacchettica, a svantaggio di altre nazioni che, a dire la verità, avevano portato canzoncine anche abbastanza orecchiabili. Ma voglio sentire voi su questo. È giusto far vincere l'Ucraina nonostante la canzone pessima, oppure è una leccata di culo inutile? Dai, apriamo le linee, dai. Andiamo dalla signora Pasqualina, in quel di Matera. Buongiorno signora Pasqualina, dica.
6: Ma penso che sì, penso io, ma non lo so gli altri cosa pensano.
5: Non lo so, scusi, non so che cosa lei volesse dire, signora, ma a me è arrivato, io penso che di sì, parapapparapapipo. Questo ho sentito io, che cosa ha detto, non ho capito.
6: Ho detto, potesse
5: sì.
6: pure che l'hanno fatto per la guerra.
5: L'hanno fatto vaut?
6: Fatto vaut della guerra.
5: Fatto vaut.
6: Poi vuole valutare, se là c'è la guerra, ma facciamo venire a quelli, ha capito?
5: Ma lei è ungherese, signora? Lei
6: no, io sono italiano.
5: Sicuro di non essere del Balaton, perché ha questo accento forte del Balaton.
6: No, no, io sono proprio italiano.
5: 100%? E come mai non parla la lingua, allora? Come mai?
6: Come? No, io
5: Sodar, credo che sia una città in Algeria, nel nord dell'Algeria.
6: No,
5: Sodar.
6: No.
5: Sì, signora, sicuri, guardi, controlli su Google Maps, Sodar.
6: No, io sono di Civigliano.
5: Però voi vi ostinate a parlare questa antica lingua messapica?
6: Sì, ma no, noi proprio come parliamo italiano, no. Noi parliamo come l'usanza nostra, mettiamo, hai capito?
5: Voi parlate come l'usanza nostra?
6: Del paese mio.
5: Del paese suo. Lo sento, signora. Va bene, senta, io se un giorno volessi sentirmi totalmente confuso, verrei a casa sua.
6: Non è buono poi.

0: giusto, se non ce ne sono 6 persone, si è cambiato di tutto.
1: È cambiato tutto, di chi è la colpa, signora? Diciamolo.
0: Il governo.
1: Chi c'è al governo adesso? Chi c'è?
0: Non lo so io chi c'è, io so che è colpa del governo che fa tutte queste cose, però non lo so chi c'è.
1: È sempre colpa del governo, qualsiasi governo ci sia, è sempre del governo. Grazie per l'approfondita analisi, signora, grazie.
0: Ciao.
1: Un abbraccio, ciao, ciao, ciao. È strano che non l'abbiano ancora invitata da Gilletti, non so, magari come astronoma, non lo so, o fisica nucleare. Un altro, via, un altro. Andiamo a Treviso, dove c'è Giacomo, vai, caldissimo Giacomo, vai.
2: Ma certo che è una macchinazione internazionale, ma stiamo scherzando? Guarda caso quest'anno vince l'Ucraina, guarda caso.
1: Ma è sbagliato farlo o è giusto?
2: È sbagliatissimo.
1: Perché?
2: È sbagliatissimo.
1: Perché è sbagliatissimo? Perché?
2: Perché fanno capire che è tutto giostrato alla fine.
1: Che cosa è giostrato?
2: Il televoto e tutte queste minchiate qua.
1: Perché,
2: cioè,
1: scusi, secondo lei la gente non può aver votato liberamente per esprimere un voto di sostegno?
2: No, in realtà potrebbe aver votato anche Ucraina, ma è sempre un fattore di solidarietà, cioè non è un fatto che mai sono stati più bravi. Dai, erano 4 facce da cazzo e tutto quello che ci va dietro.
1: Esatto.
2: Sì, non meritavano di vincere.
1: Sicuramente no. Quindi secondo te non bisognava esprimere un voto di solidarietà?
2: Ma certo che no, ma che un voto di, cioè, allora è un concorso. Quello lì è un concorso per cantanti, sì, o è un concorso di solidarietà?
1: Sì,
2: per,
1: ma si vince sto cazzo però alla fine.
2: Sì, ma allora facciamo anche meno di cantare, alla fine diamo il premio così alla cazzo.
1: Beh, lo spettacolo è sempre lo spettacolo. Quando uno va al circo non è che alla fine al circo qualcuno vince qualcosa e dice: oh no, cazzo, ho vinto l'elefante.
2: Ma che spettacolo, ma tutti quelli là che ci sono rimasti male perché non hanno vinto un cazzo.
1: Ma che cazzo me ne frega a me? Sono 4 giovani drogati, che cazzo me ne frega a me?
2: Ma non me ne frega un cazzo neanche a me.
1: Ma allora vattene a fa' culo, che cazzo mi chiami a fare?
2: Ma che cazzo vuoi?
1: Dai, non mi rompere i coglioni, ciao, vai. Vai a votare con la scassata della Spagna, dai, con la culona. Via, un altro, via. Andiamo da Luca, vai veloce, sono Ucraina, vai Luca.
3: Ah, una cagata, un contentino, come quando dai il croccantino al cane dopo che si è seduto.
1: Lei scusi, ha paragonato l'Ucraina ad un cane? Il popolo ucraino,
3: no,
1: intero, cioè, popolo ucraino ad un cane?
3: No, non sono così cattivo, però, in generale.
1: Però è quello che ha detto lei.
3: Contentino.
1: Ma questo è giusto o sbagliato?
3: Com'è sbagliato? Perché? Come quando eri a scuola che davano anche il premio al bambino disabile e non ha fatto niente.
1: Cosa bisogna fare col bambino disabile?
3: No, nel senso, non devi dargli premio come se avessi gareggiato, fosse stato uno grande che ha vinto veramente cose.
1: Quindi il bambino disabile lo escludiamo. Lo separiamo dagli altri perché è disabile.
3: No, allora
1: tu l'hai detto adesso.
3: Ok, sì, quindi partiamo dalla coerenza delle persone per togliere un po' di finto buonismo del cazzo.
1: Allora, guarda che finto buonismo non esiste. Non esiste il finto buonismo. Buonista è già un insulto. Buonista vuol dire che uno fa finta di essere buono. Se tu dici finto buonista vuol dire che uno che non fa finta di essere buono, quindi è buono davvero. Non sai neanche che cazzo dici. Bestia!
3: Tutto è finto adesso, tutto è finto.
1: Sì, anche le tette del trans che ti chiavi. Dai, ciao, vattene a fa' culo, dai. Imbecille, ignorante, neanche la lingua italiana conosce, dai. Chiudiamo come al solito la ciliegina sulla torta con l'amico mio. Pronto?
4: A poche persone, anzi, posso dire che ci potrebbero contare sulla mano di un monco, quelle che mi fanno girare i coglioni come te. Infame, maledetto.
1: Sono molto contento di questo,
4: buono,
1: amico.
4: Buono, resta buono e non bestemmi.
1: Oh, benissimo.
4: Di cosa vuoi, vediamo se mi mando in onda.
1: Benissimo.
4: Fame,
1: allora, parliamo della vittoria dell'Ucraina all'Eurovision. Che cosa ne pensi?
4: E certo che fare un concorso partendo già con un vincente sia una cazzata tremenda. È inutile fare un concorso se sai già chi è vincente.
1: Non si sapeva già, non si sapeva. Dove hai letto che si sapeva già?
4: Io non ho, intanto non ho letto, non so neanche che cazzo.
1: Perché non sai leggere, perché sei analfabeta.
4: Tu sei un analfabeta, io so leggere, ne leggo le cose interessanti, non queste puttanate, non vado dietro alle puttanate.
1: Non è una puttanata, ci sono 7 milioni di persone che hanno guardato l'Eurovision, non è una puttanata?
4: Io non guardo l'elite, io non sono l'elite, io mi informo sulle cose che voglio informare.
1: E che cosa hai guardato tu? Casta, che cosa hai guardato? Intelligentone.
4: Io mi sono masturbato tutto il giorno.
1: Pensa che persona di spessore che sei, col tuo cazzettino vicino ti sei messo lì trichi trichi trichi con le
4: dita. No, è di grosso spessore,
1: sì,
4: sai?
1: Quale? Sì, spessore. Tutti quelli con cui parlo al telefono hanno dei cazzi enormi, però poi alla fine non hanno i coglioni.
4: Adesso finisci la registrazione. Brutta maledetta merda. Allora, giovedì, quando vengo lì, fatti vedere, vieni giù.
1: Ah, come giovedì scorso, non ti ho visto, non c'eri.
4: Non scappare, coglione.
1: Non c'eri.
4: Non c'eri. Devo stare buono.
1: Devi stare buono, sì. Perché non prendi le goccine come tutti quelli come te? Prendi le goccine. Io sono la merda.
4: Non vieni su una rabbia, famiglia.
1: Prendi le goccine.
4: Una rabbia, che porca puttana, non devo star buono.
1: Ma guarda che bastano quelle due pillole lì e tu passi quell'oretta.
4: Odio profondamente.
1: A guardare gli uccellini.
4: Sono castrato con la sindrome di Napoleone. Sei una merda maledetta, sei un onto bastardo.
1: Ma dove l'hai letta?
4: Devi imparare a portare rispetto.
1: Per chi? Ma che cazzo c'entra?
4: A riportare c'entra. Rispetto per gli animali.
1: Non c'entra niente gli animali.
4: Mi chiedo scusa a tutte le donne.
1: Mi sono mangiato un tacchino davanti all'Eurovision. Mmm, buono. Perché?
5: Non è possibile che uno fa una merda, oh, ma che cazzo hai previsto te, brutta merda? Cruciani, sei una merda, te lo prometto, quando ti mi arrivi sotto, guarda, madonna, faccio un corso, ma comincio a correre, bastardo, ti prendo, ti taglio le canne.
1: Ma chi sei, Achille? Chi sei? Corre lui!
5: Non posso fare la stessa fine che pensa Marcantonio Bragadino, 71.
1: Ma chi cazzo lo conosce?
5: Ti odio col profondo del cuore! Maledetto bastardo!
1: Devo dire, ci ha provato almeno, questa volta ha provato almeno a rimanere calmo. Gli do un 5 al 6, come l'esibizione della Spagna. Alla prossima, ciao!
6: Radio 105.
7: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
10: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
9: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
9: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una della sera. Dai, che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca putta che puzza! Porca troia!
9: Ma che schifo!
12: Aria!
9: Ma che schifo! Ma che cazzo!
13: Eccomi! Scusa!
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato!
11: Sì. Ah,
9: sì. Sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No, scusa, no. Vista.
9: No, regia, dove va?
8: Oddio!
9: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
13: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
9: Dai, anche la fame.
13: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me.
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta, perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo!
8: Sembra un'ostrica!
9: L'ho presa su Amazon!
14: Valuta il film!
9: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic. Scassa parola.
16: Scassa parola.
15: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
17: Scassa parola e vai a cagare.
18: Buonasera a tutti!
9: Ballet!
18: Buonasera, ullala, ullala, ullala,
9: ullala!
18: Scusa, campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor di Lerda da Grato Soglio!
19: Cutù. Il cognome fa Cutù, così?
18: No, si chiama di Lerda.
19: E però il terzo nome si chiama Cutù.
18: Ah, lei c'ha anche un terzo nome.
19: È il terzo nome,
18: cioè,
19: come
18: è un principe, lei?
19: Mio padre Narduzzi.
18: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate, lì, come cazzo
19: quello
18: si chiama?
19: Sì.
18: Con la lettera A. Recidere un arto.
20: Amputare.
18: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
20: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
18: Guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
17: Vaffanculo!
18: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
19: Vedi qua?
18: Sì.
19: Biberò? Bicazzo!
18: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
20: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
19: Ecco.
20: Certo. Verrazza è mai da una borraccia?
19: La borraccia non
20: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
19: non
20: con
19: è
20: un bicazzo in
19: borraccia.
18: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
19: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
18: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
19: Di una facilità A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
18: Ma no! Ma no!
19: Se vai a
16: le scarpe.
18: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
16: B, bibite.
18: Le bibite.
16: B, banane.
18: Le banane.
16: B, B, B, lascia tua sorella fare B. Le B.
18: Bravo, bravo. Infatti, si
16: io
18: sa,
16: esistono. Io ho mai visto un pesce respirare con le bocche.
18: Ma come? No, di? Ma non faccio l'invidioso, sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
16: Voglio.
18: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
20: La coccinella.
16: Cosa no? Cosa no?
20: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una roccia.
18: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
16: Vaffanculo.
18: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
20: Ma è la coccinella.
18: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
16: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
18: Certo.
16: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
18: Ci
16: te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua.
20: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
18: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
20: Sì, è porta fortuna.
18: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
16: È una vergogna.
18: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
16: Il cardamomo.
18: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
16: Ma
18: quale cardamomo?
16: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
18: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
16: Zoccola.
18: Sì, giusto.
16: Zoccolona.
18: Giusto,
16: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
18: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
20: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
16: Ma lo dice sempre di piedi.
18: Stia calmo, faccia da pirla.
16: No, non arrabbiare.
18: Dica qualcosa.
16: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice Di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
21: Lo Zoo di 105. Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
22: Lo Zoo di 105 presenta
21: Gli stagisti. Nello Zoo di 105.
23: Bene.
24: Come stai?
25: Tutto bene, quel che finisce bene.
24: Ma finirà molto male, perché oggi tu sei un documentariologo e devi fare un documentario sulle pecore, ok?
25: Vabbè.
24: Allora chiamiamo in Sardegna, dove le costruiscono.
21: Gli stagisti.
23: Devi parlare così, con la lingua tremurari.
25: Ciao. Sì, buonasera.
23: Devo fare un documentario sulle pecore.
25: Dovrei fare un documentario sulle pecore e ho bisogno di capire se è possibile venire lì da voi.
26: Il discorso però è legato anche al Covid, nel senso che è un po' complesso questo.
23: Ma
26: in questo momento noi non stiamo ricevendo comunque il caseificio.
25: Sì, gli altri io non ce l'ho, cioè comunque vengo shampoonato vengo con la televisione, non è che è una produzione seria.
26: Ok, facciamo una cosa.
24: Pensi che mi hanno tamponato ieri sera in centro a Roma? Un casino incredibile.
26: E poi se l'amministratore è interessato vi contatta direttamente.
25: Pensi che comunque mi hanno shampoonato ieri sera in centro a Roma? Un casino incredibile c'è stato.
26: No, io non ho capito che cosa significa però il discorso che l'abbiano tamponato.
24: Vabbè,
26: no,
24: devo fare un documentario.
25: Non è niente, non è un problema. Devo fare un documentario e quindi devo capire se è possibile vedere la filiera dal latte a come si trasforma il formaggio.
26: Come le dicevo, però ci mando una mail.
24: Adesso parla con la bocca tutta sinistra, forse.
26: L'amministratore, se l'amministratore ci autorizza, ovviamente le
23: mail.
25: Io però non ho la mail. Posso lasciare il mio numero?
26: Sì, mi lascia il suo regalo.
25: Sì. Allora, 3, 8.
26: Sì.
25: 7, 2.
24: Tutto con la bocca aperta.
25: Cacca. Cicca sei.
24: Ha capito?
25: Cacca, cicca sei. Ha capito?
24: Non chiudere la bocca!
23: E mi sbavare.
25: Ecco.
26: Lei è signora?
25: Chi è Gagni?
23: Glielo ridò per sicurezza, va.
25: Glielo ridò per sicurezza. Che no, eh? 4, 2. Sai che sei? Sicuro 2. Pronto?
26: Sì, non sono riuscito a capire.
25: No, allora, che no, eh? Che sei? 4, 2. Sicuro 2.
24: Adesso parlo normale di... Me lo puoi
26: grazie,
24: ripetere?
26: Buona serata.
21: Gli stagisti nello zoo di 105.
0: Lo zoo di 105.
1: Benvenuti a il caso. Gufo reale o veggente? Nella puntata di oggi, gufo reale o veggente? Oggi parliamo di Marco Mazzoli, conduttore, creatore dello Zoo di 105. Marco, da oltre 25 anni, riesce a prevedere il futuro di personaggi e tendenze che di colpo finiscono nel dimenticatoio o nella merda con la legge. Ma la domanda è lui che li gufa o ha realmente il potere di prevedere il futuro dei VIP? Partiamo dagli inizi, primi anni 2000. Mazzoli inizia una guerra mediatica contro una nuova casta, la casta di Lele Mora. Lele Mora è il manager di centinaia di VIP della televisione, come Costantino Vitagliano, Daniele Interrante, Fabrizio Corone e molti altri f***etti che invadevano discoteche e programmi TV incessantemente. Mazzoli odiava il fatto che nessuno di questi avesse fatto un minimo di gavetta e fece una previsione molto precisa. Questa gente finirà malissimo e scompariranno totalmente dalla scena in pochi anni. E così è stato. Oggi Lele Mora vende pellicce al mercato e a parte Corona, che si è sparato anni di carcere e adesso spara cazzate in tutti i podcast del mondo, tutti gli altri sono finiti, spariti, dimenticati o morti. Gufo reale o veggente? Qualche anno più avanti, Mazzoli diventa il nemico numero uno della musica trap. Contro di lui tutto il gruppo di trappettari che si coloravano la testa di sugo e si tatuavano i cazzi e le mitragliatrici sulla faccia. Mazzoli la definisce musica di merda, un genere musicale copiato dagli americani e prevede un declino molto rapido di tutti gli artisti e del genere musicale in poco tempo. I sopracitati, tipo Tony F, che adesso fa le canzoni che parlano d'amore e si è inchecchito molto pure lui, tutti quelli con i cazzi e le mitragliatrici in faccia, oggi non se li incula più nessuno. Tutti a parte Sfera. E basta. I Ferragnez, definiti da Mazzoli reali autoproclamati. Ferragnez. Per anni considerati da tutti l'esempio della famiglia perfetta italiana, un punto di riferimento per i giovani e una fonte inesauribile di denaro facile. Mazzoli ha ripetutamente detto che sti due miracolati sarebbero finiti nei guai e che la loro fama e carriera sarebbe sprofondata in poco tempo. Pandoro Gay, Fedez in crisi mistica, la fine dei due reali. This is the end, my friend, come diceva quello. La domanda è chi sarà il prossimo? Chi finirà in malo modo? Mazzoli, illuminaci. Mazzoli, dacci la risposta.
21: Radio 105.
2: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto, frutta e verdura?
3: Fruttivendolo?
2: Sì.
3: Che cosa avete, diciamo, qual è il punto forte della vostra vendita?
2: Ma chi è che parla?
3: Non colgo il divertimento.
2: No, non posso dirglielo al telefono.
3: Ah, un segreto? Della CIA?
2: No, non è un segreto.
3: Vende frutti dell'FBI, lei?
2: No.
3: No, non ho cosa,
2: perdone. Non sono dell'FBI.
3: No, questo l'avevo colto, ha un'attività commerciale a Varese, cioè.
2: E lei è dell'FBI?
3: No, assolutamente, credo anche fra i due di essere l'unico di avere, ad avere ancora un briciolo di sanità mentale.
2: Vabbè, uè, se si offende così, per così poco.
3: Però, guardi, posso dirla tutta?
2: Sì.
3: Sentire questa litania meravigliosa della parlata del settentrione mi fa star bene. Cioè, come sta parlando lei mi fa star bene, perché sto vivendo un periodo un po' difficile della mia esistenza, in cui ho a che fare solo con dei gran teroni. E quando hai a che fare col terone continuamente ti viene... Poi io ho anche una problematica, quando sento parlare meridionale mi trasformo e diventa...
2: Buongiorno, mi si è riempita gente e devo lasciarla.
3: Perché lei è uno del nord, è uno che lavora.
2: Alla prossima.
3: Ho le lacrime agli occhi, mi dispiace veramente abbandonarla.
2: Buongiorno.
3: Arrivederla.
2: Buongiorno.
3: Con quanto rispetto.
4: Pronto? Un attimino che...
3: Sì.
4: Olive Grey, che ce l'abbiamo, sì. Con chi parlo, scusi?
3: Banner, salve. Sono una persona del settentrione. Ho avuto questa fortuna.
4: Oh, buongiorno.
3: Lo so che per lei è un avvenimento parlare con qualcuno che abbia delle istruzioni
4: Banner.
3: Dell'obbligo, però... Sì,
4: Banner chi è? Quello dei succhi di frutta.
3: Cosa fa? Dell'ironia sul mio cognome? Mi faccia capire.
4: Banner,
3: questo è il tipico
4: Banner è scritto F-U-N-N-R o Fanner con la A di...
3: Cos'è
4: ancora?
3: Lei? Il grillo parlante? Riprova e controlla. Cosa fa? Lo spelling di ogni persona che la chiama che non si chiami Caputo? Però, capito, Terone?
4: Terrone non sarà lei, che magari
3: no.
4: È dell'Africa.
3: Adesso.
4: Nord Africa.
3: Se lei mi fa uno sterduto, sa che mi colpisce un marocchino. Però nella costa di appartenenza. Cioè, per piacere, non mi faccia l'ironia.
4: Cugini con i marocchini, noi ci chiamiamo cugini con i marocchini.
3: Lo so.
4: Poi arrivarono i Borboni e ci tagliarono i cosi, come si chiamano? Borboni fa rima con
3: Terroni come
4: Maroni,
3: lei.
4: Maroni, no. Non Terroni.
3: Terroni come lei. Senta,
4: alla
3: autoctono. Adesso mi sto nervosendo, però io quando mi nervosisco poi potrebbe non piacerle, capito? Uè, terrone di merda! Lo facciamo!
4: Lei è un terrone di merda!
3: No, sei tu il meridionale, non io! Uè! Calabrisella, cosa stai facendo? Stai impiantando l'anduia nelle pareti per respirarla!
4: Lampu, mi te piglia a tutta la settima generazione!
3: L'hai fatto?
4: Lampu, mi te leva, non ti rifacci, mi te piglia!
3: Cosa fai? I riti satanici, stai invocando il demonio, come parli?
4: Me te passano un remorchio, me te faccio andare e ritorno sotto e sopra, me te faccio frittella dell'annata!
3: Cosa hai detto? Ma cos'è una rappresentazione greco-antica? Ma sai che ti tiro uno schiaffo, ti schiaccio e ti faccio uscire le olive dagli occhi?
4: Ehi, con uno schiaffo mi fa una carezza.
3: Ehi.
4: Una carezza in un pugno.
3: Ma
4: se sai che io ti penserò.
3: Ma canta, che terone!
4: Sarai, sei mia.
3: Ma che squilibrato
4: e
3: sei!
4: Spingerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso. Che splendido nell'ombra apparirà. Cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene,
3: pronto?
4: È un terrone se ne viene.
3: Pronto?
4: Pensami mezz'ora almeno. È un pugno chiuso, una carezza.
3: Mi aveva rilassato con la musica.
4: Era un terrone, va.
3: Adesso lo ancora. Mi sta rilassando ancora. Mi hai fatto ritrasformare, mai visto?
4: Ma mi faccia il piacere.
3: Ma non mi invitare, dottore, senza la presa, cosa c'entri con i napoletani?
4: Ma sapete cosa diceva Totò?
3: Cosa?
4: O Terroni, o Padani, la livella passa per tutti.
3: Ma non ha senso quello che hai detto!
4: Ma mi faccia il piacere.
3: Ma basta invitare un napoletano, sei calabrese!
4: Mamma mia.
3: Oddio, mi sono trasformato. Cosa è successo? Non ricordo nulla.
4: Ti sei trasformato?
3: Sì, perché quando sento parlare Terone, purtroppo ho subito delle radiazioni per un convegno della Lega.
4: Ma tutta la settima generazione.
3: Mi perdoni, credo di non aver colto il paradigma. Cosa ha detto?
4: Mamma mia, no, mi sento male. Quando sento i Padani mi sento male.
3: Oddio.
4: E Jack Sparrow e i pirati dell'isola che non c'è.
3: Ah, ho capito, assume della droga abitualmente.
4: Sì, credo
3: che sia ancora in circolo.
4: Paraffina, assumo la paraffina, quella della provola.
3: Senta, pensione di invalidità.
4: Paranite mi sta venendo.
3: Volevo chiederle una cosa, le cirase, le ciliegie, voi le avete?
4: Certo, noi siamo come ammase.
3: Sì, ma la finisca di fare il simpatico.
4: Rotto e senza cirasi.
3: Adesso mi sta facendo innervosire per la terza volta. Lei proprio... meridionale, ma la vuoi finire di fare lo spettacolo di
4: Terroni?
3: Cosa
4: noi bombardiamo con i cannoli.
3: Ma cosa stai dicendo, briacone bastardo?
4: La parmigiana, la peperonata, i pipichini.
3: Ma io ti schiaccio dentro dove sei come un verme in una buca.
4: Vai al posto delle puzzette. Mandiamo le pipette al profumo di peperoni.
3: Ma che cazzo stai dicendo, bastardo?
4: Bastardo ci sarà lei, scusi. C'ho gli occhi piccoli, non ci vedo più quasi quasi.
3: Mamma, che brutta scena! Sei anche un cesso di merda!
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
0: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Orco cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 autocalcio. Il 13 daltonico facciamo. Allora, dov'è?
3: Viaggiare in Rolls Royce, Roy in Rolls Royce
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bua ba blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Ossì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, sei a Firenze. Ralph,
3: e questi jeans della Stone Age? Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Ainsel.
4: Di jeans, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo?
6: E che intendo?
3: E intendo?
6: Intendo.
9: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
9: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
9: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo sfinimento. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte.
3: Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
3: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
3: L'Aston
6: Martin Vintage.
3: L'Aston Martin.
6: Martin.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
3: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
3: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
3: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
3: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Don't know why I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
3: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
3: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Il bidet sul ruscello.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia del bidet sul ruscello. C'era una volta un bidet che, mannaggia la puttana, stava proprio accanto a un ruscello. Il ruscello era davvero un bel ruscello, fresco, limpido e con tanti piccoli gorgoglii, capaci di solleticare piacevolmente il buco del culo delle fanciulle in fiore quando queste vi entravano per sciacquare i panni o dar sollievo alla fregna dopo una notte d'amore. Oh oh oh oh. Oh oh oh oh oh. Che sollievo alla fregna dopo una notte d'amore. Oh oh oh oh oh. Oh oh oh oh oh. Cantavano in coro le fanciulle in fiore. Per questo motivo, il bidet era molto infelice. Era infelice perché nessuno, fanciulla in fiore o vecchio con una scella di emorroidi pelose e sanguinanti che fosse, nessuno sceglieva di rinfrescarsi le parti intime con la sua acqua, preferendo, per il proprio ano, la corrente selvaggia del bel ruscello di montagna. Ah! Ah, ah, ah, ah. Si lamentava così il bidet sfortunato, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mentre tutto il villaggio inzuppava il culo nel ruscello incantato. Un bel giorno però, passò da quelle parti il diavolo in persona. Rise così il diavolo in persona, alla vista di un bidet vicino a un ruscello. Ma come cazzo ridi, brutto demonio, rispose il bidet piccato. Muoa, disse il diavolo, povero bidet, scommetto che daresti l'anima pur di far sparire questo bel ruscello di montagna e avere tutti per te i culi degli abitanti del villaggio. Sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì, rispose il bidet esaltato, sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì. Ti venderò subito l'anima, se farai sparire questo dannato ruscello. Il patto fu presto siglato, il bidet vendette l'anima al diavolo che, come promesso, fece sparire il ruscello. Purtroppo per lui, il bidet si era dimenticato che l'acqua per funzionare, lui la prendeva proprio dal ruscello. E fu così che lo stupido bidet morì dopo appena 3 giorni, finendo dritto dritto all'inferno, dove dal rubinetto iniziarono a uscirgli fiamme incandescenti, come pena per i dannati che avevano tagliato il peperoncino, senza lavarsi le mani prima di toccarsi l'uccello. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Ciao infamoni, fate cacare sotto mia madre, che è una persona molto apprensiva. La macchina che guido, un Audi A1, è intestata a lei. Dopo che l'ho comprata ho fatto qualche lavoretto alla centralina e alla carrozzeria, roba non proprio limpidissima, diciamo. In più ho preso qualche multina dalla stradale. In realtà non è niente di grave, ma so che quando c'è da andarci con la mano pesante, voi sapete come fare. Mi fido di voi. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con la signora Giovanna.
1: Sì, sì, sono il marito, Luca.
2: Ah, buongiorno, mi scusi, dovrei parlare con la signora, chiamo dalla motorizzazione civile della regione Lombardia.
1: Sì, ma per cosa riguarda?
2: L'auto è stata soggetta recentemente ad una serie di infrazioni, alcune legate diciamo a delle modifiche apportate alla macchina relative a motore, assetto e cerchi che non sono conformi in questo momento alle norme del codice stradale, e le altre invece un po' più grave a causa diciamo di illeciti sanzionati dalla polizia stradale, che però per quanto riguarda il controllo dei documenti e anche le immagini che ci sono giunte non possono essere a carico della signora, perché alla guida non c'era la signora ma c'era il signor Luca.
1: Sì, figlio, sì.
2: In questo momento ci sono delle sanzioni pendenti sull'auto che non sono state pagate. Queste sanzioni stanno andando in mora, quindi mano a mano che rimangono lì in giacenza accumulano interessi. Siamo
1: Ma come mai, scusi, come mai non è arrivato niente in nessuna notifica?
2: Questo me lo dovrebbe dire lei, perché lei è l'intestatario della macchina, o meglio, dovrebbe dirmelo sua moglie. Dovrebbe spiegarmi lei.
1: No, ma no, non è arrivata nessuna notifica, perché mia moglie ha un'altra macchina piccola. Però quando c'era qualche infrazione o qualcosa arrivava la notifica.
2: No, guardi, io non so l'altra macchina quale sia. Le infrazioni sono relative ad una auto Audi A1.
1: Sì, la usa mio figlio.
2: Ok,
1: sì.
2: Abbiamo un monte di contravvenzioni in questo momento che però sono a carico di sua moglie, perché sua moglie è l'intestatario. Quindi
1: certo.
2: Esatto.
1: Però non è arrivato, lo strano è che non è arrivato niente.
2: E infatti io la sto chiamando proprio per risolvere questo problema, perché in questo momento la macchina verrà sottoposta a fermo amministrativo e per quanto riguarda la parte legale, tutta la parte legale sarà a carico di sua moglie, quindi verranno decurtati i punti della patente e anche la multa, che in questo momento si aggira quasi intorno agli 8.000 euro, perché siamo a 7.995 euro, è tutta a carico di sua moglie.
1: Ma che cosa, che multe sono 8.000 euro?
2: E guardi, sono tutte multe che ci sono accumulate nel corso delle settimane, dei mesi. È per quello che la sto chiamando.
1: Dunque, cosa facciamo?
2: Dovrei parlarne con sua moglie. Se me la passa, decidiamo insieme che cosa fare. Nel senso.
1: Ma ascolti, ma se mi arrivano le multe, io le pago. Siccome le ho sempre pagate io le multe.
2: Ma mi scusi.
1: Sì.
2: Cerchiamo di rimanere calmi. Allora, non sono io che lavoro per la motorizzazione civile a dover spiegare a lei.
3: Adesso è pronto?
2: Signora, adesso devo rispiegare tutto da capo. Che cosa è successo?
3: Ascolti, mi sta dicendo mio marito, non potete mandarmi un'email delle multe? Sono delle multe che non ho pagato?
2: Sì, signora, ma adesso la macchina sta per essere sottoposta a fermo amministrativo, ci sono degli interessi di mora da pagare e ci sono dei punti della patente da decurtare.
3: Aspetta, scusi un secondo solo, ho sempre pagato tutte le multe.
2: Detto tra di noi, suo figlio ha modificato la macchina, prende un sacco di multe, ma tutte le infrazioni poi saranno a carico suo.
3: Sì, esatto, giusto.
2: E come giusto, signora? Mi scusi.
3: No, dico giusto nel senso che poi è a carico mio. Se mio figlio prende un sacco di multe e non le paga in questo
2: senso. Allora, in questo momento però purtroppo entra in campo il nostro ufficio legale.
3: Allora ascolti, con che cosa vado alla motorizzazione civile
2: allora,
3: qui a Brescia?
2: Signora, io non sono in grado di darle queste informazioni, le passo il legale, l'avvocato Pistacchio, mi attenda un attimo in linea.
3: Tutto di mio, non so che ti parlate nella roba legata alla dise. Adesso puoi te parlare a chi, me, guarino? Con mia lase,
4: Round 2. Motorizzazione civile della regione Lombardia, quella che fa girare il grano, figa. La tua chiamata sta per essere trasferita ad uno dei nostri legali che si sono fatti la casa a Curma regalando vagonate di soldi pubblici all''ndrangheta. Preparati ad essere trattata con arroganza e disprezzo, Pirletti.
2: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Sì, parlo con la signora Giovanna.
1: Esatto.
2: Lei è la madre di Luca. Io poco posso fare, signora, se non avvisarla che l'auto verrà sequestrata e verrà messa sotto blocco amministrativo. Il problema è che qua ci sono 8.000 euro che ballano. E qualcuno deve pagarle. Quindi...
3: 8.000 euro.
2: Suo figlio, signora, suo figlio è un balordo.
3: Ma io questi controlli, è un balordo mio figlio?
2: Suo figlio è un balordo, mi scusi, io ho qua un plico ricolmo di infrazioni fatte da suo
3: allora
2: figlio.
3: Allora ascolti, le chiedo scusa perché è una cosa che mi fa un po' spaventare. Io non posso dare la motorizzazione che riesce a controllare, perché poi sa per telefono, cioè non ho in mano niente.
2: Io sono laureatissimo, signora, sono l'avvocato della motorizzazione.
3: Ho capito, non sto dicendo assolutamente niente, però giustamente per telefono io come faccio
2: ad
3: avere questa certezza?
2: Lei deve assolutamente andare e fare le sue verifiche, ci mancherebbe altro.
3: Ho capito, ma io le sto chiedendo una cortesia. Vado qui alla motorizzazione
2: di Brescia, esatto, sì.
3: Ok, va bene.
2: E lì, signora, capirà che suo figlio è un pirata della strada. Cioè, è un miracolo che suo figlio non sia dietro le sbarre. Allora, qua abbiamo un'autovettura
3: che mi piove dal cielo, giuro.
2: Ma signora, porco se lo faccia dire, suo figlio è un ubriacone di merda. Abbiamo trovato tracce di sperma anche sui sedili posteriori, signora. Ora non so bene cosa faccia, ma dalla ricostruzione dei fatti suo figlio si fa anche inculare.
3: Ho capito. Ascolti, le chiedo scusa.
2: Però, signora,
3: a questo punto datemi qualcosa per poter andare a verificare.
2: Allora, signora, lei vada col suo documento e farà la richiesta della visione dei documenti e poi sgancia gli 8.000.
3: Questo è. D'accordo. Sì, sgancio o non sgancio, quello non lo so.
2: Signora,
3: vado a vedere, insomma, mi sta chiedendo tanta infrazione personale.
2: Detto tra persone mature, come avete educato
3: sì,
2: sto ragazzo è un criminale, mi scusi signora, poi oltretutto anche lei che si fida a lasciare l'auto intestata al figlio, cioè sono robe sbagliate.
3: Ascolti, le chiedo scusa perché più va avanti più mi sta offendendo.
2: Io non sto offendendo, signora.
3: Comunque,
2: mi perdoni, però alla fine la responsabilità è dei genitori. Se lei
3: ma
2: ha cresciuto suo figlio
3: vado alla motorizzazione civile e controllo comunque farò quello che devo fare, ok?
2: Signora, grazie. Mi scusi, sono di nuovo l'impiegato di prima. Volevo darle un consiglio per quanto riguarda, diciamo, la procedura alla motorizzazione civile.
3: Sì.
2: Si metta in macchina verso le 14, così si può riascoltare nello Zoo di 105, signora!
5: È uno scherzo, signora!
3: Ma io mi ammazzo! Mi avete fatto cagare sotto!
2: È uno scherzo commissionato da suo figlio, tra l'altro, signora!
3: Allora, quando lo risentite mi dite, è una merda!
2: Ma glielo dica lei direttamente, signora!
3: Ma no, ma perché mi fate prendere queste paure?
2: È lui lo stronzo, signora!
3: Ma non perché fa così! Allora, avete la fortuna di essere al telefono, perché se fossi lì per esempio vi darei un abbraccio.
2: Arrivederci, signora.
3: Salve,
2: signora.
3: Pronti comunque.
2: Certo.
3: Grazie.
2: Arrivederci.
3: Buona giornata.
2: Salve, salve.
3: Cagata che mi avete fatto prendere.
6: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
7: Nome, cognome, numero telefonico,
8: comune di residenza,
7: passivo
8: di segreto,
7: luogo di nascita,
8: manie,
7: cibo preferito,
8: viva la figa!
6: Ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli 7 giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e la notte. Nel quinto giorno Dio diede vita agli uccelli. No, non il cazzo, ignoranti. Gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno, invece, popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini, insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere a pensare a valide alternative.
11: Il sesto giorno.

0: cosa c'è, Adamo?
1: Mi sento un po' incorporeo.
0: Ovvio, ti ho fatto a mia immagine e somiglianza. Non sei contento?
1: Ah, quindi ho anche i tuoi superpoteri?
0: No, certo che no.
1: Però non ho il corpo.
0: Esatto.
1: Quindi sono una voce tipo Siri, quella del telefono.
0: A questo non avevo pensato.
1: Iniziamo bene.
2: Dio ascoltò le perplessità di Adamo e gli creò un corpo. E questa volta lo fece e difece.
1: Dio!
0: Cosa c'è, Adamo? Vuoi ringraziarmi per il corpo che ti ho donato?
1: Anche no. Non mi posso muovere, puzzo male.
0: Ma ti ho fatto della stessa sostanza che nutre la terra. Sei pura vita, Adamo. Sei il nutrimento di madre natura stessa.
1: Scusa, ma madre natura fa Morandi di cognome?
0: Sei spiritoso, Adamo. Per questo ti accontenterò.
2: E quindi Dio, ascoltate le proteste di Adamo, gli creò un nuovo corpo. E questa volta glielo fece di pentole.
1: Dio! Dio!
0: Che c'è, Adamo?
1: Ma mi prendi per il culo! Un corpo di pentole! Un fottutissimo corpo di pentole! Faccio un casino alla Madonna! Tutti gli animali mi odiano!
0: Capisco, Adamo. Non ti preoccupare. Ora ti darò qualcuno che ti amerà per quello che sei.
3: Vuoi essere come me? Vuoi diventare un conduttore di televendite di successo? Telefona subito o vai sul sito. Insomma, affrettati, perché i posti sono limitati. Trasforma la tua passione in una vera professione.
1: Dio!
0: Cosa vuoi, Adamo?
1: Ma che cazzo hai creato, Giorno Mastrotta? Sto stronzo sta cercando di vendermi al primo che passa! Sai in che mondo di merda tutti mastrota, che facciamo?
0: Mi spiace, Adamo, ma ho finito le cartucce della stampante per umani. Per ora dovrai rimanere così.
1: No, no, non voglio! Addio, addio, quanto vorrei insultarti! Vorrei insultarti, ma non so come!
2: E fu allora, e solo allora, che Dio creò una nuova specie umana, i Veneti.
4: Pronto.
5: Cazzo avuto! Mi dico sul terreno, ma te metto ma ti! Can! Medilo!
6: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra, solo nello Zoo di 105.
5: Merda, schifo e vaffanculo, tronzo, figlio de p***o, marica, gran p***o.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, recentemente la Commissione Europea ha autorizzato l'immissione in commercio della polvere ottenuta dalle larve di un particolare insetto. Questa polvere viene ridotta in farina e ci si possono fare il pane e la pasta e può essere commerciata anche nei supermercati. E ovviamente questa notizia preoccupa moltissimo gli italiani conservatori, perché dove andrà a finire la nostra cucina che si basa sul pomodoro e le patate e il mais che arrivano dall'America? Ma quando arriva qualche cosa di nuovo abbiamo sempre paura che la nostra cucina chissà dove finirà. Voglio sapere che cosa ne pensate voi della farina di larve. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Bifolco Befano da Pistoia. Vai Bifolco, vai.
4: Che c'è?
3: Le stavo chiedendo cosa ne pensa.
4: Niente, non voglio niente, grazie, leci.
3: Arrivederci al cazzo, scusi, non le sto vendendo niente, le sto chiedendo un'opinione.
4: No, non voglio niente, grazie.
3: Non le sto offrendo niente, non le vendo niente, non è una televendita, è una radio.
4: No, radio, grazie, non voglio niente, leci.
3: Al cazzo.
4: Che volete?
3: Bifolco?
4: Ma va a fanculo?
3: Perché non va a fanculo lei? Scusi, che modo è di fare?
4: Ma che vuoi? Che cazzo vuoi?
3: Che ce la fa a parlare italiano?

0: italiano, sì. Ha capito di cosa stiamo parlando?
1: Sì, ma io passo, ma raffanculo?
0: Ma scusi, perché usa il turpiloquio?
1: O chi è?
0: Scusi, guardi che è lei che ha telefonato, questa è Radio 23, io sono Giuseppe Bruciani.
1: Ma io non ho chiamato nessuno io.
0: Stiamo parlando di vermi, vermi, farina di vermi. Lei cosa ne pensa?
1: Sì. E mi ha mangiato le voi farina di vermi.
0: Ecco, lei è contrario dunque.
1: Ma va a fanculo?
0: Ma vada a fanculo lei, era molto semplice, bastava dire come ha detto adesso, sono contrario, no? Dai, un altro, un altro, un altro. Sentiamo Squilibrio, vai Squilibrio, dici la tua.
2: Sono contento che mi chiami, il mio idolo, il Cruciani.
0: Sì.
2: Mi senti?
0: Sì,
2: il mio idolo.
0: Grazie, grazie, grazie di avermi leccato il filetto della cappella. Scusa, ma ti hanno garrottato che questa voce di merda?
2: Sì, sì, non lo so, così. Io sento preso con freddo questi giorni d'inverno.
0: Eh sì, certo. Sei andato in giro nudo, nudo a fare l'elicottero con il pene.
2: Cruciani, sì, sì. Il mio idolo.
0: Grazie, sì, basta leccarmi il buco del culo. Parliamo della farina di larve. Qual è la tua posizione?
2: La farina di larve è una schifetta.
0: Perché? Perché?
2: Non è.
0: L'hai assaggiata tu? L'hai assaggiata la farina di larve?
2: No.
0: E allora come cazzo fai a dire? Allora come cazzo fai a dirlo che fa schifo?
2: È come il pecorino sardo che c'è la mosca lì dentro.
0: È come il pecorino sardo che c'ha la mosca dentro. Quella è la sambuca con la mosca, non il pecorino.
2: Sì, è uguale, per me.
0: Non è uguale, buono, cazzo! Uno è un formaggio e l'altro è un liquore. Non è uguale. Sambuca, pecorino, sono due cose diverse.
2: Forse. Vabbè, non lo so, sono ignorante, non lo so.
0: Sì, questo l'avevamo appurato fin dal pronto, dico, però.
2: Quello che è il migliore, dicono. Dicono, quel formaggio sardo è buono.
0: Ma chi se ne frega? Scusa, scusa, chi cazzo se ne frega? Stiamo parlando di farina di larve. Cosa c'entra il formaggio sardo?
2: No, ho detto che ne so io, non è uguale.
0: È uguale, cioè, a diciamo... cosa? È uguale a cosa? È uguale a cosa?
2: Ma è...
0: Cosa?
2: È sacco, dice,
0: sarà così.
2: È assaggio.
0: Assaggio. Assaggio, un bel panino, larve e prosciutto crudo.
2: Sì.
0: E,
2: sì,
0: peco-
2: sì.
0: E pecorino
2: crudo. Ma io mangio le tarantole. Ma scorpioni.
0: Scusa, non ho capito. No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Che cosa hai detto, scusa, dimmi.
2: Che ho detto, come in Thailandia che mangiano gli scorpioni, tarantole.
0: Tu sei andato, sì, l'hai visto di persona.
2: No, l'ho visto su TikTok,
0: ho visto. L'hai visto su TikTok che in Thailandia si mangiano gli scorpioni e le tarantole.
2: Dicono che sono come dice, come croccanti sono.
0: Sono croccanti, sì. Magari se, avendo un carapace esterno è anche facile, sì.
2: Cosa vuole fare la foto con te?
0: Sì, sì, ma te preoccupare, io un giorno prendo il Uber e ti vengo a trovare lì nel manicomio, dove spero che ti rinchiudano per tutta la vita. Vattene a fanculo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo dal gladiatore, gladiatore da Roma, vai gladiatore, vai.
3: Ciao, io sto lavorando a guida da ciò.
0: Che cazzo me ne frega? Che cazzo me ne frega?
3: Ma chi te si incula,
0: Ma chi si incula lei, scusi, che cazzo vuole?
3: Mo che cazzo, io ho già rotto i coglioni, due facciamo.
0: Mi spiace moltissimo, stiamo parlando di farina di larve.
3: Certo che sei tosto, Che vuoi? Che vuoi?
0: Voglio sapere il tuo parere sulla farina di larve.
3: Ti sto guidando e dai, è numero un per cazzo, vaffanculo.
0: Allora fai così, visto che sei sul grande raccordo anulare, esci alla 17, è l'uscita per vaffanculo. Ciao, ciao, ciao. E chiudiamo come sempre con il parere più autorevole del nostro programma, direttamente da Grey School, con tutto l'abbraccio dei nostri ascoltatori. Arriva lui, l'amico mio!
4: Insulso!
0: Bello, bello, bello!
4: È un insulso che non ti sia altro!
0: Hai imparato una parola nuova, complimenti!
4: Te vieni, no!
0: Parolina
4: sei
0: nuova!
4: Sei un insulso!
0: Bello, bravo,
4: vieni
0: bravo!
4: Vieni a chiamarmi per il cazzo!
0: Ti piace la parolina nuova, Cosa hai fatto? Hai studiato tutta la notte per questa parolina, Sì!
4: E vieni a rompermi i coglioni solo il lunedì!
0: No,
4: bastardo.
0: No, no! Perché il lunedì?
4: Bastardo infame!
0: Sì, perché il lunedì io registro e quindi mi serve fare un
4: insulso.
0: Po' di...
4: Insulso! Cosa vuoi registrare? Ti registro io da testa appena ti vedo.
0: Che cazzo
4: cosa
0: ne sai?
4: Vuoi registrare?
0: Ma che cazzo ne sai di come
4: infame.
0: Si lavora in una radio? Che cazzo ne sai di come si lavora in una radio? Che cazzo ne sai? Sei mai stato in una radio?
4: Ma cosa ne sai tu di come si lavora più
0: che
4: altro?
0: Sono il re della radio!
4: Sei mai lavorato in vita tua?
0: Sono il re
4: insulso.
0: Della radio! Sono il
4: insulso.
0: Re della radio! Sono il re della radio e tu sei una carotina.
4: Ma
0: che...
4: Ma cosa vuoi essere il re di cosa? Carotina. Il re di sto cazzo sei?
0: Carotina
4: parolina. Infame maledetto!
0: Tu sei una carotina.
4: Un bastardo maledetto!
0: Sì, dai, continua con questa litania. Senti, oggi stiamo parlando di farina di larve. Farina di larve.
4: È quello che farò io di te.
0: Cosa?
4: Bastardo, farò farina di te.
0: Senti,
4: maledetta merda.
0: Siccome tu.
4: Te lo giuro.
0: Fammi parlare. Fammi parlare. Fammi parlare. Fammi parlare. Farina
4: allora,
0: di larve.
4: Questo è il mio. No, allora, ascoltami.
0: Farina di larve.
4: Non lo so, io.
0: Farina di
4: larve. Dammi stolti.
0: No, parlo io. Parlo io.
4: Questo è il mio numero, punto primo.
0: E allora,
4: quindi parli quando dico io. Hai capito?
0: E sti cazzi. Sti cazzi. Dai, smettila, stai farneticando. Dai, ti ho chiamato per parlare, ma non mi fai parlare. Ti ho chiesto
4: ma
0: di...
4: tu con me non hai nulla da parlare, infame.
0: Perché non sei
4: ti
0: niente?
4: Ho detto prima di parlare con me cosa devi fare.
0: Carotina ignorante.
4: Quando voglio parlare si parla di persona.
0: Ma,
4: non per
0: ma smettila, dai, su.
4: Prendo roba i coglioni.
0: Ma dai,
4: con le carotine, con le farfalline, con gli orsetti e tutto quello che ci va dietro.
0: Piccolo grillo.
4: Tu mi chiami solo per rompermi i coglioni, bastardo.
0: Cavaletta
4: tanto
0: croccante.
4: Tanto che quando ti trovi di persona te ne scappi come un coniglio.
0: Baccherozzo glassato.
4: Sei un coniglio, bastardo.
0: Scarafaggino.
4: Sei un coniglio e ti devi vergognare.
0: Tenera croccante formichina. Dolce termite.
4: Rompermi i coglioni con questa carotina.
0: Carotina.
4: Merda. Infame.
0: Insulso. Ti piace? Pazzo.
4: Io giuro, mi arrivi sotto. Ti smembrerò vivo, maledetta merda. Ti dissanguerò, mi masturberò, bastardo, finché farò brandelli. Farò brandelli il tuo corpo, maledetta merda.
0: Sì,
4: e farò farina come Robert Picton faceva con le sue vittime. Maledetta merda.
0: Madonna.
4: Te farò crepare male. Morirai e soffrirai.
0: D'accordo.
4: Merda, muori.
0: Ragazzi, secondo me questa roba del true crime ci sta un po' sfuggendo di mano, cioè forse siamo un po' troppo proiettati su persone che hanno trucidato altre persone, no? Non vorrei mai che il mio meraviglioso amico un giorno o l'altro perdesse la testa e facesse un gesto estremo nei miei confronti. Non vorrei mai, ma proprio mai, forse. Ciao, andate a fanculo, ciao.

0: This is the zoo, only for you. Come può un uomo non sapere di essere Massimo Bobby?
1: Bestia, non lo sapevo! Lo sapevo!
0: Come può un uomo non sapere di essere sulla sedia elettrica?
2: Cioè, allora, comoda mi sembra comoda. Questi lacci di pelle, le caviglie e i polsi, devo dire, sono turbo chic. L'unica cosa che non mi convince è questa spugna bagnata sulla...
0: Come può un uomo non sapere di essere eunuco?
3: Mia madre mi ha sempre detto che ero figlio di uno dei Bee Gees. Invece poi non ci avevo proprio i coglioni.
0: Nessun sospetto.
4: Non pensavo mai.
0: Nessun dubbio.
5: Mi sembrava tutto normale.
0: Nessun sintomo.
4: Oh, stavo bene, eh?
0: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa. Quando la televisione ha finito le idee.
6: Alberto Strabuzon è un tifoso del Verona. Ogni domenica si reca allo stadio per seguire la sua squadra del cuore in casa e in trasferta.
7: Ara che Alberto è uno di noi altri, è uno vero can. Quando che è da darsi con un napoletano è sempre il primo che parte con la testata. Ara che è una sicurezza bestia.
6: Ma dopo quasi 20 anni di onesta militanza nelle brigate gialloblu, Alberto comincia ad accusare dei malori che lo portano lentamente a non riuscire ad intonare cori razzisti o insulti verso le madri della squadra avversaria.
8: Esci una merda!
9: Copate, lo amaro!
10: Tonto bastardo!
9: Schifosi, vi rompevo il culo!
10: Fion della roia!
11: E fu siccome immobile!
12: Ma sa dito?
13: Che cazzo di digito, diavolo boy?
11: 4x4, 16!
6: Alberto Strabuzon, infatti, non sa di essere colto. Una patologia del sistema nervoso centrale che colpisce meno di un italiano su 1000. Un disturbo cognitivo che inizia comprendendo il significato di un semplice testo scritto e che conduce successivamente alla citazione di gente pervertita tipo Oscar Wilde, all'emarginazione ed infine alla morte per troppo sapere.
14: Mio fiol, Alberto, sei una merda, una delusione della vita. Io e mio marito gli abbiamo fatto fare l'ITIS, che to capio? L'ITIS! E lui impara tutte quelle cose come la capitale dei Paesi Bassi, la fotosintesi delle piante. 2 giorni fa lo beccavo che leggeva un libro de nascosto, se rende conto? Con tutto quello che spendiamo de Sky, non sapevo se c'ha mai carabinieri o l'esorcista. L'ha visto anche ai vicini. Che vergogna!
6: Dopo l'abbandono della famiglia, Alberto può contare solo sull'appoggio degli amici tifosi che, nel disperato tentativo di salvargli la vita, cercano di curare la malattia dell'essere colto con una seduta quotidiana di ignoranza e bestemmie.
15: Allora Alberto, ora che mi ho finito di guardare Natale su Marte, quella merda di Natale su Marte e anche Alex l'Ariete, ripeti con me, forza Vesuvio!
11: Minimo comune multiplo!
15: No! Lavali col fuoco.
11: Congresso di Vienna.
15: Devo più facile. Magnami a tega.
11: Ah, questa la so, questa. Coste frastagliate, barbabietole.
15: No, che siamo.
6: Il fallimento degli amici rende palese un'atroce verità. Alberto ha bisogno di rieducazione radicale. Condotto in manette a Milano, viene dunque costretto per 2 anni a partecipare come pubblico a tutti i talk show della 7. Una terapia d'urto che, secondo l'OMS, ha raggiunto con successo l'obiettivo di rendere analfabeti milioni di italiani. Una speranza per il povero Alberto malato di colto.
11: Ma oggi sto molto meglio. Quando vedo un libro lo brucio. E mi sono perfino iscritto a Telegram. Quindi spero di poter tornare presto in curva a tifare Hellas. E che dire, viva la vagina!
4: Ho detto vagina! Prendetelo!
11: No, no, volevo dire figa! La figa! Ho detto figa, figa!
4: Sbattete nell'isolamento da Giletti! Da Mosca!
11: No, Giletti da Mosca no! Giletti da Mosca no!
6: La storia di Alberto Strabuson è il ritratto di un'Italia malata, confusa, arrabbiata. Un'Italia in cui a troppi cittadini è preclusa la possibilità di diventare influencer per colpa di cose vecchie come il lavoro e la scuola. Infatti, io, quelli come Alberto, li friggerei sulla sedia, ma i colti dicono che inquina. Boh.
12: Radio 105.
16: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
17: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
18: Leone, ti ha licenziato?
19: Eh?
18: Ha licenziato?
19: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
20: Pronto?
19: Sì?
20: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
19: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
20: Ma che, come si chiama quello del programma?
19: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
20: Ah, e tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
19: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
20: Ma tu adesso fare programma nuovo?
19: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
20: Ah, simpatico, tu forte.
19: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
20: Sei quella di tua madre.
19: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o che c***o tua madre.
17: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
21: Vuole sapere chi cazzo è e vi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
17: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
21: Pronto, sono Angelo.
19: Oi, Angelo, dimmi.
21: Ascolta me.
19: Sì.
21: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
19: No, niente, non abbiamo fatto niente.
21: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
19: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
21: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
19: Ti fai preso per il culo.
21: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
19: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
21: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
19: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
21: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
19: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
21: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
19: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
21: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
19: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziati, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
21: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
19: Passa Alberto.
21: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
20: Licenziato!
19: Fate schifo, Madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però a giorni. Ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
2: Ok, c'è lo zoo, minchia come ci piace.
22: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo, sono un tipo vivace.
2: Minchia come ci piace.
22: La tua vita più colore, ogni giorno per 2 ore, non lo so se sei capace.
2: Minchia come ci piace.
22: E il mio cazzo te lo ciuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
2: Minchia come ci piace.
22: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. Ed ora, la seconda parte di...
2: Dove diavolo sei?
19: Pronto!
20: Sì, buonasera, mi scusi il disturbo.
19: Hey, sono... chi sei?
20: Sono Filippo Spaccadenti del Corriere della Sega.
19: Per Filippo? Sì. Ma chi non ti conosco mica! Chi sei?
20: Sono un giornalista che sta facendo un sondaggio e volevo sapere se lei è favorevole o contrario al vaccino.
19: Al vaccino! Ma per forza c'è da farlo! Bisogna farlo per forza! Ma sono tutti malati, non voglio mica morire!
20: Certo!
19: Ma l'ho già fatto quest'estate!
20: Ma
19: porca la...
20: Senta, ma lei quante dosi ha fatto? Sa che adesso il governo ha deciso di fare 22 dosi di vaccino!
19: Porca la... Meglio la fate due, mi sembra due.
20: Solo due, ma signor Ennio, mi scusi, ma due non serve a niente, deve fare.
19: Ma te ne devo fare, porco!
20: 22!
19: Ma te ne devo fare!
20: 22!
19: Continuo a andare a fare delle punture! Bastardo!
20: Signor Ennio, purtroppo la scienza fa dei.
19: Purtroppo la Madonna! La Madonna! Ma non c'è mai stato niente, porca la... Ma no, io ho fatto la guerra! Ne ho fatto uno per il vaccino, non mi è mai venuto niente, bastardo!
20: Ma quindi lei è favorevole al vaccino, ma non vuole fare i 20...
19: Ma non voglio fare mai... per forza, me l'hanno fatta fare per forza! Ma ho detto che morivo!
3: porca la...
5: Lei che marca...
3: L'ho dovuto fare per forza.
5: Quindi lei ha fatto due vaccini, che marca, di, che marca di vaccino ha fatto lei?
3: Non lo so mica, ma non lo so mica, me l'ha fatta una, me l'ha fatto, e io c'è da fare il vaccino. Ho fatto il vaccino, non so mica cosa cavolo, ma la madonna.
5: Allora io
3: porca
5: le...
3: La...
5: Io le dico delle marche, vediamo se...
3: non me lo ricordo, ma la... Non me lo ricordo!
5: Ha fatto il fruttolo, per caso?
3: Che è il fruttolo? Non è il fruttolo! Forse il binger!
5: Il binger o l'Arnaldo? Ha fatto l'Arnaldo, per caso?
3: L'Arnaldo! Porca la... L'Arnaldo! Mi sta sulle palle, non lo posso vedere!
5: Senta, allora, io la chiamavo per comunicarle che dovrà vaccinarsi altre 22
3: porca
5: volte.
3: Ancora devo ancora mi devo bucare ancora il braccio.
5: E le mandiamo anche un infermiere, Bernardo, Bernardo che farà le vaccinazioni.
3: Bernardo,
5: esatto.
3: Bernardo, ma la chiamo del bastardo, non lo voglio.
5: No, il dottore.
3: Non lo faccio, non le faccio più di punture.
5: Signor Ennio.
3: Tua madre! Tua madre! Farci niente!
5: Il dottor Bernardo verrà a vaccinare lei.
3: Bernardo!
5: E tutti.
3: Ma lei non lo sa neanche chi è, non l'ho mai visto!
5: Verrà.
3: Un dottore adesso, Bernardo!
5: Verrà a vaccinare lei tutti gli animali. Anche gli animali, anche le piante. Qualsiasi cosa. Cosa lei abbia in casa?
3: Ma è veterinario Bernardo?
5: Sì, è dottore e veterinario. È dottore
3: ma io non voglio essere più vaccinato. Ma lei già fatto due volte, basta.
5: Non basta.
3: Brutto bastardo.
5: Senta, allora io verrei con il dottor Bernardo settimana prossima e facciamo i 22 vaccini mancanti.
3: La madonna, 22, ma che cavolo stai dicendo? Bernardo.
5: Le passo il dottor Bernardo che...
3: passami Bernardo.
5: Un attimo solo, signor Ennio. Cosa saranno mai 20 punture? Dai, su.
3: Ma che io le 20 punture? Dove le faccio 20 punture? Porca la...
5: Un attimo.
3: Non c'ho mica più 20 io.
5: Dottor Bernardo, allora, il signor Ennio ha accettato di fare i 22 vaccini in più gli servono.
3: No. Io non ti ho detto che le faccio. Io non ti ho detto niente. Non ho mica accettato. Io non faccio niente. Porca!
7: Pronto?
3: Porca la... Non vai,

0: persone, porcala!
1: Pronto?
0: Pronto, porcala! Ti sento, brutto bastardo!
1: Sono Bernardo!
2: Ci vediamo domani con i 22 vaccini e la bottigliata nell'aro.
0: Vai a cagare, bastardo!
2: A domani!
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
0: Merda!
3: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta Forrest Katz.
1: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
0: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma. Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
1: Forrest Katz.
0: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
2: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
2: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
2: No.
1: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
3: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, ah, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
2: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
2: Sei ignorante,
1: sì.
2: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
4: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascaro, proprio a me, con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
2: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
3: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: papà, dammi lo soldo. Papà, dammi lo soldo. Dammi lo soldo. Dai, subito, dammi lo soldo.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Pronto? Chi parla?
3: Mario. Mano.
2: Sì, il commissario Smontalbano sono. Chi parla?
3: Papà.
4: No, papà, sto a riprovarci.
2: Ah, scusi.
3: Sono il killer.
2: Palgetta. Fanculo.
3: Falò.
2: Il killer del falò. Il serial killer più ricercato di tutta la Sicilia. Sono anni che ti diamo la caccia, bastardo fetuso.
3: Sì, sono...
2: Provinciale.
3: Proprio.
5: Proibito, cazzo di FIBA.
3: Proprio io.
2: Ah.
3: Totò
2: e Pippino.
3: Totò, tornerò ad uccidere. E tu.
5: Cazzo, è caduta la linea.
2: Ma mi scusi, ma lei chi è?
5: Sono sempre la comparsa.
2: Lei faccia la comparsa.
5: Ma non ho battute, quindi...
2: Infatti, aspetti.
6: Aspetti, lei svela subito. Magari uno dice, ah, questa volta non c'è quello che non sa per cazzo.
5: Cercavo di partecipare,
6: ma non deve,
5: all'atto recitativo.
2: Ha riagganciato di nuovo.
3: Non è che tipo posso mandare un WhatsApp?
2: Sì, sì.
3: Ok, dammi il numero.
2: 346 12... 47-38.
3: Così facciamo prima.
2: Tutu!
3: Tutu!
2: Ma lo scriva, non audio!
3: Cazzo, è vero. Comunque tu non potrai fare nulla. Per armi.
2: Ti sbagli. Questa volta ti prenderò, killer del falò. Te lo giuro sulla paranza di mia moglie. Stop, scusi. Ma mi scusi, regia, ma...
6: No, ma l'attore è bravo, il ragazzo si impegna, insomma. C'ha questo piccolo difettuccio, però è particolare, no?
7: Scusate, posso andare avanti con le mie minacce?
2: Ma lei non balbetta?
7: No, non balbetto solo quando protesto. Quando sono rilassato, papà, balbetto tantissimo.
2: Ah.
3: Per rendere il gioco più interessante, ti darò un pipì.
2: Un pipì? Pipistrello?
3: No, piccolo indizio, io sono una persona molto vicina a te, commissario.
2: Sei una persona molto vicino a me, in che senso? Cosa significa che sei una persona molto vicino a me? Pronto? Questa volta agganciato veramente.
5: Commissario!
6: Ehi!
5: Oh! Chi è morto? Sono spaventato.
6: Che è successo? Un incendio.
5: Perché urlate?
6: No, lei ha urlato.
5: Ah, scusi. Commissario, c'è qui il questore che ci vuole altro da.
6: No, il nome del questore è Cacciagione.
5: Non so dirlo.
6: Non so dire Cacciagione.
5: Perdoni.
6: Come mai?
5: Ho avuto un trauma in un bosco.
6: Peschereccio, sa dire?
5: Sì, peschereccio.
6: Peschereccio,
5: sì. Commissario, c'è qui il questore Peschereccio che vuole vederla.
2: Ah, bene, fallo entrare, agente comparsa.
5: Lui è l'assassino, l'ho capito io.
2: Cioè, l'hanno capito tutti che lei è l'assassino.
7: Come avete fatto?

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno, buon anno, signora. Senta, posso farle una domanda? Voi tenete anche i biglietti d'auguri?
3: Sì.
2: Sì, ce ne avete di vario genere, sia chatte.
3: Dipende, adesso dopo Natale non abbiamo tutto super riassortito, anche perché ci va un attimino. Ma che cosa cercava, che non capisco?
2: Ma io ero interessata, diciamo, ai biglietti d'auguri, sì, per Natale, Capodanno, le feste, insomma, queste cose qua. Ma anche un po' in generale, diciamo, perché volevo capire se voi fate anche un'attività di recupero.
3: Un'attività di recupero? Cosa vuol dire?
2: Nel senso, cioè, siccome sa che i biglietti d'auguri, insomma, in genere vengono, a parte, insomma, non sono sempre belli, però vengono, diciamo, dati con un regalo.
3: No, noi abbiamo alto livello, mi scusi, guardi.
2: Ah, ok.
3: Non capisco cosa vuole.
2: No, glielo
3: comunque,
2: stavo spiegando. Mi faccia dire, glielo stavo spiegando. Dico,
3: sì, mi dica,
2: quelli belli.
3: Che pubblicità lo dica
2: anche,
3: prima, perché è inutile tenere un quarto d'ora
2: se
3: e
2: se mi fa parlare, glielo
3: prendiamo,
2: dico.
3: Non recuperiamo, non vendiamo roba di altri.
2: Ok, ho capito. Ecco. Se mi fa dire, ci arrivo. Senza che stiamo un quarto d'ora, perché pure io. Allora, dicevo, i biglietti d'auguri vengono dati insieme a un regalo, no? Poi dico, ah, che bello questo biglietto d'auguri, lo metto nel cassetto, illudendolo che ci rimarrà. E poi viene buttato via, in genere.
3: Non capisco cosa vuole.
2: Cioè,
3: comunque,
2: c'è poca gente che ha cura di questi biglietti. Cioè, in genere vengono maltrattati, buttati nella pattumiera. Speriamo
3: noi
2: almeno
3: non buttiamo. Noi, i nostri biglietti costano, guardi, 9 euro, 10
2: vendete,
3: euro, 8
2: certo,
3: euro.
2: E voi li vendete.
3: Non sono biglietti che diamo in omaggio, regaliamo, fine
2: sì,
3: serie.
2: Sì, vabbè, ma lei li vende.
3: Se qualcosa,
2: ma io dico,
3: in offerta, quelli, se vuole musicale.
2: Quelli che,
3: l'unica cosa. Adesso vado perché ho gente.
2: Quelli che
3: studio,
2: lo ricevono,
3: grazie.
2: Il. E che sta stupida che mi ha attaccato il telefono.
4: Lucilla, tutta agguerrita, decide di richiamarla per farla incazzare ancora di più, dandogli della stupida.
3: Buongiorno?
2: Sì, pronto, lei non mi ha fatto finire, quindi scusi, è stupida.
3: Allora, stupida? Anche no.
2: Ho capito, pazienza. Allora mi faceva finire e non era stupida. Non mi ha fatto finire, stupida.
3: Perché? Mi dica.
2: Eh no, dico, io stavo cercando di fare un discorso, mi ha attaccato dicendo che era pubblicità, che stava un quarto d'ora, e che cavolo.
3: Mi dica,
2: Allora io volevo sapere se voi chiedete ai vostri clienti di non gettare, non maltrattare questi biglietti d'auguri, Porelli. Cioè, è brutto, lei pensi, e viene regalato col regalo. Ah, che bello, sono stato regalato, mo mi tengono sulla mensola. Invece no, a te è una pattumiera. È brutto.
3: Lei che problemi ha? Infatti, perché secondo me lei...
5: Stupida, io adesso prendo il numero suo e poi facciamo due conti, signora?
2: Sì, capito, ma lo prenda, almeno stiamo un po' al telefono e ne discutiamo. Sto cercando di fare delle domande e nessuno mi risponde.
5: Io ho risposto per un quarto d'ora a una cosa che non capisco.
2: Ma lei deve allora, se non
5: gratis.
2: La capisce... Ma non li voglio gratis, io dico...
5: E allora cosa vuole? Mi
2: ma
5: scusi,
2: perché urla?
5: Chiaro.
2: Ma perché urla? Ma perché sta urlando? Sta urlando!
5: Ma chiama, dice stupida una signora! Ma si fuori! Ma che
2: allora,
5: vuoi?
2: Il mio di... Ripartiamo!
5: Dammi sto numero!
2: Signore, calmatevi, ripartiamo da capo! Non ripartiamo? Volete ripartire? Niente, non ripartiamo! Due stupide con una fava!
1: L'attivista!
2: Che so io!
1: L'attivista!
6: Radio 105!

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signor Martino?
0: Sì.
1: Sì, buongiorno, salve. Senta, la chiamo per conto direttore di banca. Io sono Enzo Micio. C'è un problema, nel senso, il direttore mi ha detto di comunicarle che noi non cambiamo.
0: Di che cosa?
1: No, non cambiamo nel senso che continuiamo a considerarti un barbone di merda.
0: Tu sei un schifoso.
1: Ma che merda di uomo, guarda te, guarda.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Basta una.
0: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
0: Sì.
1: Senta, sono Nuccio Scevola. Ho visto che fate dei dolci, giusto? Pasticcini.
0: Sì.
1: Ecco, senta, per un compleanno volevo capire come funziona.
0: Devi venire a parlare però, per telefono no. Vieni di persona e ci mettiamo d'accordo.
1: Intanto volevo sapere se è già passato.
0: Che cosa?
1: Sto cazzo.
0: Non ho capito.
1: Eh?
0: Che cosa hai detto? Scusami. Che cosa hai detto? Scusami.
1: Il ragazzo.
0: Che ragazzo?
1: Per fare l'ordine, nel senso, l'ordine del compleanno.
0: Ma devi venire verso le 5, c'è il collega. Ah. Io sono il banconista, non mi occupo di queste cose.
1: Ah.
0: Devi venire verso le 17.
1: Ho capito, perché io sono il suo assistente, io.
0: Di che? Assistente di che?
1: Di sto cazzo.
0: Oh, ma chi sei? Scusami.
1: Io sono Nunzio Scevola.
0: Cioè, fai pure lo spiritoso. Che cos'è il fatto? Un attimo solo. Sì, Michele. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, con chi parlo?
1: No, forse c'è un equivoco, nel senso che sto parlando... No, volevo sapere solo se è già passato.
0: Qui, sta chiamando il bar, signore.
1: Mi fai sapere se è già passato?
0: Ma con chi parlo, chiedo scusa.
1: Ancora, Nunzio. Ah, perché tu sei cambiato, non sei più, capito, scusa. No,
0: Nunzio.
1: Volevo sapere se è già passato.
0: Ma chi?
1: Sto cazzo!
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda!
3: Basta una.
0: Pronto?
1: Sì, salve, sono Giacomo Pozzi della Forestale.
0: E sì, sì, mi dica.
1: In pratica abbiamo tutti i cavalli con l'influenza e,
0: sì?
1: E pensavamo di prendere un asinello del cazzo. Lei sarebbe disposto a venire a lavorare da oggi, nel senso...
0: In che senso? Di fornirvi un asinello?
1: No, no, di fare tu. Abbiamo chiesto in zona, dicono che sei un somaro di merda, quindi... Se vuoi iniziare, da oggi ti mettiamo
0: bravo,
1: sotto.
0: Bravo, sì, si diverte con poco. Chi sei? Dimmi la realtà, chi sei?
1: Sono Giacomo Pozzi, tenente colonnello della Forestale.
0: Tenente colonnello della Forestale?
1: Buscetta del cazzo, vedi di venire a lavorare. Guarda che ti ascolta. È facile, ti mando un ragazzo oggi, ti faccio sellare, ti faccio mettere quattro zoccoli sulle mani, sui piedi e ti mettiamo. A noi serviresti più che altro per portare la legna, capito?
0: Sai chi ha le zoccole? Non zoccano da mamma.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda!
3: Basta una.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve. Raccontate, sono Mimmo, il gommista.
4: Chi?
1: Mimmo, il gommista dell'officina.
4: Ma che è successo?
1: No, volevo chiamare per un'informazione che è venuta sua moglie.
4: Mia moglie? Quando è venuta?
1: No, è passata da noi per un lavoro, deve ritornare praticamente... Io pensavo oggi pomeriggio. E io volevo un'informazione da lei che magari nel senso la conosce, diciamo, ne capisce di più.
4: Dite.
1: Ecco, per evitare un lavoro fatto male, nel senso, siccome siamo io il garzone... dobbiamo pomparla, nel senso il culo glielo facciamo a 1,8 o è meglio 2,2? Nel senso io chiedo.
4: E se a tua madre glielo faccio a 4,4?
1: Poi scoppia un casino.
4: Allora vedi tu.
1: Dimmi tu che la conosci, se no facciamo 1,8 la bocca e 2,2 il culo. Non so, dimmi tu, io sono disponibile.
4: Io sono disponibile con tua madre, con tua sorella e con tua moglie.
1: Ma vuoi venire anche tu, ti facciamo il culo a 1,8?
4: Se scendo sotto non credo che riesci tanto, eh.
1: Ma c'è il ragazzo marocchino, lui è messo bene,
4: non
1: te lo fa.
4: Non ti preoccupare, tu metti 1,90 per 120 kg che vediamo poi che fate.
1: Allora ti facciamo 7,7, magari così tiene bene.
4: Ti faccio il culo d'altra parte, figlio di puttana, bagasce tua mamma, tua sorella, tua nonna e tutta la razza.
1: Ah, ho capito, vuoi la bocca 7,2 allora, ho capito, vabbè, dai.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi si trovano a Roccaraso, località montana, recentemente rasa al suolo da migliaia di sciatori napoletani durante il weekend. I nostri tecnici devono testare l'efficacia del nuovo dispositivo antinapoletano, un sofisticato sistema di rilevamento di partenopei che proteggerà la comunità dall'invasione di cafoni e urlatori. Sentiamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo lavorando in zona. Mi senti?
1: Lo so.
2: Sì, stiamo installando questi dispositivi antinapoletano per il weekend sulla neve.
1: E io che devo fare? Io sono già anziana, dovrei dire ai miei figli.
2: Sì, non si preoccupi, è tutto automatico, semplicemente dovrei fare un piccolo test sulla linea perché questi dispositivi reagiscono alla presenza dei napoletani.
1: Quando vabbè, questi sì, lo so che...
2: No, è che a noi, le spiego, è una cosa molto facile, signora. Abbiamo installato delle fotocellule antinapoletano, quindi quando la fotocellula cappata il napoletano dovrebbe sentirsi l'allarme. Lei mi deve dire se sente l'allarme, tutto qua.
1: Ora?
2: Sì, sì, dovrebbe sentire nella zona. Io dico una parola e parte l'allarme in tutto il paese.
1: Va bene.
2: Si attenda, mi dica se sente suonare l'allarme in zona, eh. Allora, Friarielli. Ha suonato l'allarme?
1: Sì.
2: Ok, andiamo avanti. Senta quest'altra parola. Sfaccimma. Ha sentito l'allarme?
1: Sì, però basta,
2: Senta, ci sta un'altra parola. Fratero cazzo. Pronto, signora? Funziona, dai.
3: Quelli del 5 Gigi.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo installando i dispositivi antinapoletano per il weekend.
4: No, no.
2: Sì, sì, glielo dico io, sto qua in strada, sto dentro il cantiere, mi deve solo dire se sente suonare l'allarme, è un test.
4: Non lo so.
2: Adesso...
4: Allora, senti.
2: Sì.
4: Le faccio sapere, chiamo mio fratello perché la casa è tutta unica. Se basta uno, ogni appartamento deve andare.
2: No, aspetta, no signora, non ci siamo capiti, forse mi sono spiegato male io. Abbiamo installato in città queste fotocellule antinapoletano. Quando reagiscono al napoletano si sente un allarme. Lei mi deve semplicemente dire se lì dove sta lei sente un allarme, tutto qua.
4: E come lo faccio a sentire?
2: Adesso io attivo con la fotocellula attivo con un pezzo di napoletanità e lei mi dice se sente. Stia lì, mi deve solo dire se sente o non sente. È un test. Senta qua. Friarielli. Ha sentito l'allarme?
4: Sì.
2: Forte o piano?
4: C'era, no, era abbastanza, tenendo
2: abbastanza. Adesso un altro test. Sfaccimma. Sentito l'allarme?
4: Sì.
2: Ok, ultimo e poi andiamo. Fratero cazzo. Ha sentito?
4: Sì.
2: Ok, adesso per spegnere l'allarme quando si attiverà in presenza di partenopeo, lei deve usare il codice Forza Vesuvio.
4: Come devo
2: No. Signora,
4: Vesuvio, ho capito.
2: Forza Vesuvio.
4: Forza Vesuvio.
2: Adesso io metto l'allarme. Lei dice Forza Vesuvio e vedrà che l'allarme si spegne. Ok, allora aspetti, faccio accendere l'allarme con Kid Stramort.
4: Forza Vesuvio.
2: Sentito? L'allarme si è spento. Vuole fare un'altra prova per sicurezza? Sinalota.
4: Forza Vesuvio.
2: Benissimo signore, in questo modo il napoletano viene segnalato all'autorità e poi portato via probabilmente in un campo di concentramento partenopeo, va bene, dai campi Fregrei, insomma là dove si smaltiscono i napoletani in eccesso, va bene?
4: Va bene.
2: Mi ripeta il codice?
4: Forza Vesuvio.
2: Bravissima signora, con questo entusiasmo, arrivederci e grazie, funziona tutto, grazie, hai visto, arrivederci.

0: Lo Zodi 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: La grande botta.
3: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa. Pronto? Col Covid.
3: Pronto?
2: Col Covid-19, forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
3: Pronto?
2: Ho fatto una botta di bamba.
3: Vai mona di tuo mare.
2: Capito.
4: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
4: Anch'io sono a casa col Covid.
2: Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
4: Ma che cazzo è, Mario?
2: Capito.
4: No, c'è il numero, ma che cazzo.
5: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
5: Che la fangula.
4: Sei pronto? Pronto?
2: Minchia, baffo.
4: Chi è?
2: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
4: Ma ascolti, con chi vuole parlare lei? Chi è?
2: Santino.
4: Non sono... Ho sbagliato il numero.
2: Io non ho fatto non i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
4: Ascolti, ma con chi vuol parlare lei?
2: Ho il Covid-19.
4: Ecco, non sono io, però qui non sono sbagliato il numero, non sono io. Non e... so di che cosa stia parlando.
2: L'ho curato.
4: Eh?
2: L'ho curato.
4: Non sono io, ascolti. Non sono io, ho sbagliato il numero.
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
4: Eh?
2: Minchia, mi è passato subito. Con un grande prodotto di Pablo Escobar.
4: Perché continua a chiamarmi?
2: Un Big Bang, diciamo.
6: Adesso, Wender attaccherà uno dei suoi peggior nemici, Stefano Pazzo nel culo.
4: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. E praticamente l'ho curato.
4: Sei fatto da merda, ti potessi tirare la soffettata in testa.
2: Io non ho fatto i vaccini, però
4: mi piacere sai chi che te sei o chi che è che mette su sta roba qui per venire a tua casa e spaccarti la testa o tanto dalla finestra, faccia di merda.
2: Ho fatto una botta di bamba,
4: va bene? Coglione,
2: ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
4: Coglione,
2: qualcosa
4: sei un figlio di puttana, dimmi chi sei, me lo dici chi sei che vengo a tuo caso a prenderti.
2: Santino.
4: Eh?
2: Santino.
4: No, dimmi chi sei.
2: Santino.
4: Dimmi chi sei, faccia di merda, figlio di puttana.
2: Grande botta, un Big Bang, diciamo.

0: Come cognome? Come ti chiami tu, coglione?
1: Santino.
0: Dal nome del cazzo, Santino.
1: La grande bon.
0: Ma quando vente vuoi attomare per mettere il nome Santino?
1: Io non ho fatto i vaccini, però.
0: Se vieni qua a Treviso di destro, sinistro di
1: grande
0: boia,
1: un big bang,
0: mi
1: diciamo,
0: sto cazzo sì a tua banda di... ma va a cagare, cazzo, il coglione
1: qualcuno del COVID.
2: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura,
1: una grande botta.
3: Radio 105.
4: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male?

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Che perlizia.
2: Vai, dai!
3: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
4: Il primo concorrente si chiama Gervaso e porta un'invenzione che promette di cambiare il pianeta Terra.
5: Buonasera a tutti e benvenuti a Shark Tank. Siamo noi, i milionari, quelli più ricchi in assoluto. E anche questa sera avremo così una carrellata di stronzi che sperano che noi tiriamo fuori il portafoglio e investiamo nelle loro pidocchiose invenzioni. Bene, bene, un benvenuto anche ai miei colleghi. Come va? Come va?
6: Abbastanza bene, dai, sono contento. Stamattina ho pisciato tra diamanti.
5: Oh, che
6: miseria. Se c'ho questa fortuna qua, io c'ho dei reni.
5: Poi
6: boh?
5: No, no.
6: Certo, vuoi fare un bel bicchierone di diamanti?
5: Ti ringrazio.
6: Va bene, niente.
5: Abbiamo anche la nostra fantastica Lucilla, diventata milionaria grazie a un investimento in cazzi di gomma che l'ha portata a essere la regina dei cazzi del mondo. Ciao Lucilla.
7: Ciao ciao ragazzi, grazie, grazie mille. Veramente sono un po' troppo piena di soldi per parlare. Scusate,
6: ti faccio i miei complimenti perché la corona di cazzi è una bella idea.
7: Grazie, grazie.
5: Attenta Lucilla, ti sta uscendo un $500 dalla bocca.
7: Oggi picchia, scusate ragazzi, posso farvi la personalizzata, è la corona di cazze se la volete.
5: Ma facciamo, ehi, come va?
8: Io sono ricco. Sono nano però. Nano ricco. Nano ricco. Ho tutta una hotel per nani, ristoranti per nani. Bagni nani.
5: Tutto nano.
6: Sì,
5: tutto
6: banani anche.
5: Banane, banane. Ma facciamo entrare il primo concorrente che sicuramente avrà una grandissima invenzione da proporci. Prego, prego.
9: Salve a tutti, mi chiamo Gervaso, Gervaso Righetti.
5: Porco quanto sei brutto però ragazzo. Ma io dico, ma mettiti una maschera.
6: Beh, anche una sacchetta di plastica andava bene.
9: Credo che il fattore...
7: Mi si sono ammosciati i cazzi della corona, posso dire.
9: Credo che il fattore estetico sia
6: ed erano di ghisa, pensa che
9: roba... Va bene, comunque a prescindere dal mio aspetto esteriore, che credo che non influisca.
5: Merda!
9: Ho sentito qualcuno che mi ha associato le feci.
5: Un attimo che chiediamo il parere anche al nano.
8: Merda!
9: Anche da lontano fa male.
6: Merdina proprio, che è nano.
9: Comunque volevo sottoporvi questa mia invenzione.
6: Sì, sì.
9: Che è un telefono.
6: Sì.
9: In grado di impersonare gli attori famosi e farti parlare al telefono con gli attori famosi.
5: C'è già, già fatto, grazie. Arrivederci.
9: Sì,
5: sì, sì, già fatto.
9: Però anche un'altra variante. Ho una pistola spara problemi. Per uccidere le persone però molto lentamente con i problemi.
5: Già, già fatto.
9: Volendo potrei stupirvi con un questa.
5: Cos'è?
9: Una mano. Mm-hmm. Che ha la capacità di afferrare gli oggetti.
6: Ah, si può usare per farci il pesto?
9: Sì, perché grazie alla mano puoi prendere un pestello.
6: Sì.
9: E
6: però serve un'altra mano per pigiare.
9: Io ho pensato a questa che
6: non mi interessa,
9: a destra, forse potrei progettare anche.
5: Mi dispiace Gervaso, mi spiace, purtroppo il tuo tempo è terminato. La mano che hai inventato, ficcatela nel culo. Passiamo al prossimo concorrente.
4: Sta per presentarsi un ignoto concorrente che stravolgerà la puntata di oggi di Shark Tank.
5: Vuoi aggiungere qualcosa, Lucilla?
8: Buonasera.
5: Un attimo.
7: Scusi, lei mi ha interrotta, però lei è talmente bello che mi va bene così.
8: Sono un inventore.
5: Oh.
7: Sono tornati sui cazzi.
8: Sono un inventore. Allora, io ho inventato.
5: Sì.
8: Praticamente una cosa, sai quando uno si mette a letto?
6: Sì.
8: Che la testa praticamente è sullo stesso piano del corpo e uno è scomodo. Ho inventato una cosa che si mette dietro la testa, morbida.
5: Come la chiamiamo?
8: Non lo so, che quindi uno sta più comodo.
5: Mi piace già l'idea, il nome.
6: Un comodino.
8: No, un cascino.
2: Un cascino.
10: C'è anche di cosa granola. Un cascino
2: che si mette dietro la nuca.
5: Ma è una roba geniale, ragazzi, un applauso.
10: E al pesto?
5: Al pesto si può fare?
10: Si può fare al pesto.
9: Perdonatemi se interrompo, perché esiste già.
10: Aspetta,
9: cuscino.
10: Lei è Gervaso, sì, me lo sono ricordato grazie alla mia invenzione.
9: Il mio inventore della mano.
2: Il mio è cascino, scusi.
9: Perdoni, lei ha inventato una cosa che esiste già.
5: Arrivate noi.
9: Non è un'innovazione.
10: Tiri fuori un cuscino, mi faccia vedere.
9: Non ce l'ho. Allora guarda, io ho inventato un unicorno sparadollari. Dov'è? Non ce l'ho. Se vada su Google, diciti cuscino.
10: Non ce l'ho Google. C'è il pesto? C'è al pesto Google? No. Non ce l'ho allora. Non...
5: Ma guarda, allora, l'idea mi piace tantissimo. Non vorrei offenderti, ma sai, è un periodo un po' di magra. Ti vorrei dare 75 milioni di dollari in contanti da investire nei cascini, mi piace.
10: Ma dentro cosa c'è però per renderlo così morbido?
2: Dentro
9: le piume.
10: Lui vuole uccidere gli uccelli, vedi che bastardo. Sì,
9: no, allora c'è le piume, no,
2: dentro c'è della farina.
10: Della farina. Farina. Ci si può fare il pesto?
2: Sì,
10: beh,
2: sì,
10: allora.
5: Facciamo società?
2: Sì.
5: Ci mettiamo, io ci metto un 100 milioni.
10: Va bene, io ci metto 30 euro.
5: 30 euro sono 100 milioni e 30 euro. Vuoi mettere qualcosa?
7: Ma sì, dai, un 200 euro ce li metto anche io.
5: Ma 200. Siamo a 100 milioni e 400 euro.
10: Spicci.
2: Va bene.
5: Va bene,
2: ci sto.
5: È socio allora. Andata.
9: Esiste già quel cuscino qua dentro.
10: Lui vuole infilare gli uccelli dentro il letto, capito? Come sua madre.
5: Sì. Quella puttana.
9: Non è il caso.
5: Cioè,
9: adesso io.
10: Lei vuole dormire dentro gli uccelli.
9: Non mi avete neanche dato la possibilità di stupirvi con l'altra inversione.
5: Dai, l'ultima.
9: Questo.
10: Cos'è?
9: È un oggetto. Non lo vedete, vero?
5: No.
9: Allora.
5: Eh?
9: Io lo, in questo momento vedete che non lo sentite neanche?
5: No.
9: Allora è riuscito l'esperimento. Quindi non lo vedete e non lo sentite.
5: No, però se te lo ficchi nel culo ti crediamo.
9: Forse non siete ancora pronti per tutto questo, lo devo perfezionare.
10: C'è a pesto?
9: No.
10: Allora non lo
9: Torno quando l'ho messo a posto.
10: Va bene.
5: Sì, va bene.
9: Vado.

0: Radio Erkenera.
1: Sintonizzati.
0: Brava piccola.
1: Radio.
0: Oh.
1: Erkenera.
0: Oh. Buongiorno a tutti e benvenuti dal vostro Jürgen. Ormai lo sapete, qui si parla di sesso e di maialaggine. Oggi parliamo di feticismo. A voi piace leccare delle parti del corpo? Quali vi piacciono? Vi piace leccare le dita dei piedi? Leccare le ascelle? Quanto siete feticisti? Sentiamo subito i nostri ascoltatori che si sono messi in linea con noi. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Chi parlo?
0: Sono Jürgen.
2: Eh?
0: Sono Jürgen. Siamo in diretta in radio. Oggi parliamo di feticismo. Le piace farsi succhiare le ascelle?
2: Ma ha sbagliato numero, signora.
0: Lei si fa pisciare sulle tette?
2: Ha sbagliato numero, mi dispiace, arriva te.
0: Si fa pinzare i capezzoli con i cavi della macchina? Pronto. Ma che cazzo me li mettete in diretta se poi non parlano? Dai, passatemi un'altra persona.
3: Pronto?
0: Ciao, bella salamandrona. Come sta?
3: Ma lei chi è?
0: Sono Jürgen. Oggi parliamo... Ma lei è una pazza bastarda. Andiamo avanti con le telefonate.
3: Pronto?
0: Le piace farsi spegnere le candele sul culo? Ci racconta...
3: Vai a parte pop.
0: Ci racconta... Questa è la classica vecchia, con la grotta in cattività. Andiamo avanti.
4: Oh.
3: Chi è?
0: Che c***o aperto che hai.
3: Ma lei chi è?
0: Ecco. Lei è proprio...
3: Ma vuoi smettere?
0: Lei è proprio simpatica.
3: Non te ne frega te come sono io.
0: Oltre ad essere...
3: Vai a farti qualche camminata da qualche parte e non rompere le scatole alle persone che sono brave, persone.
0: Oh.
3: Tondo.
0: Come mi sto arrapando.
3: Tondo.
0: Sono Jürgen. A lei piace leccare i piedi quando scopa?
3: Come se pazzo, fatelo spellare in culo dove venite.
0: Lei si fa pisciare sulle tette?
3: Dica, io non ho tempo di parlare in moto a cucina.
0: Ecco.
3: Comunque la classe
4: se sempre
3: non ti permette oh. Più a chiamare madre, va bene?
4: Sto per arrivare.
3: Sei
4: un c***ata.
3: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
3: Sì.
0: Oggi parliamo di feticismo.
3: Sì?
0: Lei si fa pisciare sulle tette? Cavolo, ma questa è prossima a diventare una porno star. Richiamiamola immediatamente.
3: Pronto?
0: Le piace farsi spegnere le candele sul culo?
3: Niente, vaffa quel paese, ma qua ti scostumati, siamo una casa di riposo. Non ecco. Dire che c'è la morte in mezzo. Non è a rispondere in maniera a una persona quando uno...
0: Oh,
3: hai capito?
4: Ecco, brava Nicole.
0: Avete sentito? Gli ho fatto uscire la maiala che c'era dentro. Non è facile. Ci vogliono anni e anni di tirocinio. Dai, sentiamo ancora qualcuno.
5: Un attimo che sto pescando. Eccomi, con chi parlo?
0: Buongiorno, come sta?
5: Senta, non mi faccia perdere tempo. Non ho bisogno di niente, la ringrazio.
0: Sono Jürgen. Siamo in diretta in radio.
5: Questa volta non ci casco.
0: Oggi
5: l'ultima volta mi avete fatto un contratto con la luce e mi sono arrivate 2000 euro di corrente. Figli di puttana.
0: Oggi parliamo di feticismo.
5: Parla pure di quel cazzo che vuoi. Io sto pescando al mare e lei mi sta importunando.
0: A lei piace leccare i piedi quando
5: più
0: scopa?
5: Più tardi andrò a denunciarla dai carabinieri.
0: Interessante.
5: Ho dovuto chiedere i soldi ai miei figli per pagare quella bolletta.
0: Le piace farsi... Le piace farsi succhiare le ascelle.
5: Io capisco che lei fa il suo lavoro e che deve portarsi a casa uno stipendio.
0: Oh.
5: Ma non il mio, ha capito?
0: Oh.
5: Io sono un pensionato, lo capisce che mi ha rovinato.
0: Ah.
5: Adesso io sono nella mia casa al mare.
0: Dai, non ti vergognare.
5: E mi ha chiamato, mentre...
0: Si fa pinzare
5: ecco, ecco, l'ho preso!
0: Le piace farsi...
5: Porca quanto tira, sarà un tonno!
0: Le piace farsi spegnere
5: È
0: le...
5: È troppo grosso!
0: Ci racconti un po'?
5: Sto usando una lenza da pesca molto resistente e una canna da pesca degli anni 70.
0: Oh.
5: Non so la marca, ma funziona molto bene. Aspetti! Porca troia! Sto cercando di farlo uscire, ma tira come la Madonna!
4: Vai, vai, vai, vai!
5: Mamma mia, quanto tira!
4: Tieni, prendilo,
5: tira
4: prendilo.
5: Fortissimo!
4: Prendilo.
5: Porca troia, ho visto la coda!
4: Prendilo!
5: È enorme!
4: Vai, vai, vai, vai!
5: No! Mi è scappato per colpa sua.
4: Oh.
5: Lei è rovinato.
4: Oh.
5: Vada a fanculo lei e la sua radio di merda.
4: Oh.
6: Radio 105.

0: Lui conosce tutti.
1: Ma chi?
0: Lui è pieno di pila.
1: Ma quando?
0: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
0: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
0: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
0: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma mollami!
0: Lui è... il Cazzaro.
2: Pronto, Giacomo? Cosa? Sei in Puglia? Cosa? Stai ascoltando la radio? Ah, ma ho capito. Stai ascoltando Radio Norba. Non so se lo sai, ma proprio l'altro giorno me la sono comprata. Cavolo, devo ancora festeggiare con i miei soci. Ciao, va che ti lascio che organizzo la festa.
3: Buongiorno, sono lei.
2: Sì, buongiorno, sono Luca Alba, Alba SPA, Acciaierie Tartufi.
3: Mi dica,
2: signor. Senta, allora, le devo rubare qualche minuto per quanto riguarda una sorta di party che volevo fare sulla, nella vostra struttura.
3: Un attimo solo, allora le passi il direttore.
2: Grazie.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno.
3: A lei.
2: Buongiorno, sono Luca Alba, Acciaierie Tartufi. Si ricorda?
3: Fammi ricordare bene, comunque ditemi il problema.
2: Tartufo. Io sono Alba SPA, i Tartufi, da Alba Cuneo.
3: Ah, sì, ho capito, no.
2: Senta, allora, siccome adesso l'Alba SPA ha ritirato Radio Norba...
3: Ho capito.
2: Volevamo festeggiare da voi.
3: Sì, se potete fare un salto, decidiamo insieme quando siete, che cosa volete fare.
2: Allora, noi abbiamo preso Radio Norba, in più stiamo trattando adesso un podere a Fasano. Inutile dire, vogliamo festeggiare, saremo una settantina di persone.
3: Sì.
2: Quello che mi interessava, perché noi abbiamo invitato per l'occasione degli ospiti che suonano, nel senso, non so se conosce Stevie Wonder.
3: Sì, ditemi tutto quello che dite.
2: Sostanzialmente abbiamo preso una barca che arriverà sotto Grotta Palazzese, dove ci sarà Stevie Wonder che duetterà con Bocelli, e la barca sarà pilotata dal capitano di vascello Leandro Baldi. Quindi noi ci affacciamo dalla grotta e vediamo lo spettacolo che faranno. L'unica cosa che le chiedo era la possibilità di avere della privacy, ecco, magari prendere tutta la location.
3: Allora, le spiego subito. Il problema è questo, caro.
2: Quale?
3: Il costo dell'esclusiva sono 50.000 euro. 50.000 euro.
2: E qual è il problema, direttore?
3: No, te lo dico io anche questo.
2: Direttore, ma lei si ricorda di me?
3: Il problema nostro comunque è il discorso meteo.
2: Sì, ma lei si ricorda di me? Mi sa di no, eh?
3: Sì, va bene, lì per lì adesso no, però...
2: No, le spiego, Luca Alba...
3: Quella che mi dice il proprietario.
2: No, certo, però non so se si ricorda Acciaierie, Tartufi, Real Madrid, Barcellona, American Airlines, Patti Pravo.
3: Ho capito. Però la cosa che io dico come un amicone... il meteo, 31 marzo.
2: Vabbè, ma insomma,
3: rischio suo.
2: Lo so, però
3: che voi che mi dice che ha detto, voi avete detto, non avete detto.
2: No, ma direttore, non è un problema, nel senso, va come deve andare, non è che mi perdo per queste cose. Se il meteo non ci dà ragione, ci arrangeremo, insomma, magari si bagneranno un po'. Ma loro non credo interessi il panorama. Un'altra cosa, siccome io per l'occasione chiederò la mano alla mia nuova fiamma.
3: Sì.
2: E non so se la conosce Hillary Clinton, Casa Bianca, si è lasciata un anno fa con Bill, ma la notizia non è ancora ufficiale. Lei va matta per i ricci, tartufi di mare, canolicchi, riusciamo ad averli?
3: Vabbè, quelle cose quando lei verrà qua le vediamo tutto quello che vuole, siamo insieme, non è un problema.
2: Sì, volentieri. Allora le faccio fare un resoconto dal mio tutto fare.
3: Tutto quello che mi dite voi, quello che volete Montezemolo. Voi mi mettete per scritto anche il vostro programma, Steve Wonder, Bocelli, quello che sia, capitano di vascello, come l'ha detto lì, Baldi, come si chiama?
2: Sì, Leandro Baldi.
3: Leandro Baldi, mettete tutto per scritto, per piacere, okay?
2: Va bene. Sì, da direttore, mi raccomando che rimanga tra noi, che non facciamo trapelare la notizia.
3: Noi in massima privacy, non è che noi vogliamo...
2: No, perché sa che ci sono tutti i giornali che mi stanno addosso, mi perseguitano.
3: Lei mi deve mandare solo per scritto le cose.
2: Sì, ho capito, va bene. Grazie direttore, arrivederci. Pronto, Giacomo? tutto a posto, prenotato a Grotta Palazzese per la grande festa. Ovviamente sei invitato. Per l'occasione mi sono permesso di noleggiare una barca con sopra Stevie Wonder che duetta con Andrea Bocelli. Ovviamente pilotata dal capitano di vascello Alejandro Baldi. Cosa? Non vedi l'ora? Mi sa neanche loro. Però non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
0: Il cazzaro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah.
2: Oh.
1: Radio Erkenera.
3: Sintonizzati.
2: Brava piccola.
3: Radio.
2: Oh.
3: Erkenera.
2: Oh.
4: Buongiorno a tutti e bentornati su Radio Erkeneral. Io sono il vostro speaker radiofonico dal pene allenatissimo.
2: Oh.
4: Dopo 30 anni di attività come attore porno, ho deciso di fare la radio e di parlare di sesso. Oggi voglio parlare di orge. Sa, le avete mai fatte? Le vorreste fare? Vi sale l'imbarazzo a farvi incu**are durante un'orgia? O di vedere la vostra fidanzata aggrappata come una scimmia a dei cazzi che sembrano dei tronchi? Sentiamo subito cosa ne pensate. Apriamo le linee telefoniche. Ah, che voglia di Pronto.
5: Chi è?
4: Sono Jürgen. Sono in radio in questo momento.
5: Prego?
4: Te lo faresti piantare nel di dietro?
5: No.
4: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche?
5: Chi è?
4: Le piacerebbe prendere due cazzi? Ti scoperesti due donne contemporaneamente?
5: Ma ti scocci scatole, va, vatti a fanculo, va.
4: Oh. Ciao. Avete sentito? Questa è la classica donna che in un'orgia si farebbe distruggere. Andiamo avanti con le telefonate. Pronto.
5: Pronto.
4: Ti faresti scopare da uno sconosciuto mentre tuo marito ti fissa con il cazzo in mano?
5: Faccia arrestare. Ha capito? Poi chiama la polizia subito.
4: Parliamo di orge. Ha presente cosa sono le orge? Ma che cazzo fai, tecnico? Mi passi sempre la stessa persona.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Pronto?
4: Buongiorno, sono Jürgen. Ciao.
6: Sì, ma con gli tontoni spada.
4: Da dove chiami?
6: Ah, Jürgen.
4: Da dove chiami?
6: Treviso City, porco.
4: Oggi parliamo di orge.
6: Porco. Sono tutto orecchie. Vai, Jürgen.
4: Ha presente cosa sono le orge?
6: Sì, ma quando viene tanti esseri umani che nella stessa stanza, nello stesso ambiente, fa sesso di contemporaneamente e insieme.
4: È come stare dentro ad una lavatrice con i cazzi che ti rimbalzano nella faccia.
6: Lei non è proprio così. Non so altro tipi di orge vuoi che sia. Nelle orge che ho frequentato a me, ecco, cazzi in faccia non ne è mai stati, ecco.
4: Lei
6: cazzo nel culo, ma sempre nel culo delle fighe.
4: Lei
6: vai, tra maschi. Dai, vai. Avanti.
4: Le piacerebbe prendere due cazzi? Mamma mia, quanto sei gay.
6: No. No, caro, mai è proprio, tutto tranne che omosessuale, con tutto rispetto per i miei amici.
4: Piace, vero?
6: La figa sicuramente sì.
4: Hai della figa frutta
6: mamma,
4: in casa?
6: Figa e mamma di... Figa e mamma di... Porco!
4: Ah.
6: Porco, cane! Gli ho girato attorno...
4: Bravo!
6: Boia! Boia e dopo l'ho cicciata!
4: Vai così, no, vai. Vai. Vai, vai, vai, vai.
6: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, cazzo.
4: Vai, vai, vai, vai.
6: Oia! 8000 lire, cazzo. 8000 lire, oia! Sono 200, porca!
4: Vai, vai, vai, vai.
7: Che inculata.
6: Ciao, merda, fatti mettere in culo, ecco.
8: Radio 105. Welcome to the
9: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
12: Chiudi, Dona, chiudi,
11: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
12: Cioè?
11: è che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, può fare 30, 31 anni già che sono qua.
12: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
11: So che deve succedere qualche cosa, però...
12: Anche lo zoo?
11: Ma dicono, ma dove?
12: E dimmi cosa?
11: Che devono cambiare, però...
12: Cioè?
11: Che ne so, adesso vai alla profondità.
12: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
11: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
12: A chi?
11: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
12: Ma c'è la certezza.
11: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
12: guardala, è andata in onda.
11: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami. Adesso mi hanno detto quelle delle iene.
12: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
11: Vogliono levare un po' di cose.
12: Un po' di persone.
11: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le iene, ne ho visto qua. Ho visto,
12: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
11: Direttore di Rete 4.
13: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
11: Però voilà, sempre questo
14: mio fatto. Il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è?
11: Perché sta in media 7. Però dicono, voilà, dicono, e dicono, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Lo Zoo di 105.
1: Siamo qui, bagnati come un portuale di Trieste, come la vagina di una balena, come il pallolino di Pippo Baudo, per portarvi l'informazione libera, quella che solo un mix fra abbandono scolastico e psicofarmaci può rendere credibile. Ma dobbiamo stare attenti, amici, perché i poteri forti ci vogliono morti. Stamattina ho trovato due proiettili nello yogurt magro e una testa di mentana nel letto. E chi starà cercando di intimorirmi, eh? Chi è? Mario Draghi? I missili supersonici cinesi? Saluta Antonio! Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Non abbiamo tempo per tremare come un selfie di Michael J. Fox. Vediamo i titoli, Donato, dai! Sparameli nel cuore come Vanessa, in figa!
2: Il politicamente corretto fa più vittime del Covid. Succede a Brescia, dove il giovane elettrotecnico Alighiero Barbato, nel chiaro intento di canzonare il vicino di Pianerottolo Michele Santarosa, noto per la sua ambiguità, traccia con una bomboletta spray sul muro del condominio la scritta goliardica «Michele froccio di merda». Una ragazzata che però non passa inosservata agli occhi dei terroristi gender del quartiere, che costringono il Barbato ad eliminare la scritta con una paglietta di metallo probabilmente radioattivo. A nulla valgono le suppliche del buon tempone che si offre di correggere la parola «froccio di merda» con un più democristiano «finocchio di cacca», senza intaccare l'identità artistica del proprio murale e la propria libertà di espressione. Sotto l'occhio severo dei bacchettoni, il Barbato ci dà dentro di spugna per tutta la notte, collezionando una sinusite che forse lo condurrà alla morte. E tutto perché ha osato ricordare al mondo che, come scritto nella Sacra Bibbia, i figli non si fabbricano con l'ano.
1: Sodomiti! Sodomiti everywhere! E noi dovremmo stare zitti. Perché? Perché? Qual è il senso? Non sono io che sono politicamente scorretto. Sei tu che sei un culattone. E tu sei un cesso. E tu sei una palla di merda. E tu sei un mangiariso col cozzo piccolo. Hai capito? Ti offendi? Sono affari tuoi. Guardami, guardami. Io sono un bambino gigante con l'aria moscia e la voce di Sandra Milo. E me ne frego se quando dico che sono un giornalista la gente sputa il caffè dal naso da ridere. Me ne strafotto, te! Perché io guido una panda. Altro titolo, Donato, prima che mi girino i 5 minuti.
2: Compra un banale anticalcare, ma lo accusano di droga da stupro. E ora per il dottor Gianni Baudoni, dentista di Udine, c'è solo la macchina del fango. Il professionista, infatti, aveva invitato la giovane igienista dentale Sabrina Badescu, recentemente assunta, nella sua baita di montagna, per pulire insieme le spade asburgiche per le quali entrambi hanno una segreta passione. Ma per errore, la Badescu, forse intontita dall'altitudine alpina, avrebbe ingerito un abbondante bicchiere di liquido anticalcare, rivelatosi a sorpresa anche un potente anestetico. Il dentista allora, grazie ad alcuni rudimenti di primo soccorso, le avrebbe praticato un massaggio cardiaco vaginale e successivamente una dilatazione della trachea con un oggetto cilindrico non ancora rinvenuto, nel tentativo di indurre il vomito alla ragazza avvelenata. Ma invece di ringraziarlo per averle salvato la vita, ora la Badescu minaccia la causa legale per aggressione, dimenticando che è un detersivo. Se non c'è la pera, non è un ciupito.
1: E poi dicono dei nostri terroni, ma anche i rumeni, ragazzi, fra Zingali e Dracula, ma vi sembrano persone di cui ci si può fidare? Io non credo. Avete mai sentito di un vampiro di Varese? Eh? Avete mai letto di un Frankenstein di Lecco? Chi l'ha fatta d'Agostia Dintei? Baglioni! E allora, dai, col cazzo, Donato, io non mi fido di gente che mette la U in fondo a tutte le parole. Sono dei mannari travestiti. dei lupi, capito? E chi è che li copre? La von der Leyen, il Kodakons, quello giallo del Gattiger che stava sopra e non serviva un cazzo. Chi lo sa, gente? Ma lo scopriremo, amici, ve lo giuro. Sempre qui, su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte, con i racconti patetici sulle mamme senza Green Pass, strappate ai figli sulla porta della scuola e gli identikit dei possibili terroristi islamici nel vostro condominio. Ve lo giuro, vi aspetto domani fuori dal culo. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
2: Ah, che paura!
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
2: Che schifo!
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
2: Che paura!
1: Solo su Stai TV.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, salve. È la trattoria da c***o?
3: Sì?
4: Sì, buongiorno, salve. Mi presento, sono la Giada. Chiamo dalla redazione di Stai. Buongiorno. Noi abbiamo individuato il vostro ristorante per come papabile concorrente per un nuovo programma che andrà in onda in primavera. Ecco, sì. Dunque, diciamo che il nostro programma, rispetto ai soliti, no, ristoranti di borghese, insomma, quelli che i programmi che lei conosce, sarebbe perfetto, secondo noi, il vostro ristorante per partecipare a Ristoranti da Horror, che è questo nuovo programma.
3: La partecipazione ad un programma può essere anche utile, ci mancherebbe altro.
4: Poi, come le ho già detto, insomma, al di là dell'utilità della visibilità, c'è questo rimborso spese che è generoso, anche se, insomma, poi si tratta di magari un giorno di chiusura, due, diciamo che 30.000 euro sono tanti. E sì, poi sì. Il premio è un premio, insomma...
3: Accetto con piacere.
4: Voi trattate animali vivi?
3: No. Cioè,
4: no. No, perché siccome ho letto una recensione, insomma, di una carne poco cotta e tutto quanto... diciamo che all'interno della puntata potrebbe essere carino andare da un cliente che si lamenta per una cottura sbagliata e dire: ah sì, allora strangolalo tu questo pollo, capito, portandolo dal collo direttamente, oppure tira tu il collo a questo tacchino.
3: Guardi,
4: che poi il tacchino è anche,
3: guardi,
4: brutto.
3: Io sono disponibile a qualsiasi sceneggiata. Non, ma, ho nessun problema.
4: Appunto, lei sa spezzare, sa tirare i colli ai tacchini?
3: Anche a Cristiani quando serve.
1: Ma avete sentito? La Giada appena gli ha proposto di staccare il collo ad una povera gallina per 30.000 euro, il signore malvagio senza scrupoli ha detto di sì. Se potessi glielo farei saltare con un bazooka a quel ristorante. Ma andiamo a sentire le altre proposte della Giada.
4: Lei è molto simpatico. Senta, mi dica un po' com'è fatta la cucina? È grande?
3: La cucina è un ristorante che è nato nel 64.
4: Però, quindi è di famiglia.
3: Ci sono passati dentro briganti.
4: Ah, interessante.
3: Tipi.
4: Interessante questa cosa dei briganti, perché noi per esempio potremmo avere dei figuranti vestiti da fantasmi che terrorizzano la clientela, cioè tipo magari c'è una famigliola che sta mangiando e improvvisamente da sotto il tavolo esce un brigante fantasma che rapisce il bambino, per dire.
3: Ce l'abbiamo attaccati alle pareti, per carità, possiamo fare tutto.
4: Senta, una domanda, in cucina secondo lei ci entrano due cavalli? Allora ho un'altra idea, aspetti. Allora, un pony con sopra un cowboy nano,
3: sì,
4: che esce di corsa dalle porte della cucina con un lazzo e va ad acchiappare i clienti al grido di oh là là!
3: Sì, beh, qualcosa del genere potremmo anche organizzarlo,
4: potrebbe,
3: in qualche modo.
4: Senta, avete un fuori?
3: Pony, con un cavallo,
4: con un pony, un pony. Avete un fuori, un giardino?
3: Ci abbiamo anche una piazza.
4: Potremmo fare un patibolo dove fingiamo delle esecuzioni, delle, insomma...
3: Guardi, il tutto si sposa abbastanza bene. Noi siamo dentro un castello.
4: Ah, perfetto!
3: Con le mura, con la torre, con tutte le cose medievali.
4: Ma c'è già una storia di fantasmi?
3: Beh, una storia di fantasmi. Qual è il castello del Celaci?
4: Bello!
3: È naturale che ci siano state cose di questa natura.
4: Bene, bellissimo. Allora potremmo fare un esercito di briganti fantasmi che combattono contro i cowboy i nani sui pony.
3: Io sono disponibilissimo. L'ho dato anche
4: ottimo
3: per farci un film, un castello e 40 cani.
4: Ma senta, ci sono le mura sul castello?
3: Sì.
4: Ecco, allora potremmo anche, per esempio, sui briganti fantasmi tirare giù le secchiate d'olio bollente, per esempio. Cioè anche sfondare la porta con una riete.
3: Sfondarla, quello sì.
4: Allora potremmo fare, invece di una riete, facciamo un tacchino gigante che riempiamo di dinamite e ci spacchiamo la porta facendolo esplodere.
3: Guardi, noi,
4: bellissimo.
3: Io le ripeto,
4: secondo me questo me l'appunto perché è un'idea sorprendente.
3: Progetto, è una cosa...
4: Senta, ma visto che siamo sul tema del, insomma, medioevo, queste cose qua, mettere una strega sul rogo oppure tagliarle la testa con la ghigliottina, ma in cucina, questo si potrebbe fare?
3: Ma si può fare tutto, le ripeto.
1: Ma quest'infame è matto. per 30.000 euro è disposto a fare esplodere un tacchino, mettere dei cavalli con dei nani in cucina e far versare l'olio bollente su dei briganti intenti a sfondare la porta del castello con una strega che brucia viva davanti ai clienti in sala durante il pranzo. Ma ci rendiamo conto?
4: C'è una donna in cucina?
3: Sì, sì.
4: Per dire, lei potrebbe con una mannaia oppure un'ascia potrebbe tagliarle la testa di netto.
3: Senta, parliamone, venite qualcuno e
4: d'accordo, allora
3: rendete conto.
4: Verremo a fare un sopralluogo.
3: Sì.
4: Perfetto, splendido. Senta, ma eventualmente lei sarebbe anche disposto a mettersi i margigli del tacchino e fare così mentre cucina?
3: Guardi, noi possiamo fare tutto.
4: Perfetto, splendido, lei è veramente disponibile e sorprendente. Bene, allora ci risentiamo, d'accordo?
3: Con piacere.
4: Grazie mille, alla prossima.
3: Arrivederci, arrivederci.
1: Bravissima anche oggi la nostra Giada. È riuscita a convincere il proprietario del ristorante dentro al castello a fare una strage di cadaveri e tacchini con nani sui pony, streghe al rogo e di mozzare la testa della cuoca con una mannaia, solo per 30.000 euro. Grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata.
2: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma parlami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, Giacomo? Cosa? Hai comprato l'ultimo CD di Cristina D'Avena? Cosa? Ti ricorda quando eri bambino? Non so se te l'ho mai detto, ma Cristina D'Avena l'ho scoperta io. Mi ricordo ancora quando le ho dato 60.000 lire per il suo primo CD. Praticamente è una sorella. Ma c'è che la chiamo, va.
4: Pronto?
3: Cristina? Sì, ciao, sono Luca, Alba, come stai?
4: Ciao, bene.
3: Ciao, scusami se ti disturbo, che sono un attimo di corsa. Ti rubo solo 2 minuti, posso?
4: Ah, dimmi.
3: Allora, ti spiego subito cosa è successo. Beh, ti ricordi, insomma, di me, che avevamo già parlato, non so se ti ricordi, un anno fa.
4: Abbiamo parlato...
3: Quando ci siamo incontrati a 105...
4: Sì.
3: Ok,
4: sì.
3: Quel periodo lì, forse meno, cos'era, un 6-7 mesi fa, insomma.
4: Ok.
3: Ecco, sì. E, niente, allora ti spiego. Siccome ho comprato una nuova dimora nell'Enghedina, se Moritz. Tu sai che io ho l'azienda di tartufi?
4: Sì.
3: Ok, volevo modificare praticamente la base dei puffi, ma volevo cambiare le parole al posto. Sai che i puffi vivevano nel fungo?
4: Nel fungo, sì. Okay.
3: Quindi il tartufo, secondo me, era figo da fare. È molto semplice, guarda.
4: Sì, no, immagino che sia semplicissima, anche per
3: perché fatto... io avevo già scritto anche le parole, capito? Tu potevi, non so, tipo, noi tartufi siamo così, tartufi tutti blu, 1 chilo e non di più, mettilo sul risotto anche tu. L'ultima cosa,
4: dimmi.
3: Esce il nostro amico Coletti, l'ingegnere, ti ricordi? Beh, l'hai sentito parlare di lui.
4: Esce l'ingegnere Coletti?
3: Sì, perché telegiornali, lui è appena uscito, vabbè, si è fatto il gabbio, insomma, truffi a danno dello Stato, falso in bilancio. E la polizia ha chiamato l'operazione Occhi di Gatto. Come lui è un burlone, sarebbe bello se tu magari cantassi Occhi di Gatto alla festa, ecco.

0: Vabbè, adesso ma comunque ci mettiamo d'accordo, cioè capiamo.
1: Sì, sì. Ovviamente non c'è problema di budget, capito? Perché comunque sei sotto l'azienda Alba SPA, quindi è un'azienda solida negli anni.
0: No, capito. No, ma non è questione di budget. Adesso prima capiamo tutto quello che si può fare.
1: Certo.
0: E poi ci mettiamo d'accordo, ti metti d'accordo col manager su tutto, insomma, non adesso prima capiamo la canzone, la mia partecipazione, quando è, eccetera. Se tu devi fare l'inaugurazione di questa tua
1: dimora,
0: mi interessa se fai l'inaugurazione.
1: Cioè, stiamo parlando della casa più bella che c'è a Semori, cioè nel senso.
0: Appunto, no, avrai tanti ospiti, no?
1: Quindi, almeno un 150-200 ospiti, tutta gente di livello, capito?
0: Appunto, dico, quindi farai una cosa carina.
1: Sì, sì, guarda, allora ti spiego, sto facendo fare dei montoni su misura da dare come cadeau, cioè figurati.
0: Sì?
1: Dei montoni.
0: Dei montoni.
1: Sì. Anzi, se poi mi dai magari la misura, te lo faccio fare anche a te.
0: Ogni ospite c'ha il montone?
1: Non ho capito.
0: Ogni ospite avrà un montone?
1: Sì, sarà il cadeau della serata e un montone.
0: Corbole. E quanto spendi per fare tutta questa cosa?
1: Ma Cristina, qual è il problema? Non ti ricordi chi sono? Luca, Alba, Acciaierie, Tartufi.
0: No, ok.
1: Dolcetto, Real Madrid, Barcellona.
0: Comunque. Ho capito. Va bene. Vabbè, e allora.
1: Sta Ronaldo, Irina. No, dico. Senti, tu sei a Reggio Emilia?
0: No, sono a Bologna, non sono a Reggio.
1: Ah, sei a Bologna, cazzo, ma io ho un albergo a Bologna.
0: Ma dai?
1: Sì, se ti interessa.
0: Hai pure l'albergo?
1: Ma Cristina, scusa, io c'ho la catena.
0: Sì, la catena?
1: Sì.
0: Ma dici che...
1: Di alberghi?
0: No, non lo sapevo. E allora ogni tanto, visto che io giro tantissimo, ti chiamo e mi dici...
1: Mi farebbe piacere, come no, ma scherzi, ospite graditissimo.
0: Caspita, va bene, ok.
1: Tra l'altro di livello, insomma, è una cosa carina. Ecco.
0: Se fai il montone all'ospite.
1: Beh, ma il montone è una cosa carina, non trovi? Per esempio un montone, che è una giacca d'altri tempi, che sta tornando in voga.
0: Uno regala un montone all'ospite, ma ti rendi conto?
1: Ma non il montone la bestia, eh?
0: No, ma che la bestia? Ho capito, ma tu non puoi fare tu un cadeau a... No, dai.
1: Beh, perché?
0: Ma è tantissimo.
1: Ma se io sono un amante del cashmere, poi tra l'altro non so se conosci Brunello Cucinelli.
0: Sì.
1: Mio amico storico da una vita. Lui era un miserabile quando ha iniziato a fare il cashmere, mi ricordo.
0: Sorbole. Sorbole, sì.
1: Cosa vuol dire?
0: Sorbole in bolognese vuol dire cavolo, porca miseria.
1: Ah,
0: questa
1: okay.
0: roba.
1: Come dire... Pronto Giacomo, tutto a posto. Se mi ha riconosciuto... Non esagero a dire che appena ha sentito la mia voce si è messa a piangere. Lacrime di gioia, ovviamente. Pensa che le ho raccontato di te e oltre a volerti conoscere, vuole anche regalarti un montone. Comunque è tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
2: Il cazzaro.
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
5: Ah, che paura!
4: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
5: Che schifo!
4: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
5: Hai paura.
6: Sì, pronto, buongiorno, buonasera. Mi presento, mi chiamo Giada, chiamo dalla redazione di Stai. Noi stiamo lavorando a un nuovo programma per la prossima stagione e avremo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente.
7: Non mi interessa, la ringrazio.
6: Ma vaffanculo.
4: Mamma mia, com'è brava la nostra Giada. Con gentilezza e cortesia ha mandato a fanculo quel ristoratore di merda. Ma riuscirà a trovare un nuovo concorrente?
8: Ciao?
6: Sì, pronto, buongiorno, il ristorante dai...
5: Sì?
6: Sì, buongiorno, chiamo dalla redazione di Stai, mi chiamo Giada, buongiorno. Noi stiamo lavorando alla produzione di un nuovo programma televisivo, è la stessa produzione di
5: No, non ci interessa, guarda, la televisione noi non la guardiamo più.
6: Sì, no, ma non è da guardare, è da partecipare eventualmente.
5: No, noi non vogliamo né partecipare, la televisione per noi non esiste.
6: La televisione per voi è?
5: No, la televisione proprio non ci interessa, ecco.
6: Ma guardi che qua in palio ci sono 100.000 euro, per il vincitore di puntata.
5: No, a noi non ci interessa neanche di 100.000 euro.
6: Posso chiederle perché?
5: Noi vogliamo vivere tranquilli, in pace, senza nessuno che ci disturba.
6: Ho capito, ma posso chiedere perché questa avversione?
5: Niente, perché tanto sono tutte le fregature.
6: In che senso?
5: Tutte fregature, non ci crediamo purtroppo.
6: Cioè voi non credete?
5: Arrivederci e buona serata.
6: Ma voi non credete nella televisione?
8: Ma avete sentito? Loro vogliono vivere in pace senza nessuno che li disturbi. Ma come cazzo fanno se hanno un ristorante? Non fanno entrare la gente? Povera la nostra Giada che è stata aggredita da questa stronza impestata di merda. Ma riuscirà a trovare il nuovo concorrente? Andiamo in Toscana, vicino a Livorno.
6: Pronto, salve, buongiorno, chiamo dalla redazione di Stai, sono la Giada, sto chiamando perché stiamo realizzando un nuovo programma televisivo.
9: Del tipo?
6: Diciamo che, ecco, intanto la partecipazione al programma prevede un rimborso spese, ovviamente, di 30.000 euro a ristorante a puntata, e i quattro ristoranti che si sfidano possono raggiungere il montepremi finale di 100.000 euro, quindi c'è ovviamente un incentivo economico alla partecipazione, ecco. E tra l'altro voi, appunto, avendo la spiaggia, siete molto fortunati perché potremo fare una puntata a tema, un'onda anomala che arriva dal mare e porta via tutti i piatti dei commensali, per esempio, potrebbe essere una...
9: Okay.
6: Altrimenti anche un'invasione di granchi blu, che tra l'altro sono anche un tema per l'ecosistema, un'invasione di granchi blu che arriva e semina il panico sulla spiaggia, nella cucina. Okay. Senta un attimo, ma un sommergibile, lei crede che c'entrerebbe nella sala?
9: Dipende dalle dimensioni.
6: Ok, diciamo di medie dimensioni, ecco, perché potrebbe essere interessante che questo sommergibile esce dal mare. Allora, basta anche che si avvicini, in realtà, si avvicina dal mare e spara un missile che ovviamente fa saltare le teste, fa esplodere, eventualmente potrebbe anche puntare direttamente a una mucca presente in sala, da poi macellare sul momento, che sono anche gli elementi splatter che piacciono molto al nostro pubblico.
9: Non so cosa dirle.
6: Senta, ma lei sarebbe disposto con oggetti di scena a spaccare una bottiglia in testa magari a un passante? Con uno stuntman? Uno stuntman che
9: ovviamente va informata la persona con la spacco in testa.
6: No, ma certo, è uno stuntman, assolutamente. Lei comunque è, secondo me, un personaggio molto... Lei si chiama?
9: Filippo Rosi,
6: lei è un personaggio molto adatto a ristoranti da horror, secondo me, perché lei è il classico bravo ragazzo che potrebbe trasformarsi in realtà in un pazzo assassino, capito? Una cosa del genere. O a un pirata maledetto, anche Hulk, per dire, le mettiamo la gomma piuma, tutto verde, cioè una roba un po' matta, no? Questo potrebbe
9: questa
6: essere...
9: Questa cosa quando... In che periodo dell'anno che venga fatta?
6: I primi di giugno è l'idea di girare.
9: I primi di giugno?
6: Mm-hmm.
9: Ok. Mi mandi tutte le informazioni e poi, insomma, valutiamo un attimo.
6: Certo, perfetto. Volevo chiederle ancora una cosa. Lì vicino c'è un ranch?
9: No.
6: No, ok. Perché avremmo voluto mettere dei bufali sulla spiaggia che magari inferociti tiravano via.
9: Non gli elementi balneari uno accanto all'altro, c'è una spiaggia.
6: No, certo.
9: Del genere.
6: Ok, beh, io credo di aver raccolto tutte le informazioni necessarie. Le mando un recap e poi ci risentiamo.
9: Perfetto.
6: Grazie, buona giornata.
8: Bravissima la nostra Giada. Ha trovato il ristorante perfetto, con un ristoratore pazzo criminale che per la modica cifra di 30.000 euro è disposto a far invadere il suo ristorante dai granchi blu. Un'onda anomala, un sommergibile sparamissili, spaccare in testa una bottiglia ad un cliente e trasformarsi poi nell'incredibile Hulk con i bufali nella spiaggia. Sarà una puntata incredibile. Ciao.
10: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Pronto?
3: No, allora ascolta, cioè sono qua con Gibba, ti dico solo questo perché alla parola castagnata no. Cioè, allora.
2: No, sono aperto. No, Mazzoli, ti dico, allora, la mia vita, posso dire, ha avuto una parabola discendente devastante.
3: Ma non è
2: cioè, io non posso passare dal Club 10 alla

0: autorizzazione per rispondere, scusa.
1: Amico, perché senza la tua non le rispondo io. Zero. Ma allora ti dico, mi ha chiamato anche ieri che avevo il gatto sotto i ferri.
2: Ah, come sta il gatto? Come sta?
1: Ancora vero.
2: Dai, te l'ho detto.
1: Ma quante vite c'ha? Più di te?
0: Sette, amico. Sette.
1: Più di Mazzoli, quindi.
2: No, ne ho
1: ma
2: più.
1: Ma a Miami sono caduti i grattacieli, Covid, turbolenza, niente.
0: Tra l'altro, Miami bene, ho letto sul giornale. Bella cittadina è diventata,
1: sì,
0: lì.
1: Bella, tranquilla.
0: South Beach è diventata 5. Proprio.
2: Ma non capite un cazzo. Ma non parlate perché leggete il Corriere dei Piccoli, per favore, eh? Dai, su. Ieri.
1: A quarto Miami.
2: Ascolta, ieri sono andato a farmi un giro qua in centro Milano. Mi sentivo uno straniero, parlano tutti un'altra lingua qua.
0: A Miami la parlano da sempre un'altra lingua.
1: Mazzoli, hai comprato la casa a Bucci Miami, dai.
2: Che Bucci Miami?
1: A Bucci Miami.
0: Amico, scusa, gli puoi chiedere com'è andato il suo corso di salsa e merengue che ha fatto quando è andato al mare quest'estate?
2: Ma chi?
0: In quel posto lì.
1: Salsa e merengue.
2: Ma sì. Quando? Sì. Chi?
1: No, vabbè, allora Mazzoli, aspetta, la tua vacanza di quest'estate.
0: All inclusive la fa.
1: Siamo ammazzati dalle Costa Crociere. Cioè, hai messo lì quattro cartonati, una col T-Rex, che non ci stava neanche dentro il cartonato, perché sul T-Rex è larga.
2: Sul T-Rex sai che tocchi un tasto dolente lì, purtroppo ti devo dare ragione, perché la odio proprio, è una roba...
1: No, vabbè, ma...
2: Stamattina, gli dico, devo andare in ufficio, abbiamo una macchina sola qua a Milano.
1: Ma te l'ha ha sbadigliato sfiatando anche.
2: Sì, poi scorreggia tutto il giorno.
1: Ma quanto
2: no?
1: Sfiata poi,
2: ma poi tutta contenta e ride anche, come se fosse una roba sexy, capito? Cioè, poi mi dice, facciamo qualcosa con sto culo tutto flaccido.
1: L'hai già messo il pannone, quello degli anziani, per le sfiatate che fa con strisciata?
2: No, ma aspetta, allora, stamattina, mi devi portare in radio, devo montare le scenette. Io devo andare dal parrucchiere. E allora dico, sti capelli di merda, poi si è fatta.
1: Ma quale parrucchiere? C'è i capelli poi c'è la parrucca di Luigi XIV. è terrificante.
2: So.
1: Ma posso dire, da dietro sembra un caterpillar. No, ma mazzo adesso, amico, di qua, no.
2: Ti dico solo che quando si spoglia nuda ed è di spalle mi viene voglia di bullying. Ti dico solo questo.
1: Capisco che anche tu per i tuoi gusti sessuali ti
2: però,
1: va bene per come faccia.
2: Però Gigi, però.
1: Ma è fluida?
2: No,
1: perché se fosse fluida.
2: No, non è fluida.
0: Scusami amico, ma noi non possiamo, voglio dire, c'è il DDL Zan, no? Mm-hmm. Ok. Noi non possiamo fare il DDL Zan, cioè nel senso che
1: ma guarda, ma posso dirti, guarda, il DDL Zan me lo facevano fare a me. Era semplicissimo.
2: Lo facevi? Cosa facevi?
0: Vai, dici la tua ricetta, dici il tuo ricettario.
1: Senza star lì a impelagarci con 8000 categorie. Ci sono tre categorie. Vai. L'uomo, io, ovviamente. Donne, tante, per me. E poi c'è l'ultima categoria.
2: Aia.
1: Quale? È l'ultima. C'è la terza.
0: Quale amico?
1: Mazzoli.
2: Che categoria? Che categoria è?
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No,
1: l'altra votazione.
3: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
4: Che è successo?
5: Lo Zoo di 105.

0: volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
1: Lo Zoo di 105 presenta
0: Gli stagisti. Nello Zoo di 105.
2: Allora, si presenti un attimo la direzione. Lei è?
3: Ma in realtà, cioè...
2: Perfetto, benissimo, signor realtà. Adesso chiamiamo un negozio, va bene?
3: No, mi chiamo Marco Mazzoli, cioè dovrebbe conoscermi, insomma.
2: Silenzio, adesso iniziamo.
3: Faccio la radio da...
4: Adesso chiamiamo il concessionario della Porsche.
2: Vuoi comprare l'ultimo modello, vai!
5: Centro Porsche.
2: Allora, mentre parli devi dirgli che devi dare dentro un appunto del 92.
6: Sì, pronto, buongiorno, sono...
3: Sì, buongiorno, sono Marco. Senta, chiamo buongiorno perché sono interessato a una 992.
6: Sì, sì. Quale versione?
3: Ma
2: la più potente.
3: La più potente che ha, insomma. Mi piacerebbe la Turbo, so che è difficile trovarle. Okay. Vorrei un pronto consegna. Senta, io avrei una macchina da dare dentro. Una Fiat Punto del 97.
6: Vabbè, sì. Sì.
2: Ricomincia da
6: sì,
2: capo.
6: Possiamo prenderla indietro tranquillamente, senza problemi.
2: Uh-huh. Con pronto?
6: Ci servono magari
3: pronto?
6: Qualche...
3: Pronto? Pronto? Sì, salve, sono Marco. Sono sì interessato a comprare una 992 Turbo.
6: Mazzoli, basta.
3: Ha sgamato.
0: Gli stagisti.
4: È sempre un concessionario, un po' più generico.
3: Che macchina devo ordinare?
4: La più costosa.
7: Buonasera, sono Pilla.
3: Sì, salve, sono Marco. Dovrei acquistare...
2: Che voce da troia!
3: Lei ha una voce da troia, gliel'ha mai detto?
2: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, così bisogna fare.
0: Gli stagisti.
7: Concessionario.
3: Sì, mi scusi, è che io...
2: Devi urlare!
3: Ho la sindrome di Tourette! Porco... Pronto?
0: Gli stagisti.
8: Avanti il prossimo. Ti chiami Armanda?
9: No, no, Armanda era per...
8: Armanda, iniziamo.
2: Allora, senti bene, adesso chiamiamo un negozio di strumenti musicali, ok?
9: Mio
2: Vuoi
9: pane.
2: Comprare un pianoforte a coda?
9: Benissimo, il mio pane, sono diplomato
2: in conservatorio. Sì, sì, va bene, okay. Mettitelo nel culo. Beh, il pane.
9: Come no?
10: Da martedì a sabato.
9: Sì, pronto?
10: Sì, pronto, buonasera.
9: Buonasera anche a lei. Senta, io la chiamavo perché volevo delle informazioni per acquistare un pianoforte a coda.
10: Sì, allora, ha già in mente qualcosa?
9: No, guardi.
10: Un nuovo usato?
2: Fai il verso del gorilla!
9: Usato.
10: Ok, a che livello lo cerca?
9: Non ho capito, mi scusi.
10: A che livello lo cerca? Cioè, principiante o già suona?
9: No, no, già suono, io sono diplomato in conservatorio.
10: Ah, ok. E beh, allora le conviene, abbiamo dei pianoforti tipo anche uno Yamaha il C3, il 186,
9: sì,
10: usato, se sì, no c'è adesso disponibile anche qualcosa di più corto, tipo il G1.
9: Sì.
8: Però io ho un problema, sono daltonico.
10: Il laboratorio.
2: Voglio tutti i tasti bianchi.
10: Uno.
9: Ah, senta, io però appunto la chiamo perché ho un problema, io soffro di daltonismo. E quindi non distingo i tasti bianchi dai tasti neri. Sarebbe possibile averlo con tutti i tasti bianchi?
10: Purtroppo no. Non siamo noi che possiamo cambiare.
2: Vai, Tarzan!
10: Questo...
9: Non si possono avere i tasti bianchi?
10: No, mi spiace. No.
8: Sono molto duri i tasti?
9: Senta, la tastiera com'è? Rigida, pesata, sono molto duri.
8: Perché io sono col cazzo.
10: I tasti sono i tasti di un pianoforte.
2: E che a me piacerebbe proprio le cappellate forti, eh?
9: Perché io ho questa tecnica particolare che suono col cazzo. Dai, con le cappellate. Cappellate.
2: Vai, gorilla! Bravo, bravo, bravo! Sei stato bravissimo!
0: Gli stagisti. Nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canale 5 presenta Sbomeriggio 5 con Mirta Mirtillo.
2: Una vita dedicata allo studio, una carriera da giornalista stimata e rispettata, per poi finire a condurre un programma per cerebrolesi, ereditato da una che per coprire le rughe ha consumato più energia del CERN, quella maledetta rugosa di Barbarona. E voi giustamente vi chiederete: perché l'hai accettato Mirta? Semplice. Per la fresca, per il grano, per la pagnotta, per i lingotti, perché sono comunista, certo. Ma come tutti i comunisti di oggi, tipo Rosario Pellecchia, dico di avere i valori del comunismo. E poi guadagno un pacco di soldi, non aiuto nessuno. E me li spendo tutti in vacanze da ricchi, in culo a chi sta peggio di me. E parlando di ricchi, oggi ho l'onore di ospitare l'uomo più ricco del mondo, proprietario di Tesla, di X, ovvero l'ex Twitter, protagonista di un'infinità di polemiche, incluso il presunto saluto nazista alla celebrazione del nuovo presidente americano, è con noi Elon Musk.
3: Heil Hitler a tutti.
2: Ecco Elon, ti pregherei di abbassare quel braccio, siamo su una televisione generalista, con un pubblico anziano e molto sensibile a queste tematiche.
3: Mirta, pubblico da casa, è presente in studio. Ho letto tantissimi commenti sui social, sui giornali. Ho visto mille programmi TV che hanno criticato il mio gesto durante la festa di inaugurazione del nuovo presidente, e volevo dire una sola cosa.
2: Prego.
3: Porco, sono l'uomo più ricco del mondo e me ne fotto il cazzo.
2: Elon, ti prego, capisco che ti senti al di sopra di tutto e tutti, ma ti pregherei di evitare di smoccolare contro nostro signore. E se puoi toglierti gli stivali da gerarca, così possiamo iniziare l'intervista.
3: Veramente? Vuoi che tolga gli stivali e il baffetto adesivo? Mamma mia, che palle che siete. Ho portato anche due Doberman e una bandiera con un simbolo che avrebbe fatto ridere tutti. Uffa, che noia.
2: Allora, cerchiamo di darci un tono e iniziamo dalla tua infanzia.
3: Beh, intanto rispondo a tutti quelli che mi danno del razzista. Io sono sudafricano, quindi sono parzialmente nero.
2: Si dice di colore.
3: Tu dici di colore perché sei una stronza politicamente corretta. Io che sono n***o posso dire n***o. I rapper si danno sempre dei n***i perché sono n***i.
2: Elon, te lo chiedo cortesemente, cerca di usare un linguaggio meno colorito, altrimenti la direzione ci censura.
3: La direzione di cosa? Di sta televisione da 1000 lire? Sai che se vendo una mia scarpa mi compro tutta Mediaset, tutta la Rai, eppure quella caccata della 7.
2: Elon, calmiamoci e parliamo d'altro. Come rispondi alle critiche della sinistra che non ti vedono di buon occhio?
3: A proposito, volevo approfittare di questa diretta per dire a Mentana che se non la smette di scassarmi il cazzo, gli strappo quei 4 peli di merda che ha in testa. Hai capito, pagliaccino?
2: Andiamo avanti, parliamo del futuro. Intelligenza artificiale, tu sei il primo ad aver iniziato a commercializzare i primi robot da casa. Molti temono che possano un giorno ribellarsi.
3: Guarda Mirta, i miei robot sono la cosa più sicura che potrai mai avere in casa. È più facile che si ribelli il tuo forno a microonde o il tuo aspirapolvere.
2: Dicevi così anche delle tue macchine, ma ultimamente vediamo molte immagini di Tesla che esplodono e cadono a pezzi.
3: Vero, ma solo quelle comprate dai comunisti. Ho fatto installare un chip che riconosce il sinistroide e quando meno se lo aspettano, boom, boom, boom.
2: Ma come?
3: Te lo spiego subito. Io sono stato l'imprenditore più green di tutti. Le auto elettriche le ho introdotte io nel mercato. Ho fatto tutto il possibile per aiutare il pianeta molto prima che Mazzoli diventasse una checca ambientalista. E fino alle elezioni americane tutti mi amavano perché innovavo nel rispetto del pianeta. Poi, quando mi sono reso conto che la sinistra americana pensava solo alle questioni dei culazzoni e se ne fotteva dell'ambiente, ho deciso di mettermi con Trump.
2: E lì sono iniziati i suoi problemi?
3: Problemi un cazzo. Trump mi ha chiesto un po' di soldi e in cambio mi ha dato in mano il pianeta intero. Adesso per 4 anni potrò fare il cazzo che mi pare e ovviamente sterminare tutti i comunisti che mi hanno scassato il cazzo.
2: E come intende farlo?
3: Con i miei nuovi robot. Adesso ne faccio entrare uno e le faccio una velocissima dimostrazione.
4: Generale Elon, ho individuato un comunista fra il pubblico.
3: Identificare l'obiettivo?
4: Si chiama Fabio Borghini, ma tutti lo chiamano Alisei. Ha 15 case in centro a Milano. Non ha mai fatto niente per l'ambiente. È pieno di soldi, ma professa il comunismo.
3: Distruggere obiettivo.

0: identificata altra sinistroide, si chiama Letizia Puccioni. Eseguo ordine di eliminazione.
1: No, non c'è bisogno. Ci penserà l'alcol e la ribollita a farla secca.
2: Pubblico, ma che cazzo ridete? Questo è un pazzo, farà fuori tutti quelli che non la pensano come lui. Bisogna ribellarsi, forza pubblico.
3: Viva, viva, viva, viva, viva, viva.
2: Che dire, avete appena assistito ad una cruda realtà. Al popolo puoi fare tutto quello che vuoi, ma alla fine con un po' di calcio, un po' di fica e del buon vino se ne fottono il cazzo. Vi auguro di morire tutti, merde.
4: Vulva! Vulva! Vulva! Vulva! Vulva!
5: Scusate, lo stecchiamo, non lo mettiamo!
3: Sticchio! Sticchio! Sticchio! Sticchio!
5: Sticchio! Sticchio! Minchia, ti piace proprio!
6: Assai!
7: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Merda!
8: Però.
5: Però. Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi pare a brutegna solo a cipalla così.
2: Però...
3: This is the Zoo. Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Allora, Florida. Un ragazzo, forse suprematista bianco, entra nel suo college, nella sua scuola superiore, armato, e stermina 17 compagni di classe. Nei primi 45 giorni del 2018, questo è il 22esimo caso di sparatoria in una scuola degli Stati Uniti. 22esimo! Alla luce di questo, però, vorrei sapere se voi siete favorevoli o contrari ad armare il cittadino. Cioè, voglio sapere se voi italiani vi sentireste più sicuri con una pistola o meno sicuri con una pistola a casa. Andiamo a Napoli, Napoli. Salvatore voleva parlare con me. Napoli.
6: Poi Crucia, sei una grande aluto.
5: Non ho capito, scusi.
6: Sei una grande aluto.
5: Che
6: ma
5: cosa
6: vuol dire?
5: Che cosa vuol dire?
6: Ma io ti ho mandato i messaggi l'altro giorno.
5: Ma che cazzo me ne frega a me? Che cosa vuol dire?
6: Parenzo, dove sta?
5: Parenzo si sta facendo i cazzi suoi. Lei chi è, il suo biografo?
6: No, io ti ascolto la zanzara.
5: Voglio sapere se lei è favorevole alla diffusione delle armi in Italia, esattamente come negli Stati Uniti. Lo è o non lo è?
6: E come fai con le armi?
5: Ma lei può parlare italiano, che mi sembra di conferire con Pulcinella? Può parlare nella nostra lingua nazionale, per favore? È capace? Sì?
6: Sì.
5: Ha un titolo di studio, sì?
6: No, che mi ha domandato.
5: Sì, che ho domandato, sì. Lei è favorevole o contrario all'uso delle armi?
6: È favorevole alla polizia, sì.
5: Della polizia, quindi secondo lei il privato cittadino non dovrebbe essere armato?
6: Deve fare il corso.
5: Che corso deve fare? Corso Vittorio Emanuele? Che cazzo di corso deve fare?
6: Per sparare, che ne so io.
5: Deve fare il corso per sparare, secondo lei, il cittadino?
6: Certo.
5: E certo, ma secondo lei il cittadino deve essere armato oppure no?
6: No, mica è la polizia.
5: Mica è la polizia, sempre. Non polizia, polizia. Una parente sua, la polisorella della polimamma.
6: Ma Parenzo, dove sta? Io sono...
5: Si faccia i cazzi suoi! Si deve fare i cazzi suoi! Che cazzo gliene frega di Parenzo? È lei che decide... È lei che decide che cosa va in onda nel mio programma. È lei che lo decide.
6: No, lo decide
5: no.
6: Tu.
5: Ecco, lo decide tu, sì, certo. Un'altra lingua, in fenicio parla. Allora, si faccia i cazzi suoi. Ma lei è innamorato di Parenzo, glielo vorrebbe troncare nel culo?
6: No, ma quando mai? No, io sono della maggioranza silenziosa.
5: Lei è la maggioranza silenziosa, ma meno male che non parla, visto le stronzate che dice.
6: E che sono io, la polizia che ho fatto sparare? Chiamo la polizia.
5: Lei chiama la polizia per qualsiasi cosa?
6: Certo, e chi sono io? Mica sono una polizia, perché...
5: Lei non è una polizia, no.
6: Crucia, ma che
5: Ma lei non ha uno straccio di idea, si rende conto? Lei è la maggioranza silenziosa, ma è una minoranza di teste di cazzo. Non sa che cazzo dice. Ma vada a fanculo lei, ma che cazzo vuole?
6: Ma va a cagare, Crucia.
5: Ma vai ad impiccarti, dai, testa di cazzo, brutto coglione, dai, vatti a sparare in faccia. Anzi, chiama uno della polizia, fatti sparare. Va a fanculo, dai.
6: Sei in merda, ma che ti narice. Io ti ho scritto i messaggi l'altro giorno.
5: Ma non me ne frega un cazzo dei suoi messaggi, San Valentino è passato, si faccia una sega sulla foto di Parenzo e non mi rompe i coglioni. Vada a spruzzare in faccia una foto di Parenzo.
6: Scusa, hai problemi con i ricchioni tu, allora? Cioè, io non ho ricchioni.
5: Io problemi con io non ho nessun problema, a me piace la fica, ma secondo me se uno gli piace il cazzo o il buco del culo, sono cazzi suoi, a me non interessa.
6: Allora che da già dice che entri qualcuno e ti spari in faccia? Cioè, sì, mi hai chiamato per le pistole, ma che pure
5: sì, volevo sapere se lei è favorevole o contrario alla diffusione.
6: Ma no, io sono comunista.
5: Fa bene, a me non me ne frega un cazzo, per me può essere anche trappista o logopedista, non me ne frega un cazzo.
6: Tu sei fascista, Crucia, che stai...
5: Io fascista, io non sono un cazzo. A me non me ne frega un cazzo, mi fanno schifo tutti, mi sono tutti sui coglioni. Io non sono né fascista né comunista, io li odio tutti.
6: Mi piacciono solo i trans, a te.
5: Ma cosa dice, cosa dice? Io vado con la fica, a me piace scopare la bella fica, le tette, la fica vera, capisce? Non quella operata.
6: E vabbè.
5: E a lei che piace il cazzo di Parenzo? A lei piace il cazzo di Parenzo? Le mando una foto del cazzo di Parenzo. Adesso lo chiamo, va bene?
6: Ce l'ha piccolino.
5: Cosa ne sa lei? Cosa ne sa? Se invece Parenzo avesse una baguette coi coglioni, lei che cosa ne sa?
6: Ma non me ne fotto un cazzo.
5: Come no? Lei è lì che si lecca le labbra. Brutto porco, pervertito, lei è un pervertito.
6: A me piace Parenzo e ascolta Parenzo.
5: E allora se ascolti a Parenzo non mi rompi i coglioni. Dai, vaffanculo, dai.
6: La trasmissione.
5: Dai, butta giù questo cazzo di Pulcinella, mangerotti i coglioni, dai. Andiamo a Milano. Sentiamo Enrico. Lei è favorevole ad armare il cittadino italiano?
7: Sì, sono favorevole.
5: Perché? Spieghi.
7: Sono favorevole perché è giusto che qualcuno abbia un'arma per difendersi.
5: Quindi secondo lei il normale cittadino italiano?
7: Per farne buon uso.
5: Qual è il buon uso? Dica.
7: Il buon uso è uno mi entra nel negozio, mi sento minacciato, sì. Se rischio la mia vita gli sparo alle gambe.
5: E se uno entra in un negozio per chiedere un'informazione?
7: Mica entra con la benda in faccia e la pistola e per una rapina.
5: Perché scusi, tutti i rapinatori entrano con la benda in faccia. Lei dove vive, scusi? Ai Pirati dei Caraibi?
7: Metti
5: a tacere quella cazzo di voce del satellitare che mi rompe i coglioni. Spiega quel cazzo di satellitare, dai, che mi sta cagando il cazzo, dai.
7: Mi stai cagando il cazzo?
5: No, non lei, la voce del satellitare mi sta cagando il cazzo.
7: Ah, e da dove la prende, scusi?
5: Non lo so, io la sento sotto di lei. O lei si scopa Siri, oppure è la voce del satellitare che ci rompe i coglioni.
7: Se io entro a casa tua nel cuore della notte,
5: sì. Ma questo non è entrato però in una casa, questo è entrato in una scuola pubblica e ha ammazzato, ha ammazzato 17 innocenti.
7: Ma è sbagliato?
5: È sbagliato, sì, però questo poteva avere una pistola. Allora che, quando noi distribuiamo le pistole così ai cittadini, perché vabbè, lei si sente pistolero, lei si sente un pistolero del cazzo, cazzo di Trinità dei miei coglioni. Lei è un pistolero del cazzo. Pistolero del cazzo.
7: È ovvio che se dai un'arma a uno devi fargli anche qualche esame psicologico.
5: Esattamente.
7: Se hai una pistola in mano a un pazzo e lo lasci in giro per la città a sparare come se fosse
5: certo.
7: Nel Far West.
5: E se il figlio di una persona perfettamente normale prende la pistola del padre e entra in una scuola e fa fuori 17 persone?
7: Il padre è un coglione perché ha lasciato.
5: Ah, il padre che è un coglione. E allora secondo lei, le faccio una domanda, secondo lei in Italia non ci sono coglioni?
7: La voglia.
5: Ah, esatto, allora lei in un paese pieno di coglioni darebbe le armi a questi coglioni.
7: Ma ovviamente la deve tenere sotto chiave. Quando uno sotto è un cacciatore, chiave. Dove cazzo ce l'ha le armi? Mio zio era un cacciatore e le armi ce
5: l'ha. Sì, mio zio era un alpino, ma questo non c'entra un cazzo. Non è che vado in giro io a picozzare la gente. O con la penna nera sul cappello, che cazzo c'entra? Il cacciatore usa il fucile per il suo lavoro, non c'entra un cazzo.
7: Ma dove ce l'ha il fucile durante il giorno? Nel culo, secondo te?
5: No, quella è sua madre, testa di cazzo, dai, butta giù a questo coglione, dai.
7: Ma
5: fa culo, impotente. Ma vai, impotente del cazzo, dai, infila il cazzo dentro un bazooka, fatti le seghe. In conclusione, devo dirvi la verità, io a questa gente che ho sentito al telefono non gli darei in mano neanche un cazzo di gomma, mi sentirei minacciato da loro anche con un cazzo di gomma in mano. Comunque in Italia il problema delle sparatorie non si pone, evidentemente, perché quella con cui ho parlato oggi sicuramente non è gente che è andata a scuola, quindi siamo tranquilli e andatevene a fare in culo. Dai, ciao.
0: Lo Zoo di 105.
3: Tony Cazzo è tornato.
8: Maria!
9: Chi è?
8: Come stai, puttanona?
9: Ma chi sei tu?
8: Tony Cazzo DJ!
9: Ah, un cazzo, che cazzo da conosci?
10: Ma senti, ma lei chi è?
8: Sono Tony, Antonio DJ, sono un vecchio amico di sua madre.
10: Ma tu non prendi immagine, senta che sei una signora anziana, non rompere il cazzo a questo numero, fatti tu.
8: Non capisco perché la gente sia così caffona, aspetta un attimo, adesso richiamo un attimo questa stronza.
9: Pronto?
8: Ehi, stronza, ma scusa, mi fai buttare giù il telefono? Pronto? Ma pensa che maleducata la gente.
3: Tony Cazzo è tornato.
11: Pronto?
8: Luciana! Pronto, Luciana, ciao, sono Tony. Come stai? Mi senti?
11: Scusa, ma c'ho gente, scusa tanto.
8: Cosa stai facendo, i pompini? Pronto?
11: Pronto?
8: Uè, come stai? Sono Tony, tutto bene?
11: Ma vai a farti una camminata.
8: Pronto? Cafona schifosa di merda.
3: Tony Cazzo è tornato.
12: Sì, chi è?
8: Ciao, sono Tony, come stai? Ah, che bello sentirti. È un sacco di tempo che non ci sentiamo. Come va?
12: Non ho capito chi è.
8: Sono Tony Cazzo, il DJ. Tu sei killer, no?
12: Dimmi.
8: Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, visto che abbiamo lavorato insieme alla discoteca Il Missile.
12: Ascolta, sì. Abbi pazienza un attimo.
8: Sì.
12: Che devo, perché ho una cosa solo e se no mi va di traverso. Un attimo,
8: Sì. Mi ricordo che lui faceva anche gli spettacoli pirotecnici in discoteca. Una volta si è infilato una spada in gola e è morto due volte. Che gli ho prestato una volta la giacca di jeans per tirare fuori la spada che gli si era inficcato in gola. Adesso glielo chiedo un attimo, magari c'era lui. Porca miseria, questa giacca di jeans. Non ho capito io.
12: Ecco fatto, dimmi.
8: Ciao, senti, mi ricordo che un giorno durante uno spettacolo che ti eri infilato una spada in gola, quando non riuscivi a tirarla fuori, te l'ho tirata fuori ferrando la spada con una giacca di jeans. Ce l'hai tu la mia giacca? Pronto?
12: Sì, sono qui. Sto cercando di capire cosa mi dici, perché ti sento lontanissimo.
8: Sì, sto chiamando.
12: Faccio molta fatica a capirti.
8: Ma dove sei tu adesso? Dove sei adesso? Niente, perché ti avevo sfondato.
12: Ascolta, no, stai telefonando da un cellulare o da un fisso?
8: No, perché è colpa mia, perché nel 96 ti avevo sfondato le orecchie con il disco With Freedom! Freedom! Freedom! Ti ricordi? E da allora non senti più. Mi senti?
12: Pochissimo. È come se tu fossi.
8: Mi dispiace. Ti volevo chiedere scusa innanzitutto perché ti ho sfondato le orecchie. Ma
12: ascolta, cosa devo fare? Cosa hai bisogno?
8: Hai per caso tu la mia giacca di jeans con una toppa dietro, con un cazzo enorme, con una cappella che fortissimo?
12: Pronto?
8: Oh!
12: Non capisco, non connetto, non so, mi ricordo una volta, ho capito.
8: Perché avevi picchiato la testa, ti ricordi che sei uscito dalla discoteca e ti ha preso un camion, ti ricordi?
12: Dalla discoteca?
8: Sì, che ti ha trascinato per 200 metri, poi dopo sei rimasto lì.
12: Sono andato in discoteca io.
8: Venivi lì, facevi gli spettacoli pirotecnici con la spada di fuoco, ti ricordi?
12: Ma cosa mi racconti, su?
8: Quello che facevi tu.
12: Non cacciar palle.
8: Ma non ce l'hai la giacca di jeans con il cazzo che
12: Ma abbi pazienza, ma io quando mai vado in discoteca io? Dimmelo.
8: Ma non adesso, negli anni 90. Quando ti facevi anche, ti ricordi?
12: No, non ci siamo. No,
8: non ci sei.
12: Non riesco a connettere quello che tu mi stai dicendo. Mi dispiace.
8: E dopo che ti sei infilato la spada in gola e sei fatto mettere sotto da un camion e ti ho sfondato i timpani, penso che sarai tutto mongo adesso. Sei mongo?
12: No.
8: Oh!
12: Ehi!
8: Sei mongo o no?
12: È che non mi ricordo quello che tu mi stai dicendo e quindi non so connettere quello che mi stai dicendo. È tutta roba che raccontando, ma io non ne capisco nulla.
8: Purtroppo non ti ricordi più per via di tanti incidenti che hai avuto. Mi dispiace.
12: Appunto, che a me.
8: Vabbè, senti, allora tu la giacca di jeans col cazzo che ce l'hai. Ma sei scemo?
12: Quasi quanto te.
8: Ah, vedi che mi senti allora? Allora mi capisci? Ce l'hai tu sta giacca di jeans nell'armadio? Va bene, dai. Senti, ti saluto, ti mando un abbraccio, curati, eh? Chiudo io o chiudi tu?
12: E chiudi.
8: Ma chiudi tu, non ho capito.
12: Ma chiudo io allora, ciao.
8: Ma pensate, mamma, questo qua è proprio rincoglionito. La droga, anche voi ragazzi mi raccomando. Piuttosto solo e sempre figa. La figa, quella è una droga sana.
13: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no invece.
3: Io no, io no, io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì, cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo, sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
2: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: Fatte
4: no.
2: Di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori ancora,
2: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sfonda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camion rimorchio, ma quale la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
6: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
6: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
6: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
2: te la fanno leccare poi.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
6: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
6: Nell'aria, sì.
2: Capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, tomorrow you will less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Sei
2: una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
6: È una visione.
2: Non una suora soava.
6: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
6: Non trimonologia, ho detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, e ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, super super adesso.
0: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
7: Lo Zoo di 105.
8: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
9: Tutto il resto è gioia.
10: Elezioni comunali 2021, trionfo un po' ovunque del PD, ballottaggi a Roma e a Torino tra il candidato del centrodestra e quello di centrosinistra, il crollo dei sovranisti un po' ovunque, ma soprattutto la scomparsa pressoché totale del Movimento 5 Stelle, ormai completamente ininfluente nella vita politica italiana. Siamo preoccupati di questo? No, tutto sommato ci fa anche piacere, ma voglio sentire voi sui risultati delle amministrative. Via. Apriamo con la Calabria, via, con un commento alle regionali. Apriamo con la Calabria. Che cazzo ride, signora? Lei è contenta di quello che succede?
11: Che vuoi mi mandare a ridere a me? Che vuoi dirci che è?
10: Le dispiace se parliamo italiano, sì?
11: Sì, io sono italiano, non so se non mi preoccupare.
10: Non sembrava. Così, in una situazione normale le avrei chiesto il passaporto. Senta, che cosa ne pensa quindi delle elezioni politiche di ieri? Via.
11: Tutto a posto.
10: Tutto a posto, è contenta lei, sì?
11: Sì.
10: Sì, chi ha votato lei?
11: Abbiamo votato che c'era, come si dice, per noi va bene.
10: Per noi va bene. Ok, è felice, quindi trionfo del PD, distrutti i sovranisti.
11: Ma tutto è la maniera, sono, non ti preoccupare.
10: Sì, ma non ho capito, ma lei è con una pantera in calore o non ho capito cos'è questo rumore?
11: Ho detto
10: sì,
11: che siamo tutti di un colore, siamo.
10: Tutti di un colore?
11: Sì, quello, qui, sempre noi siamo.
10: Di che colore è lei, signora, dica?
11: Non mi interessa niente proprio, né bianco, né rosso, né verde.
10: Né verde, né blu, né giallo, Marrone le interessa?
11: Ma non mi interessa.
10: No, viola.
11: Siamo proprio tanziana, non vale bene più.
10: Sì, dice, tanto ormai siamo con un piede nella fossa,
11: Sì,
10: lei
11: ha ragione.
10: C'ha già i vermi addosso, cosa fa, È già
11: come
10: cenere.
11: Come la prendiamo?
10: Dove la prendiamo, signora?
11: Dove la prendiamo, tu culo.
10: Grazie, signora, perfetto, la saggezza popolare. Arrivederci, un abbraccio. Via, un altro. Sentiamo Antonio, Pordenone, via.
12: Non è vero che vittoria ovunque del PD.
10: Come? Dove ha perso? Dica.
12: Guardi, ad esempio la mia provincia non ha vinto il PD.
10: Chi ha vinto?
12: Il centrodestra.
10: Obiettivamente Pordenone non conta un cazzo. Cioè, nel senso che la vera tornata elettorale era Roma, Milano, Torino, Napoli. Cioè le città, diciamo, che contano qualcosa. Pordenone è un po', diciamo, un pelo sul buco del culo della terra, Quindi da voi hanno vinto i fascisti.
12: Chiamiamoli così.
10: No, beh, sono fascisti, l'abbiamo visto nel video di Fanpage, Abbiamo visto che, insomma, la destra ormai è contaminata da gruppi neonazisti, fascisti. No, perché in imbarazzo? Scusi, lei quando si mette la camicia nera e fa il saluto romano, lei è tutto felice?
12: No, non metto camicia nera, non faccio saluto romano.
10: Ma sì,
12: mi piace.
10: Sì, su, diciamolo, via. Siete tutti così, voi altri lì del Friuli Venezia Giulia, tutti così siete.
12: Siamo chiavo pazzo?
10: Che cosa che ha detto? Non ho capito.
12: Scemo chi ha votato.
10: Perché dice che è scemo? Scusi, è uno che vota a sinistra, è scemo, secondo lei?
12: Ma devo dire che non hai mai capito un cazzo.
10: Chi
12: ha votato la sinistra?
10: Perché? Spieghi, argomenti, perché?
12: Disastri.
10: Di tipo, me ne citi uno.
12: Sanità,
10: ecco, ma lei, scusi, è in grado di esprimersi anche con predicati verbali o lei parla solo per sostantivi?
12: Sto lavorando,
10: Sanità.
12: Merda.
10: Bravissimo. Va bene, allora anch'io argomento con un predicato verbale, che è vada a fare in culo.
12: Grazie altrettanto, nel suo però.
10: Salve. Un altro.
12: Pezzaccio di merda.
10: Perché, scusi, usa questo turpiloquio?
12: Io uso questo turpiloquio perché è un pezzo di merda.
10: Chi è un pezzo di merda? Chi ce l'ha?
12: Lei è un pezzo di merda.
10: Lei io? Perché sono pezzo di merda io? Perché?
12: Ma questa sensazione è proprio di
10: pezzo di merda. Sì, questo
12: infame,
10: è chiaro. Infame, sì, va bene,
12: cagaturo, merda.
10: Va bene, senti, frustrazione.
12: Pacco e culo, bastardo, infame.
10: Va bene, bellissimo pippare col culo. Senti, un commento.
12: Bravo.
10: Le elezioni a Roma, come sono andate?
12: Tua mamma una puttana anche a Roma sulla Salaria, bastardo.
10: Ma questo è ininfluente ai fini della discussione politica. Come sono andate queste elezioni? Via.
12: A puttane, la tua madre, merda.
10: Vabbè, ma adesso basta insultare.
12: Ritorniamo sul piano dell'educazione, dai.
10: Esatto, torniamo sul piano dell'educazione, figlio di troia. Come sono andate le elezioni, allora?
12: Diciamo che per tirare le somme dovremmo aspettare i ballottaggi, bastardo figlio di puttana.
10: Ecco, ma questo ballottaggio di Michetti con Gualtieri, come lo vedi?
12: Con
10: un sacco di merda.
12: Con la puttana mamma, da bastardo, te spacco lo culo, pezzo di merda.
10: Molto bello, molto articolato.
12: Fame,
10: però...
12: coglione.
10: Sì, ma non mi hai detto come vedi questo ballottaggio
12: mamma
10: fra
12: Michetti. Mamma, te puttana,
10: coglione. Sì, abbiamo capito, sì, ma non mi hai detto come vedi questo ballottaggio tra Michetti
12: e Gualtieri.
10: Lo
12: vedo male, pezzo di merda.
10: Quindi pensi che vincerà chi?
12: sto cazzo.
10: Sì, capisci che io quello che spendo io per mangiare tu lo spendi in automobili, capisci qual è la differenza?
12: Io spero che lo spendi in medicine, coglione.
10: È impossibile, l'erbagrama non muore mai, non hai mai sentito il proverbio?
12: Bastardo.
10: Che ti mangi i piccioni, dai. Un altro. Andiamo a Modena, andiamo a Modena, dove c'è Paolo? Andiamo a Modena.
0: Che dice un cane che è tutti comunista.
10: Sì, ma cosa ne pensi? Come mai ha vinto la sinistra praticamente ovunque, eh?
0: Perché gli italiani non capiscono un cazzo.
10: Come mai non capiscono un cazzo gli italiani, eh?
0: Perché come si fa a votare la sinistra, vabbè.
10: Beh, si fa la crocetta sul foglio.
0: Voti Salvini, un comunista travestito anche lui.
10: Questa è una bella teoria, non l'avevo ancora sentita. Aspetta, con calma, questa è una teoria che mi interessa. Allora, Salvini è un comunista travestito, perché?
0: Perché si è venduto.
10: A chi si è venduto?
0: Si è venduto al PD. Si è venduto al PD.
10: Come? In che senso? Argomenta, perché è cioè, una accusa forte nei confronti del segretario del più importante partito di maggioranza italiano.
0: Lui che ammina il nervoso solo a pensare. Ma perché Salvini? E chi è per con gli altri là travestiti, come si chiama? La signoranti Stefano Andrea Grillo.
10: Sì, Movimento 5 Stelle, ma c'hai una passione tu per i travestiti, però non è che ti piace ogni tanto andare a mettere pizza al culo.
0: No,
10: vai a fartelo pizzare al culo tu.
0: Ascolta, denti gialli.
10: Sì.
0: Dai, non ho per i coglioni.
10: Non lo so, tu parli solo di travestiti. Stavo aspettando la tua analisi politica, vai.
0: Ce l'avevano con Bibiano, ce l'avevano con lo Sussoli, ce l'hanno con i Busoni. E poi si sono messi il Busone per prendere nel culo dal PD, ci sono venduti.
10: Però vedi che torni sempre su questo punto. Secondo me tu sei un omosessuale represso. Tu hai mai provato a piarla al culo?
0: No, sono un artigiano e pega il tassi. E siamo convenuti alla massa di ignoranti.
10: Sei un omosessuale
0: represso.
10: Omosessuale represso? Sei un omosessuale represso? Sei represso? Sei Zan, tu sei Zan.
0: Ma va a cagare, Zan.
10: Tutta quanta la destra italiana, su, un cumulo di incapaci.
0: Si è venduta, ma si sono venduti.
10: Un cumulo di incapaci, di Novax. Destra italiana, tutti Novax.
0: Io sono di destra, ma il vaccino l'ho fatto. Perché se voglio lavorare devo fare il vaccino, porco di... Sono per prendere 4 voti di merda e perché poi sono dei pecoroni come tutti gli altri che gli vanno dietro.
10: Ma la colpa è di Salvini, però.
0: Un buon 80%.
10: La Meloni invece, la Meloni ti piace, la Meloni?
0: Gollum mi piace un po' meno.
10: Perché Gollum?
0: È uguale a quella del Signore degli Anelli. Tiregli i capitoli, Guelan. Tiregli i capelli, uguale.
10: Già ero contento di mio che ha vinto Sala a Milano. E poi dopo questa roba dei Gollum, ti giuro, Paolo, ti adoro. Un abbraccio, torna a lavorare a produrre per il paese dei comunisti.
0: Ma va a cagare.
10: Ciao Paolo, ciao.

0: Tony Cazzo è tornato. È tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: It's the color inside, the color of your mind, the color inside.
2: Pronto.
3: Silvia, ciao.
2: Pronto.
3: Ciao Silvia, sono Tony, Antonio, come stai?
2: Bene,
3: sono contento. È un sacco di tempo che non ci sentiamo. Quando ci siamo conosciuti, quando andavi a ballare al club, ti ricordi degli scambisti che facevo il DJ?
2: È passato qualche anno.
3: Niente, ho chiamato solo per salutarti, sapere come stavi e se tutto bene.
2: Bene, grazie.
3: Sai cos'è che la gente...
2: Sei tu bene?
3: Sì, sto bene. Ho avuto un problema alla gamba e niente, poi sai che adesso con la chirurgia ho una gamba bionica.
2: Bene.
3: Corro velocissimo. Faccio i 35 all'ora. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, perché anni fa ti ricordi che stavi sotto la console con il Cointreau e mi guardavi sempre quando mettevo la musica, che quel giorno lì c'era uno di fianco a te che fumava una sigaretta, ha preso fuoco il Cointreau e ti ha ostinato la testa e ti ho buttato una giacca di jeans per spegnere il fuoco. Ce l'hai tu quella giacca di jeans?
2: No, io no.
3: Cavolo, sto cercando sta giacca.
2: Non mi ricordo questo. Ma io non ce l'ho.
3: Ti spiego, era in jeans, il petto davanti e dietro era in jeans con le maniche in felpa, il cappuccio e una toppa dietro con un praticamente un cazzo che schizza, una roba. Non ce l'hai tu.
2: No.
3: Porca miseria, non so a chi l'ho data quella giacca di jeans. Che me sono trombate un sacco in discoteca, sai, non è che.
2: Certo.
3: Te le puoi segnare tutte, le ragazze, capito? Cavolo, perché ho una foto con. Siamo in discoteca, te che hai la giacca di jeans. Dopo che ti ho spento la testa, che sembri il gatto Silvestro, sai, tu ho operato un trepelle in testa. Però poi dopo sei tornata normale.
2: Non mi ricordo neanche questo fatto.
3: Cavolo, non te lo ricordi?
2: No.
3: Ma era circa il 94-95, quando c'era Think About The Way, Think About The Way.
2: Non mi ricordo proprio.
3: Non ti ricordi neanche Bauci, Bau, Bauci, Bau?
2: No, direi proprio di no.
3: Neanche
2: io
3: i dischi.
2: Non ero lì. Non ero io.
3: Neanche i dischi di DJ Cerra?
2: No, mi spiace.
3: Non ti ricordo.
2: Non ero io, di sicuro.
3: Ma sai, forse magari non ti ricordi perché al terzo Cointreau perdevi un po' la testa. Ti ricordi che ti ricavi come una bastarda?
2: È difficile, non ero proprio lì.
3: No, non ti ricordi neanche che ti inginocchiavi sotto la console?
2: Nient'altro.
3: E succhiatelo.
2: Cos'altro serviva?
3: Cosa?
2: Cosa altro serviva adesso?
3: No, era solo per ricordarti un po' quei momenti là.
2: Mi
3: che succhiate mi hai fatto.
2: Non ero proprio io lì.
3: Cavolo.
2: Di sicuro, eh?
3: No, ma eri tu. Mi ricordi,
2: no,
3: ti chiamavo
2: no,
3: vampira.
2: Di
3: ti ricordi?
2: No.
3: Ti ricordi quando mi hai preso al collo che mi volevi succhiare il sangue?
2: No.
3: Spaccato
2: no,
3: i denti con.
2: No.
3: Non te lo ricordi? Che ho preso
2: no,
3: il coprigiradischi.
2: Non ero
3: te lo
2: io.
3: Era ma il coprigiradischi in plastica della Tecris, te l'ho scaraventato sulla testa e sei svenuto. Ti
2: ma assolutamente non è vero.
3: Comunque tu non hai
2: tutta
3: quella.
2: Una cosa inventata.
3: No, assolutamente no.
2: Sì, assolutamente.
3: Non mi permetterei.
2: Sì.
3: Non mi permetterei mai. Io sono. Sai che sono un galantuomo.
2: Mi spiace, ma non ero proprio io di sicuro.
3: La droga degli anni 90 ti ha tritato il cervello, non ti ricordi più, mi dispiace.
2: No, io il mio cervello ha sempre funzionato molto bene.
3: Qual era la canzone
2: adesso
3: che ti piaceva di più?
2: Devo proprio salutare.
3: Va bene, dai. Comunque non hai la mia giacca di jeans con il cazzo che sputa.
2: No, assolutamente non ero io.
3: Vabbè, comunque... Mi ricordo, io mi ricordo questa immagine bellissima di te, questo completo a fiori con la testa di gatto silvestro, tutta spulciata.
2: Non ho mai avuto una cosa del genere.
3: Un tipo Willy Coyote quando esplodeva.
2: Arrivederci.
3: Va bene, dai, ti saluto. Ciao, ciao, ciao. Vedete che è difficile far ricordare a quelle persone che come me e come voi avete vissuto gli anni 90. Ci sono dei buchi proprio incredibili, dei vuoti incredibili. Ma il bello è questo, non ricordarsi quei momenti pazzeschi.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Passano gli anni, i mesi, le voci, i personaggi. E lei rimane sempre una grandissima ipergoloide. Regina indiscussa dei rincoglioniti, rappresentante degli anziani che hanno votato a cazzo per 50 anni e devastato il paese, il perfetto esempio di anziana ridotta a merda dai media e dall'ignoranza cosmica.
0: Sì, è lei.
1: Sì, è lei, la nostra amata nonnina, Santina.
0: Santina. Santina.
1: Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi.
0: Costantemente.
1: Che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo!
0: Squalo!
1: Squalo!
0: Squalo!
1: Squalo!
0: Squalo!
1: Squalo! Ragazzi, Squalo è veramente il minimo... Il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina. Solo nello zoo di 105.
2: Chi sei?
3: Lei mi conferma che è una goloide?
2: Sì, esatto. Chi... cosa si dice? Sì, io ti dico che sono uno monocoloide. Pronto?
3: Uè, testa di merda!
2: Ma chi sei?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sono Alfio, signora!
2: No, la voce ti conoscevo poco.
3: Perché sono in Italia, signora, sono arrivato.
2: Ah, sei arrivato in Italia?
3: Sì, è stato un casino il viaggio.
2: Perché dove eri? In America? Prima sei andato a vedere Sanremo?
3: No, ero in America, sono venuto in Italia, solo che sa che io non c'ho...
2: Ah, in America sei stato.
3: Non c'ho le braccia, non c'ho le gambe, non c'ho, c'ho solo le mani e i piedi e la testa io, no?
2: E... Lo so.
3: Sì.
2: So tutto.
3: E quindi mi hanno caricato in aereo, mi hanno fatto rotolare praticamente dentro l'aereo.
2: Addirittura.
3: Mi hanno scocciato al sedile. Perché sennò...
2: No, poverino, mi dispiace.
3: Lo sa che io non c'ho il cazzo, signora, un casino.
2: Ma poi sono intrigata qua e vinto quello della TV.
3: Sai che non me ne frega adesso un cazzo?
2: Avevo la TV rotta.
4: Godo tantissimo.
3: Signora, ha la televisione rotta?
2: Sì, era rotta e ho pagato 50 euro.
3: Le passo noi abbiamo un tecnico qua che ripara tutto. Cioè lei mi dica il problema, glielo passo un attimo, lui lo sistema. Un attimo solo,
4: Pronto, signora?
2: Sono
4: il tecnico che ripara tutto. Senta, signora, non ha altro di rotto in casa?
2: Ce n'è da rotto qua, anche le porte che rotte.
4: Sono rotte le porte?
2: C'è anche da sbiancheggiare la casa.
4: Sbiancheggiare, sì.
2: E che la muffa anche.
4: La muffa. Allora,
2: sì, la muffa.
4: Sa che leccare la muffa fa bene, signora? L'ha mai leccata la muffa come gorgonzola, insomma?
2: No, stammi a sentire. Perché la muffa, voglio dire, bisogna dare il colore, dare una bella sbiancheggiata, perché non prendi raffreddore, sono già anche
4: raffreddata. Vorrei mangiarti dai piedi come un boa, ingoiarti lentamente.
2: Io sono tanto raffreddata.
4: A sentire la vita che esce dal tuo corpo. proprio il tuo busto che mi entra nel corpo. È normale secondo te? Santina? Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando a ingoiarti dai piedi fino alla testa, a vederla scomparire nelle mie fauci.
5: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105. Only for you. No, no, no. This is zoo. This is...

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
3: Questo era incredibile, ragazzi, così per riaprire il blocco, diciamo, per scaldare l'anima.
4: Chi è che parla?
3: Sono Tony, Antonio, come stai?
4: Io non sento niente, scusami, ma chi è che parla?
3: Ancora, sono Tony Cazzo, ti ricordi che in discoteca...
4: Non capisci niente cosa che dici.
3: Ascoltami, ti spiego bene, sono Tony Cazzo, il DJ, ti ricordi che...
4: Senti, o che mi dici che lei non sa che... Non capisce niente cosa che dici.
3: Ti ricordi che facevi la vocalist in discoteca con me, una volta ti eri scoppata il microfono, ti ricordi?
4: Vale, ma è inutile che parli, non capisce, parla piano, non capisce.
3: Ok, allora parlo piano.
4: Aspetta, provo a chiamarlo, aspetti.
3: Cosa? Che cazzo fai? Pronto? Sei rincoglionita questa qua. Mi ricordo una volta che gli era caduta in testa la palla anni 70 in vetro, gli è scoppiato il cranio, e allora... Ma ce l'hai ancora piantato nella testa la palla anni 70 in vetro, pronto? Cazzo sta facendo?
2: Tony Cazzo è tornato.
5: Pronto?
3: Uè, Troiona, come va? Tutto bene? Sono Tony, il DJ, Tony Cazzo. Allora, come va? Ho trovato il tuo numero nella rubrica. Sono il DJ, quello famoso con la giacca di jeans. Ti ricordi? Che venivi sempre in discoteca negli anni 90 a ballare. Ti ricordi?
5: No.
3: Neanche. No. Ti ricordi che tu non eri quella che faceva la vocalist?
5: No.
3: Cazzo, mi ricordo, ci ho segnato il tuo numero, Francesca Vocalist. Mi ricordo che una sera eri talmente arrapata che ti eri anche scopata al microfono. Ti ricordi?
5: No.
3: Ma sicura che non hai una giacca di jeans tu?
5: No.
3: Una toppa dietro che era mia.
5: No.
3: Ma
5: non
3: perché
5: sono
3: ridi?
5: Io.
3: Perché ridi, scusa?
5: No, perché mi fa sorridere questa cosa.
3: Ah, bene, mi fa piacere. Ma ti ricordi un po' di me, di Tony, Antonio?
5: No, assolutamente. Io non conosco nessuno che si chiama...
3: Ma scusa, tu negli anni 90 non venivi...
5: Ed è DJ.
3: Nel 96 non venivi a ballare sempre a Riccione?
5: Assolutamente no. Mai andato in discoteca. Ti sei sbagliato.
3: Sei sicura che non hai una giacca di jeans a casa?
5: Perché?
3: No, è impossibile. Dai, Francesca, mi stai prendendo in giro.
5: No.
3: Avevi 30 anni. E allora
5: 32?
3: E allora eri

0: propria.
1: Eh beh, per forza, è il mio lavoro. Comunque, sentimi un attimo, io sto cercando questa giacca di jeans con una toppa dietro con un cazzo enorme.
0: Ho capito, ma non sono io, non lo so, non so come
1: allora,
0: li
1: tatti, ti guarda, spiego, il cazzo dietro sembra un cavallo, diciamo, tutto colorato con che sale, esci dal colletto, il cazzo, una cappella enorme che spara le fiamme.
0: Ho capito, bene.
1: Non ce l'hai tu?
0: No.
1: Ma questa te la ricordi, eh? This is the real Mother
0: Night! Oh, questa me la ricordo!
1: Ah, vedi, allora vuol dire che sei venuta a ballare in discoteca, sì.
0: No.
1: Sì. Ti saluto, Francesca!
0: Ciao!
1: Ciao! Sì, avete sentito, queste sono quelle più vigliacche, quelle più porche, quelle malvagie, proprio succhiatrici limitrofe. Queste qua ti ingoiano tutto.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, c'è il vecchio prete della chiesa che è stata derubata la scorsa settimana.
4: Perché fa la pausa? Cioè, non ho capito il senso di questa pausa.
3: È sulle foglie. Quindi...
4: Sì, ma quando lei recita non ha senso. Cioè, non è che la gente sa che la roba è scritta sul foglio. Deve imparare tutta di seguito.
2: Nessuno si preoccupa di affiancarmi dei professionisti?
3: Mm? Ma io sono una comparsa professionista.
5: Faccio io il casting.
2: Vabbè, ma ripartiamo dalla bussata allora. Sì, chi è?
3: È rubata la scorsa settimana, commissario.
4: No, ha invertito i fogli. Ha invertito, commissario, cioè il vecchio prete della chiesa che è stata derubata. Ha invertito i fogli.
3: Ah, perdonami, sembra fatto un po' iodesca la cosa.
4: Iodesca in che senso, scusi?
3: È Yoda, quello di Guerre Stellari, sono un grande fan.
4: Ah, sì, ma lo saluti tanto. Ma saluti anche il cazzo. Andiamo avanti, bussata.
3: Chi è?
4: No, chi è lo deve fare commissario?
3: Ah, scusa.
4: Dai, che siamo al ciak 1, dalla ripresa 1, dalla scena 1, del giorno 1.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, c'è il vecchio prete della chiesa che è stato derubato la scorsa settimana.
2: Bene, bene, ottimo. Fallo entrare, prego, prego, si accomodi, Don Piscio.
6: Grazie, commissario, davvero gentile. Sa, un vecchio e decrepito prete come me non può stare molto tempo in piedi. Con l'artrite e l'osteoporosi che mi ritrovo, è già un miracolo che nostro Signore non abbia ancora reclamato la mia anima alla gloria dei cieli. Ah, sia lodato, sempre sia lodato.
3: Scusate, ma è un figone, cioè... Non è un
4: allora, chi fa il casting? Chi fa il casting?
5: Io faccio casting, tu stai zitto.
4: Lei fa casting, lei stia zitto.
3: Ma è una donna provocante, non c'entra niente.
4: Ma lei, scusi, lei è nelle politiche aziendali.
3: No, però proprio
4: allora lei c'è la graduatoria.
3: È incongruente col personaggio.
4: Lei bagaccione, lei che numero è graduatoria?
6: 4.
4: 4? Toccava il 4, è venuto il 4.
2: Don Piscio, leggo qui sulla sua scheda che lei ha 88 anni ed è parroco nella parrocchia di Vigata dal 1957. È esatto?
6: Sì, sono un vecchio decrepito prete.
2: Scusate, io come posso parlare con un prete vecchio interpretato da una donna, però, scusate.
5: Io ho fatto casino, nessuno deve dire a me che ho sbagliato il mio lavoro,
3: Ma che una bella figa, se posso essere...
4: Sì, non può, perché questo è sessismo, è body shaming.
2: Ma mi scusi, è Don Piscio e c'ho Jessica Rizzo, mi scusi.
4: Scusi, ma non è lei, ha voluto lavorare in Rai, e Rai funziona così, cioè la politica decide la politica, scusi.
6: Sì, sono un vecchio decrepito prete che ha dedicato la sua vita a sussurrare la parola di nostro Signore nelle orecchie delle pecorine smarrite di questo umile lembo di Sicilia. Ah! Mi scusi un secondo, la mia povera schiena mi duole da morire. Ah! Ah! Soffro le pene dell'inferno. Ah!
4: Che fa?
5: Tu vuoi chiamare di schiena come altra attrice?

0: Ah, cosa fa?
1: Tutto a posto.
0: Ma lei si è eiaculato nei pantaloni?
1: No.
2: Don Piscio, se non si sente bene, possiamo continuare l'interrogatorio in un altro momento.
3: Oh no, commissario, no! No, no! Questo povero vecchio prete potrebbe non vedere la prossima alba. Continuiamo. La prego, la prego, la prego in ginocchio!
0: No, in ginocchio no, che è quello che partiva la doppietta. Lo sapevo io che partiva la doppietta, in ginocchio no!
1: E lo faccio l'ampieri, lo fa per questo povero uomo che si sta consumando. Lei si sta trasformando in liquido, lo sa?
0: Perdoni!
1: Lei è Fluidman!
2: Come vuole, Don Piscio. Allora mi parli della sera del furto.
3: La sera del furto ero a letto. Quando ho sentito un rumore provenire dalla canonica, allora mi sono tolto la dentiera, così, e sono sceso a controllare. Quando mezz'ora dopo sono arrivato giù, il candelabro d'oro della nostra chiesa era sparito. Sospetto che sia opera di un topo d'appartamento.
2: Sì, Don Piscio, anch'io sospetto che sia un'opera di un topo d'appartamento. Bene, direi che abbiamo finito. Può andare.
3: Grazie, commissario, vado. Ah, ah, che brutta la vecchiaia. Ah!
0: Quanto è brava sta ragazza, però.
1: Proprio veramente brava.
4: Lascia taglio!
1: Molto brava, due gli hanno dedicato.
0: Ecco, tocca a lei, sei ripulito, sì?
1: Io? No, sì. Assolutamente, non ho mutande di ricambio.
0: Facciamo un primo piano, allora, prego.
1: Grazie.
2: Sì, chi è?
1: Commissario, l'abbiamo preso, abbiamo arrestato il topo d'appartamento che ha rapinato Don Piscio.
2: Oh, ottimo, ottimo, fallo entrare, forza, siediti, ora facciamo i conti, lurido topo d'appartamento.
5: Salve, ispettore!
1: Venga, Pippo.
2: Ma lei...
5: Lo so, sono il delinquente che ruba negli appartamenti, eh?
2: No, no, lei è palesemente...
1: Commissario, si sente bene?
5: Credo che il commissario abbia dimenticato le battute. Capita anche ai professionisti. Mi ricordo che era successo anche a me quando facevo la controfigura di Brad Pitt durante le riprese di Fight Club. Il segreto del Fight Club qual è?
2: Ma tu sei il Gabibbo! Il Gabibbo! Il Gabibbo può fare solo il Gabibbo! Non voglio uno che fa l'attore vestito da Gabibbo! È un Gabibbo, lo capite o no?
1: No, veramente? Non l'avevo mai riconosciuto! Orca miseria, che bravo! Non l'avrei mai detto, giuro!
2: Ma che cazzo dici? Si vede da ovunque che è il Gabibbo! È il fottuto Gabibbo anche da Marte! Costume rosso, bocca grande, con un tizio che lo muove da dentro, accento genovese e voce roca! È il Gabibbo! È il fottuto Gabibbo!
1: Ehi, scusa, Brad Pitt, mi faresti l'autografo?
5: Ma certo, tieni!
1: Sei stato fortissimo in Fight Club!
5: Devi vedere quando mi chiamavo la Jolina! Belline!
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, ce l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No. Non si mangia.
3: Cosa si mangia?
4: Di tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è
3: una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro adesso.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamo lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Buscaglione.
3: Dai,
4: La
6: moglie,
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Cendrasea, c'è Rezzo, che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quella lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte e trova una cosa, e si gira dall'altra parte e trova un'altra cosa,
6: sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Il piede.
4: La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosomo in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine, ma non c'erano le
5: negli
4: macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì, pensa a 80.
3: Mamma,
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco,
3: come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma questo è un brucazzo, è possibile.
3: Vaffanculo. Cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo, ma
4: stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri.
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io, sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Lo Zodi 105.

0: merda.
1: Ok ragazzi, bravi così, adesso mi fate. No, per piacere, dai, cazzo. Ma vi ho detto di venire tutti assieme. Cos'è la Fontana di Trevi? Cos'è lo spettacolo delle fontane danzanti? Siete in otto, se mi venite tutti e otto, che cazzo è? Cos'è un delfino in mezzo agli schizzi? Dai, cazzo. Vabbè, intanto ripignatevi, che c'ho da fare un paio di telefonate, che mi è venuta giù una libidine mentale per un nuovo film. C'ho già il titolo, che tra poco entra in vigore. Green Cats, meraviglioso.
2: Pronto?
1: Salve, sono Remo Giramella, regista. Lei? Sì, bravo, forse mi conosco, sono abbastanza famoso nel settore dell'hard. Senta, lei è tatuatore, corretto? Mi hanno detto che è anche bravo su tatuaggi molto piccoli.
2: Sì.
1: Allora, le spiego.
2: Chi le ha dato il numero?
1: Qui? Ho avuto il suo numero dall'agenzia di Rocco Siffredi. Credo che abbia fatto una ricerca. Io sono Remo Giramella, lavoro nel mondo dell'hard. Anzi, adesso mi perdoni, sono anche sul set che sta girando. Quindi sì? Sono anche un po' indaffarato. Anzi, scusi un attimo, sto con gli attori perché. Ragazzi, fermami John, se no gli diventa moscio tra un quarto d'ora. Fammi partire la flapper che gli dà una bella levata di coglioni, grazie. Allora, stavo dicendo. Sì, mi perdono. Lei non ha problematiche. Non ha problematiche, insomma, con la nudità, immagino, no?
2: Lei ma no, anzi, guardi. Allora, meglio ancora.
1: Perfetto. Allora, io non so se lei ha mai tatuato un cazzo. Praticamente dobbiamo fare questo film.
2: Che no, sì, ne faccio. Sì, no, ma io ogni due giorni ne faccio uno.
1: Beh, buon per lei, insomma, io ho visto più cazzi che tramonti nella mia vita, ma non per gusto personale. Se lei, voglio dire, se lei piace, non è un mio problema.
2: No,
1: allora le spiego, praticamente dobbiamo girare questo film che si chiama Green Cats, che è di forte attualità.
2: Green Cats,
1: che è di forte attualità, adesso sta con questo obbligo del Green Pass. Però praticamente, invece di avere, le spiego la sinossi veloce in modo che capisce la mia richiesta e non mi prende per un pazzo.
2: No, chiaro.
1: Praticamente l'esigenza è che invece del controllo del Green Pass classico c'è questa ninfomane che si fa pinciare in culo il Green Pass tatuati sui cazzi e quindi il Green Pass mi è presente sul cazzo. Io ho qua un attore americano che si chiama John Stingler, che però non è caucasico, non è di colore, c'ha un cazzo che praticamente è la sella di una moto, quindi credo che ci sia.
2: Sì, ho presente.
1: Perfetto, quindi credo che ci sia anche spazio per farne uno abbastanza.
2: A voglia, anche un paio,
1: No, uno me ne serve, mi perdoni. Della creatività non richiesta. Quindi lei
2: ho provato a fare della creatività.
1: Sì, ma siccome non è un brainstorming, le sto soltanto chiedendo la sua gentile presenza sul set per farmi questo green pass un cazzo.
2: Sarebbe molto figo, sì.
1: Perfetto. Allora, senta, se lei mi dice un attimino il budget, giustamente. Scusi un attimo, fammi un favore, smetti di succhiarli quel cazzo perché sennò mi viene subito dopo quando faccio la scena. Vai, ripartitemi con la pecorina, azione, vai. Allora, praticamente, se lei mi dice un attimino il budget della performance, io magari.
2: Guardi, allora magari ci penso un attimo, perché devo capire.
1: È un green pass su un cazzo, non è che stiamo parlando della
2: Gioconda. Ma è il cazzo, capito? Il cazzo, perché sei grande, comunque capisci che.
1: È un po' inquietante da tenere in mano, un po' come tenere un bambino.
2: Ma se magari mi dai una mano te, non lo so.
1: Cioè, io devo tatuare, mi perdoni. Io sono il regista.
2: No, lei tiene il cazzo, io tatuo.
1: Ma mi perdoni, lei è un professionista o no?
2: Sì.
1: Perfetto, io le sto chiedendo una performance artistica su un pene, non è che le sto chiedendo.
2: Ok, dai, ora sono impegnato, posso.
1: Ma io ho bisogno mercoledì prossimo. Se lei mi dice che le devo mandare una mail, mi dica lei cosa devo fare.
2: Sì, è meglio.
1: Vuole la foto del cazzo nella mail?
2: Se riesci, con un centimetro vicino sarebbe comodo.
1: Ok, così almeno le parametrazioni, immagino. Perfetto, va bene, allora le mando una mail. Se gentilmente mi può rispondere abbastanza celermente perché devo risolvere il problema. Sì, mi fa piacere che lei, essendo tatuatore, ha questo approccio così libero.
2: Posso andare?
1: Sì, certo, siamo mica in un servizio militare, mi perdoni. Buon lavoro, buona giornata. Sono scostanti sti operatori del tattoo. Si vede che sono degli artisti un po' stravaccati mentalmente. Ehi ragazzi, ma vi ho detto stop! Vi ho detto stop! John, già che ti sto prenotando di farti il green pass sul cazzo, io in più devo anche stare attento che non mi finisci di scopare. Dai su, scopare!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso buffetto sui coglioni, cari amici sportivi, all'ascolto per l'anticipo della seconda giornata dei gironi di ritorno di Champions League. L'Inter di Mister Furbigno vola a Manchester, dove affronta il Manchester City, primo in classifica. E questa mattina il nostro inviato Gianni Vago è riuscito a intercettare il centravanti nerazzurro Guguru, al centro di numerose polemiche per un presunto scandalo doping. Prego il dio dei pulsantoni di far partire il servizio.
3: Grazie, voce con la fregna sempre pronta. Mi trovo qui con una gigantesca barretta di cioccolato fondente che tutti conoscono come Guguru.
4: Uè, deficiente, mi stai dando del cioccolatone? Se vuoi vedere una cosa che assomiglia al salame e al cioccolato, ti tiro fuori la mazza e poi te la pianto nel...
3: La tua simpatia è davvero dirompente. Rido!
4: Stai attento, pagliaccio. Mi sono tirato 12 grammi di coca e sono nervosissimo. Non mi stuzzicare o finisce a revolverate.
3: Guguru, in giro si dice che ti doping. Come rispondi a queste accuse affamanti? È vero o no che ti doping?
4: Certo che mi faccio. Mi faccio prima, durante e dopo la partita. Mi sveglio alla mattina e pippo. Faccio colazione, cago e poi pippo. Io pippo anche nel sonno. Pippo sempre. Ma secondo te ho 50 anni e gioco ancora in Serie A? Secondo te come cazzo faccio?
3: Ai ai ai ai ai, Guguru ha appena ammesso di essere dopato, perdonami! Ma a questo punto ti devo denunziare alle forze dell'ordine!
4: Sì, sì, denunziami pure! Vediamo se riesci a chiamare qualcuno con una raffica di proiettili in corpo!
3: Aia, aia, no, aia, aiuto, muoio male!
2: Che dire, amici, se non gli avesse sparato Guguru, prima o poi l'avrei fatto io. Tanto lo sapevano tutti che Gianni Vago lavorava in televisione, solo perché sua madre si era scopata tutti i dirigenti della RAI. I funerali di Gianni Vago verranno celebrati nell'autogrill di Cesena, direttamente nei cessi del benzinaio, quindi addio stronzo. Ma ora entriamo nel vivo del gioco e diamo la linea al nostro inviato a Manchester, Massimo Voltaggio.
5: Grazie, studio! Qui a Manchester siamo al 20° minuto del primo tempo e sembra esserci solo un giocatore in campo, Mario Luigi Guguru! La pantera africanese corre per 4, portando morte e distruzione nella difesa avversaria.
4: Tifate o vi sparo, pezzi di merda!
5: E peccaminosi umori nelle mutandine delle sue tifose. Ora è l'Inter che attacca con Azerbaigiani. Palla in profondità per Ascellismo. L'uruguaiano triangola con Gran Storpio e la tocca in profondità per Guguru. Guguru danza sul pallone. Guguru si prepara al tiro. Tiro! Tuffo disperato di Burro Madonna.
6: Burro Madonna, Burro Madonna, Burro Madonna.
5: Ed è palo, palo, palo, palo, palo. Puttana la... La palla scheggia il legno e finisce a fondo campo. Peccato, un vero peccato. Ma ottima prestazione fino ad ora dell'Inter, trascinata da uno strepitoso Guguru. Linea ai consigli per gli acquisti. Spot, spot.
7: Guguru, non so più come fare. Il mio bambino non vuole più dormire. Piange sempre e non dorme mai.
4: Niente panico, brutta caga, poppanti coi capezzoli smangiucchiati. Ho io la soluzione per te. Tieni, dagli da bere questo. Te lo stende sicuro.
7: Bimbo whisky? Ma che cos'è?
4: Cosa cazzo è, secondo te? È whisky per la prima infanzia. Tranquilla, è sicurissimo, ha solo 28 gradi.
7: Ma Guguru, non è pericoloso dare un superalcolico a un neonato?
4: Beh, se non provi non lo scoprirai mai.
7: Mi hai convinto, Guguru? Ora riempio il biberon con Bimbo Whisky e finalmente avrò la pace che merito.
4: Bimbo Whisky, il superalcolico per la prima infanzia che vi farà dormire sonni tranquilli, mettendo gravemente a repentaglio la vita dei vostri figli. Parola di Guguru.
2: Mi raccomando, non datelo ai vostri bambini. Ci sono un'infinità di senza tetto che ne hanno molto più bisogno. Intanto torniamo a Manchester da Massimo Voltaggio.
5: Grazie, studio! Siamo entrati nel primo minuto di recupero e l'Inter è tutta riversata nella metà campo avversaria alla ricerca del gol del vantaggio. Nel periodo non collegato, due piccoli infarti per Guguru, che si è accasciato a terra con la lingua a penzoloni in preda ad attacchi di sbavazione. Ma in entrambi i casi l'attaccante nerazzurro è rimasto eroicamente in campo grazie a una piccola iniezione di drogosterone.
4: Non mi sento benissimo.
5: e ora ha ripreso a correre come una furia, nonostante i buboni verdi che lo ricoprono dalla testa ai piedi. Ora è Shupalattimo, che vede proprio l'inserimento di Guguru e lo serve in profondità con un preciso pallonetto. Guguru la stoppa di petto, si lascia sfuggire un conato di vomito e punta la porta di Burro Madonna, tenendo a bada gli avversari con i fiotti di sangue che gli escono dal culo. Guguru, Guguru, Guguru si prepara al tiro ed è gol, gol, gol, gol, gol. Ma vieni, sì. I compagni travolgono Guguru mentre l'attaccante festeggia gettandosi a terra e fingendo violente convulsioni con gli occhi girati indietro. Ora arrivano anche i paramedici a festeggiarlo con grandi pacche di defibrillatore. Che scene commoventi! E mentre una gioiosa pozza rossa si allarga sotto il corpo inerme del goleador nerazzurro, noi restituiamo la linea allo studio! Forza Inter!
2: Ottimo, ottimo, le solite sceneggiate che fanno sti milionari del cazzo. La chiazza di sangue poi è palesemente finta e anche la bava verde che gli esce dalla bocca. Per il calcio è tutto, ma lo sport non si ferma qui. Collegatevi al mio canale Twitch per la maratona di Pompini ai senza tetto che mi attende sul lungo Tevere. Hasta l'asta, poveracci!
8: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
9: A Radio 105 sono le
10: Where the way? DJ.
1: Nelle puntate precedenti.
9: Con
10: benvenuti.
1: Monzoloidi, Monzoloidi solo su Radio 105 con quello e quell'altro.
11: Vorrei prendere un cavallo senza
10: colicarlo
11: laddove non serve.
9: Allora siamo qua oggi in Monzoloidi. Io sono Wender con ovviamente nel programma c'è la parte centrale che è...
10: Allora ieri
1: state ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
10: Amici ascoltatori, bentornati a Monzoloidi, un'altra puntata!
9: Incredibile, io sono Wender, con me c'è Squalo! È in regia il grande super numero uno dei fonici italiani,
10: DJ Spine!
9: Benissimo, allora oggi tratteremo un sacco di roba, faremo sentire un sacco di musica, ma soprattutto...
10: Giallo!
12: E adesso Giallo!
1: Monzoloidi, solo... su Radio 105 con quello e quell'altro.
11: Ero impaurito e stavo frenando.
9: Bene, come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo, poi non dite che manteniamo le cose.
10: Ieri c'è stata una bellissima giornata di campionato di Serie A. Abbiamo visto l'Inter che ha perso. No, l'Inter ha vinto. Ah, no, aspetta.
12: Chiamateci al solito numero, quello che ci avete tutti. No, questo, l'altro numero.
9: Allora oggi l'argomento importante, ricordatevi, parliamo appunto dei funghi, giusto?
10: Sì, sì, funghi trifolati, funghi porcini, funghi ressi, funghi...
9: Quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è...
13: Chi è?
9: Pronto?
10: Pronto? Buongiorno? Siamo i Monzoloidi! Con chi parlo?
9: A me sembrava, il direttore.
10: Ah, era il direttore?
9: E adesso...
10: Ma cos'era, che canzone era?
1: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
10: Vai Spine, apri le linee.
13: Pronto?
10: Pronto, allora che cosa ne pensa lei dei funghi?
13: Eh?
10: I funghi.
13: O posso resort.
9: No, ma i funghi, stavamo parlando dei funghi.
10: I champignon, i porcini.
13: Sì, andai, mangiatelo tu.
10: Mangiatelo tu, ma che tempo c'è là? C'è il sole?
9: Benissimo, allora andiamo avanti con il programma.
12: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
10: Monzoloidi è il programma più bello.
9: Va bene, ciao a tutti, grazie.
10: Ciao.
1: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh.
14: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
15: È tutto pazzo.
14: This is a zoo.
15: Nina, nina, nina.
14: This is a zoo.
15: Peperlizia.
14: Vai, dai!
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
16: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
17: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
18: Che succede, Osceno?
17: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
18: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
17: Monitorando le mie telefonate.
18: Monitorando, chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
17: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
16: Osceni Lerci 2.
17: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
18: Rottermaio.
19: Però se c'è un paraurti di una paglia.
17: Nella villa del signor Rottermaio.
18: Maier.
17: Nella villa del signor Rottermaio.
18: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
17: Nella villa del signor Rottermaio.
18: Rottermaier
17: sei tu, è quella puttana de so.
18: Del signor Rottermaier.
17: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
16: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
17: Ma se sono così rasabondo...
18: Rasabondo?
17: Se sono così rasabondo...
18: Vagabondo.
20: Nauseabondo.
18: Nauseabondo e ripugnante.
17: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
20: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
18: Che hai promesso sposo? Allora...
17: Ma se sono così nauseabondio.
18: Nauseabondo.
20: Sì,
17: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
20: nauseabondo?
17: Vuoi... Dove è scritto?
18: Nauseabondo.
17: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
16: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
17: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
18: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
17: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
18: Di un reality show pornografico?
17: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
16: Figli di Troia. Figli di Troia.
21: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
17: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
22: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
17: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
18: Meteoropatici.
17: Psicopatia. Psicoparia.
18: Psicoterapeutici.
22: No, petici. Terapeutici.
17: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
22: No, terapeutici.
18: Terapeutici.
17: Terapeutici. Terapeutici.
18: Oh.
22: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
17: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
21: Bravo!
17: Volete conquistare Troia?
21: Sì!
17: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
23: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
17: No!
23: Attento dagli acque! Aiace dell'ammonio!
17: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cos'è?
23: È l'Aiazzone!
17: Aiace
23: è quello grosso, Aiazzone!
17: Ah, pagliaccio!
22: Provare per credere!
17: Esatto. Sì!
23: Attento, sta venendo!
17: Aia!
23: No!
17: No!
23: Aiau! Piccolo giù!
17: Attento!
23: Aiau! Piccolo giù!
17: Attento!
24: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
17: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
18: Di sfruttare la mia caparbietà?
17: Di sfruttare la mia caparbietà?
21: di sfruttare la mia fammi leggere qualche
22: cosa. Caparbietà.
18: Di sfruttare la mia caparbietà.
21: Di sfruttare la mia caparbietà.
22: Caparbietà.
21: Che la puttana mo lo mette sempre, sempre questo e metti dentro.
22: No, scusa, sono parole normali.
21: Allora.
3: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
4: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
5: Ce l'ha fatto?
4: Ce l'ha fatto?
5: Ho sbagliato?
4: No, giusto, giusto. Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
5: No! Sì!
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Eccoci! Benvenuti alla nuova stagione di Fuori dal Culo! Sì, siamo tornati! Suca! Volevano tapparci la bocca, eh? Chi sarà stato? Chi sarà stato? I giornaloni, i professoroni, quell'ognomo rompicoglioni di Greta Thunberg, chi lo sa? Chi lo sa? Ma siamo di nuovo qua per dire la verità. Donato, manda la sigla che mi sta salendo lo Xanax. Ma come non ce l'abbiamo la sigla? Ah, ci hanno tappato la sigla! E chi sarà stato, eh? Big Pharma? Mark Zuckerberg? Le femministe con la fica pelosa? Chi lo sa?
3: Mi sembra di impazzire, Donato!
2: Ma anche senza sigla noi però siamo qui a raccontare quello che non trovate nei quotidiani, quello che non trovate nei telegiornali, ma che c'è sull'unico mezzo di informazione rimasto libero a questo mondo. Le chat di Telegram mentre caghi. E noi non abbiamo paura di farvela vedere. Guardate il servizio, vai Donato, vai. Ah, non c'è servizio. Ci hanno tappato il servizio. E chi sarà stato, eh? I sionisti, Bebevio, quel pupazzo di Burioni. Chi lo sa? Ma abbiamo tanti casi stasera, sì. Siamo sulla notizia come piragna sulla piccagna, che non so che cazzo vuol dire, ma suona da Dio, porco. Dai Donato, vediamo sommario, dai! Ma come, ci hanno tappato anche sommario? E chi sarà stato, eh? Fedez, la Cina, il gorilla del Grodino, chi lo sa? Sentiamo il titolo, dai!
4: Mantova, bambini al Kerry nell'asilo degli orrori. Fra i piccoli angioletti italiani della scuola materna Romano Prodi, quest'anno sono arrivati due clandestini indiani, fortunatamente senza malattie infettive mortali. Così, per favorire la loro integrazione, le diseducatrici dell'istituto hanno pensato di condire con quintali di curry in polvere tutti gli alunni della struttura. Gialli e puzzolenti di culo di elefante, li hanno definiti i genitori preoccupati, che si sono visti consegnare i loro figlioletti sfigurati dalle spezie. La procura ha aperto un fascicolo, ma prima le finestre.
2: Ma cazzo! Ma come si fa? Ma avete sentito? Che schifo! Oh, ma vedi che a me stava sul cazzo perfino quel pelatone di Gandhi! Figurati i bambini tandori! Ma dai! E intanto, bambini conditi e i terremotati nei container, fighe! Dai, altra notizia, dai!
4: Nonna Gervasina non può morire perché non ha il Green Pass. L'anziana di 99 anni è stata colpita da un infarto mentre tentava di installare l'app Immuni sul telefono a gettoni del suo bar, un servizio che il governo però ha colpevolmente deciso di non attivare. Dimenticata dalle istituzioni, nonna Gervasina non vuole tirare le cuoia prima di vincere la sua battaglia contro la burocrazia e portarsi nella bara il suo amato QR code.
2: C'ho capito la nonnina, capito, eh? Siccome non sanno cosa fare con sta vecchia carcassa perché l'altro coglione di Speranza non ci ha pensato prima, allora cosa fanno? Continuano a defibrillarla e a farle le punture di adrenalina. Cioè, ormai non è più una vecchia, è una zanzariera, figa. Cioè, dai! E di chi è la colpa? Delle discoteche, capito? Delle discoteche. Dai, altra notizia, dai.
4: Ermafrodita transessuale cambia sesso due volte. Alfredo Teresa, divenuto Teresa Alfredo dopo le transizioni, è nato con entrambi gli organi genitali. A 12 anni ha iniziato a sentirsi a disagio col proprio corpo e così ha deciso prima di trasformare il pene in una vagina finta e poi la vagina vera in un pene finto. Naturalmente a spese del Servizio Sanitario Nazionale.
2: Allora, qui c'è gente che spende 30 euro al giorno, 30 euro, per fare il tampone, per avere il diritto di andare a lavorare e di pagare le tasse, per chi? Per uno che si cambia il cazzo alla fega come un omino dei Lego, ma siamo fuori, ma cosa vuoi diventare, una presa asciugo? Oh, dai, mi gira la testa, Donato, mi gira la testa. E chi sarà stato, riduci così, Mario Draghi, la CIA, la fatina di Cenerentola fatta da un f***o africano, chi lo sa, ma lo scopriremo, questa è la mia promessa, lo scopriremo nella prossima puntata di Fuori dal Culo. Vi aspetto sempre qui sul canale che accompagna gli anziani verso la morte con le telenovele di merda e le notizie sugli immigrati. Rete 4, la tua eutanasia legale. Ciao Donato.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Allora, gente, come va? Bravi, teste di cazzo. Pensate che ieri Wender, mentre era in bagno su Instagram, gli è venuto fuori un reel di una signora che chiama le onoranze funebri per chiedere informazioni sulla bara per il marito ancora vivo. Sentiamo.
2: Mi sta dicendo che comunque non è... non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata. E allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
1: Ma la signora, per non farsi beccare dal marito insospettito, fa finta di parlare con la sua amica Luisella. Sentite.
2: Aspetti un attimo, aspetti.
3: Non sto chiamando l'agenzia funebre.
2: Pronto, Luisella? Allora, ti stavo dicendo, la lasci nel forno e la tiri fuori dopo mezz'ora.
1: Ora inizia il divertimento. Wender userà queste voci per chiamare un'agenzia funebre a Cagliari. Andiamo.
4: Io adesso ho provato a... Io non so se si è sganciato completamente.
2: Buonasera, l'agenzia funebre...
4: Sì?
2: Buonasera, sono la signora Graziella... Ascolti, un'informazione. Siccome c'è mio marito che praticamente ha una specie di dolore al petto e mi sta dicendo che comunque non è... non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata. E allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
4: Lo vediamo per telefono, sì.
2: Io chiaramente adesso lui non gli posso chiedere come la vuole. Sai anche che sto chiamando, perché siccome io, però no. Chiaramente lei capisce più di me che bisogna sempre pensarci in tempo.
4: Non vediamo.
2: Aspetti che c'è mio marito.
5: Sta chiamando.
2: Sta chiamando. Sto parlando con Luisella. Luisella, pronto?
6: Pronto?
2: Buonasera, sono la signora Graziella. Ascolti, un'informazione. Siccome c'è mio marito che praticamente ha una specie di dolore al petto e mi sta dicendo che comunque non è... non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata. E allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
6: E i prezzi dipende, signora, dipende da cosa deve fare.
2: Io chiaramente adesso lui non gli posso chiedere come la vuole. Sai anche che sto chiamando, perché siccome io, però chiaramente lei capisce più di me che bisogna sempre pensarci in tempo.
6: Certo, signora, certo. Però dipende, signora, ci sono tanti prezzi, tante situazioni, bisogna vederla con calma. Così per telefono mi viene male fare un preventivo, signora.
2: Aspetti che c'è mio marito.
5: Sta chiamando.
2: Sto parlando con Luisella. Luisella, pronto?
6: Sì.
2: Allora, per quella ricetta ti stavo dicendo, ci sono due uova e 200 grammi di farina. È andato via. Sì, io stavo pensando, io posso disporre più o meno di 1.500-2.000 euro. Cosa mi è? Più o meno, ecco.
6: Quel tanto lì, signora, si può fare ben poco, non rientra, si può fare un'inumazione, una sepoltura a terra, nel campo comune a Cagliari.
2: E che legno? Che tipo di legno?
6: No, legno abete, ovviamente.
2: Aspetti un attimo. Perché devi fare queste cose tu a me? Pronto, Luisella?
6: Sì, signora.
2: Allora, ti stavo dicendo, la lasci nel forno e la tiri fuori dopo mezz'ora, va bene? Vai in camera da letto, ti sto dicendo. Bravo. Guardi, no, è una cosa incredibile, guardi. Io lo so, ho un piede nella fossa, soltanto che non lo vuole ammettere, quindi mi tocca a me pensare a queste cose. Io mi avvicinerò domani pomeriggio, guardi, se riesco a trovare qualcuno che me lo tiene, mio marito.
6: Va bene, signora, d'accordo.
2: Se viene un colpo, a chi?
6: D'accordo, ho detto, signora, va bene. Sì.
2: Va bene, allora guardi, ci farò un salto domani pomeriggio, allora.
6: Va bene, signora, va bene. Buonasera.
2: Pronto, Luisella?
0: Radio 105. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
7: Amore, io esco.
3: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
3: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto.
7: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
7: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
10: Sì.
3: Sì.
10: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
10: Oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
10: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
9: Dai, dai, dai, sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
3: No.
9: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
3: Una merda.
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: A Radio 105 sono
14: Orario
8: DJ. Nelle puntate precedenti.
14: Allora ieri
13: quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è
8: Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
15: Meglio fare cisti.
14: Okay. Ragazzi, bentornati a questa bellissima puntata di Monzoloidi. Fa lunedì e venerdì, mercoledì, giovedì e sabato.
13: Siamo infatti sempre... oggi è martedì, giusto?
14: È giusto? Sì, è martedì oggi. È martedì, ragazzi, non lo sapevo.
8: State ascoltando Monzoloidi. Con quelli lì. Un programma a boba proprio.
14: E adesso per tutti quelli che ci hanno richiesto questo pezzo a grande richiesta, ce l'ascoltiamo a grande richiesta. Il settimo, no, il disco di Sanremo, quello con Pezzoli.
13: Bene ragazzi, qua su Monzoloidi, io sono Wender, come c'è Squalo, io regia DJ Spy, abbiamo appena sentito
14: Ice Ice Baby.
13: Ricordiamo che Vanilla Ice, dopo tutti questi anni di successo, è uscito negli anni 90, bravissimo. Questo disco, cos'è, qual è che la particolarità di questo brano? La particolarità è il giro di...
14: È il giro di boa!
8: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello... E quell'altro.
14: La sola prestigibilizzazione delle mani. Adesso vi faremo sentire una.
13: Purtroppo ho saputo che quest'anno le ferie non le daranno.
14: No, cazzo, non si dice.
13: Meno male che abbiamo Spy in regia, velocissimo. Grazie, Spy, sei numero uno. Ci ha salvato con le censure, incredibile. E adesso.
8: Il proverbio tedesco. Abholdingskompetenfen Grünzinkompetenze. La regia numero uno strepitosa del nostro regista. Vai, regista.
13: Ci ascoltiamo il nuovo dei...
16: Non me lo ricordo.
14: E adesso ci ascoltiamo il disco qui a Monzoloidi del Blonde. Growing up in the golden age.
13: Adesso fino adesso abbiamo fatto un po' i cretini, però dovete sapere anche che Monzoloidi è un programma appunto di intrattenimento, ma anche di informazione
16: e di cultura.
13: Infatti in questo momento adesso parliamo di
14: cronaca verde, amici. Topazio è stata bollata. La leggo.
8: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
13: Bene ragazzi, allora come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo, poi non dite che manteniamo le cose. Vero Spine?
14: Risata! Spine, secondo te che facciamo?
13: Adesso un nuovo gioco qua su Monzoloidi.
8: Trova il numero da giocare dentro la parola.
3: Evacuare l'edificio, evacuare l'edificio. Prova di evacuazione.
8: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
14: Yeah, bello sto pezzo,
13: È fantastico questo pezzo. Yeah. Allora, ragazzi, adesso siamo arrivati in chiusura. Vi lasciamo, ma prima...
8: Le anticipazioni che sentirete domani.
13: Ma se domani siamo in diretta...
14: Giallo!
17: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta La segreteria telefonica.
2: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
1: Il modo migliore per mandare a male la gente.
3: Arrivo subito, un attimo!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Eccomi, con chi parlo? Con chi parlo? Pronto!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Ma
2: si prega di non riagganciare per non perdere la priorità
3: acquisita. Io non ho chiamato nessuno, siete voi che mi avete chiamato. È uno scherzo!
2: Zitto merda e aspetta il
3: tuo turno. Ma porca di quella puttana, impestata Laida maledetta cagna sofferente.
2: You are waiting to be connected to the porco extension.
3: Ma che cazzo sta dicendo? Non ti capisci una mica. Parli italiano, per favore.
2: Capito, figlio di puttana?
3: Eh no! Il figlio di puttana è lei che mi sta insultando.
2: Siete in attesa di essere collegati con
3: l'interno. Siete quelli della luce, vero?
2: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Ma io non voglio perdere un porco di niente.
2: You are waiting to be connected to the porco extension.
3: Lo so che sei lì dietro.
2: Please do not hang up so as not to lose the trial you have acquired.
3: Ma si sta rendendo conto che sta violentando un pensionato al telefono a casa sua durante un lavoro con il legno? Ma mi sta ascoltando? Ma Cristo!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno
3: desiderato.
2: Ma io non
3: voglio parlare con nessuno.
2: Anche
3: io non
2: se
3: ho
2: sei
3: chiamato.
2: Un ignorante bifolco di
3: ha
2: merda,
3: capito?
2: Attendi per non
3: io
2: perdere
3: non
2: la
3: chiamato.
2: Tua priorità acquisita.
3: Aspetta, aspetta, che vado alla finestra. Ti ho beccato, maledetto figlio di puttana! Ti sto vedendo con il cannocchiale! Sei alla cabina! Sei tu che mi stai facendo uno scherzo! Michele! Michele, sei spacciato!

0: stronza della sua amica del piano di sopra. Non buttare giù, rimani lì al telefono. Ora trovo un modo per uscire e venire a pestarti.
1: Zitto, merda, e aspetta il tuo turno.
0: Merda sarà tua madre, quella benzinaia puttana.
1: You are waiting to be connected to the porco extension.
0: Ma tu, Michele,
1: please,
0: non buttare giù,
1: so
0: hai capito?
1: Not to lose the that you have acquired.
0: Rimaniamo al telefono, Michele.
1: Capito, figlio di puttana.
0: Dammi il figlio di puttana lo sei tu, stronzo! Non le trovo! Cane, se le portate via! Ma io come posso vivere così? Come posso? Michele, sei ancora lì?
1: Siete in attesa di essere collegati desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ora ti sparo dalla finestra della cucina! Hai sentito? Questo è il suono della paura! Stai fermo! Fammi vedere con il binocolo se sei ancora alla cabina! Michele, ma dove cazzo sei finito? Non ti vedo più! Sei scappato, pezzo di merda! Ora mi tocca togliere il colpo in canna! Ma porca m***a, si è inceppato ancora! Perché quella stronza me lo pulisce con il vetrino!
1: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato! Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita!
0: Aia! Cristo, mi sono sparato sul piede!

0: Lo Zoo di 105.
1: Massimino e Giovannino sono tornati dalle vacanze e hanno deciso di fare un video su YouTube. Ma per fare questo video hanno bisogno di tantissima carta per creare un aereo che utilizzeranno per lanciarsi da un burrone.
2: Ti scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo zoca perché arrivano i
3: zavarri.
4: Pronto? Cartaia? C'è la carta? C'è la carta?
5: Pronto?
4: Sì, la carta, produttore di carta, distributore di carta, insomma, la carta.
5: Chi parla?
4: Ma non hai risposto alla mia domanda.
5: Chi parla? Chiedo scusa.
4: E chiedo scusa anch'io. C'è la carta, sto cercando la carta, la cartiera.
5: Un attimo solo, un attimo.
4: Bla bla.
6: La sua chiamata è stata messa in attesa.
7: Pronto?
4: Pronto, Mastro Cartaio.
7: Pronto? Con chi parlo? Non la sento bene.
4: Ma secondo me il tuo telefono è una merda. Guarda che c'ho bisogno di un quantitativo di carta che ti compri la Cadillac. Capito? Wyoming.
7: Cos'è? Dove sei? Chi sei?
4: Madonna ragazzi, ma l'hai preso una seconda elementare almeno? Una seconda elementare basta per questa conversazione. Mi serve un foglio di carta largo 12 metri e lungo 10. Sei in grado?
7: Noi non li vendiamo.
4: No, cosa fai? La carta la tieni tutta e la mangi. Mangi la carta la sera tu. La produci, ci impacchetti la famiglia, ti vesti di carta, vivi in una casa di carta. Tutta tu la vuoi la carta del mondo. Scemo di merda. Voglio sto foglio di carta, me lo fai?
7: No.
4: Così a dispetto, come i bambini dell'elementare. No, non te lo faccio. Guarda che te lo pago, ti riempi di dobloni.
7: Non ho capito.
4: Madonna, lo sento che c'hai proprio un buffering. C'hai il ritardo del satellite. Io schiaccio canale 5 e c'è ancora Rai 1. Sciroccato, Wyoming. Sai che vengo lì ti...
1: Volano le manate.
4: Sai che ti mordo una spalla? Te la strappo. Ti strappo una spalla a morsi. Oh, oh. Sta respirando. Oh. Scemo di merda. Ma guarda sto coglione.
8: Ma sto cafone va, che non vuole fare neanche i soldi.
3: Tamarri.
9: Pronto?
8: Pronto?
9: Sì?
8: Mi sente?
9: Molto lontana.
8: Non so come mai, ho il telefono che non funziona bene oggi. Senta, lei produce la carta?
9: Yeah. Sì, di cosa
8: hai
9: bisogno?
8: Sì, vorrei, avrei bisogno di tanta carta, di un foglio veramente grande, grande, di una dimensione. Aspetti che chiedo a mio cugino. Quanto deve essere grosso il foglio? Ma sì.
4: 12 metri per 10.
8: 12 metri per 10 che dobbiamo fare un Guinness dei primati. Ci dobbiamo buttare da un diciamo una discesa con un aereo di carta gigante. Dobbiamo fare il video su YouTube.
9: Ho capito.
8: Quanto costa più o meno?
9: No, allora ascolti, noi
8: senti la lingua?
9: Passiamo imballaggio per alimenti, quindi sacchetti per il pane. Cazzo. O carta da banco da salumeria, però già tagliata in formato.
8: Via la carta di salame.
4: Ho capito, ma se mi veste da salame gigante, quanto costa? Anche questo è un bel video.
8: Infatti, cazzo, è forte il salame.
4: Lanciamo
8: gigante.
4: Due salami in un corridoio. Secondo me ti finisce.
9: Sì, ma noi la spessa massima che abbiamo è un metro. Non arriviamo.
4: Ho capito, salami da un metro.
8: Ma senti, se io metto un foglio di carta, no? Mi ha fatto venire l'idea da mio Gio Massimino. E tu ti metti dietro il foglio di carta.

0: carta, no? E io ti lancio il salame, ti entra in culo dopo. Non la sai. Per capire se la carta resiste.
1: Sì, sì, sì. Io ho conosciuto uno che gliela appoggiava nella spalla e gli finiva in culo.
0: Minchia, una roba incredibile. Com'è questa cosa?
1: Vabbè, non ci serve un cazzo, ciao.
0: Che chiusura è questa?
2: Tamarri.
3: Buonasera.
0: Pronto?
3: Sì.
0: Buongiorno, signora.
3: Buongiorno.
0: Fa la carta. Fa la carta lei?
1: No, sta scopando, senti che voce che c'ha.
0: Pronto, sta scopando, signora? L'abbiamo disturbata?
3: Oh, mamma mia, com'è simpatico.
0: Minchia, che voce da zoccola che c'hai, oh. Ma sei Ana Patrice proprio. Fai la carta o i cazzi? Ah, incarti i cazzi nella carta. Ho capito. Senti, noi abbiamo bisogno. Ci sei?
2: Tamarri.
4: Buongiorno. Oh. Pronto?
1: Non lo so. La carta. La carta, vi dà la carta?
4: Sì, mi può dire chi è, mi scusi?
1: Massimino Di Quarto, c'è lì il capo? C'è il produttore? L'uomo che produce la carta, c'è?
4: No, il titolare è occupato, chi è lei, mi scusi?
1: Massimino Di Quarto, ah, sento la malavita che gli sta chiedendo il pizzo, lo stanno minacciando, lo senti?
0: Sì, sì, è lì, eh.
1: Lo stanno minacciando alle spalle, senti?
4: No, siccome la sento in lontananza, non capisco chi è.
1: Sono Johnny Cazzo.
0: C'è 50.
1: È lui.
0: Ci manca lo sparo adesso.
1: Sembra che era stato minacciato dalla malavita. Lo sentivi sotto? Tu mi dai 150 euro, non ti scazzo.
0: Richiama.
1: Vogliamo salvare, vuoi la protezione?
2: Tamarri.
4: Pronto?
1: Rottama.
4: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, voglio la carta.
0: La fai la carta? Sei un mapper?
4: Ascoltate, con chi parlo?
0: Ti abbiamo chiesto la carta! La fai la carta o no? Devi essere veloce! Scema!
4: No, ma non state bene?
0: Sei tu che non stai bene!
1: È mezz'ora che mi fai domande! Voglio la carta!
0: La vendi la carta o no? Ce l'avete?
1: Ma guarda sta stronza!
0: Ma porca di quella puttana! Mi fai incazzare questo!
1: Ah, guarda che la gente che non c'ha voglia di fare un cazzo mi fa nervoso!
0: Me ne vado!
1: Vaffanculo, me ne vado anch'io!
0: Ma pensate!
5: Scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo zocca perché arrivano i
2: tamarri.
6: Radio 105. Lo zoo di 105.
7: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
8: Adamo dai! Quella zozza se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
9: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
8: Masca m***a.
10: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon! Sei mio!
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
10: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
0: No, Achille di Trani! Ma chi è? Un amico tuo!
10: Achille di Trani!
0: No, Akira Iritani!
11: Vai!
10: Per distruggere Achille di Trani.
0: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
10: Per distruggere Achille Iritano.
0: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
11: Fallo bene.
10: Per distruggere Achille Iritano.
0: No.
10: Per distruggere Achille Iritano.
0: Iritani.
10: Per distruggere Achille Iritani.
0: Oh.
10: Bastardi maledetti, non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
0: E quale?
10: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
0: No, Windows.
10: Windows
0: Media Player.
10: Windows Media Player.
0: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
10: Ma vaffanculo, vatti.
7: Il codice di Lernia.
10: Madonna, che casino per arrivare in questo museo! Ma, oh! Ma, oh!
11: Sei un po' pepepepepe
10: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
10: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
12: Agente riconosciuto.
10: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
13: No, Lianant.
10: Liev Danant.
13: Lianant.
10: Lianant.
13: Vai.
14: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
13: Lianant.
10: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Sì. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Mel Bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
13: Sì, ma devi fare l'intonazione.
10: Allora, facciamola poi. Ma
13: il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
10: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile.
13: Passeranno Marmorito.
14: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.
10: Sono un Spider-Merd!
13: No. Sono Spider-Merd. No.
10: Sono Spider-Merd!
15: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
10: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel c***o.
11: Come fai a gomito?
16: Cazzo giochi a wrestling?
10: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crichps.
15: Mi chiamo Crachapus.
10: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
16: No. Aspetta.
11: Ma vaffanculo, che cazzo me.
10: Ma tu lo sai chi sono io?
8: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
10: Dai.
8: Sì, sei Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
10: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare.
11: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castello?
10: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
16: Sto. No. Non formare, come dico prima, fermare. Il dottor Crachapus.
10: Sono Spider-Man, solo io posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
16: Che è supermercato Crachapus.
14: Ti ucciderò.
10: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan che ho no?
16: Non è un mago.
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
16: Leo?
10: Ma vaffanculo.
16: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
10: Obi-Wan Kenobi.
16: No. Obi-Wan
10: Kenobi.
13: No. Obi-Wan Kenobi.
10: Obi-Wan Kenobi.
16: Che?
10: Obi-Wan Kenobi.
13: Bravo.
16: Bravo. Adesso di farlo.
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di con.
17: E un son! Ce l'hai le mutande? Faccio la cinese figlio di.
18: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane.
17: Oidemi, ascoltami.
8: Seguimi, merdi. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
19: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
8: Tu prima di Voldemort.
20: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
21: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
3: Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la trina, insomma.
8: Ma porca. Skywalker. Skywalker.
3: Skywalker.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

Lo Zoo di 105.

0: Passaggio a Nordazzo.
1: Benvenuti ad una nuova stagione di Passaggio a Nordazzo, la rubrica settimanale pomeridiana con il sapere. Il viaggio di oggi ci porterà a romperci il cazzo con più argomenti, ma alla fine la domanda che rimarrà peritura in tutta la nuova stagione sarà sempre la medesima. Che cazzo di fine hanno fatto gli Etruschi? Chi cazzo erano? E perché i tombaroli si sono scopati tutte le tombe e i nostri archeologi laureati non ne beccano una manco a caderci dentro? Ecco alcuni degli argomenti che tratteremo in questa puntata. Ascoltate il doppiatore mentre mi rimetto a posto l'uccello nel pantalone di due taglie più piccole, che tanto mi hanno reso celebre al pubblico femminile sui social, e sputo del testosterone in questa tazzina per donarlo agli uomini impotenti.
2: Nella puntata di oggi di Passaggio a Nordazzo...
3: Alcuni ritrovamenti nella piana di Giza dimostrerebbero che nell'antico Egitto le donne avevano la fica a micio.
2: E ancora...
3: Mentre alcuni video sconvolgenti della Marina Militare americana mostrerebbero alcuni velivoli non identificati inseguiti dai potenti caccia della stessa e incendiano l'opinione pubblica sull'eterno dilemma sulla presenza di vita su altri pianeti, uno scienziato di Boston ipotizza che alcune forme di vita potrebbero esistere, ma non a base di carbonio e acqua, ma di ammonio e acqua. Ciò farebbe presupporre che alcune civiltà aliene possano puzzare di s***a.
2: E inoltre...
3: Faremo un viaggio in Namibia a verificare di persona che non ci sono pub irlandesi.
2: E poi...
3: Sulle tracce di Van Gogh, il celebre maestro impressionista che si è staccato un orecchio per amore, incontreremo i suoi discendenti per prenderli per il culo nuovamente per i suoi capelli rossi a distanza di 120 anni.
2: E perché no?
3: La Super Tennez è veramente la birra dei fattoni? Un viaggio straordinario tra tutti i porchettari della provincia di Milano a fissare le narici di chi finge di mangiare un panino con la cipolla e la salamella alle 5 di mattina, mentre smandibola pesante, per poi fingerci improvvisamente della Digos in borghese e coglierne gli sbalzi cardiaci per lo spavento.
2: Ed infine...
3: Robotica ed ecosostenibilità. Dal Giappone la notizia del primo robot incapace di sostenere un esame di terza media, che presto potrebbe prendere il posto dei dipendenti delle poste di tutto il mezzogiorno italiano.
1: Cazzo, che puntatone! Bene, e mentre proseguiamo con la prima clip, io stringerò un pelo la cintura al collo mentre mi masturbo, per dimostrare che il soffocamento aumenta il piacere durante l'orgasmo. A tra poco!

0: Passaggio a Nordazzo. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: In questo scherzo telefonico, il pazzo sotto al cappellino ha campionato le voci dello strillatore del Vesuvio e gli ha aggiunto altre parole con l'intelligenza artificiale. A sto giro andiamo a scassare il cazzo al contadino di Reggio Emilia.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ma
1: pronto?
2: Vendetta!
1: Pronto?
3: Prata!
0: E che buchi del tramonto?
3: Chi sei?
0: Pure quella puttana di mamma devo piacere prendere un culo culo che è morte, stramorte e vive.
3: Ehi, chi sei?
0: Hai la mamma puttana!
3: Tua madre è bastarda! Ma porta la... Ma da dove arrivi? Chi con chi vuoi parlare?
0: Caccia tu compagno per chiesto l'angua, chi destra morte e vive!
3: Tua madre! Cosa mai? Che cosa mai che non ti capisco?
0: Uè pezzo di riccone, voglio le uova, voglio le uova!
4: E questo non doveva succedere. Lo sai che poi Wender se la prende nel profondo. Potevi stare ancora un po' a farti coprire di feci. Invece, hai dovuto fare lo stronzo. E adesso la paghi tutta.
0: Mi devi dare le uova!
3: Le uova! No, non ce l'ho per me! Porca la... Ci ha dato il numero!
0: Ti caccio le budella dalle orecchie, che devi morte stare morte vive.
3: Le budella! Ma con chi vuoi parlare, brutto bastardo?
0: Gula chi destra morte, morte vive.
3: Ma porca la... Chi sei?
0: E ti inzuppo le dita nel...
3: Tua madre!
0: Te quella puttana mamma.
3: Ma te la puttana tua di madre, bastardo! Che brutta merda, dove sei?
0: Mi devi dare le uova!
3: Non ce l'ho per me, non ce l'ho da vendere!
0: Chi te stramorte?
3: Ma vai a cagare, brutto bastardo!
0: Non ti capisco,
3: vai con un cane, brutto bastardo!
0: Uè pezzo di riccone, voglio le uova!
3: Bastardo, una puttana la! Non ce ne ho!
0: Mi devi dare le uova!
3: Mentre porco d'un... Te l'ho già detto! Non ne ho! Le fanno solo per me!
0: Mi sei cavato su quello...
3: Tua madre, te l'ho appena detto! Ti ha dato il mio numero, bastardo!
0: Ti facevi dei destri sui tavoli e poi lo prendevi...
3: Dei cavi elettrici!
0: Ciao, vai a stranzo, puttana,
3: Vai, ma vai a cagare, brutto bastardo!
0: Mi devi dare le uova!
3: Vai a cagare, vacca la... Porco d'un...
0: Uè pezzo di riccone, voglio le uova!
3: Non ne ho!
0: Mi devi dare le uova!
3: Ma che porca la... Ma ci senti? Ma stai sentendo le uova? Ne fanno poche!
0: Ti cago in bocca, quello che destra morte
3: vive! Ma chi so io in bocca, brutto bastardo animale! Ma sei un animale!
0: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta! Quello che destra morte vive!
3: Te li faccio vedere, portamela tu la tua mamma, bastardo!
0: Pure quella puttana di mamma, devo piacere prendere quello che destra morte vive!
3: Tua sorella, vai a cagare!
0: Uè pezzo di riccone, voglio le uova!
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
2: Ma io non capisco com'è possibile questa roba. Ogni volta che vado a prendere la mia Bianchi che mi ha regalato Adelina nel 50, trovo sempre la gomma davanti sgonfia, puttanghera. Adesso voglio capire che problema ha. Aspetta che chiamo un attimo il biciclettista.
3: Pronto?
2: Cosa ha detto? Pronto?
3: Sì, pronto, mi sente?
2: Sì, mica tanto, ma sa perché io mi chiamo Italo, ho 92 anni, mi scusi, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Senta, come spotorno?
3: No, buongiorno.
2: Ah, ecco. Senta, mi scusi, ho un po' di tosse. Allora, senta, una cortesia, ho un problema con la mia Bianchi del 70.
3: Sì.
2: Ecco, non Bianchi da bere, no? Dico la bicicletta, se no chiamavo un bar.
3: Sì, sì, ecco, d'accordo.
2: Ogni tanto, quando la prendo, la prendo magari una volta al mese per andare in posta. Solo che quando vado lì, non quella dietro, quella davanti di ruota si sgonfia. Cosa, sì. Come mai solo una? Perché non è bucata, io ho provato, ma non è bucata. Cosa può essere successo?
3: Ma se si sgonfia è bucata, così.
2: Renata?
3: Se si sgonfia è bucata, ma la porti la controlliamo.
2: Caghiamo?
3: No.
2: Ah, scusi, io ho provato anche a mettere la camera d'aria nell'acqua, capisce, come si faceva una volta?
3: Sì, sì, capito.
2: Io quando combattevo con i tedeschi facevo così con le ruote delle Jeep, no?
3: Sì, sì, nell'acqua dovrebbe saltare fuori.
2: Ma saltare i fiori, ha detto?
3: Non saprei dire nemmeno io. Comunque c'è poco da vedere, la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, magari, cioè, capito?
2: Tromba?
3: È la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, quindi
2: ho capito.
3: Non perde, non so cosa dirle. Provi a cambiare la camera d'aria lo stesso, provi.
2: Cesso?
3: Per quello che costa, non è che costa una cifra, capisce?
2: Gradisce cosa? Non ho capito.
3: 5 euro, cambia la camera d'aria e provi a metterne un'altra, va bene?
2: Allora, grazie mille.
3: D'accordo.
2: Balordo? A me viene a dire balordo, sto scemo.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
4: Pronto?
2: Porno?
4: Pronto?
2: Pronto, biciclette?
4: Sì, buongiorno.
2: Ah, buongiorno a lei. Buongiorno, dolce forno.
4: Buongiorno.
2: Ah, mi scusi perché sono un po' storno di orecchie, ho 92 anni, salve, mi chiamo Italo. Senta, ho bisogno di sapere una cosa. Ho la mia bicicletta, una Bianchi del 50, no? Praticamente mi continua, ogni volta che la prendo vedo che quella, la gomma davanti scende. Io ho provato a metterla a bagno dentro, come si faceva coi carri armati una volta, no? La mettevi dentro l'acqua e vedevi dove fosse
4: buco. C'era il buco.
2: Esatto.
4: Però le devo dire una cosa, io non faccio riparazioni.
2: Come emozioni?
4: Non faccio riparazioni.
2: Ma che biciclette fate, scusi?
4: Io non le faccio, le vendo.
2: Nintendo? Ma va, sto deficiente, prima mi dice che vende le biciclette e poi mi parla dei giochini dei bambini. Bastardo! Ma mi è caduto anche il dente dal nervoso. Adesso devo chiamare anche un dentista, devo andare.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Brambillo Giovannini è un ragazzo boncione. È quello che si riconosce sempre per la sua puzza fin da diversi metri.
3: Non ho voglia di lavarmi.
4: Brambillo, fai schifo al cazzo, lavati o sei licenziato.
5: E licenziami.
2: E infatti per questo motivo ha perso diversi lavori. Ora fa il cameriere in nero in un ristorante nella periferia di Novara, dove, come divisa, ha bisogno solo di una maglietta nera, che ovviamente riusa in continuazione, piena di aloni sotto le ascelle. Una sera, in autostrada, mentre andava al lavoro...
3: Cazzo, puzza davvero tanto sta maglietta. Forse è vero che avrei dovuto cambiarla dopo tutto questo tempo. Però forse c'è un modo per farle prendere un po' d'aria.
2: E mentre è in auto, la appende fuori dal finestrino facendola sbandierare. Una t-shirt nera che svolazza dalla macchina. Non avrebbe mai immaginato che sarebbe stata la causa della sua più grande avventura. Perché in quel momento una potente cannonata sfiora la sua macchina.
3: Ma che cazzo succede?
2: Ed ecco apparire un veliero della Marina Militare di fine 800 che solca i mari d'asfalto dell'autostrada.
4: Maledetto pirata! Abbiamo visto la tua bandiera nera! Finirai sulla forca!
6: Capitano, ci sta sfuggendo con la sua nave ruotata.
4: Fuoco!
2: Iniziano a bombardarlo e finisce sbalzato fuori dalla macchina finendo a nuotare sull'asfalto.
4: Fuoco!
3: Oh cazzo, qui è pieno di squali!
2: Ma in quel momento arriva un'altra nave. È la Pirla Nera, la famigerata nave del pirata Jack Sborrow.
4: Sborrow! Che diavolo ci fai qui?
7: Sono venuto per salvare il mio amico Puzzone.
2: E velocemente Jack Sborrow tira fuori dall'asfalto il povero Brambillo.
7: Cazzo, puzzi da far vomitare. Sei un vero pirata, benvenuto a bordo della Pirla Nera.
3: Ma che cazzo succede? La mia macchina, dov'è la mia Fiat Duna?
7: Mi dispiace, ma devi lasciarla lì. È la maledizione della prima Duna.
3: Ma che volete da me?
7: Devi aiutarci a trovare il One Piece, il tesoro più grande del mondo. Ma è sorvegliato dal terribile guardiano dei sette cazzi. Un guerriero che ha giurato la sua vita per proteggere il tesoro. Tu sei l'unico che può sconfiggerlo. Aiutaci!
2: Un po' titubante, il puzzone Brambillo accetta, pur non capendo come mai lui possa essere l'unico a sconfiggerlo. Solcano i sette asfalti con il loro veliero. Gli schizzi di catrame inebriano il corpo di Brambillo, ancora incredulo della sua avventura.
8: Capitano! Terra in vista!
7: E lei, l'isola del diavolo, Scortuga. Lì si trova il One Piece. Approdiamo! Liberate il Kraken!
2: Scendono sull'isola e arrivano davanti alla grotta sacra dove è custodito il tesoro. Un gigante guardiano, con una grossa armatura, sorveglia la porta. Solo il suo naso, gigantesco, spunta fuori dall'elmo.
7: È il momento! Vieni qua, puzzone! Solo tu puoi sconfiggerlo, perché nessuno può eguagliarlo in combattimento.
3: Ma io non so combattere! Mi farà a pezzi!
7: Non avrai bisogno di combattere! Ora, alza le ascelle!
2: Brambillo segue gli ordini del suo capitano ed immediatamente i gabbiani che volavano lì intorno iniziano a morire e cadere a terra. Il tanfo arriva sotto il nasone del guardiano, che muore dilaniato da dolori atroci al cervello. Finalmente, i pirati aprono lo scrigno, diventando ricchi da far vomitare. Danno una parte a Brambillo e lo riportano alla sua macchina.
3: Oh cazzo, ma io dovevo andare al lavoro!
2: E riprende il suo viaggio ancora a torso nudo. E infatti viene fermato dai carabinieri che gli fanno una multa spropositata per guida in stato di nudo e per la puzza. E così si fotte tutti i soldi del One Piece. La morale è... lavatevi, voncioni!
1: Il perineo della realtà.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Merda!
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.

0: No.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus. In questo scherzo, Wender utilizzerà le voci di Carlo Conti, modificate con l'intelligenza artificiale per chiamare Arnaldo.

0: pronto.
1: Buonasera, buonasera e benvenuti alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.
0: Ma non è possibile!
1: La sto chiamando dal palco più famoso d'Italia. Abbiamo deciso di chiamare questo grande artista, un falegname, un creatore di gufi di legno.
0: Ma sono le 5!
1: Il signor Arnaldo!
0: Guardi che lei ha sbagliato persona!
1: Un applauso!
0: Ma mi sente? Le sto dicendo che ha sbagliato persona!
1: Mi ascolti bene, non si distragga per favore. Allora, le piace il festival?
0: Sì, l'ho visto lunedì sera. Poi mi sono rotto i coglioni e sono andato al bar dai miei amici a giocare a carte.
1: Chi preferisce tra Fedez e Tony F? Fedez è quello depresso con la mascella da cavallo.
0: A questo
1: e
0: non
1: l'altro
0: lo so.
1: È un nanetto con i tatuaggi, sì, che parla di droga,
0: sì,
1: di donne che si scopa.
0: Aspetti,
1: ma poi viene a Sanremo a fare la canzone romantica.
0: Ma troppo veloce.
1: Cosa ne pensa lei?
0: Ma che cazzo ne so io? Per me sono tutti ricchi.
1: Belle, belle parole le sue.
0: Senta, sono tutti con ste giacche eleganti.
1: Senta,
0: col petto di fuori. Ma non hanno freddo?
1: Senta, adesso le voglio chiedere una cosa.
0: Ma sono le 5 del pomeriggio.
1: Sì, sì,
0: Sanremo,
1: certo, siamo in diretta.
0: Sera.
1: Siamo in diretta.
0: Ma se sono le 5?
1: Siamo in diretta.
0: Come cazzo è possibile?
1: Signor Arnaldo, siamo in diretta.
0: E vabbè, ho capito.
1: Siamo in diretta.
0: Ho capito.
1: Siamo in diretta.
0: Ho detto che ho capito.
1: Lei cosa sta facendo? Lei cosa sta facendo in questo momento?
0: Mi sto grattando i coglioni!
1: Lei cosa sta facendo in questo momento?
0: E cosa vuole che faccia? Sto lavorando in legno! Sto creando una scultura incredibile!
1: Ma che bello! E che cosa sta creando?
0: Sto creando un vaso di legno dalla forma di un pesce trota con la bocca aperta. Lì poi dovrà starci poi il vaso.
1: E facciamo un applauso per questo vecchio bifolco che vive rinchiuso nella sua casa.
0: Ma scusi, ma lei come si permette?
1: Fare cose
0: lei
1: di
0: mi sta offendendo in televisione. Ma lo sa che io la potrei denunciare.
1: Ma che bello, e che cosa sta creando?
0: Ma che cazzo fa?
1: Adesso,
0: lei è pazzo.
1: Adesso da Sanremo,
0: ma
1: stiamo chiamando la gente a casa per chiedere chi vincerà il Festival
0: lei
1: di Sanremo.
0: È malato.
1: Chi vincerà secondo lei?
0: Guardi, signor Carlo, non vorrei essere volgare, ma a me di quella banda di ricchi non frega un cazzo. Io alla sera quando c'è Sanremo o vado a dormire o me ne vado al bar con gli amici a giocare a briscola.
1: Se la sua risposta sarà esatta...
0: Ma ha sentito cosa ho detto? Vado al bar a giocare a briscola!
1: Se la sua risposta sarà esatta, si porterà a casa 2 tonnellate di fiori dalla nostra bella Liguria.
0: E niente, questo è proprio
1: contento?
0: Un coglione! Contentissimo! E dove cazzo me li metto tutti quei fiori?
1: Le vado ad elencare
0: lo vuole
1: i partecipanti.
0: Capire. Lei mi sta disturbando durante le mie ore di lavoro. A me del suo festival di ricchi non frega un cazzo.
1: Coma cose di cosa che
0: ha
1: cosa?
0: Capito.
1: Francesco Bamba, Willy il Coglione,
0: non me ne frega un
1: Brunori
0: cazzo.
1: Sasso, Marcella Bella, Tony Termosifone, Rocco il Napoletano,
0: basta.
1: Lucio Baglioni e i Cavalli Marci.
0: Ho fatto finta abbastanza.
1: Chi tra questi
0: concorrenti? Lo so che sei te, figlio di puttana.
1: Chi tra questi
0: ieri mentre ero in posta con la coda dell'occhio ti ho intravisto che passavi con la bicicletta e avevi una maschera con la testa di cavallo.
1: Chi tra questi concorrenti?
0: Sei passato più volte.
1: Siamo in diretta.
0: Poi ti ho rincorso, ma sei scappato dentro alla boscaglia vicino al benzinaio dove lavora quella santa di tua madre.
1: Bene, allora chi vince il festival?
0: Lo vince quel grandissimo figlio di puttana di Michele.
1: Risposta esatta, è contento?
0: No! Michele, ti prego, ti scongiuro, non farmi diventare pericoloso. Finiscila di chiamarmi a casa.
1: Riceverà.
0: Finiscila!
1: Risposta esatta, è contento?
0: Ascolta bene, Michele, quando ero ragazzo, mio padre mi ha insegnato a cacciare i cinghiali nel bosco a mani nude.
1: Ricordiamo che Sanremo...
0: Hai capito, Michele? Capisci che io sono un animale da caccia?
1: Ricordiamo che Sanremo,
0: Michele,
1: è una città
0: se
1: sul...
0: ti prendo ti giuro che ti cucino vivo appeso ad un legno.
1: È una città sul mare, da dove sono partiti
0: no,
1: i 3 motoscafi
0: qui non c'è nessuna
1: con Cristoforo
0: città sul
1: Colombo.
0: Mare. Qui siamo vicini a Perugia.
1: Riceverà a casa sua 2 tonnellate di fiori e 2 magnolie secolari alte 60 metri.
0: Te li devi mettere nel culo, i 60 metri di quella pianta di merda. Hai capito, Michele?
1: Benissimo, vuole salutare qualcuno?
0: Sì, quella zoccola di tua madre.
1: E adesso passiamo ad un altro concorrente.
0: Ecco.
1: Io la saluto, signor Arnaldo.
0: Vai a fanculo, Michele. Non mi chiamare più, ma mai più.
1: Tutta Sanremo
0: mai.
1: La saluta col cazzo in mano.
0: Io come ti faccio fuori?
1: Bene, allora chi vince il festival?
0: Ora esco e ti vengo a cercare. Porto con me il trinciapollo.
1: Ma è fantastico!
0: Ti porterò da tua madre, tagliato a pezzi dentro ad una scatola.
1: Ma è fantastico!
0: Preferisco andare in galera che passare il resto della mia vita a casa.
1: Ma è
0: a farmi rompere i coglioni da un bambino figlio di puttana.
1: Ma è fantastico!
0: No, è una merda! Ma preferisco finirla così. Porco d***o!
1: E adesso facciamo entrare i Duran Duran.
0: Un'altra banda di ric***i.
1: E allora facciamo entrare Jovanotti.
0: Un altro ric***o che cade con la bici.
1: E adesso rimanete lì, 2 minuti di pubblicità e
0: Michele,
1: torniamo
0: per
1: con
0: colpa
1: altri
0: tua,
1: cantanti dalla splendida Sanremo.
0: Ho dovuto chiamare
1: Sanremo.
0: Un'impresa di pulizie per pulire la casella della posta piena di merda. Ho dovuto spendere 200 euro. Ma c'è sempre puzza di merda in tutta la scala. Figlio di puttana.
1: La saluto, signor Arnaldo.
0: Michele, vaffanculo.
2: Radio 105. Lo Zodi 105.
3: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
4: Questa sera su Netflix.
5: Allora, sto rotolando.
6: Chi lo dici?
5: Mi sento Paolo Noyes sempre. Ho scorreggiato l'anguria.
6: La Madonna! Che mangiata, eh?
5: Guarda, non sto più in piedi.
3: Jumanji troppo. Esploratori ciccioni.
4: Se ti abboni entro nell'anno, ti regaliamo un gg.
6: Maresciallo! Maresciallo! Sento degli spari provenire da quella scatoletta di tonno!
3: Romanzo teen criminale. Criminalità in scatola.
7: Netflix.
4: E se hai una palla sola?
6: Allora, aspetta. Sedano è una specie erbacea biennale appartenente alla famiglia. Aspetta,
5: ma come biennale? Cosa vuol dire biennale?
6: C'è scritto biennale perché cresce 2 volte all'anno. Ignorante.
3: Tutto quello che avreste voluto sapere sul sedano prima di infilarvelo nel culo. La nuova irresistibile commedia di Woody Allen.
5: È un delinquente!
6: Puzzone!
5: Ce l'ha su coi teroni! Se non c'erano i teroni, chi cazzo ci consegnava la spesa a casa?
6: Balordo!
3: Radiate il soldato Salvini. L'ultimo capolavoro di Steven Spielberg.
7: Netflix.
4: Se tua mamma è puttana, non perdere!
5: Sto malissimo. Mi fa male la pancia.
6: Ma quello là ci ha detto che dobbiamo andare a combattere.
5: Mi sto cagando addosso.
6: Però falla di là perché è tutto il giorno che mi caghi nelle scarpe.
3: Mal Hur. Il sequel di Ben-Hur con attori febbricitanti.
4: E da questa sera, una fam-bam-bam-bam di novità!
3: La maledizione dello scrotone di Giada. Quando scopri che la tipa con cui esci ce l'ha più grosso del tuo. E non perderti l'incredibile serie sul bambino che volava dalla Colombia su un drago bianco con la bamba nell'ano. La storia infilata. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
8: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
2: Lo Zoo di 105.
9: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Pronto? Mi sente?
1: Sì.
0: Come sta? Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Sì.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Guaglio, qua pensa. Il Piemonte, i su Galapugio della Calabria.
0: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: Chi sarebbe lei?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: E cosa vuole da me?
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
3: Ma hai finito
0: Puzzone.
3: Di rompere i coglioni, porco...
0: Pensi.
3: Hai finito, smetti la porco...
0: Mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
3: Non mi interessa, la smetta.
0: L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
3: Io vivo in Veneto, di...
0: E da noi potrà bersi...
3: Smettila
0: anche...
3: di rompere i coglioni, porco...
0: Aspetti, signora, perché
3: cosa
0: ora
3: aspetto?
0: Le proporrò...
3: Io non aspetto un cazzo, porco...
0: Perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che
3: ma
0: i nostri falegnami hanno segato questa
3: merda.
0: Mattina.
3: Non me ne frega un cazzo di...
0: Il prezzo è di soli...
3: 20... Sei di...
0: 24 milioni
3: testa
0: e...
3: Testa di cazzo!
0: L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
3: Ciao, testa di cazzo!

0: Pronto?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Mi sente?
0: Ma senta, ma mi dica chi è, cosa vuole?
1: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
0: Ah, guardi, la cosa non mi interessa.
1: L'aspetto a Biella con in mano la cappella. Pronto?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti.
0: No, lei è una stronza che mi disturba su delle cose che non mi interessano, va bene?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
0: Ma cosa me ne frega lei? Se ricordi bene, è la stronza, se la tenga per lei.
1: L'aspetto a Biella con in mano la cappella. Wow, super occasione.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
4: Pronto?
1: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
4: Cosa c'è?
1: Pronto?
4: Ehi.
1: Mi sente?
4: Ma cos'è che vuole?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
4: Ma perché mi ciupa dal culo il culo?
5: Benissimo. Questo è il vecchio perfetto per Wender. Altezza 1,50, faccia multiforma, gilet grigio con camicia azzurra e pantofole in pelle con bottone in oro finto. Vai Wender, spezzagli il cranio.
4: Pronto?
1: Pronto? Mi sente?
4: Sì.
1: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
4: Tononi Cariola.
1: Lo dica!
4: No, caro, no. Io non bestemmio, signore, capito?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
4: Non mi interessa, non ho bisogno dei mobili, va bene?
1: E al sabato grande festa.
4: È pure la festa, cavoli.
1: E al sabato grande festa.
4: E ricordate bene, prima di parlare, va bene, che mi non so né veneto né piemontese. Io sono un sardo, va bene? È il sardo, attenzione.
5: Mamma mia, che esemplare. Bisogna subito tritarlo a dovere. Vai, richiamalo subito.
0: Pronto?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
0: Sa cosa vi dico? Di non rompere più, glielo ho già detto tre volte, di non rompermi più le scatole. È la stronza, se la tenga per lei. Perché io queste cose qua non mi interessano. Come devo dire, la musica?
1: E da noi potrà bersi anche
0: non
1: un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
0: Io so le mie cose per la testa e i mobili non mi interessano, va bene?
1: E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
5: Richiamiamo, sperando che risponda il marito sardo pericolosissimo.
4: Pronto?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
4: E cosa me ne faccio dei mobili?
1: Se li può infilare su per il culo. Wow, super occasione. E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
4: Non mi interessa.
1: Aspetti, signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che i nostri falegnami hanno segato questa mattina.
4: A me non mi interessa, calabai. Come devo dirlo?
1: A sole.
4: Che parlare insieme a me? Va bene, non sono né veneto né piemontese, tu qua, sono sardo.
1: Mi sente?
4: Con chi che parla?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
4: E allora va a scuola.
1: Grande festa.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: I tamarri hanno comprato un cobra da un indiano, solo che lo vogliono addomesticare con il flauto per poter servire la bamba agli amici quando fanno i festini a casa, tutti fatti come la merda.
2: Tamarri.
3: Buongiorno, sono
4: Sacca. Ciao Sacca, sta a posto? Sono Massimino. Pronto? Di quarto, Sacca Rosia. Te è l'insegnante di musica?
3: Mi scusi, la sento malissimo.
4: No, io sto benissimo, tu come stai?
5: Io sto bene.
4: Stiamo bene noi. Ma guarda, ma sta no. Stronza.
2: Tamarri.
6: Pronto?
5: Pronto? Buongiorno,
6: sì.
5: Fai flauti lei?
6: Sì.
5: Fantastico, senta, mi serve un flauto lungo 2 metri.
6: Sì, anche 3 se vuole.
5: No, parte... so. No, mi serve, no. Veramente, riesci a, sì, farlo?
6: Un metro... Lasci perdere.
5: Un flauto normale?
6: Normale, cosa intende per nome? Guardi, io faccio flauti barocchi, faccio flauti storici.
5: Ma che cazzo?
6: Non faccio flauti così a metraggio, dai.
5: Ma che cazzo,
6: va bene.
5: Cazzo c'hai in bocca, scemo?
6: Scusa?
5: Cazzo c'hai in bocca, scemo?
6: Scusa?
5: Cazzo c'hai in bocca, che non si capisce quando parli.
6: Cazzo c'hai in bocca, ma vaffanculo.
5: Oh, coglione, vieni qua.
4: Richiamo. Col me, così lo chiappi col mento, lo ti...

0: Ma minchia, si sente agitatissimo. Guarda che comunque l'argento te lo do anch'io.
1: Ma forse perché lavora con i serpenti, deve avere questo carattere.
0: Capito? Morde, mordacci. Senti, no, praticamente abbiamo preso.
2: Allora, stai parlando con me con altre persone, mi scusi,
0: Oh! Che cazzo ti agiti? Vuoi vedere che ti mordo? Ti faccio il cambio di muta? Ti tiro da dietro la schiena e ti metto.
2: Ma se litigare mi chiami, né? Grazie, buongiorno.
0: No, io sto litigando con te, faccia di merda.
1: Ma sto pezzo di coglione.
0: Faccia di cazzo.
3: Tamarri.
2: Buongiorno.
4: Pronto, buongiorno.
2: Sì?
4: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione su dei serpenti.
2: Sì, tengo un attimo che passo il reparto, allora. Tengo un attimo, grazie.
4: Grazie.
0: Un'altra persona, vai.
2: Sì, pronto?
0: Sei il serpentaio? Quello che si occupa dei serpenti?
2: Sì, dimmi.
0: Perfetto, perché prima quello che mi ha risposto, già comunque devo venire nel negozio che gli devo sfidare la spina dorsale, lo faccio strisciare a terra come i pazzi, proprio mi ha risposto malissimo. Comunque, a prescindere da sta sciarrata che me la faccio in privato. Senti, tu sei uno che anche lì addestra oppure che mi dà solo dei consigli?
2: I serpenti non possono essere addestrati.
0: Vedi che c'avevo ragione.
1: Hai ragione.
0: Perché praticamente un indiano mi ha venduto sto cobra, mi ha detto che è addestrato col flauto. Che l'ha portato...
2: Probabile che sia addestrato col flauto, sì.
0: Ho capito, però che, cioè, io so suonare solo Gigi D'Agostino. Che cazzo ridi? Io ti sparo. Ti sparo, sì. Prima ai palmi delle mani. Così?
2: Sì.
0: Così, poi ti sparo ai piedi e a 33 anni ti finiscono.
2: Così ho i palmi bucati.
0: Sì, sì, sì.
2: E ho le mani bucate.
0: E poi risorgi dopo 3 giorni. Senti, scemo di merda.
2: Sì.
0: Che dicono che col flauto si incendia, si arranca come un cazzo.
2: Ma secondo me devi provare con la chitarra, magari con un po' di metal rock riesci a domesticarlo.
0: Vedi che stai facendo.
1: È buona sta cosa.
0: Ma mi stai pigliando per il culo?
1: No, io l'ho visto in un video su YouTube.
0: No, sto indiano proprio ci ha imbarcati di cazzate allora. Perché col flauto lui dice si impenna.
2: Non serve il
0: sto
2: vaso,
0: parlando,
2: ma serve la giarra di terracotta.
0: Sto parlando! Parlo io, prevarico! Io arrogante! Io malordo! Allora, ti stavo dicendo, praticamente il serpente si arrangia fuori dalla cesta, no?
1: Sì.
0: Praticamente volevo fare questa festa dove il serpente esce fuori con la busta in bocca
1: e la gente
0: deve avere il coraggio di chiappare la pezzata dalla bocca del serpente e gliela regalo, capito? Lo fare sta roba. Però il serpente non si arrangia, anzi, un serpente è già andato perché gli ho messo la busta in bocca e se l'ha ingoiata. Quindi già sto serpente è diventato di metallo, sembrava un fucile da caccia, tutto duro.
2: Addirittura.
1: Sì. Poi quando ha suonato D'Agostino, l'altro si è buttato giù dalla finestra.
0: Gigi
2: immagino.
0: Ho suonato Gigi Dag ma non si è mosso. Strano perché Gigi Dag minchia spari la gente canta pepperepe.
2: Adesso vogliono sentire tutti
0: canta, ho detto che devi cantare. Canta pepperere, vai.
2: Pepperere.
0: Bravo, visto che sono quanto sono prepotente.
1: Bravo.
0: Va bene, non mi serve un cazzo nella mia vita.
2: Ok.
0: Ti abbraccio, dai.
2: A te.
0: Vaffanculo.
2: È stato un piacere.
1: Sì, inculati dei serpenti.
0: Senti, pezzo di merda.
3: Tamarri.
5: Acquario, buongiorno.
0: Inghia, un altro acquario chiama. No, io sto cercando per i rettili.
5: Rettili?
0: Sì, serpenti.
5: No, deve fare un altro numero. Non so che negozio sta cercando.
0: Ah, ma questo è l'acquario civico?
5: È l'acquario civico, sì.
0: Ah, dove ci sono i pesci in mostra.
1: Sì, quelli bellissimi che fai tutto il giro, giusto?
5: Scusi, ma non la sento.
1: Oh, stai calma che stiamo parlando seriamente. Ho capito che ti allarghi. Dicevi?
5: Non la sento.
0: Inghia.
1: Non senti? Non senti niente,
5: Sento qualcosa, ma chi è? Mi scusi.
0: Spingi di più. Va bene, dai, ciao,
1: Ciao, Aquaria.
5: Ma chi è?
1: Oh, devi chiudere il telefono, hai capito, Aquaria? Basta, che non abbiamo più voglia di parlare. Ciao. Ma pensa a te questa che si allarga. Ma chi cazzo ti credi essere? Ma pensa a te.
5: Pronto?
1: Pronto?
5: Chi parla?
1: Saccagnata?
5: Assorata.
1: Brava.
6: Ti scappo di schiaffi. Dimmi che minchia guardi. Levati dallo zocca perché arrivano i
3: tamarri.
7: Radio 105.
6: Hey! 105.
8: Hey! Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito.

0: Alberto ha bisogno di te.
1: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
0: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
1: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
2: No, no, no.
1: È quella puttana di sorte. Inviami...
2: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
1: Inviami tutti i dati e i coordinati.
2: Ma che è coordinati?
1: È il cordone.
2: Ma che cazzo è coordinati?
1: È il cordiglio.
2: Ma che è le lenzuola?
1: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
2: Elettronica?
1: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
2: Sul tuo tato.
1: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
2: Tablet.
1: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
2: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
3: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
4: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
5: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
4: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
5: Huckleberry.
3: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
6: Che storia!
5: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
6: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
3: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
5: Minchia, che bestione!
3: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
5: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
6: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
7: Salve.
5: Salve.
7: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
6: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
7: C'è fica sugli altri pianeti.
6: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
7: Sono depilate!
6: Ah, interessantissimo.
3: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
5: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
3: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
5: Adava Dè, come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adava Dè, sta zoccola.
3: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
8: Io vado io con i fributai! Testi cani, vuoi di me i fributai!
5: Calmati,
8: che
5: ti metto due dita negli occhi, calma!
8: Oi, eiaculatore precoce!
5: Cinese di
8: Leon-san! Leon-san!
5: Sì.
9: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
8: No, no!
9: Vieni qua!
8: Tu all'italiano non
9: vieni
8: puoi
9: fare!
8: Vieni qua, Leon-san! Non puoi fare cinese!
9: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
8: Io il fributare!
9: Metto la cela! Tolgo la cela!
5: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
10: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop
11: hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia.
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
14: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intendo era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
11: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
10: L'ispettore Gadget.

0: Pronto?
1: Ragazzi, vi vedo stanchi. Pronto, scusi, salve, sono Remo Giramella, sono regista. Voi siete un maneggio, mi perdoni?
0: Sì?
1: Sì, salve, la chiamavo perché sto cercando un set per fare delle riprese, pagando ovviamente. La sua struttura, in caso nei giorni di chiusura, avrebbe la possibilità di affittarla per fare delle riprese. Sto girando un film.
0: Se vuole venire.
1: Sì, un attimo solo, mi perdoni perché sono sul set, intanto sto girando. Posso dare un'azione un attimo? Gaetano, mi fa entrare il magrebino, glielo picchia nel culo. Vai, azione. Perfetto, così. Sì, pronto, mi diceva, mi perdoni, scusi. Vada.
0: Gli stavo dicendo che riesce che a passare un giorno, una sera, sì. Vuole lei.
1: Ma scusi, lei dove si trova? In che zona si trova? Perdoni, perché io sto chiamando a Raffica perché devo risolvere il problema in fretta.
0: Allora, noi siamo a
1: Dale, Brianza, sì, un attimo solo. Allora, per piacere, non mi venire subito. Passagli ai coglioni, Giusy, grazie. Una mangiata di coglioni, perfetto. Pronto, sì. Sì, conosco, in Brianza, ho girato anche qualcosa.
0: Molto Brianza, sì.
1: Sì, fantastico. Senta, allora, lei quindi ha quanti stalloni ha?
0: No, noi abbiamo cavalli arabi, abbiamo un po' di tutto.
1: Fantastico, perché uno degli attori del film è anche arabo, quindi c'è anche un gioco meraviglioso. Sì, Mohamed.
0: Abbiamo degli arabi grigi, un arabo nero,
1: fantastico.
0: Un arabo,
1: sì.
0: 4-5 arabi.
1: Sono docili questi ragazzi, questi cavalli, scusi, faccio sempre confusione. Sono docili?
0: Pronto?
1: Sì, no, scusi, il rumore del set perché stanno scopando. Mi dai uno stop per piacere un secondo, grazie. Chiediglielo teso con un pompino, grazie. Sì, sono docili i cavalli, dico?
0: Sì, sono cavalli che usiamo a fare passeggiate.
1: Perfetto, quindi se io li metto, diciamo, in sfondo come scenografia e faccio la mia azione, i cavalli non si immizzariscono.
0: No, il cavallo
1: sta sereno,
0: non sono i ricchietti, diciamo. Cioè,
1: perché io devo girare un paio di scene di cavalli.
0: Il cavallo lo deve montare uno che deve andare.
1: No, il cavallo sta fermo, non lo monta nessuno. Cioè, la gente che monta è altra. Perché le spiego, io devo girare una scena di cavalca linculando Jessica, è un gioco di parole, è un film hard, un film porno, quindi praticamente mi fotteranno davanti alla la scena sarà con i cavalli intorno e in mezzo c'era Jessica, verrà penetrata analmente da questo Mohamed, che è questo marocchino, so. Quindi è una cosa abbastanza veloce.
0: Guardi, sì. Io adesso non le so dire con precisione... Cioè, quando
1: sì. Allora, mentre stiamo parlando, scusi, ridò l'azione perché sennò mi si ammoscia l'uccello.
2: Giuseppe, azione, vai nel culo. Perfetto.
1: Allora, sì, mi diceva, prego.
0: E niente, o che.
1: Sì.
0: Perché adesso io non le so dire quando è possibile passare, capito?
1: Sì, certo. Io magari le lascio il numero di telefono. Lei è proprietario, no?
0: Sì.
1: Lei fa un attimo di valutazione, così fa anche un mezzo preventivo, ci sentiamo telefonicamente. Tenga conto, nella truppa abbiamo il ragazzo del Maghreb che fa la penetrazione anale, abbiamo Jessica, abbiamo due ragazzi di truppa, siamo in 5-6, non è che siamo in tanti, anche per le regole Covid. Siamo tutti tamponati, tutti Green Pass. Lei mi dispone soltanto i cavalli a cerchio, in modo che in mezzo metto al centro a pecorina Jessica, faccio la mia anale e poi siamo a posto, insomma. Le do quello che le devo dare. Guarda, penso saranno 2 ore di lavoro, niente di più. Di solito Jessica squirta in un quarto d'ora, però vediamo.
0: Dai, le faccio sapere.
1: Allora, le do il mio numero, si segna un attimo il mio numero. Non ho modo di segnalo, vuole che le mando una mail io?
0: No, aspetti che adesso scendo dal furgone e prendo la...
1: Sì, certo. Intanto io vado avanti un attimo con le
0: ricche. Sì.
2: Giuseppe, allora, adesso ti fai leccare i coglioni. Perfetto, così. Ma sei già venuta? Lucy, sei già venuta? Ti vedo che sei bagnata. Dategli un'asciugata alla figa, per piacere. Ok.
0: Eccomi.
1: Sì, no, perdoni, perché mi è venuta l'attrice nel frattempo. È un disastro. Sì. Allora, io sono Remo Giramella.
0: Sì.
1: Quello che fa andare la cappella, che è un po' il mio nome, diciamo, la mia frase top. Allora, 335.
0: Okay.
1: 71 13 461. No, ecco, non mi chiami il pomeriggio perché sono dentro con oggi ho due culi e un paio di orali. Va bene?
0: Okay.
1: Grazie. Ho parlato col signor, mi perdoni?
0: Io.
1: Grazie, Remo Giramella che fa andare la cappella. Salve, arrivederci. Salve.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto? Mi sente?
1: Chi parla?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello. Pronto? Porco.
1: Pronto?
0: Pronto? Mi sente?
1: Parla.
0: Come sta? Pronto? Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. La
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Pronto?
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo. E al sabato grande festa. Pronto? Mi sente? La sento, signora, che è lì al telefono. Non faccia la furba, altrimenti prendo la mia lanciatema e le sfondo la porta di casa. Bastarda! Pronto?
1: E allora?
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse.
1: E colpirò in faccia!
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa!
1: Cucù d'un'asan!
0: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto? Mobi!

0: Pronto? Mi sente?
1: Sì.
0: Come sta? Buongiorno, sono Guido Inferni. Signora, ma le posso parlare gentilmente?
1: Sì, mi dica.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Oh.
0: Pensi, cucina completa di tutto, forno, piastra con 15 fuochi, lavatrice, rubinetti, frigorifero e l'orologio con il cazzo a pendolo a soli. 7 milioni e 270 mila lire.
1: Sì.
0: E al sabato grande festa. Provare per credere. Pensi, una riproduzione in scala 1:1 del cavallo di Troia in legno massello da tenere in giardino, con ruote, a soli, 70 milioni di lire, pagabile in 40 anni senza interessi. Grande festa!
1: Sì.
0: Non si preoccupi, signora, le spese sono a carico nostro e se lei è un andi***a, le manderemo i nostri autisti a prenderla a casa per poi lanciarla in un fossato alla prima curva a soli, 700 mila lire. Pronto?
1: Sì, sto sentendo, mi sembra una cosa da film.
0: Non si preoccupi, i nostri architetti verranno a casa a mangiare a sbaffo mentre prenderanno le misure di casa.
1: No, no.
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo. L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse. E al sabato grande festa.
1: E dov'è questo posto?
0: Il mobilificio si trova dentro al suo bel culone. Mobilificio Puzzone. E al sabato, grande festa! Pronto? Bastarda! No!

0: Buongiorno.
1: Un attimo che sto riparando una cosa.
0: Signora.
1: Ho detto un attimo.
0: Ma le posso parlare gentilmente?
1: Cristo.
0: Pronto.
1: Bastardo di un gufo di merda.
0: Mi sente?
1: Arrivo. Non mi entra la testa.
0: Poi lei potrà dirmi tranquillamente se è interessata ad acquistare i nostri incredibili mobili.
1: Ci sono, mi dica.
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Ma non mi interessa.
0: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole un milione.
1: Le sto dicendo che non mi interessa.
0: E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè
1: a
0: sole.
1: Ho detto di fermarsi, Cristo!
0: 15.000 lire.
1: Ma che cazzo sta dicendo? Le lire non ci sono più.
0: Aspetti, signora.
1: Io
0: perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che i nostri falegnami hanno segato questa mattina. Il prezzo è di soli.
1: Fermati.
0: 24 milioni e 200 lire.
1: Ti che devi potrà fermare. Chi le ha dato il mio numero di telefono?
0: E al sabato, grande festa.
1: Basta.
0: Mobilificio
1: Ma
0: Puzzone.
1: Ma lei è un lo capisce che è pazzo? Io sono un artigiano.
0: Su, signora, non faccia la stronza,
1: signora?
0: E ascolti.
1: Non lo sente che sono un uomo?
0: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: I
0: a
1: cazzi
0: sole.
1: Se li può mettere nel culo.
0: Non si preoccupi, i
1: Io
0: nostri architetti
1: calmissimo.
0: Verranno a casa a mangiare a sbaffo mentre prenderanno le misure di casa.
1: Io le misure le prenderò per farle una bara.
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo.
1: Certo.
0: L'aspetto nel nostro mobilificio.
1: Tu pensi che io sia scemo?
0: L'aspetto nel
1: Ma non lo sono! Io sono furbissimo!
0: Porco!
1: Michele!
0: Super occasione!
1: Michele, ascoltami bene, perché non mi ripeterò. Al bar dove vado a giocare a carte, ho scoperto che Beppe è tuo nonno.
0: Wow!
1: E gli ho detto che continui a farmi gli scherzi. Gli ho detto tutto.
0: 3 milioni e 900 mila lire.
1: Te le metti nel culo le lire.
0: Non si preoccupi, signora.
1: Della casella piena di merda, della macchina rigata. Gli ho detto tutto.
0: La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli.
1: Sono 200... io che ti verrò a prendere. Perché adesso so dove abiti.
0: Ha capito, vecchia mugnaia mangia
1: cazzi.
0: Tuo
1: nonno sa chi sono. E sa anche che posso essere molto pericoloso.
0: Lo dica, porco.
1: Michele. Gli ho detto di non darti più i soldi, così non mi potrai più chiamare dalla cabina.
0: È contenta?
1: No, sono incazzato nero.
0: Si sente, sente.
1: Oggi non voglio fare pazzie.
0: Ora
1: chiuderò il telefono.
0: Porca.
1: Porca, dico io. Porca.
0: Wow.
1: Michele, vaffanculo.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo
1: fare.
2: No, sì, sì, sì.
1: L'ha messa andevo, che pure no, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
3: no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
4: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
5: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Far ridere ballerino? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo, come far ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo.
7: Nina.
6: This is the zoo.
7: È tutto fatto.
6: This is the zoo.
7: Nina.
6: This is the zoo.
7: Peterlizia.
1: Vai, dai!
8: Benvenuti alla nuova puntatazione di Cose Blefero Pittuane Meridione Caribaldi. Siamo ancora noi che siamo cenere. Squarto grades bene, che sono l'amore, come dirlo a tutti, con i nostri opinionisti che sono bellei, come il generale Garofalo, bello.
9: Sì, certo.
8: Come no, sicuro. Basta dai, che ti mastico la faccia. Se volete partecipare alla trasmissione di Cose di Social Beretta, che la nostra Sebastiana Occhi Spaventosi. Brava Sebastiana, brava Occhi Belli. Andiamo subito a vedere la ricostruzione dell'ammazzazione delle cose di morte, violenza di Cipro e Senegal, diocesi Messia. Vediamo.
10: Sono le 15 di un tranquillo weekend di provincia. Il signor Fragomeno Leccasiluri sta annaffiando i fiori sul suo balconcino e fischietta allegramente un motivetto del passato quando si rende conto che qualcosa non va. La sua canna dell'acqua si spegne di colpo, come se fosse stata girata la manopola.
11: L'estate sta finendo. È un anno se ne va. Yeah. Quanto è stata bella sta canzone ai tempi miei. La. Porca puttana. L'acqua. E che? Perché si spenda l'acqua? Inghia.
10: A questo punto, il signor Fragomeno Leccasiluri si reca immediatamente verso l'altro capo della sua terrazzina per controllare il rubinetto dell'acqua collegato alla canna di irrigazione, ma prima si sofferma sulla donna legata nella sua cucina in posizione ginecologica e priva di mutandine per annusare la vagina.
11: Naccia la bastarda, vado a vedere un po' che cazzo. Ciao bella. Troppo strette le corde. Un attimo, una bella annusatina di fica. Ah, che buono il sapore della fica. Senti, altro che brezza di mare.
8: Buona, stai ferma, non ti agitare. Dai, che mi rovini il tavolo della cucina. Mangia a te. Andiamo a vedere.
10: Eh sì. Il signor Fragomeno Leccasiluri, oltre che essere un appassionato di giardinaggio, è anche un maniaco sessuale e serial killer in pensione che di tanto in tanto ama tornare alle vecchie passioni rapendo delle malcapitate per il solo scopo di annusare la vagina durante il giardinaggio. Il Fragomeno Leccasiluri arriva finalmente al rubinetto e si accorge che qualcuno l'ha chiuso.
11: Inghia, il rubinetto è chiuso!
10: Immediatamente si allarma.
11: Porca gioia! E che minchia ha chiuso il rubinetto? C'è in casa qualcuno! Qualcuno si è infilato dentro la casa. Chi è? Qualche maniaco schifoso, maledetto maniaci.
10: A questo punto, il Fragomeno Leccasiluri torna in cucina e riannusa la vagina della sua vittima e poi, impaurito, si rimette alla ricerca di un probabile estraneo che si è introdotto in casa sua per compiere delle malefatte. Lui sospetta un ladro, ma scoprirà a sue spese che tale non è.
8: Che c'è in casa? Delinquente, fatti vedere! Ma guarda te, se una brava persona serial killer con una donna legata in cucina a cui ci annusa la fica deve essere molestata nella sua casa, mentre annusa la fica stessa e annaffia i suoi fiori, io sono anche botanico! Chi è che c'è in casa?
10: Il povero fragomeno Leccasiluri non fa in tempo a voltarsi, che una figura ostile si avventa su di lui con una manciata di polli di gomma, colpendolo duramente più e più volte al capo e facendolo cadere a terra.
8: Che sei? India, quante pollate! Che sono buffo! Mi fa anche ridere! Aia!
10: Le potenti pollate di gomma non lo uccidono, ma lo immobilizzano quel tanto che basta all'aggressore per impugnare una zampogna e zampognarlo al capo fino a fracassargli le tempie.
8: Che stai facendo? Sei zampognaro? Tu culo a zampogna, no!
10: Non c'è più niente da fare per il fragomeno Leccasiluri, che prima di spirare si annusa un'ultima volta le dita in cerca di un po' di odore di vagina rimastogli dalle recenti molestie.
8: Ma prima di morire, scusa, ma permette, Ruzzo mi ha annusato le dita. Ah, che buono l'odore della fica. Moro.
10: L'aggressore fugge senza lasciare traccia, lasciando al terreno il povero fragomeno Leccasiluri con una zampogna conficcata nel culo.
8: Bene, bravi, che si ciula la fisioterapia in Spagna, che poi zigote? Che diciamo, si pippa? È proprio vero che la lucura che paura? Cosa che dice la ritualizzazione dei piriti? Ma sentiamo i nostri social network con la nostra Sebastiana. Sebastiana, occhi spaventati.
0: No, non chiama nessuno!
8: Brava, bene, così che si fa con gli occhi a spazzola. Finiamo con le cose e sentiamo anche l'opinione di Carmelo Abate.
2: No, no, no, non sono d'accordo.
8: Anche io, vaffanculo. Chiudiamo le gambe che si lamenta la fica, ciao mondo! Siamo arrivati alla persecuzione di Gigli? E poi la Firenze, la fica? Com'è che a dirlo abbiamo chiuso? Fanculo ai Pirenei, Bologna menzogna!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come pide, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno, sono Cristina.
5: Buongiorno signorina, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Mi dica.
5: Senta, allora in pratica io ho questo condizionatore, no, camera da letto, che l'avevo messo lì sul muro, funzionava benissimo, una crema praticamente sembrava di stare in un igloo. Cos'è successo? Che l'anno scorso abbiamo fatto questi lavori di casa, mia moglie ha voluto fare i sovelini di armadio a muro, che dobbiamo sempre fare qualcosa, non c'è mai verso di quettare, ogni anno che arriva giugno vuole cambiare tutta la casa, adesso vuole rifare anche le piastrelle, quest'anno non le dica le piastrelle.
4: No, funziona.
5: No, praticamente successivo, cioè quando abbiamo costruito questo armadio a muro, no? L'armadio a muro ingloba adesso il condizionatore, capisci? E l'aria fredda non arriva più sul letto, rimane tutta dentro l'armadio.
4: Dovrebbe stare?
5: Sì, non lo so, mi dia un consiglio lei perché io non so come devo operare, capisci?
4: Allora, purtroppo io da qua cioè, lei lo vorrebbe spostare,
5: sì,
4: se c'è possibilità di spostarlo. Che condizionatore
5: è bianco. Bianco,
4: sì, bianco, ok, signore, però mi devi dire la marca, se un Haier, un Panasonic, un Fujitsu.
5: Panasonic, quello lì, Panasonic, sì, quello lì.
4: Panasonic,
5: sì,
4: ok. Un'altra domanda, da quanti anni ce l'ha?
5: Da 4-5 anni l'ho messo, perché prima tenevamo le finestre aperte, perché sai, con un pochino di corrente noi altri abitiamo, diciamo, non proprio in prossimità del mare, ma quando c'è un po' d'aria passa, capisci? Però cosa è successo? Che le zanzare ultimamente hanno fatto non so che cazzo di cantiere, si è formato una specie di stagno d'estate, non si riesce a dormire per queste belle di zanzare. Abbiamo messo anche le zanzariere, ma cosa vuole? Le zanzariere un pochino fermano anche l'aria, capisci? Quindi prima riuscivamo a dormire bene con la corrente, se si stava bene, dalla strana salata, però un po' sto fatta dalle zanzare, un po' di belli dalla luce che entra mattina e non riesco a dormire, che sono diventata anziano, capisci? Allora abbiamo messo il condizionatore,
4: Signore, allora.
5: Sì, dica.
4: Allora.
5: Non si spazientisca, però non sono pratico del mestiere. No, io facevo il ferroviere. Se parliamo di locomotive, io le so dire qualsiasi cosa. Ma se ne parliamo di passaggio a livello, sono un'autorità mondiale. Sì, dica.
4: Signore,
5: sì, sono io.
4: Per cercare di capire come poterla aiutare.
5: Tare, lei è molto gentile.
4: Allora, le spiego. Se lei, torniamo a parlare della macchinetta.
5: Torniamo a parlare, sì. Che mi piace.
4: Lei vorrebbe spostare quella.
5: Che il condizionatore che in camera facesse freddo, adesso non fa più freddo, mi sembra un'esigenza semplice. C'ho caldo, voglio il freddo, non è una roba così scientifica, voglio dire, no?
4: Ok, vi spiego. Ci potrebbero essere diverse problematiche.
5: Sì.
4: Possiamo intervenire con un tecnico che viene a visionare qual è la situazione, il costo dell'intervento di 50 euro più 75 euro alla lavorazione.
5: Ma porca puttana, tantissimo.
4: Non è detto, allora, a parte che non è detto che bisogna per forza spostarlo, potrebbe esserci un'altra problematica. Ci sono tante cose che bisogna vedere.
5: Va bene, ma io su questo posso fornire assolutamente tutti i dati, tutte le descrizioni, non c'è nessun problema. Perché le spiego? Questo. Ma m'ha buttato giù! Ma che stronza di merda è? Gli stavo spiegando! Cioè stavo mettendo un attimo, 2 secondi! Dammine un altro, dai!
6: Buongiorno.
5: Sei pronto? Buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
6: Dica.
5: Speriamo, guardi, ma me lo auguro sentitamente, anche perché è arrivato il grande caldo, e quindi c'è un problema con il condizionatore.
6: È arrivato il grande caldo, è arrivato l'enorme richiesta.
5: Ma io il condizionatore ce l'ho già. Aspetti che la spiego. In pratica io ho messo questo condizionatore, no, che stava là in alto, in piedi sopra il letto, una cosa di là e non arrivava. Successivamente, durante un lavoro di ristrutturazione che ha voluto fare mia moglie, che non guetta mai, ogni anno vuole cambiare qualcosa, abbiamo fatto il bagno, abbiamo andato bianco, poi ho voluto mettere un muretto di cartongesso tra la cucina e il salotto, perché così ci poggia sopra le piante, che siamo invasi dalle piante, guardi, non è una casa, è un safari, guardi. Comunque l'anno scorso abbiamo messo sovelini di armadio a muro costruiti da questo falegname che conosce lei, che secondo me è un cane, perché le porte sono già tutte storiche, quando apri è già tutta piegata da una parte. Vabbè, comunque, insomma, tanto per fargliela breve, che non voglio stare al telefono, per fargliela breve, in pratica qua questo armadio a muro che ha inglobato il condizionatore, no? Cioè, è messo sopra una specie di ribaltina che tu apri e c'è il condizionatore. Allora, quando accendo il condizionatore non fa freddo, perché praticamente l'aria sbatte contro l'interno dell'armadio e la camera rimane calda.
6: Ma indietro si blocca la macchina.
5: Macchina, non è tanto che si blocca, quanto che continua a sparare aria, ma l'aria non mi arriva, continua a fare un caldo della Madonna, capisci?
6: Sì,
5: cioè,

0: praticamente le camicie che tengono l'armadio sono surgelate, come le metto, perché lì sono tutte rigide, sembra che le metto
1: credo,
0: che
1: rimane dentro.
0: Rimane dentro, esattamente, brava, si vede che lei è del mestiere. Allora, sa che cosa ho fatto? Ho detto, vedi, allora agevolo oggetto d'aria, no? Allora ho preso questo quadro di un tale Burracchi, che è un, dove abbiamo pittore, amico di mia moglie, che mi ha detto di comprare i quadri, tanto che è vivo, perché poi quando è morto poi diventano di valore, secondo me sono delle crote. Ho messo questo quadro, l'ho messo in discesa, capisci? Come se fosse uno scivolo, che ho detto che magari l'aria, capito, scivola su sto belino di quadro, che tanto è brutto, che non voglio neanche tenere in casa. Vabbè, comunque, insomma, deve, ho detto magari l'aria scende e viene verso il letto, invece non ha funzionato questo stratagemma, capisci?
1: Deve spostare la macchina, no, lì non andrà mai.
0: No, la macchina, io c'ho il box, no, perché devo spostare la macchina, scusi?
1: E sei in un punto che torna indietro l'aria,
0: ma cosa c'entra la macchina col condizionatore? Scusi, io la macchina ce l'ho parcheggiata sotto casa nel box, cosa c'entra?
1: Ma senta un po', ma mi sta prendendo in giro, sto facendo davvero?
0: Ma lei che mi sta prendendo in giro?
1: Ma scusi, la macchina è il condizionatore, non l'auto.
0: Ma scusi, ma lì ma parli preciso, sono una persona anziana, voglio dire, mi dici che devo spostare la macchina?
1: Ma lei che mi sta parlando di cose sue, abbia pazienza, le ho detto che non abbiamo neanche
0: tempo.
1: Ma
0: mi sta dicendo, scusi, ma non ho capito, le sto raccontando il problema per farle capire la situazione.
1: Ma tanto non possiamo farci niente noi.
0: Ma allora che cazzo siamo al telefono a fare? Scusi, non ho capito.
1: Che non ho tempo di far niente, lei che parla.
0: Ah, io sono io che parlo, non mi ha fatto dire una parola, Belì, non lo so. Pronto? Ma pensa a te, Belì, sono io che parlo. Non sono riuscito a dire una cosa, se non sono arrivato neanche a metà. Ah, fa un culo, vai.
2: Radio 105.

0: Antibiotici!
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Che tristezza! Che tristezza!
3: Povero Harry Rotter! Vuoi un fazzoletto?
2: Grazie, Ron! Mio migliorissimo amico! Lo prendo volentieri!
3: Ecco, adesso l'hai toccato, sono 33 euro, figlio di puttana! E adesso, visto che non me l'hai ancora dati, diventano 35! Se entro 20 minuti non me li dai, diventano 40, poi ti mando la gente a tagliarti la gola, figlio di puttana! Conosco gli albanesi e gli zingari! T'ammazzo, eh! Voglio i soldi!
2: 33 euro per un fazzoletto? Ma è un furto!
3: No! Questo è un furto!
2: La mano! Mi hai tagliato la mano! Orrore, orrore!
3: Smetti di urlare, figlio di puttana, bastardo, pezzo di merda! Perché ti prendo a schiaffi con la tua stessa mano! Anzi, lo faccio che è sempre stesso nella mia vita! Ci ha preso a gusto!
2: Al ladro, al ladro! Ron, mi ha rubato la mano!
3: Aia! Ragazzi, un attimo di calma, c'ho il copyright. Merda, figli di puttana, tua madre mi ha fatto un bobbino. Forza ragazzi, andiamo ad infilare la bandiera nel rotto nel culo della felice costipata. Ho fatto fatica a dirlo, però lo faccio.
4: Sì!
3: Ma quando sei brutto e pezzo di merda.
5: Harry, il reflusso di diarrea Rotter, cos'hai da piangere?
2: Hermione, Ron mi ha tagliato la mia...
6: L'amianto, sì, perché così non riuscivi a pipparlo.
7: Non suona neanche uguale a
2: Hermione, Ron mi ha tagliato una mano.

0: Tieni, soffiati il naso.
1: Grazie, Hermione, mia migliorissima amica.
0: Miglior amica il cazzo fumante di un drago. Mi devi 300 euro per quel fazzoletto.
1: 300 euro? Ma è un'infamata!
0: No, questa è un'infamata!
1: Aira! Aira! Aira! Mi hai tagliato l'altra mano! Mi hai tagliato l'altra mano! Rararío!
0: Ragazze, ragazze, venite a vedere Harry Potter che si infila un pugno nel culo!
1: No, ferma, ferma!
2: Sai che questa scena è meglio di quando Luca Alba ha pisciato in bocca a Paolo
3: Noyes. C'ha ragione. Tu chi sei?
4: Coglione grasso.
2: Gianfranco Zuballi.
3: Infatti sei già cadavere.
5: Harry Potter, perché piangi?
1: Hanno silente. Ron ed Hermione mi hanno tagliato le mani.
5: Basta piangere, tranquillo. Ora ti faccio un gioco per tirarti sul morale. Pesca una carta.
1: Pesca una carta? Non vedi che non ho le mani? Mi prendi per il culo?
5: No, questa è una presa per il culo.
1: Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Dolore, dolore!
5: Ora vado. Mi hanno detto che Hermione fa le seghe gratis con una mano... Fa le seghe gratis con una mano wireless.
1: Quella è la mia mano! Marrano, aspetta! Fammi ricrescere le mani o ti denuncio!
5: Va bene, va bene. Farò un incantesimo per farti crescere le mani.
1: Ora, ora!
5: Spiriti forti, spiriti grandi! Fate crescere a Harry Potter le mani di Gianni Morandi!
1: Ora! Ho delle mani enormi! Ora, ora! Ma non riesco a muoverle! Non riesco a muoverle!
5: Per muoverle devi leccarti le dita, Harry Potter!
1: Ma sanno di merda! Marororio!
6: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter, mani di Morandi e piedi di Ferragni. Madonna!
3: Mamma mia! Ma è un pagliaccio! Che cosa orribile! Mamma, che mostro è!
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: L'asciugone Palanca!
4: Mi prevedono la sede, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su Banno, non mi dica, senta un po', posso chiedere qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta quando tanto come pide, ma perché mi butta giù?
5: Buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, se può.
5: Prego.
6: Sì, buongiorno. Senta, le spiego. Io in questo periodo di allergie, ne ho di allergie, io sono un soggetto allergico, ho fatto anche tutti i ponfi al braccio, mi hanno trovato che sono allergico alle graminacee e anche alcune piante precipue di questa parte della Liguria dove risiedo, in particolare alla parietaria, che non so se è tanto diffusa, non so neanche se esattamente il nome italiano, non so se ce l'ha presente, quella erba che ha le foglie che si appiccicano, che si attaccano addosso,
5: sì,
6: che
5: sì,
6: da bambini
5: sì,
6: ci faccio presente,
5: presente, sì,
6: ecco, contestualmente a questo mi è stata rilevata dalle ultime analisi un'erba iatale. Non so se lei è tanto pratico dell'ernia iatale, ecco, mi impedisce di prendere, diciamo, i rimedi consueti farmacologici che si prendono normalmente in questi casi di allergie, non so se i cosi bidibili, ma non so se c'è la variante antistaminchia, quelle lì, insomma, minchia, sì, infatti. Allora mi stavo domandando se per caso per questa roba dell'allergia c'era un rimedio naturale che non mi vada ad impattare sull'ernia iatale.
5: Vedi,
6: ecco.
5: Così che se viene a trovarci abbiamo qualcosa che possa andare bene.
6: Ma cosa vuole? Io sto in campagna, per me ogni volta venire giù dalla campagna è un po' un traffico, perché le spiego, a causa di questa allergia mi si è provocato praticamente un gonfiore dalle palpebre che diciamo un po' mi dice la visione, che già io tanto non sono proprio un asso del volante, cioè, ho preso la patente, pensi che quando ho fatto il militare ho preso anche la cap pubblica, perché contestualmente appunto alla mia attività di coscritto mi hanno detto, in pratica guidavo i camion e quindi alla fine del militare, ma te parlo di tanti anni fa, adesso penso che non si faccia neanche più il militare, comunque siccome ero che ne ero né caristi, non né caristi, allora guidavo il camion, insomma, che ero a Novara, che all'epoca c'erano tanti ragazzi a Novara, non c'era molto da fare, comunque guidavo questo camion e alla fine del servizio militare mi ha dato la patente, cioè nonostante diciamo che non è che sono proprio un asso del volante, infatti tante volte faccio guidare mia moglie.
5: Dove siamo? Comunque rifletta un po', noi qualcosa di giusto abbiamo. La lascio perché c'ho della gente che devo mettere a posto.
6: Ma alla fine non mi ha dato l'informazione che mi serviva, volevo sapere se c'era qualche rimedio naturale che
5: con il Ribes Nigrum? Sì.
6: E che cosa fa?
5: È contro anche le allergie,
6: attenzione, ma si assume per via orale?
5: Certo.
6: Perché le spiego, io ho questo problema che è stato un incidente di caccia,
5: ma
6: che
5: il telefono.
6: Adesso
5: ma attenzione,
6: ma era una cosa anche relativamente interessante, perché a causa di un incidente di caccia che mi è successo qualche anno fa, praticamente questo mio amico Renato ha avuto questo blocco dell'epiglottide che non riesco a deglutire. Forza, ecco.
5: Questo
6: blocco dell'epiglottide che faccio fatica a mandare giù le pastiglie, non ci sarebbe una soluzione in gocce? Pronto? Lei il Ribes se lo deve infilare tutto nel culo, una pallina rossa alla volta, anzi essendo nigrum è una pallina nera alla volta, così come i toys giapponesi, vaffanculo. Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
7: Dica.
6: È nerboristeria?
7: Sì, mi dica.
6: Abbiamo fatto il numero giusto che tante volte adesso ultimamente con questo tastierino faccio dei casini, ma sbaglio a comporre,
7: le dico. Ho un po' di gente.
6: Sì, ma io guardi, sono uno che viene subito al dunque. Allora le spiego, in questo periodo di allergie, no? Io sono allergico, ho fatto tutti i ponfi nel braccio, diciamo, sono andato lì, mi hanno fatto tutti i buchetti, mi hanno trovato che sono particolarmente allergico alla fioritura degli olivi, alle graminacee e a questa erba tipicamente ligure che si chiama parietaria, che adesso non saprei il nome preciso in italiano, ma secondo me non so se ce l'ha presente, quell'erba con le foglie che si appiccicano addosso, non so.
7: Certo, perché ce l'ho presente perché sono erborista.
6: Sì. Quindi il nome è corretto.
7: Ma scusi, non ha tempo di passare un attimo, così ci parliamo magari di persona, perché la consulenza è meglio, perché io ora c'ho un po' di gente. Se lei avesse occasione di passare, viene qua, noi la consigliamo.
6: Perché le spiego, come ho già detto precedentemente in un'altra telefonata di un altro erborista, che è stato veramente scortese, non mi ha fatto parlare, che voglio dire,
7: dovevo
6: dire
7: cose.
6: Esatto. Allora, questa forma di allergia purtroppo mi provoca un gonfiore agli occhi e anche agli arti superiori, e quindi mi inibisce un po', non riesco tanto a guidare, già che io non sono un asso del volante non lo sono mai stato, come avevo raccontato precedentemente all'altro erborista, nonostante io abbia preso queste patenti speciali quando era militare. Parliamo veramente di tanti anni fa.
7: Passi da noi così magari facciamo un consulto.
6: Perché, perché le spiego, mia moglie Teresa ha chiesto a nostro nipote, che è uno che traffica con internet, che abbiamo visto questo tutorial
7: appunto per quello, non ne diamo di informazioni perché la gente poi compra su internet.
6: Scusi, non ho capito perché questo atteggiamento scontroso nei miei confronti, io semplicemente ho chiesto un'informazione.
7: Dicevo,
6: ma voi altri arboristi ci avete sempre il bellino girato.
7: Scusi, lei non mi fa parlare,
6: non ho ancora detto niente, parla solo lei, un monologo.
7: Scusi, io sono una dipendente.
6: Non me ne frega un cazzo, io sono un pensionato. Ma vada a fare culo! Ma che cazzo c'hanno tutti questi arboristi? Beh, sei arborista, fatti una canna e rilassati, no? Ma pensa a te, adesso mi tocca tenermi l'allergia e l'arnia iattale anche. A fa' culo. La cura col GDP.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Faccia a Faccia.
2: Faccia a Faccia.
1: Il modo migliore per fare incazzare qualcuno.
3: E ma sei come?
4: In questo Faccia a Faccia verrà utilizzata la voce del barone stronza.
5: No, sei tu che sei stronza, ehi.
4: Sentiamo come reagiscono sti vecchi bastardi agli insulti gratuiti del barone stronza.
5: Pronto?
6: Come?
5: Stronza.
6: No, vedi, sbagliato.
5: Ma sei sbagliato?
6: Sì, avevi sbagliato.
5: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
6: Sì.
5: Chi cerca lei? Chi è? Fanculo, stronza.
7: Eh?
5: Ma cosa mi hai telefonato a fare?
7: Mi ha chiamato.
5: Ma io non ti conosco.
7: Ma non chi ti conosci, chi sei?
5: No, sei tu che sei stronza, ehi.
7: No, sei tu che sono sporca a tenere corna.
5: Ehi.
8: Pronto?
5: Pronto? Pronto?
8: Abra?
5: Pronto?
8: Che dici?
5: Pronto?
8: Abracadabra.
5: Stronza.
8: Vaffanculo, tu e compagnia.
5: Ehi.
8: Sì?
5: Ma se hai sbagliato il numero, mi mandi a fanculo a me?
8: Prima di tutto, dimmi chi sei.
5: Ehi, stronza.
8: Allora, se tu sei capra, io sono toro.
5: Hai sbagliato
8: di coglioni,
5: hai sbagliato numero, chi cercavi? Ehi.
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Chi è?
5: No, lei chi è che è?
6: Pronto?
5: Chi cerca lei?
6: Lei chi è?
5: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare?
6: No, non lo so.
5: Fanculo, stronza. Hai sbagliato numero, chi cercavi?
6: Voi avete sbagliato numero e voi avete chiamato a me.
5: Ma allora sei stronza allora.
6: Pronto?
5: Ehi, pronto?
6: Chi è?
5: Ma io non ti conosco.
6: Nemmeno io.
5: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
6: No, tu hai sbagliato numero.
5: Ma sei sbagliato.
6: Tu hai telefonato qua.
5: Ma se hai sbagliato numero, mi mandi a fanculo a me.
6: Ma tu sei scemo.
5: Ehi, stronza.
8: Santa.
5: Ehi.
8: Qua.
5: Stronza.
8: Due.
5: Pronto?
8: Non ti capisco, chi c'è?
5: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare? Chi cerca lei?
8: La chi cerca?
5: Fanculo, stronza.
8: Cattino, manco.
5: Ma allora sei stronza allora.
8: E tu ci vai anche capito, cosa è inutile.
5: Ma se hai sbagliato il numero mi mandi a fanculo a me.
8: A fanculo.
5: No, sei tu che sei stronza, ehi.
6: Pronto.
5: Ciao.
6: Chi sei?
5: Ciao.
6: Chi sei?
5: Ciao.
6: Ma mi vuoi dire chi sei?
5: Ehi, stronza. Chi cerca lei?
6: Io non cerco nessuno!
5: Fanculo, stronza! Hai sbagliato numero, chi cercavi?
6: Io non ho telefonato a nessuno, lo vuoi capire io!
5: Ma sei sbagliato! Stronza!
6: Ah, cagare, voi!
5: Stronza!
9: Pronto?
5: Pronto?
9: Ehi!
5: Chi cerca lei?
9: No, chi cerca lei?
5: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare?
9: No, sei te che ti hai telefonato, no, io no.
5: Cosa mi mandi a fanculo a me?
9: No, ti vai a fare in culo veramente, testa di cazzo del figlio della puttana.
5: Ma se hai sbagliato il numero, mi mandi a fanculo a me?
9: Ma no, ma siete in conto, se so chi sei, ti spacco la testa, faccia di merda. Non continuare a telefonare, testa di cazzo.
5: Fanculo,
9: il figlio della puttana, bastardo, arrugato, sporco,
5: fanculo,
9: maledetto, schifoso.
5: Fanculo,
9: ma no, mi dici chi sei?
5: Fanculo,
9: è inutile che mi mandi sconosciuto. Faccia di merda. Ma
5: okay.
9: Dimmi chi sei che vengo, ti prendo e ti spacco la testa, ti spacco le gambe. Dimmi chi sei invece che mandarmi sconosciuto.
5: Ma sei sbagliato.
9: Ma dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi.
5: Ehi.
9: Dimmi chi sei, dimmi il tuo nome e cognome, dimmi dove sei che vengo a prenderti.
5: Ma
9: e ti spacco la testa. Non sto più telefonare, testa di cazzo, perché il telefono è sotto controllo dai carabinieri. Vado dai carabinieri adesso che sei sconosciuto.
5: Ma allora,
9: vengo a prenderti e ti spacco la testa al filo della schiena. Adesso vado dai carabinieri che c'ha il numero e so chi sei.
5: Ma va bene, non telefonare più. Fanculo, stronza.
9: Da vai a fare in culo.
1: Faccia a faccia, il modo migliore per fare incazzare qualcuno.

0: Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
1: Leone! Leone! T'ha licenziato?
2: Eh?
1: Ha licenziato?
2: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
2: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
3: Ma che, come si chiama quello del programma?
2: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
3: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
2: Oh. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
3: Ma tu adesso fare programma nuovo?
2: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
3: Ah, simpatico, tu forte.
2: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
3: Sei quella di tua madre.
2: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
0: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
2: Ehi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
2: Sì.
4: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, e basta, ma qua lo dice.
4: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai prendere per il culo.
4: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziate. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato del mio?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Che lo faccio io? Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.

0: Mazzoli. Tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
1: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
0: Alberto,
2: scusa, sto parto.
1: Aspetta lì,
3: Licenziato!
0: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.
5: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
9: Fermi tutti.
7: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Oh, porca puttana, che puzza, porca troia.
7: Ma che schifo!
3: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo!
9: Eccomi, scusa.
8: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
7: Sì, dai, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
7: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la vomita.
9: Mi viene da... Oddio,
8: anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon!
10: Valuta il film!
7: Una merda!
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
13: Tutto il resto è già.
14: Vaccino AstraZeneca, sospeso in Piemonte, molti in altre regioni non lo vogliono fare perché sono dubbiosi, per colpa ovviamente dei titoli del cazzo dei giornali tipo Repubblica e Il Corriere, che si inventano correlazioni fra morti schiacciati sotto una schiacciasassi e il fatto che 2 giorni prima una persona avesse fatto il vaccino AstraZeneca. Ma voglio sentire voi su questo vaccino, lo fate o non lo fate, siete dubbiosi? Apriamo le linee. Danilo Mantova, sentiamo Danilo, vaccino AstraZeneca, di la tua.
15: Perché forse non serve a niente.
14: In che senso non serve a niente? Dica.
15: E cosa serve, scusa?
14: È un vaccino che serve contro il Covid.
15: E cosa serve? Ma alla fine qua è tutta una farsa, eh.
14: È tutta una...
15: Vogliono chiudere una nazione.
14: Vogliono chiudere una nazione? Chi vuole chiuderla? Dica.
15: Tutti i politici, colpa vostra.
14: Ma che cazzo vuole da me? Io mica faccio il politico. Che cazzo vuole da me, scusi?
15: Come no?
14: Cos'è, un tacchino elettrificato? Che cazzo ride, isterico di merda? Che cazzo ride?
15: Comunque i vaccini, vedrai, tra un po' va via tutto qua.
14: Va via tutto? Che cosa va via?
15: Non tutto, si... tutto.
14: Gli occhi, le sopracciglia, cade tutto, le labbra,
15: niente,
14: che
15: niente, niente.
14: Tutto e niente.
15: Tutto e niente, assolutamente qua. L'importante è che aprono tutto e poi si torna a lavorare.
14: Sì, lo sa che lei non va bene neanche come manichino per provare i clisteri, lo sa? Cioè... Va bene, d'accordo, torni nella stanza con i cuscini, arrivederci.
15: Dai,
14: torna dentro i materassi, pazzo di merda.
15: No, non è così.
14: Sì, vivi in una stanza con dei materassi, con una camicia elegantissima lasciata sul di dietro. Dai, vatti a mettere anche la cravatta sul culo, ciao. La gente normale in lockdown e i pazzi in giro per la strada. Un attimo. Sentiamo Monica, dalla Valle d'Aosta, Monica.
16: Perché io non intendo di vaccinarmi.
14: Perché lei non si vuole vaccinare, dica?
16: perché no?
14: Ci sarà un motivo, avrà una ragione.
16: Il motivo è che io non voglio essere obbligata a fare un vaccino che non mi interessa. Se devo prendere il Covid te lo supero bene, se no pazienza.
14: Sì, però se lei pia il Covid diventa infettiva e può attaccarla a persone che magari non lo vogliono.
16: Bah,
14: lei è scienziata, sì?
16: No, io non sono scienziata.
14: Che cosa fa lei nella vita? Che cosa fa lei?
16: Ma non ha nessuna importanza.
14: Che cosa fa? Che cosa fa lei? Alleva tacchini? Cosa fa?
16: Non ha intenzione di vaccinarmi, dov'è il problema?
14: Cioè, sì, il problema è che lei
16: non... fare un vaccino che non voglio fare. Cioè.
14: Sì, il problema è che se lei non lo fa potrebbe essere potenzialmente infettiva e attaccare il Covid a persone che non vogliono.
16: Abito in un posto, ma assolutamente no, io abito in un posto isolato e sì. Non ho bisogno di...
14: È come Annette, lei vive lei con nonno, il cane, le caprette che fanno
16: no,
14: ciao, però hai il telefono.
16: Ma ascolti...
14: Cosa?
16: Cosa mi sta chiamando a fare?
14: No, è che avevo voglia di parlare con un ignorante di merda e mi hanno dato il suo numero, capisce? Io ho una rubrica con scritto ignoranti di merda e ogni tanto ne scelgo uno così per sentirmi migliore, capisce?
16: Meno male che si sente migliore, io parlo con... dell'ignorante di merda degli altri.
14: Sì, io parlo con una persona come lei e dico cazzo, alla fine non sono così male. Pensavo di essere stronzo, invece c'è chi è più stronzo di me, capisci?
16: Ma per me possono morire tante persone, quindi voglio dire non è un problema.
14: Quindi lei è una stragista. Quindi lei è una stragista, cioè.
16: Può anche essere.
14: Benissimo. Senta, ma lei ha per caso un piccolo paio di baffi alla tendenza ad alzare la mano?
16: Ascolta. Io da fare.
14: Sì. Che cosa deve fare adesso? Dica.
16: Faccio un pacco di cazzi suoi. Di
14: deve andare a lanciare delle scie chimiche, deve andare a cercare le sirene nell'Adda. Glielo dico io che cosa va a fare, se ne va a fanculo. Arrivederci. Sì, arrivederci. Sentiamo Gino, dubbioso sul vagino. Gino, dubbioso, sentiamo. Lo facciamo sto vaccino, Gino?
17: Ma neanche per sbaglio.
14: In che senso?
17: Lo fate voi.
14: Perché non vuole fare il vaccino AstraZeneca? Perché?
17: Ma chi lo conosce?
14: Che cazzo ride, scusa? Che cazzo c'è da ridere? Non ho capito.
17: Ma cosa lo faccia lei? Che lo mette sotto il culo l'AstraZeneca e vedrà che ne andrà bene.
14: Se lo facessero i supposti invece che per iniezione, io lo farei sicuramente.
17: Non me ne fronte un cazzo. Che cosa mi telefona lei a fare a me per chiedermi sapendo l'AstraZeneca?
14: Perché si agita? Perché si agita, scusi?
17: No, non mi agito, lei mi fa incazzare lei che arriva lì, non so neanche chi è lei, e sì. Mi comincia a fare le cose come se fosse un mio grande amico a dirmi queste robe. Che cazzo vuole?
14: Ma chi la conosce? Ma chi se la incura? Chi è il suo grande amico? Io la odio, pensi un po', io la odio, la detesto.
17: Vabbè, fanculo.
14: La repello? Ma vada a fanculo lei, che cazzo vuole da me? Pronto, sentiamo Enrico, Padova, pronto Enrico?
18: Uè, dime!
14: Vaccino AstraZeneca, che cosa ne pensa? Via!
18: Faccio tutto, mi basta che mi vaccina.
14: In che senso? In che senso? Cioè, si farebbe niente.
18: Faccio tutto, AstraZeneca,
14: Zeneca, Zeneca.
18: Zeneca. Ma
14: non,
18: tutto.
14: Non ha paura che il vaccino.
18: Non ho paura di nessuno, solo dei botte in testa con paura.
14: Sì, ma secondo lei perché invece tanta gente ha paura?
18: Che cazzo mi interessa lì?
14: No, dico, ad esempio, io deduco dall'accento che lei è veneto e ad
18: certo.
14: Esempio a Treviso è fiero di essere veneto. Sì, che cosa pensa
18: certo.
14: Di chi non è veneto?
18: Che è un'altra nazione.
14: Cioè, ad esempio, non lo so, prendiamo una persona nata sotto Bologna.
18: Africa del Nord.
14: Capisco. Quindi dal Po in giù è Africa del Nord.
18: Perché ride lui?
14: No, mi fa molto ridere la sua posizione. Io personalmente sono romano. Quindi, allora, cioè, quindi da Bologna.
18: Africa del Sud.
14: Africa del Sud e Roma, giusto, certo. E Sudafrica?
18: Sudafrica, ma che c'è ancora? Non esiste nella cartina Sudafrica.
14: Non lo so, magari nelle cartine sue di Padova. Senta, e quindi, ma perché ad esempio a Treviso 3.000 persone hanno rifiutato il vaccino?
18: Luca, siamo a Padova, no Treviso.
14: Sì, ho capito, ma sempre un'unica nazione siete. Sempre quella roba lì, siete sempre persone un po' ignoranti.
18: Come ignoranti? Ignoranti
14: sì.
18: Sarà lui.
14: No, ignoranti che parlano in dialetto, bestemmiano.
18: Mi vuole Dubai farlo il vaccino, signora.
14: Ma Dubai dove si trova, secondo la sua cartina?
18: In un posto buono, hai capito?
14: Sì, ma in mezzo ai Baobao va lei, scusi.
18: Boh, sì, mi dà il vaccino, brave persone.
14: Ah, quindi c'è. Ho capito, cioè l'intento è utilitarista, cioè l'importante è che siano ricchi e che le diano il vaccino. Poi lei non gliene
18: frega.
14: Cioè,
18: bravo.
14: Non importa che sia nord o sud, l'importante è che lei abbia qualcosa da guadagnare.
18: Bravo.
14: Ma qui scusi, abbia pazienza se glielo dico a cuore aperto, ma lei è uno stronzo. È uno stronzo di merda, scusi. Non si fa così.
18: L'importante è fare il vaccino, no?
14: Sì, ho capito, però l'importante è che dice sto bene io, gli altri che se lo possono andare a pigliare nel culo.
18: Bravo, mi arriva.
14: Perfettamente, è tutto molto chiaro. La ringrazio.
18: Bravo.
14: Tante cose.
18: Anche a lui.
14: Arrivederci. Anche a lui, anche a lui. Sì, sì.
18: Anche a lui.
14: Bugalù e Babalù, sì. Vattene a fare culo. Pelù e se ne vada a fare in culo pure lei. Arrivederci.
18: No, culo anche
14: dai,
18: lui.
14: Pelù, dai, va a fare culo Piero Pelù, dai. Rotti coglioni. Ciao, grazie. Una bella carrellata di teste di cazzo, devo ammettere, era un po' di tempo che non avevamo così tanti stronzi all'interno della zecca e questo ci dimostra ancora una volta che il vaccino di cui questo paese ha più bisogno non è AstraZeneca, non è Pfizer, non è Moderna, ma è un vaccino contro l'ignoranza. Arrivederci, andate a fanculo.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo 105. Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Fare cose ad occhi chiusi è praticamente impossibile, se le cose che dobbiamo fare implicano l'utilizzo forzato di tutti e cinque i sensi. Ma c'è un ostinato cialtrone che da settimane si sta rovinando sia fisicamente che economicamente, nella fallimentare ricerca di un po' di notorietà nel desertico mondo creativo dei podcast. Lui è Silvio Zagarolo, che oggi torna con un altro episodio di Faccio cose ad occhi chiusi. L'episodio di oggi si intitola Faccio orgia ad occhi chiusi.
2: Salve a tutti, benvenuti nel mio podcast Faccio cose ad occhi chiusi. Nelle scorse settimane vi ho dimostrato, forse a volte in maniera un poco efficace, che si possono compiere delle azioni che sembrano naturali fare ad occhi aperti anche ad occhi chiusi, perché affinando gli altri sensi la vista può essere sopperita. Purtroppo l'ultima puntata mi ha visto in una leggera difficoltà economica dopo aver perso col campione mondiale di poker tutti i miei possedimenti, ma è stata soltanto una grande sfortuna. Quindi oggi farò qualcosa che ipoteticamente non dovrebbe arrecarmi alcun danno. Però vi dimostrerò che si può fare un'orgia ad occhi chiusi. Beh, lì, ragazzi, i sensi da acutizzare sappiamo che sono quelli, fondamentalmente. Il tatto la fa da padrona. Quindi adesso entrerò in questa stanza, sono in un locale di scambisti dove sta avvenendo un'orgia e quindi farò un'orgia ad occhi chiusi. Quindi non avrò la necessità della vista per compiere l'attività sessuale di gruppo. Quindi entro, chiudo gli occhi, permesso. Salve, salve a tutti. Salve. Ecco, sono già con il profilattico, quindi adesso cercherò una. Scusi, quella non è una vagina, scusa il mio ano. Aia.
1: Mamma mia, che gioia vedere i conteggi degli stream di fine settimana quando posti una puntata di Urla su cose. Lì ti rendi conto della pochezza umana e del baratro dove stiamo sprofondando a livello qualitativo nel settore dell'intrattenimento. Ma il vero genio è lui, Gennaro Periotti, che ha saputo massimizzare i profitti azzerando gli sforzi. Un urlo pre-registrato in un telefono e una serie di situazioni in cui pigiar play. Questo episodio si intitola Urla su friggitrice e scorregge. Vabbè, dai, tagliamola corta. Tanto conoscete già sia i protagonisti che le dinamiche che si celano alle spalle di questa tragica epopea, ai danni di un povero opinionista, ormai vittima anche inconsapevole, del popolare Bebo Catania. Una vicenda surreale dove ormai viene confezionato un podcast attraverso le registrazioni inconsapevoli, attraverso cimici e attrezzature da vero film di Mission Impossible. Il tutto per avere sempre più materiale che possa in qualche modo narrare il suo epico fallimento nel poterci raccontare la sua opinione sui fatti del Medio Oriente. Segui il nuovo e probabilmente ultimo episodio dal titolo «E adesso come cazzo si fa?».
3: Allora stia tranquillo, che l'operazione è molto semplice.
4: Sì, ma sempre un po' di ansia in ospedale, sa?
3: Le grazie, tra tutto bene. Il chirurgo è un luminare. Adesso le inietto l'anestesia. Lei dovrà semplicemente parlare finché non si addormenta.
4: Ah, ok, grazie. Come già fatto delle altre operazioni, non così importanti, però. Sì, conosco la procedura.
3: Bene, Shu, mi raccomando. Mi racconti qualcosa.
4: Scusi, non si deve contare normalmente. Sapevo che era uno, due, tre, poi l'anestesia faceva il suo corso, uno si addormenta.
3: Sì, ma io sono un'anestesista moderna. Contare è un po' freddo come metodo. Forza, mi dica qualcosa. Non so, mi dia un parere su qualcosa. Qualcosa che vuole dirmi. Qualcosa che mi vuole raccontare.
4: Accidenti, che cosa curiosa. Sa, perché io avrei un parere su una questione che da tanto non riesco a esprimere a nessuno per una serie di vicissitudini. Magari in questa situazione.
3: Bene, mi racconti, sono tutte orecchie.
4: Che bello. Allora, tra l'altro comincio a sentire un po' rilassato. Allora, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente.
3: Ok, dottore, paziente sedato. Ma accidenti, sembrava interessante quello che stava per dire. Si figa la parola Medio Oriente, sa, in questo momento il disagio internazionale. Speriamo se la ricordi a risveglio. Era curioso, poi credo di aver letto che sia un opinionista.
0: La vedo dura. È un'operazione al cervello, e tanto che non riuscirà a sbavare per il resto della vita.
3: Accidenti, che peccato. Rimarrà un segreto per sempre. Vabbè, tanto fondamentalmente non me ne fregava neanche un cazzo.
0: Infermiera.
3: Ops, mi scusi.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
5: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
4: Sono intrappolato!
5: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, insomma, ti scrive la cosa con la credo, insomma.
6: Ma porca. Skywalker!
5: Skywalker!
4: Skywalker! Aiuto, mi tanto Skywalker!
3: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
7: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
5: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
5: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, o lo reggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
3: No!
10: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
3: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
3: No!
10: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Stagliola, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto stare qua dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di fulatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, carta sordi, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola, non la fangola, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the Zoo.

0: mentre voi non siete un cazzo. E sorseggiando un mosciandon, penso a te che sei un barbon, e mi trema tutto il vacheron.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono il comandante Cristicchi, scusi il rumore ma sto chiamando dal nostro elicottero Aermacchi Zaffira 2004. Senta, le dovrei passare il conte Bolaffi Paluani per alcune informazioni importanti sul vostro bellissimo hotel. Prego.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Salve, conte Bolaffi Paluani, con chi ho il piacere?
3: Buongiorno.
2: Sì, con chi ho il piacere di interloquire?
3: Con il signor Bistello Tre Rossi.
2: Un doppio cognome, lei è altolocato?
3: Siamo nobili di famiglia, discendiamo dalla Spagna.
2: No, che piacere. Ragona?
3: No, non da Ragona, però erano dei nobili.
2: Ah, io ho una carissima amica, la duchessina Cortez. Possibile?
3: Ah, interessante, magari siamo imparentati alla lunga.
2: Sì, il suo eloquio non è proprio, diciamo, nobiliare, però va bene. Senta, avremo modo magari di persona di approfondire.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Conte, mi dica.
2: Mi perdoni se magari ho disturbato in un momento complesso, ma come può ben capire, anche per me è difficile trovare il posto giusto dove potermi fermare anche per un breve pranzo, perché tutta la zona rossa, arancione.
3: È un casino.
2: Io ho visto che siccome le strutture alberghiere possono fare anche ristorazione, visto che la sua location è graziosa, mi chiedevo se è possibile prenotarla tutta, insomma fermarmi giù e potermi deliziare per un pranzo e poter ripartire, insomma.
4: Noleggio dell'intera struttura con possibilità di usufruire delle 15 suite imperiali e di tutto il servizio di ristorazione a propria ed esclusiva disposizione, costo 36.000 euro.
3: Ma lei quando verrebbe?
2: E io adesso sono in volo.
3: Va bene, le prenotiamo una junior suite.
2: Ah, quindi si pranza, diciamo, in camera?
3: Non siamo un 5 stelle super lusso come lei è abituato.
2: Sì, no, ma lei è di montagna, è grazioso comunque. Poi in questo
3: noi
2: periodo
3: siamo un hotel di famiglia, siamo nobili decaduti, ha capito?
2: Oh, questa è una tristezza che...
3: Pronto? Conte, mi dica.
2: La conduzione familiare, mi ha detto.
3: Esatto.
2: Qui c'è la signorina, la nonnina che fa la pasta.
3: Esatto.
2: Quelle cosine lì, diciamo, tipo la tribù, no?
3: C'è. Deve stare anche con l'elicottero qua.
2: C'è l'eliporto, vero? Questo poi ne parla col comandante, non è di mia.
3: C'è l'eliporto, solto collina, poi le mando la navetta, la nostra range.
2: Meraviglioso! Senta, posso venire anche col cane? Cioè, io ho un levriero pelo lungo, Riccardo.
3: Assolutamente, abbiamo 10.000 metri di terreno per il cane.
2: No, si sporca le zampe, quello no, quello no, quello non è mai uscito di villa, insomma.
3: Lo può tenere in suite.
2: Wow! E quindi non posso, diciamo, pranzare con la vista del lago? Posso?
3: E lei le diamo il tavolo più bello nella terrazza panoramica riscaldata.
2: È meraviglioso questa cosa. Ma io vorrei tutto il ristorante per me, se è possibile. È possibile, eh?
3: Ovviamente. Se lei è solvibile, non c'è nessun problema.
2: Beh, credo proprio che non vi siano questo tipo di fare.
3: Allora andremo d'accordo.
2: Questo oste mi è simpatico, eh? Le passo il comandante.
3: Va bene. Dica.
1: E le volevo chiedere un paio di informazioni. Spero che non ci siano tralicci dell'alta tensione o situazioni.
3: No, c'è l'eliporto, atterrano tutti gli elicotteri perché noi andiamo spesso a prendere i clienti.

0: clienti che arrivano con l'elicottero.
1: Ha notato che il conte è un po' esigente.
0: Non vedo l'ora di conoscerlo.
1: È stato veramente un piacere e glielo ripasso per i saluti finali. Grazie.
2: Pronto?
0: Allora conte, l'aspetto.
2: Oh, faccio chiamare dalla Cici che è la mia segretaria. Sì, già cordiale. Mi raccomando, la nonnina, voglio che fa la pasta, la nonnina.
0: La nonnina, gli faccio fare la pasta solo per lei, vedrà che lei rimarrà stupefatto.
2: Quei guanti e la mascherina, mi raccomando, che sono
0: no,
2: un po'...
0: No, noi siamo molto scrupolosi perché non vogliamo il Covid in casa.
2: Mi fa schifo la gente. Io non sopporto le persone. Se mi può servire lei, per piacere, con cui ho avuto già modo?
0: Assolutamente.
2: Se parlo con gli altri mi intimorisco.
0: Guardi che io ho due bottiglie di Sassi Caglia 2015, premio come miglior vino al mondo.
3: Due bottiglie di pregiato vino rosso Sassi Caglia, prezzo 3.500 euro.
0: Le ho tenute per lei.
2: Va bene. So in che modo dovrei stupirmi, però, certo. Va bene, va bene, grazie, salve.
0: Aspetto la segretaria, allora, arrivederci,
2: salve,
0: conte.
2: Salve, basta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a farci toccare l'uccello gratis dalle mignotte, sfruttando la pietà.
2: Bentornati al mio podcast. Mi fa piacere sapere che siete sempre più numerosi nel fare tesoro dei miei preziosi insegnamenti di sopravvivenza urbana, meschina e disgustosa. Partiamo subito senza indugi, che oggi si parla di fica, e quando si parla di fica bisogna perdere poco tempo in parole superflue. Infatti, oggi vi insegnerò a sfruttare la mimica e i vocaboli inventati, per farvi toccare l'uccello dalle prostitute, ma senza cacciare il becco di un quattrino. Ovviamente, non farete sesso, ma vi farà solo qualche coccola, ma è ciò che può bastare per poi essere ingazzurriti per una bella pippa a casa propria.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Per prima cosa, prima di uscire di casa, scegliete la zona piena di zoccole da poco, roba di calascione che defecano ai bordi della strada. Sono le più umane solitamente e abituate agli sbandati. Poi vi vestite con ciò che trovate in fondo alle scale. Sapete i sacchi per le persone bisognose? Bene, ora raggiungete la location di smercio sessuale e passeggiate in maniera leggermente claudicante. Appena una delle donnacce vi farà un mezzo sorriso, saprete che è quella giusta. A questo punto sfoggiate immediatamente un timido saluto con la mano a carciofino, che farà intendere una qualche problematica tendinea che ovviamente non avete.
3: Ehi, ciao, bello! Perché tieni le mani a carciofino? Che carino, mi ricordi tanto mio fratello.
2: Grandioso, avete fatto centro. La mignotta ha una forma di empatia sviluppatissima. Probabilmente anche lei ha una triste storia di qualche genere a livello familiare. Questo è il colpo di fortuna. Approfittarsi delle lacune umane a livello sociale e psicologico è il nostro forte. Ora che la meretrice vi osserva, cercate di mostrare il più possibile che avete una erezione. Fatelo muovendo il bacino avanti e indietro, velocemente come per mimare l'atto sessuale. E contemporaneamente cominciate a dire la frase: Bubba bubba fica fica buco buco tanda tando mutando.
4: Bubba bubba fica fica buca buco tando tando mutando tando mutando.
3: Ah, sei rapato, eh? Senti, ce l'hai due soldini che te lo ciuccio? Eh? Andiamo dietro il cassonetto e ti ciuccio, pisello.
2: La canaglia vuole la grana dal mentecatto. Ma voi mostratevi subito senza soldi, semplicemente mettendo le dita a rivoltella e agitandole, nel classico gesto del «non ce n'è». Di seguito ripetete la frase «no no no no, fica fica, sbuba sbuba, voglio sbuba». A questo punto la saccagnata sicuramente sarà imbarazzata di vedervi così conciati e probabilmente sarà mossa dall'istinto al sesso compassionevole e probabilmente ad una forte pietà cristiana. A questo punto non esitate e cacciatelo fuori appena lei dirà una frase tipo «poverino» oppure «mi dispiace».
4: No, no, no! Fica, fica, fica! Sbuba, sbuba, voglio sbuba!
3: Beh, mi dispiace tanto, poverino. No, aspetta, aspetta, non tirare fuori qua, andiamo dietro il cassonetto, dai. Va bene, ti faccio seghino, però poi non mi fai perdere tempo che ho altri che pagano, va bene? Ecco qua, ecco seghino. Ti piace così? Ecco qua.
4: Bubba bubba!
3: Bravo!
4: Brava!
3: Come, scusa?
4: Bubba bubba bubba bubba!
2: Bravi! Avete raggiunto lo scopo e siete anche venuti. Non avete avuto bisogno di tornare a casa e finire il lavoro. Questo è un colpo da maestri. Probabilmente, se il racket o il protettore non la pesteranno a sangue per lo slancio di bontà, potrete tornare altre volte dalla stessa per riprovarci, ma senza esagerare, che poi rischiate anche voi di essere massacrati da qualche energumeno senza i molari e che puzza di liquore all'anice. Bravi, sono proprio orgoglioso di quanto siete diventati pezzi di merda senza scrupoli. Ci sentiamo alla prossima puntata, dove ci mangeremo parte del cibo di persone bisognose veramente e ci accaparreremo degli aiuti economici per ragazze madri, semplicemente travestendoci. Al prossimo episodio!
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: Il segreto.

0: ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Donna Ruanda, mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di palle sinistre di nani albini.
3: Me ne sbatto il cazzo di cosa stavi facendo. Pensaci bene, non ti sei dimenticata qualcosa?
2: No, non credo. Ho spompinato l'asino e fatto riparare la macchina che fa i pompini come mi aveva chiesto.
3: Cretina, ti sei scordata che oggi è il mio compleanno?
2: Oddio, che sbadata! Mi faccio subito perdonare e vado a comprarle un regalo al supermercato.
3: Deficiente! Non lo sai che io al supermercato abbiamo un trascorso anale?
4: Tito alla fica 4! Tito alla fica 4! Tito alla fica 4!
2: Se non vuole un regalo, cosa posso fare per il suo compleanno?
5: Potrei farle la stessa domanda!
3: Ma vedi che sei proprio una plebebete senza cervello? Lo sai che per ogni mio compleanno organizzo un'orgia in mio onore con tutti i cittadini di Ponte Vecchio?
2: Ah, è vero! Mi perdoni, vado subito a prendere l'elenco del telefono e lo comunico a tutti!

0: farle la stessa domanda. Stessa domanda. Detto in maniera elfica.
1: Sono arrivati gli invitati.
2: Buonasera.
3: Permesso, salve.
4: Sera, salve.
3: Scusi, buonasera. Posso. Sera. C'è il bagno. Ciao. Per
2: che
3: lavare
2: bel cazzo che ha. Complimenti.
3: Guardatemi. Io ho cagato. Non so se. Può dar fastidio.
2: Puntare il culo, però non me l'aspettavo.
5: Qualcuno sa dirmi se questo è un capestro o una cappella?
3: Io
5: una
3: sento cappella. Solo voci di uomini, però scusate, ma una figa non c'è.
1: Benvenuti, signori. Potete darmi i cappotti o le mutande? L'orgia sta per iniziare.
3: Ah, io sono venuto già nudo.
6: Anch'io.
2: Tanti auguri.
6: Io te.
3: Ma come batto il cazzo sul tavolo?
5: Sicuri che quella sulla torta sia panna?
7: Sì, sì, bravi. Ora però iniziamo a scopare. Uno, due, tre, via!
2: Non sto godendo, mi hai pestato il piede! Ezio Greggio!
3: Scusate un attimo, qualcuno si è accorto che me lo sta mettendo in culo?
5: Giovanni Rana!
2: Scusate, di chi è questo cazzo?
3: Non lo so, non lo so, ce l'ho nel culo io però.
7: Questo sì che è un compleanno.
2: Ma aspettate, qui c'è qualcosa che non torna.
1: Ma cosa?
2: Oddio, ho scoperto il segreto di Donna Ruanda.
1: Davvero? E qual è?
2: Che Donna Ruanda...
7: Non osare.
2: Puttana.
3: Scusate, posso scopare il cadavere?

0: Lo Zoo di 105.
1: Wow, wow, ma quanta buona musica questa mattina su Radio Antenna 2000. Questo era il disco Storia. E adesso segnale orario e iniziamo con Bar Girasole. Jingle! A Monza sono le 10 in punto.

0: Sole Monza.
1: Ciao! Io sono Marco Mazzoli e questo è Bar Girasole. Trascorreremo insieme le prossime ore in compagnia di tanta buona musica e di buon umore. Bisogna essere sempre positivi. Come il fax che ci è arrivato questa mattina da una nostra ascoltatrice. Si firma Mirella! Ciao Marco, ogni giorno mi fai tanta compagnia e la tua voce mi dà tanta serenità. Ho tentato di ammazzarmi più volte, ma da quando mi hanno messo la cintura di forza sto molto meglio. Il messaggio te l'ha scritto Piero, la guardia della mia sezione. Ti voglio bene, ora ti saluto, che ho mezz'ora di elettroshock. Ciao! Ma quanto è simpatica Mirella! Guarda, ti voglio dedicare il prossimo disco che ti farà tanta compagnia. Wow! Lei è la rettore con la Mette! Super disco!
2: Disco! Disco!
1: A Radio Antenna 2000 sono le 10 e 2 minuti e a Monza ci sono...
3: Dammi una lametta che mi taglio le vene.
1: Scusate, ho preso l'intro male.
3: Diventa bianca questa notte da falene. Ma dammi una lametta che mi taglio le vene.
1: Era la rettore con la Mette! Sta arrivando l'estate e bisogna iniziare a mangiare un po' di meno e magari fare un po' di attività fisica. Che ne pensate? Prenotatevi per parlare con me in diretta, ma se volete dimagrire divertendovi andate a ballare. E c'è solo un posto dove andare.
4: Battuta comica!
5: Questo sabato, discoteca Vogue. La notte più trasgressiva. Questo sabato, ore 24, l'associazione Borderline. La Winner Company Management, in collaborazione con la discoteca Vogue, organizzano il primo incontro gay-lesbico.
6: Automercato, Nicola Rispichiello.
7: Ogni tipo di vetture italiane ed estere.
6: Automercato, Nicola Rispichiello.
7: Dove trovi una vasta gamma di vetture usate, revisionate con garanzia e pagamento in 42 mesi con anticipo del 15%, senza ipoteca. L'automercato Nicola Rizzitiello è solo a Rho, in via Porta Ronca 53, telefono 930 64 81.
1: Eccoci qui allora, oggi parliamo di dimagrimento, mangiare bene e non pensare alla linea, oppure tanta attività fisica. Sentiamo il primo ascoltatore in linea.
8: Pronto?
1: Buongiorno signora.
8: Pronto?
1: Sì signora, è in diretta, da dove chiama?
8: Chi parla?
1: Sono Marco Mazzoli di Antenna 2000.
8: Sì?
1: Mazzoli!
8: Io non ti capisco.
1: Stiamo parlando di linea. Lei è grassa o magra?
8: Vaffanculo.
1: Purtroppo la signora si è offesa. Sicuramente sarà una di quelle donne un po' sovrappeso, con due buste della spesa al posto delle tette.
4: Battuta comica.
9: Pronto?
1: Salve signora.
9: Ciao, buonanotte.
1: Ma che buonanotte signora, sono le 10 e 6 minuti primi. La signora è allegra. Lei è grassa o magra?
9: Le brutte spaventano, dottore. Le brutte spaventano.
1: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
9: Perché voglio che sia così.
1: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
9: Siamo forti a mangiare poco e ingrassare lo stesso.
1: Quindi lei dice che bisognerebbe mangiare poco?
9: Non si può spendere, si deve aspettare e pagare. Si deve aspettare e pagare. Si deve aspettare e pagare.
1: Lei ha un suo metodo per dimagrire?
9: Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita.
1: Grande, grande lezione di vita. Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita. Benissimo, abbiamo ancora qualcuno in linea. Pronto?
10: Pronto?
1: Salve signora.
10: Pronto?
1: Stiamo parlando di linea.
10: Oh, porco c***o, pronto?
2: pronto!
1: Lei è grassa o magra?
2: Ma vai sbratina, bastardo, che è lurida impestata di boia! Porco! Giorno boia!
1: Wow, grandissima puntata di Bar Girasole. Spero di avervi fatto passare due ore in compagnia di tanta buona musica e di tantissimo buon umore. Il vostro Marco Mazzoli vi saluta e vi ricorda che domani entreremo sotto il segno della bilancia. Ciao ciao!

0: direttore di produzione di Endemol. Sa chi, che cos'è Endemol?
1: Sì.
0: Ah, perfetto, allora partiamo già da un buon punto. Senta, io mi occupo della produzione anche di MasterChef. Io so che lei è cuoco.
1: Sì, certo.
0: Ok, c'è stata segnalata la sua scheda e vedo che però non l'ha mandata lei.
1: Sì, poi, sicuro, mio amico già penso di sapere chi sia.
0: Ma questo mi tocca chiederglielo, perché giustamente per un trattamento di dati personali è una cosa che può interessarle. Oppure chiudiamo qui la conversazione?
1: Beh, dipende cosa tratta. Ecco, io sto cercando, al momento sto cercando un'occupazione, lavorando nella ristorazione. Purtroppo adesso sono bloccato qui e nulla, però ecco.
0: Cioè, lei sa di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di uno dei programmi televisivi che tratta il cooking più famoso del mondo, insomma.
1: Cioè, sì, però io comunque, io MasterChef tratta comunque cuochi, ma a livello amatoriale. Io sono un cuoco, cioè io lavoro da cuoco, no, io però, lavoro proprio.
0: Sì, sì, non mi fraintenda. Se lei, in quanto cuoco, le può interessare far parte comunque di uno dei nostri format, possiamo portare avanti questa chiacchierata.
1: Sì, beh, certo.
0: Allora, io in realtà adesso non so se a lei può far piacere, sono in ufficio anche con uno dei conduttori di MasterChef, che è Antonino Calavacciuolo, che nella sua vita privata è anche una persona molto divertente. A lui piace spesso e volentieri in prima persona andare a stuzzicare, a scegliere i nuovi concorrenti. In questo momento noi stiamo vagliando i concorrenti di un nuovo programma che sarà una sorta di spin-off di MasterChef e si chiamerà proprio Invention Test. Per questo tipo di programma lei potrebbe interessare, perché io a quel punto lo so che è una cosa che può destabilizzare, però magari le potrei passare anche il maestro Antonino, in modo che magari vi fate una chiacchierata. Se le risulterà
1: Una chiacchierata con Antonino non si rifiuta mai, penso, no?
0: lo so, è una cosa che può mettere in soggezione. Prima ho chiamato una ragazza che in realtà ha iniziato a piangere, cioè è stato un momento abbastanza particolare.
1: Certo, non capita tutti i giorni, ecco.
0: Questa ragazza è stata praticamente è stata male addirittura, tant'è che ero preoccupato, ho dovuto chiamare anche il 118. Allora io le passo il maestro Antonino Calavacciuolo.
1: Va bene,
0: un attimo, mi attendo un attimo in linea. Round 2. Maestro? Oh, il ragazzo che le dicevo, uno dei 15 che abbiamo selezionato per stamattina.
2: Sta il viva voce, sta.
0: Cosa?
2: Sta il viva voce adesso.
0: No, il ragazzo ha il telefono con me.
2: Allora non mettere il viva voce.
0: No, glielo passerei, però.
2: Ma io ti ho detto mille volte che non mi devi cagare il cazzo a quest'ora del mattino con questi stronzi che non valgono un cazzo.
0: No,
2: cioè, te l'ho detto mille volte che a quest'ora del mattino, ma tutte le volte devo parlare con questi stronzi di merda. Prima che l'altro che si è messa a piangere. Poi adesso che come si chiama?
0: Aspetti un attimo.
2: Come si chiama?
0: Aspetti un attimo. Matteo?
1: Sì,
0: ti passo subito Antonino.
1: Un bello incazzato Antonino.
0: Ah, ecco.
1: C'ha questo carattere qui.
0: Immaginavo avessi sentito. Allora, Antonino è fuori dalla televisione, è una persona come tutti noi, quindi può avere magari una storia. Non ci fare caso, nel senso che a lui piace anche giocare, scherzare, quindi probabilmente sta giocando.
1: Sì, va bene.
0: Ti fa. Chef, glielo passo.
2: Round 3. Pronto.
1: Pronto, buongiorno maestro.
2: Buongiorno cazzo.
1: Tutto bene?
2: Sì, tutto bene. Senti, fammi vedere un attimo il curriculum, lo vuoi dire tu?
1: Il curriculum, io sono
2: è così importante però, Matteo, non mi mettere l'autogrill, la panina teca, non me le mettermi le cose importanti.
1: Sì, cose importanti, ecco, ho lavorato ad Ancona, ho lavorato a Parma.
2: Ad Ancona, però è una città, io voglio sapere il ristorante, le stelle, i piatti, la brigata, con chi hai lavorato, dai, sono le cose importanti.
1: No, Matteo. No. Sì, no, cose importanti a livello così stellato non l'ho fatto.
2: Non hai fatto un cazzo, non l'hai fatto.
1: Non ho fatto un casino, nel mio piccolo ho fatto qualcosa.
2: Poi, nel mio piccolo, allora parliamo di che cosa stiamo parlando, nel mio piccolo.
1: Tu invece di prendere per il culo le persone la mattina, cos'è che fai?
2: Ehi, chiana che parola, pezzi struzzi. Allora, vabbè, dai, devi ripassare l'altro scemo qua, ma vedo già rotto il cazzo la mattina.
1: Va bene. Round
0: 4. Pronto?
1: Va bene, dai, la saluto. Pensavo fosse una cosa seria, evidentemente.
0: No, guarda.
1: Ma non ci avevo neanche creduto, perché comunque sono molto più predisposto a lavorare che andare in televisione. Sinceramente, non è una cosa che mi preme.
0: Matteo,
2: ancora sta al telefono, sto pezzo in mezzo. Ma lo sai che mi ha insultato?
0: Antonino,
2: mi ha insultato.
0: No, ho capito, però.
2: Ma
0: anche
2: io sono Antonino Calavacciuolo, che stai una merda.
0: Ho capito.
2: Laggiù, hai fatto qualcosa di importante, ma ho lavorato ancora.
0: Antonino, possiamo parlare dopo. Ho salutato la persona, grazie.
2: Astuto, mi va a voce.
0: Allora,

0: Matteo, perdonami, scusami se la situazione è diventata un po' imbarazzante. Comunque il numero di telefono ti è comparso. Se, se avessi la necessità di sentirci.
1: Matteo Rocazzo.
0: Purtroppo.
2: Cucino meglio di te, zio.
1: Ancora stava parlando.
0: Ti prego, non innescare una situazione imbarazzante.
1: Non scutulo, non go paga per tuo figlio.
2: Cucino meglio di te, zio, vai tranquillo.
1: Abbaciamo cazzo.
2: Ogni piatto che fai sta lì a frullare l'estate. Cioè, neanche un bambino di 15 anni, non sai neanche una demigras come si fa. Vai a fare i kebab a Novara che fai prima, stallo.
1: Vai faticata, vai ad emergency, vai. Facci in mezzo, vai a cucinare le patate bollite.
0: Per cortesia.
1: Ma che su strunza a me, ma ti fa un kebab.
0: Ma scusa.
1: Gula mamma.
0: Antonino, sei impazzito stamattina.
2: Vai a levare le cose congelate dal frigo, che sennò passano un'altra volta in asti, rompono il culo.
1: Ma me l'ha facciata in do culo, strunz.
0: Matteo, consentimi, sì. Il mio numero ce l'hai.
2: Ho il suo numero, se eventualmente avrò piacere di contattarla lo farò. Altrimenti è stata una piacevole conversata con lei, non con quell'altro minchione che le sta accanto. Buona giornata, grazie di tutto.
0: Grazie Matteo, perdonami, buona giornata.
3: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Hey! 105.
6: Hey! Lo Zodi 105.
7: Zizzagna me.
8: Più veloce di una renza. Più lercio di un cesso pieno. Più brutto di una cacca di cane. E lui è Zizzagna Man.
9: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
10: Zizzagnaman.
9: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
11: Zizzagnaman.
12: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
13: Dei zizzagnate, delle.
12: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
14: Cos'è che hai detto, Kitamur?
15: Nuova avventura.
12: Via, via, verso una nuova avventura, via!
14: No. Io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
12: È quello, italianissimo.
14: Allora, verso qualche nuova avventura.
12: Verso qualche nuova avventura!
14: Bravo.
12: No, l'avventura quella lì, no?
14: No.
12: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, da scendere in zammetto.
16: Zizzagna meme.
9: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
17: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
18: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
19: Ma che puzza.
18: Mi schiaccia il 7 per favore.
19: La gente che non si lava le ascelle.
20: Mi schiaccia il 4.
19: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
20: Signora, non si ha pazienza un attimo.
21: Questa non respira più.
9: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
20: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
19: Senta un attimo, io devo andare a casa.
20: Ho capito, sì, ma non vada sui miei. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
19: Se lei non si lava le
18: ascelle. Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
20: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
18: Ma chi se ne frega.
20: La calpesta, allora faccio che spazio.
9: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
22: Dai, per favore.
23: Permesso!
24: E non c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
23: Mi fate entrare, no!
22: Ma lei è Zizzagnaman?
23: Sono Zizzagnaman. Piacere,
22: facciamolo entrare.
23: Se ne va, voi andate via.
9: Vai eroe, colpisci.
1: volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
7: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio. Oh.
11: Ah, ma che puccia!
1: Molla un petone e attende la reazione della gente.
11: È stato lei, signor Zizzania!
15: Lei si sente la puccia di
11: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia. Aia!
21: Vada fuori, petone!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
11: Maledetto vecchio!
25: La moffetta maledetta!
11: Ah, l'avete ammazzato!
15: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
11: Mi porta, a cena tutto e due! Bravi, bravissimi! Ah.
25: Grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
11: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
15: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
25: Non guardi me, io non ce l'ho.
15: Stato lei?
11: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
15: Prendiamo quello del cadavere.
11: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzi.
1: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzaneman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Ragazzi, ho assoluto bisogno del vostro aiuto. C'è questa merda di uomo che abita nel mio condominio e si rifiuta di pagare tutte le spese comuni. Siccome è un militare, fa il prepotente e pensa di essere al di sopra della legge. Anche se siamo in causa con lui da mesi, vi prego, fatelo cagare addosso. Si chiama Salvatore. Ciao! Round 1.
1: Pronto?
2: Salvatore?
1: Sì?
2: Avvocato Pistacchio, salve. Senta, la chiamo per delle questioni che può già immaginare, insomma, riguarda il suo condominio, ecco.
1: Io
2: sono qua con alcuni dei suoi condomini che la vogliono denunciare per tutta una serie di mancanze da parte sua e atteggiamenti a dir poco agghiaccianti, sempre da parte sua. E li ho qua con me in questo momento. Io non so se lei vuole colloquiare con loro o preferisce che ci attiviamo, insomma. Perché qua risulta che lei non paga manutenzioni, spese di condominio, cioè siamo a dei livelli agghiaccianti, eh?
1: No, cioè ci stiamo proprio sbagliando. Ora c'è l'amministratore di condominio che ha preso in mano la situazione e deve risolvere tutto, cioè.
3: Avvocato, ma passa il personaggio.
2: Guardi, glielo passo un secondo così vi parlate un attimo, sì, e vi chiarite, altrimenti qua io devo intervenire, un attimo solo, eh? Sì. Pazienza, grazie.
3: Pronto? Round 2.
1: Sì?
3: Sì, non ci conosciamo, io sono zio di una ragazza che l'ha abbata in un condominio. Mi ha chiesto il favore di interessarmi della faccenda. Salvatore, vediamo insomma di metterla a posto, dai. Senza che stiamo a fare.
1: Ma vedi che ci siamo avanti, abbiamo le cose.
3: Vedi, cioè, di capire, ma che a me. Vediamo dei capiscetti, dai, che a me già avvocati, la legge, lasciamola da un'altra parte, che io fastidio.
1: Ma vedi che abbiamo fatto già la partizione delle spese, ho pagato già la prima rata, cioè l'amministratore del condominio.
3: E allora che stiamo facendo?
1: No, cioè, io ho pagato già la prima rata, cioè l'amministratore di condominio che l'abbiamo messo ha fatto la suddivisione delle spese e abbiamo pagato, io ho pagato la prima rata.
2: Ma signor Salvatore, mi scusi, lei è in ritardo di mesi, però non è che adesso lei deve fare quello che è a posto con i pagamenti. Lei è rimasto indietro.
1: No, non sono in ritardo di niente, perché è dall'anno scorso, dall'estate dell'anno scorso che con i condomini facevamo le riunioni per mettere l'amministratore di condominio.
2: Sì, ma ci hanno raccontato,
1: scusa,
2: che lei durante...
1: Chiama per conto di chi?
2: Io chiamo per conto del condominio, dell'associazione,
1: no,
2: del condominio.
1: Ma ha passato lo zio della persona, della ragazza.
2: Sì. Allora, le spiego un po' come funzionano le cose dalle nostre parti, signor Onvocagli. Allora, ci sono le vie legali e poi ci sono le vie brutte. Noi abbiamo entrambi diciamo le armi puntate in questo momento. Possiamo andare per vie legali o per vie brutte. Lei scelga e da lì in poi
1: sì,
2: ci comporteremo.
1: Ma lei sta chiamando per conto di?
2: Di una minaccia. Io la sto minacciando, proprio glielo dico serenamente. Questa è una minaccia, perché ci sono persone a cui teniamo all'interno dell'appartamento, del condominio, che
3: sostengono. Però calma, fare non usi parole troppo grosse, che non sono cose che si dicono.
2: Ho capito, e allora intervenga lei e faccia lei, insomma.
3: Bisogna sempre essere equilibrati.
1: Ma vedi che forse non vi hanno avvertito che abbiamo fatto una riunione condominiale a ottobre. E che abbiamo detto a messo di condominio dove sta suddividendo le spese.
3: Sì,
1: tutto quello che non è stato pagato, perché era pagato così a compare,
3: dai, che stai parlando troppo, mi stai agitando, non c'è bisogno di parlare troppo, cerchiamo di mantenere discussioni tranquilli.
1: Ma stiamo parlando di una cosa che già si è risolta mesi fa.
3: Sì, le cose si risolvono quando lo decido io, la questione non è risolta.
1: Punto.
3: Adesso ti passa a pari Peppe, che ti spiega come si risolve la situazione.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Sono a pari Peppe.
1: Chi è?
4: Sono a pari Peppe.
1: Vabbè, dai, questo. Stiamo giocando, dai.
4: Cosa? Allora,
1: stiamo giocando.
4: Ho ricevuto la commissione che ci devo tagliare un mignolo, devo scegliere destra o sinistra. C'è qualche cosa che non va con me?
1: Chi è che sta
4: te
1: parlando?
4: Te faccio che il tono della mia voce che non ti piace, ti fa ridere.
1: Chi è che parla?
4: C'è qualcosa che... Sono pari Peppe, c'è qualcosa che non va con il tono della mia voce?
5: Oh,
4: Come fai a farti minacciare?
2: Scusa, minaccia, robe, poi entra il pane Peppe, questa vocina di merda.
5: Che come si è zittito, ma dire così.
6: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Lo Zoo di 105.
8: Buongiorno a tutti dal vostro amicone speakerone Marco Mazzoli. Siamo pronti per una nuova diretta qui su Radio Antenna 2000. Andiamo di segnale orario. A Cernusco sul Naviglio sono le 10 in punto.

0: Sassone. Monza.
1: Bene, bene, molto bene. Ben sintonizzati. Come state? Un sacco di dediche stanno arrivando, ne leggo subito una. Ciao Marco, vorrei che dedicassi a mia nonna Rachele una canzone. Mia nonna ti ascolta sempre e vive a casa da sola da più di 10 anni, da quando il nonno Carlo è stato investito da un treno mentre andava a caccia. Dedichiamo subito una canzone adatta alla nonna vedova che vive a casa da molti anni da sola. Questa è per te, nonna.

Che disco, che disco. Ora vi leggo un'altra dedica. Ciao Marco, sono sempre io. Mia nonna Rachele ci ha lasciato. I vicini hanno sentito odore di cadavere e hanno chiamato i vigili del fuoco. L'hanno trovata ai fornelli in piedi tutta mummiata, con la sigaretta in bocca e la radio accesa. Ti ha ascoltato fino all'ultimo respiro. Che bravi i nostri ascoltatori! Super felici!

0: Monza.
1: È arrivato il momento dell'argomento del giorno. Io cerco di parlare sempre di cose che capitano a tutti. Come per esempio, ti hanno mai rubato la macchina? Sentiamo il primo ascoltatore.
2: Antenna 2000.
3: Buongiorno, mi dica.
1: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Tutto bene?
3: Guardi, stamattina mi hanno già fatto uno scherzo, adesso basta. Mi dispiace.
1: Oggi ma parliamo di furto.
3: Ma io sono anziana e non sopporto più.
1: E adesso, come mai?
3: Mi scusi tanto.
1: Le volevo chiedere solamente lei cosa ne pensa dei furti di auto.
3: Guardi, io mio marito non guida neanche più.
1: E ci credo. A forza di succhiarglielo non avrà più la forza nelle gambe.
3: Ma è uno scherzo.
1: No.
3: È uno scherzo.
1: No. Vabbè. Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
3: Radio Antenna 2000 io non la conosco. Io non ascolto più la radio, mi dispiace.
1: Le dedico una canzone un po' allegra perché lei mi ha fatto scendere i coglioni a pian terreno.
3: No, in questo momento no.
1: Renato Zero con Il Triangolo, un disco molto interessante.
3: Dica tanto interessante per gli altri, ma non per me.
1: Grazie, lei è stata gentilissima.
3: Arrivederci.
1: Mamma mia, che due palle sta stronza.

0: mia quanto mi sento libero con questo disco.
1: Quattro dischi un po'.
0: Sono pieno di brividi.
1: Sarò grande, vedrai.
0: Apriamo ancora le linee per sentire un altro ascoltatore. Pronto!
2: Pronto!
0: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
2: Ma io non la conosco.
0: Buongiorno, sono Marco Mazzoli, come sta?
2: Sto bene, grazie.
0: Sono Marco Mazzoli.
2: Ho capito, che cazzo vuole?
0: Tutto bene?
2: Tutto bene, un paio di coglioni.
0: Come si chiama?
2: Ma lei chiama la gente a casa, per quale motivo?
0: Come si chiama lei?
2: Me lo dica lei, visto che lì ha il mio numero di telefono.
0: Lei è veramente gentile.
2: Ma che cazzo ti ridi, stronzo?
0: Oggi parliamo di furti d'auto.
2: No, io non voglio parlare di niente. Chiuda il telefono.
0: A lei hanno mai rubato
2: chiuda
0: la...
2: Chiuda il telefono, lo chiuda.
0: A lei
2: chiuda
0: hanno mai...
2: Chiuda sto cazzo di telefono.
0: A lei
2: porco
0: hanno mai... A lei hanno mai rubato la macchina?
2: Michele! Maledetto bambino bastardo! Non ti è bastato che tuo nonno Beppe ha detto a tua madre di non chiamarmi più figlio di puttana!
0: E come mai?
2: Perché sei un bambino bastardo!
0: A lei
2: bastardo,
0: hanno mai rubato bastardo. La macchina?
2: Non ho capito!
0: A lei hanno mai rubato la macchina?
2: Sì! Me l'hai fatta rubare tu! E poi mi avevi fatto anche sparire le ruote! Mon c***e!
0: Interessante!
2: Michele, che cazzo vuoi, Michele?
0: Cosa ne pensa dei furti di auto?
2: Penso che chi ruba le auto sia un grandissimo figlio di Troia!
0: Siamo in diretta in radio e questo è Bar Girasole!
2: Il girasole te lo devi mettere nel culo!
0: Antenna 2000!
2: Te ne devi andare a fare in culo!
0: Con la
2: io
0: musica
2: non ti sopporto più.
0: Con la musica
2: sono anni che mi stressi tutti i santi giorni. Hai fatto passare due settimane e ora ancora a rompermi i coglioni con i tuoi giochini telefonici. Basta!
0: Cosa ne pensa dei furti di auto?
2: Ma perché? Mi hai rubato ancora l'auto.
0: Bene, molto bene.
2: Fammi andare a vedere alla finestra. No! No! Figlio di puttana! Ti hai messo sul cofano un water pieno di merda.
0: Merda!
2: Porca merda! Io ti strappo il cuore dal petto, maledetto!
0: Le dedico questa canzone di Loretta Goggi.
2: Io non voglio nessuna canzone! Vieni subito qui sotto che ti voglio pestare! Maledetto bambino di merda!
0: Maledetta primavera!
2: La primavera te la devi mettere nel culo!
0: Wow, che disco
2: Michele,
0: incredibile!
2: Sto prendendo le chiavi della cantina! Vado a prendere la bici!
0: Via!
2: Girerò tutta la sera! E ti troverò!
0: Via!
2: Non rientrerò a casa! Fino
0: via,
2: a quando non
0: via.
2: Avrò sulle mie mani il tuo sangue! Bastardo! Bastardo! Togli questa canzone! Basta! Michele! Michele! Io posso diventare più pericoloso di Rambo. Mi posso trasformare in un albero e ammazzarti. No, Michele! Mi hai rubato le ruote della bici. Porca m***a.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
3: No, senti, sì, usciamo insieme.
5: Siamo coi piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
5: Porto.
3: Pronto?
5: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guarda, io ti pontevo, mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: No, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma se appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vattene.
6: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
1: 105. Lo Zoo di 105.
7: La sderenata dello Zoo di 105.
8: Sderenata, c'è sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Giovanni, vivo a Detroit e vi seguo sempre. Volevo dedicare una sderenata a mia moglie Crystal e volevo dirle che la amo e ringraziarla di aver dato alla luce due gioielli stupendi, Alessandro ed Emma. Lei è la classica donna mediterranea, visto che siamo di Palermo, formosa, ma pensa che non mi attizzi più. Per favore Umbriake, pensaci tu a dirle che me lo fa drizzare come il primo giorno. Ciao!
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Crystal?
2: Sì.
3: Ciao Crystal, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché tuo marito Giovanni mi ha mandato un'email perché vuole che ti dedico una canzone, una sderenata. La vuoi sentire?
2: Ah, ok. Sì, grazie.
3: E andiamo!
0: Crystal a Detroit, se fa freddo nevica. Pensa a Giovannino, pensa alla sua pertica. Tuo marito ti ama, ti fa questa dedica. Ti vede dubbiosa e pure un po' scettica, perché dice che tu pensi che non la tizzi più, ma sgombra la capa da ste paranoide merda. Vede la

0: Ci sei, Crystal?
1: Sì, sì, ci sono.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Sì, molto.
0: Beh, digli qualcosa a quel ciola morta di Giovanni, allora.
1: Niente, lo ringrazio.
0: Ah, bravo, bravo. Che lui ti vuole bene, appunto. Dici che gli viene ancora duro, eh.
1: Sì.
0: Quindi, insomma, dagli soddisfazioni. Lui si è ancora sex. Poi, anche se non gli viene duro naturalmente, sicuramente c'ha le scorte Viagra, tuo marito nascosto, quel cornuto. Però
1: va bene uguale. Ah, io.
0: Allora, meglio così, naturale, naturale. Così il cuore poi funziona fino all'ultimo dei giorni.
1: Sì, sì.
0: Alla grande, Crystal, ti mando un bacione.
1: Grazie anche a te, ciao.
0: Ciao, ciao, salutami Eminem.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: All'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Cancellati le impronte digitali prendendo con le dita le costine di maiale dalla griglia. Sii uomo. Ricorda solo due date nella vita: la prima scopata e la prima ernia. Sii uomo. Porta la tua soglia di attenzione massima a 30 secondi. Sii stella marina e sii anche uomo. I muscoli del collo servono per voltarsi a guardare i culi che passano. Allenali. Sii uomo. Chiedi il divorzio a tua moglie il giorno della festa della mamma. Sii uomo. Non sprecare inutilmente carta quando ti seghi. Eiacula in un calzino usato. Salva la natura. Sii uomo. Seppellisci dentro di te i tuoi problemi più profondi e lascia che sfocino in episodi di immotivata violenza. Sii uomo. Se tuo figlio piange nel cuore della notte, fai finta di dormire, così si alza tua moglie. Sii uomo. Non usare le cinture o gli airbag. Vola via dal parabrezza come un fottuto pellicano. Sii uomo. Se ti licenziano, non dirlo a nessuno. Fingi di andare a lavorare per non stare con la tua famiglia. Sii uomo. Se incontri Benigni, digli di schiaffare. Ma perché? Se incontri Benigni, digli di schiaffarsi il suo Oscar nel culo. Sii uomo. Compra l'attrezzatura completa per giocare a padel. Rompiti i coglioni dopo la prima partita e non giocarci mai più. Sii uomo. Non farti massaggiare da un altro uomo. Non sii checca. Sii uomo. Non versare il detersivo nel cassettino della lavatrice. Butta il flacone aperto nel cestello e tanti saluti al cazzo. Sii uomo. Non dire mai ti amo alla tua donna. Comunicaglielo in linguaggio Morse con gli schiaffi sulle chiappe. Sii uomo.
2: Radio 105.
3: Ok, ce lo zoo. Minchia come ci piace.
4: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
3: Minchia come ci piace.
4: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore. Non lo so se sei capace.
3: Minchia come ci piace.
4: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci. Ma se vesto Versace.
3: Minchia come ci piace.
4: La domenica c'è il papa che parla di pace. Ma quando ce lo zoo, tutto il mondo tace.
5: The 105 Zoo.
6: Era arrivato pieno di grandi aspettative.
7: Diamo il benvenuto con un grosso applauso a questa faccia di cazzo. Squalo è con noi.
8: Grazie Marco, grazie a tutti.
6: Si era fatto strada tra lo scetticismo di molti.
9: 700.000 lire? No, è poco.
7: È tutta una questione di interpretazione. Ma è tutto un'eufemistica. Vabbè, innanzitutto per due palline mentre...
6: Riuscendo a incuriosire persino il pubblico.
10: Non va bene che Squalo sia entrato nello zoo senza neanche fare un rito di iniziazione.
6: Ma poi qualcosa è successo, fino a raggiungere il dramma.
11: Capo pattuglia chiama Corpo. Rispondi Corpo. Capo pattuglia chiama Corpo. Rispondi Corpo.
12: Capo pattuglia schiama quadra B.
11: Squalo, Belen, Morselli, Barale, De Roberti, Cangurotto, confermare.
13: Chi è?
12: Squalo, sono il colonnello Zipario. Dimmi dove sei nei letti ventripenti.
13: Non ho capito.
11: Dimmi le ordinate ventripenti.
13: Non capisco.
12: Non te devi chiamare corvo, tu te devi chiamare sordo, andozzai!
14: Sono nello studio 4!
12: Ah, esci che serve lo studio a Max Brigante, dai!
13: No, no! Hanno cominciato loro a insultarmi per primi!
12: Ma chi?
13: Quelli dello zoo!
12: Ma sono ragazzi, stanno a scherzare, squalo, dai!
13: Stanno a scherzare! Mi dicono che quando parlo non si capisce un cazzo! Mi hanno detto che devo fare di scaldire con le giuste!
12: Eh?
13: Dicono a pezzi le frasi della condizione di c'è che io, secondo loro, anche se vado piano, poi non dico cosa deve venire!
12: Ma non è che dicono, squalo, non si capisce proprio un cazzo quando parli, capito? Dai, esci dallo studio, dai!
13: No, io non esco!
12: Dai, che Brigante gli serve lo studio, deve fare serate, poi non sappiamo dove metterlo.
13: Non sapete dove metterlo. Mi avevano detto che mi avrebbero trattato bene e che mi davano più soldi. Ciao!
12: Ma chi?
13: Lo zoo!
12: E ci hai creduto, te stavano a pigliare per culo, spalo, dai, su!
13: Io ero felice di andare allo zoo. Sogniamo di fare le scenette, di avere più link su Facebook, di trovare più fighe in giro. Sì. Ho fatto anche le magliette con scritto allo zoo, lo squalo ha bisogno dell'acquario.
12: Tu ti devi far curare, squalo, ascolta un attimo, dai. Ti passo a pigliare, famo così, e ti faccio fare una cosa da me, va bene?
13: Davvero?
12: Sì, dai, che sei liberato un po', so, vieni.
13: Grazie, colonnello! Allora esco!
12: Canotta? Avvisa Maria che abbiamo un nuovo gioco per i pitbull, eh?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se ti cade nel cesso lo spazzolino da denti di tua moglie, non dirglielo. Sii uomo. Se vedi una rissa in un bar, buttati in mezzo e perdi un occhio. Sii uomo. Vuoi sapere che ore sono? Guarda il fottuto sole e regolati con le ombre. Sii uomo. Non fermare le porte dell'ascensore per nessuno, a meno che non sia un paio di tettone con una donna dietro. Sii uomo. Problemi con la macchina? Non andare dal meccanico. Guarda un tutorial su YouTube e solo dopo porta l'auto dal meccanico per riparare anche i danni che hai fatto tu. Sii uomo. Siediti in spiaggia da solo, guarda l'acqua, svuota il cervello e pensa alla fica cicciotta. Sii uomo. Quando vai ad un concerto, non fare la fila per i cessi chimici. Piscia nei bicchieri di birra e passali alla fila dietro. Storia vera. Sii uomo. Che figlio di puttana. Se il portinaio ha appena lavato il pavimento del portone, calpestalo e poi digli che non l'avevi visto. Sii uomo! Quando apri una scatoletta di tonno, non buttare l'olio. Bevilo alla goccia. Sii uomo! Ruba i guantini per la verdura del supermercato e usali per segarti. Sii uomo! Pulisci lo schermo del telefono con una leccata e asciugalo nella maglia. Sii uomo. È la stagione delle allergie. Fallo sapere a tutti, starnutendo addosso alla gente sui mezzi. Sii uomo. Mangia un pacco di Fonsis appena sveglio per sentire l'odore di f***a sulle dita per tutto il giorno. Sii uomo. Quando guida tua moglie, tieniti alla maniglia sopra la portiera, anche se non c'è. Sii uomo. Un pompino non è un tradimento, è prelievo. Sii bancomat di carne. Sii uomo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Silenzio in aula, per favore. Silenzio, per favore, silenzio.
2: Cominciamo?
1: Eccolo lì. E parla. Ma io dico, ma se avessi detto parla, lui starebbe zitto. Proprio un coglione, guarda, una roba.
2: Allora le ho ricordato più e più volte. Questo atteggiamento a me mi manda fuori di testa. Cosa mi fasci?
1: Quando dico al mio cane siediti, il mio cane si siede.
2: Ma io non sono un cane, sono una persona che
1: si è rivolta. Croccantino, silenzio, croccantino. Prendi croccantino.
2: Mish.
1: Seduti, seduti.
2: Cosa mi hai preso per un lituano? Come parla?
1: Silenzio! Il caso di oggi non è un caso a caso. Infatti abbiamo qui con noi un imputato con la I in erezione. Stiamo ovviamente parlando del Bill Gates delle truffe in autogrill, il Mozart degli scherzi al citofono, il Barack Obama degli stronzi sullo zerbino, sì, proprio lui, l'unico inimitabile, signor Infausto, un applauso!
2: Ma si fa gli applausi in tribunale, da quando si fanno gli applausi in tribunale? Basta!
3: Signor giudice, posso chiedere una cortesia?
1: Prego, prego, prego, prego.
3: Siccome da solo non riesco a stringere il laccetto qui emostatico, mi potrebbe dare una mano?
2: Cosa fa, un prelievo? No, è donatore?
3: Devo, no, mi devo drogare, io sono drogato.
2: Anni 80, come dice, vintage.
1: Ancora continua a parlare, questo veramente, sai che un pugno in bocca non glielo leva nessuno.
2: Conto che questa è una trasmissione televisiva. Lei non è un vero giudice, siamo
1: io due. Io ti sdento, pezzo di merda.
3: Sto volando.
2: Ma non ne sei neanche bucato di cosa sta volando.
1: Come dice il proverbio, ogni rosa ha le sue spine. E nel caso in questione, la spina ha una forma di stronzo coi baffi di colesterolo e la fedina penale sgommata, o meglio conosciuta come il signor Stercole. Ci dica, brutta girandola di Tarzanelli ammuffiti. Qual è il caso che perderà malamente anche oggi? Prego.
2: Dovrà fare il turnista nella televisione, eh? Allora, vostro onore, questa volta è una cosa. Ma pernacchiato? Lei mi ha pernacchiato?
3: No, c'è un tic.
2: Che tic è?
1: Quando vuole un tac? Vuole anche un tac adesso.
3: No, non lo so. Quando sento parlare le persone che non. Che
1: faccia parlare lo stronzo, signor Infausto.
2: Mi faccia parlare.
1: Ecco, dai.
2: È una cosa seria, l'imputato ha rapito mia figlia.
3: Obiezione, vostro nonno. Non l'ho rapita, l'ho solo presa in prestito.
2: Obiezione accolta. In prestito i figli, Cristo.
1: Obiezione accolta, signor Infausto. Questo
2: cosa?
1: È l'ultimo avvertimento, Ercoglione. Misuri bene le parole, o sarò costretto a darle una bella scossa dalla nostra sedia elettrica, sulla quale appoggia le sue luride e smerdate chiappe butterate. Ha
2: tanto
1: capito,
2: fatto che
1: troia?
2: Sono in piedi e qui non c'è nessuna sedia elettrica. Adesso possiamo renderci conto.
3: Ah no?
1: Prova adesso.
2: Cosa fammi? Mi
1: schiaccia il bottone. Via, bottone!
2: Che cos'è un pavimento elettrificato, bastardi?
1: Si calmi, brutta confettura di coglioni tritati. Prima di tutto ho bisogno di sapere i particolari della vicenda. Quanti anni ha quella troia di sua figlia? Com'è fatta? Quanto ha dovuto pagare per scoparsi la madre?
2: Cosa? Mia figlia ha 19 anni, è una normale ragazza della sua età.
3: Sì, normale il cazzo, signor giudice. È una cozza fotonica, punto primo. Guardi, ho fatto anche un video per potertelo dimostrare. Guardi qua, guardi, guardi, guardi.
2: Cosa ha un video di mia figlia? Questa è una prova schiacciante, lo arrestatelo tutto quanto. Vostro onore, faccia qualcosa.
1: Taccia, brutto spruzzo di cozze che non è altro. Dovrei farla arrestare lei per aver messo al mondo una scrofa immonda. È una roba.
2: È una ragazza giovane, se non si permetta.
1: Torniamo a lei, signor Infausto. Mi spieghi meglio. Come mai ha deciso di prendere in prestito quella merda della figlia del signor Erco?
2: Rapita.
3: Vede, vostro onore, ultimamente la mia ragazza si fa un sacco di paranoie sul suo aspetto estetico. E ho pensato che avere in casa un cesso del genere l'avrebbe fatta sentire più bella. Cioè, è anche una cosa, insomma, d'amore che faccio per
2: lei
3: la mia.
2: Lei è psicopatico, lo sa, vero? Che è un pazzo bastardo, andrebbe rinchiuso nel più profondo oblio dell'inferno.
1: Questo è troppo, l'avevo avvertita, signore Ercazzo Marrone. Ora si beccherà una bella scossa dalla nostra sedia elettrica.
2: Figli di puttana, che male.
1: Signor Infausto, lei invece mi vuol far commuovere, non è vero? Ma che fidanzato modello. Prendersi in casa un rutto gigante, uno schifo di bruttezza, solo per far sentire meglio la sua donna. Guardi, se non ce l'avessi infestato di emorroidi, le darei il culo qui davanti a tutti in televisione.
3: Guardi, non mi tenti, vostro onore. Sai che ho avuto sempre un debole per lei. C'ho anche il suo poster a casa.
1: Quante sei.
3: Sì, tante.
2: Sapete che io veramente vi vorrei ammazzare personalmente con un revolver.
1: La corte si ritira per farci farsi una bella riga di coca purissima arrivata fresca stamattina da una nave di un mio amico dalla Colombia. Diamo la linea alla pubblicità e torniamo tra poco strafatti.
3: Oh. Posso venire anch'io?
1: Certo, ovvio. Grazie. Se non li...
2: Ma che tribunale è?
1: Ehi tu, ami la musica, ma sei stufo di sentirla sempre solo con le orecchie?
3: Ah, guarda, non me ne parlare, sono anni che cerco una soluzione, ma purtroppo...
1: Ti sei rotto i coglioni di dover parlare al telefono con quelle stupide cuffie wireless che si incrostano di cerume e poi le devi buttare?
3: Eh già, ma mi ha letto nel pensiero, guarda.
1: Niente paura, perché da oggi arriva Euricolon! L'auricolare che si infila nel buco del culo.
3: Cosa?
1: Esatto, con Auricolon potrai dire addio alle vecchie cuffie da orecchie e iniziare a fare telefonate e ascoltare la tua musica preferita direttamente attraverso il tuo buco dell'ano. Bene, bene, bene, con le cuffie nel culo anche noi qui nel tribunale più importante d'Italia torniamo a vedere il caso di oggi, che appunto vedeva quel tenerone del signor Infausto ingiustamente accusato da quella cotica di sperma del signor Ercagone di avergli rapito la figlia merda, brutta, cesso, cozza, per far sentire più bella la sua fidanzata. Ascoltate le testimonianze, questa corte ovviamente assolve il signor Infausto con una bella pacca sulle
2: chiappe. Ma come fa a salvare che ha rapito la figlia a casa sua, incatenata, pezzi di merda!
1: E condanna il signor Ercolon sbottato alle seguenti pene.
2: Ma cosa deve fare?
1: Decapitazione della cappella con un coltello di plastica dell'auto.
2: Ma non è neanche abbastanza tagliente, sarebbe una roba immonda.
1: Ci metteremo delle ore e ore, ma lo faremo, ce la faremo. Obbligo di uscire di casa con due cazzi di castoro infilati nelle narici.
2: Ma come sono fatti i cazzi del castoro? Qualcuno lo sa?
1: Fino alle elezioni di un papa con labbro leporino.
2: È impossibile, cioè, credo che appunto. Sacerdozio anche non lo
1: prevede. E infine lo condanna a ciucciare per un'ora gli alluci di Jovanotti ogni giorno dispari del calendario fino al 2037.
2: Così è deciso. Però io sono fan,
1: L'udienza è tolta, l'udienza è tolta. Dio, vada. Fuori, dai.
2: E mia figlia?
1: Fuori. Chi?
2: Mia figlia, mi ridà mia figlia.
3: Ma non si preoccupi, signor Ercole, faremo pippare anche sua figlia se insiste, eh.
2: Ma che cazzo dice? La vuole avviare la droga, figlio di puttana, io la sventro.
1: Ma no, ma stia tranquillo, la facciamo pippare col culo, come sempre.
2: Ma perché si può?
3: Eh sì, in faccia, non vogliamo guardarla.
2: Sono sempre stato curioso, com'è la dinamica?
1: C'è da ammettere che sua figlia ha un bel culo, una faccia di merda allucinata, però ha un bel culo.
2: Quindi... ha preso dalla mamma, sì.
1: Quella troia.
2: Cosa?
1: Chi l'ha detto?
2: Lei.
1: Sigla.
2: No, lei ha detto che mia moglie è una troia.
4: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami.
1: Ma perché stai parlando? Ma che sai che questo è il gioco? Sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
4: Sì. Perché? Da pochi da
2: ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Mike, la guardia, la guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. La guardia, dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo. Vai, dai.

0: bene, benvenuti a una nuova cosa di periferia senza puntata Giglio. Come stiamo? Perché sono nero di mamma? Andiamo, giolitti che spaziano le cozze con le cozze. Salutiamo il nostro generale Garofalo.
1: Certo.
0: Certo. Si mischiano, ovvio. Perché no? Va bene, basta, dai. Entriamo nel vivo della puntata. Dei casi che si casano, che prima sentiamo la nostra Sebastiana. Sebastiana e socio. Bene, brava. Andiamo, non perdiamo altro cilisco, che poi si inchiana il nostro inviato Bebo Betlemme, perché è Campari che si incana. Servizio.
2: Sono le 15 di un pomeriggio qualunque nel negozio di kebab del signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar. Il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar è impegnato nella consueta pulizia degli strumenti di lavoro e del locale di fast food esotico con i consueti sistemi dello standard dei paesi poveri del Medio Oriente, ovvero una passata di mano e un paio di soffi, quando si rende conto che il grosso cilindro di carne kebab si sta esaurendo e serve la sostituzione con una che abbia meno di 4 anni.
3: Cuoco, oh, bello pulire le mie attività, questo bancone con briciole, ecco pulito, queste sono piatti apposati, ecco puliti, adesso passo il trascio per terra, pulito, via mosca maledetta, via mosca da mio kebab, vai via! Accidenti! Forse dopo quattro... Aspetta un attimo, fa pensare, quando io ho messo questa mia carne? A mio figlio Mohamed aveva un anno, adesso mio figlio va elementari... Sì, forse devo cambiare carne di kebab, va bene...
2: A questo punto, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar scende nel magazzino, dove è presente una grossa cella frigorifero, dove all'interno vi è la dispensa del negozio e alcune armi di grosso calibro tenute per alcuni amici che non la pensano come il Papa, e lì si rende conto che forse non è solo.
3: Oh, ecco, che bello fare il mio lavoro di ristorazione! Che italiano piace molto kebab. Oh, adesso prendo un nuovo kebab e porto su. Ma non mi sento solo, come se occhio mi osservo, come se ci fosse sbirro che mi guarda mentre io sono qua. Ma no, forse è mia sensazione, non è mia. Non è vero, non so, sta succedendo. Allora sposto fucili, questi mitragliatori, questa cassetta di bombe, mano. Quel maledetto bastardo lascia sempre disordine e pistole. Ah, ecco kebab.
2: A questo punto, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar imbraccia un fucile d'assalto di provenienza sovietica e si gira di scatto, chiedendo se ci sia qualcuno oltre lui nel locale magazzino armeria clandestina, senza ottenere risposta alcuna.
3: No, e nemmeno so mica passo! Qua c'è qualcuno! C'è qualcuno! Vuoi coca? Vuoi fumo? Cosa vuoi? Vuoi palline? Maledetto bastardo che sei! Che sei che c'è qui? Che sei che c'è qua dentro? Guarda che ti faccio un buco dentro la fascia! Io spacco la bottiglia e ti taglio la gola, eh! Che c'è?

0: A questo punto c'è ancora poco da fare per il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar. Forse l'intervento di qualche conoscente potrebbe salvarlo da un'agonia mortale, ma non succede. Il suo aggressore lo trascina per le scale e lo ripone con violenza al posto del grosso pezzo di kebab dinanzi al forno verticale e comincia a farlo girare come un grosso arrosto. Potrebbe sembrare tutto finito per il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar, ma qualcosa interrompe la mattanza. In quel momento, un amico del Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar, tale Kabir Bibi Mohamed Boua Khaled Kamir Alaf Gerlanf Ibrahim Kabubu Al-Fayed, entra nel piccolo fast food pizza kebab e, rendendosi conto di ciò che sta accadendo, si fa saltare in aria con un giubbotto esplosivo nel tentativo di salvare il proprio amico, commettendo un leggerissimo errore di valutazione. Infatti, moriranno tutti, più gli inquilini dello stabile e tutti i parenti della vittima nella deflagrazione.
1: Fermo, lascia stare mio amico Mustafa Mohamed Zibir Khalif Khassar Bibi Khaled Muazzin Momar. O faccio strage?
2: No.
1: Ok, faccio strage.
0: È finita per Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar e anche per Kabir Bibi Mohamed Boua Khaled Kamir Alaf Gerlanf Ibrahim Kabubu Al-Fayed. Gli inquirenti sono ancora a compilare dei moduli del rapporto, ma quando finiranno per via della trascrizione dei nomi delle vittime, partiranno con le indagini. Staremo a vedere.
3: Bene, avete compreso che c'ho voglia di Ashis? Che sono bitonto a dire che poi non serve. Sebastiana, che ne pensi?
4: No, non chiama nessuno!
3: Bene, brava! Non chiama mai un cazzo di nessuno! Che me ne fotte! Che dice che poi mi arrabbio a Zaf per ferire a Porto Rico! Che poi ganzo, fico! Siamo neri? Andiamo subito che poi serve la libra di cazzi! Chiudiamo che Pippo Franco serve a Bigger King Kong Pisa Merda! Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se trovi una macchia di qualcosa su un tavolo, assaggiala, qualsiasi cosa sia. Sii uomo. Non scendere dalla scala. Tuffati. Sii uomo. Non affrontare i problemi. Apri Pornhub e schizzali via. Sii uomo. Non dare mai la mancia ad un cameriere maschio. Digli di andare a lavorare in cantiere e vattene. Sii uomo. Vai alla recita di tua figlia e passa tutto il tempo fuori dalla scuola a fumare. Sii uomo. Parla sempre male della tua famiglia di merda, ma se lo fa qualcun altro, scassalo di capate. Sii uomo. Dossi dissuasori di velocità. Che cazzo di nome è? Fanculo, piallali a 130. Si vola! Si uomo! Lascia che il buco nelle mutande si allarghi così tanto da poter cagare senza toglierle. Si uomo! Le infradito sono da checca. Vai in spiaggia con le Timberland. Si uomo!

0: collegati con un solo auricolare, così puoi rimanere sempre allerta. Sì, uomo. Se tuo figlio ha il pannolino cacato, non cambiarlo. Aspetta che torni a casa tua moglie e dille che tu non hai sentito, puzza di merda. Sì, uomo. Porta la tipa appena matchata su Tinder a casa dei tuoi. Presentala alla famiglia. Chiedile di sposarti e bloccala il giorno dopo. Per sempre. Sì, uomo. Ogni volta che passa un tuo collega, digita cose a casaccio sulla tastiera per far vedere che stai lavorando. E poi ricomincia a chattare con le fighe su Messenger. Sì, comollo. Sì, uomo. Annuncia il tuo ritorno a casa con un rutto nella tromba delle scale. Sì, re leone. Sì, uomo. Se mentre fate l'amore lei ti sussurra "ti amo", tu rispondile "ottima scelta, zoccola". Sì, uomo.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette e bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una della sera. Ah! Ah!
7: Sì!
4: Sì!
7: Sì!
4: Dai, dai! Dai, dai!
7: Oh!
4: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
4: Che cazzo!
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No, no.
6: Scusa, vista.
4: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la bomba.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento... Oh, un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai! Va bene, dai! Sai cos'è che devono premiare? C'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic. È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può accendere un falò strofinando due pezzi d'acqua. Se Vladimir Putin compone un numero verde, risponde Hulk. Una volta Vladimir Putin ha dato un calcio nei coglioni a He-Man e lo ha trasformato in She-Woman. Ogni mattina Vladimir Putin si spruzza su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può dirottare una funivia. Incrociando pompelmi e mandarini, Vladimir Putin ha ottenuto un albero di pompini. Vladimir Putin ha 4 tatuaggi e sono comunque dispari. Vladimir Putin può guidare a 230 km all'ora con una macchina del fango. Quando Vladimir Putin scrive un post su Facebook, i leoni da tastiera si trasformano immediatamente in pecore da mouse. Vladimir Putin è così maniaco dell'ordine che una volta ha rimesso a posto una valanga. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Only for you. No, no. This is zoo. Only for you.

0: lo Zoo 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Dimentica il tuo anniversario di matrimonio. Anzi, dimentica proprio di essere sposato. Sii uomo. Il giorno della festa del papà, regala a tuo figlio una scatola di goldoni. Così non fa la stessa cazzata. Sii uomo. Se ti svegli con un'erezione, gira per la casa nudo facendo rumore di spada laser. Sii Skywalker. Sii uomo. Lo yoga è roba da fichette. Se vuoi perdere peso, caga di più. Sii uomo. Regala alla tua amante lo stesso profumo di tua moglie. Così non rischi. Sii uomo. Vai ad una festa di compleanno e non parlare con nessuno. Sii uomo. Se il cielo tuona, rispondi ruttando. Fuck Zeus. Sii uomo. Fatti una seconda famiglia in un'altra città, così che si mettano le mani addosso al tuo funerale. Sii uomo. Prenota sempre le vacanze vicino ad un casello dell'autostrada. Sai mai che ti rompi il cazzo? Sii uomo. Cuoci gli spaghetti in una pentola troppo piccola e passa tutta la cottura ad annegarli con un mestolo. Sii uomo. Se una donna ti accusa di mascolinità tossica, mostrale prima gli addominali e poi l'uccello. Sii primordiale. Sii uomo. Non parlare male dei morti. Coprili di merda da vivi e poi dimenticali. Sii uomo. Se vedi un pedone che sta per attraversare, accelera. Così capisce chi comanda. Sii uomo. Sequestra l'erba a tuo figlio e fumatela tu. Sii uomo. Copriti l'uccello di Vinaville e aspetta che si secchi. Risparmia sui preservativi. Sii uomo.

0: Ciao facce di merda, sono Nicola Gabbia e vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Storia delle Parolacce. Oggi ci occupiamo di una categoria di insulti molto particolare dedicata ai rotti in culo. Da grande sare trocio. Per quanto l'uomosessualità sia un'inclinazione assolutamente naturale dell'essere umano, la sodomia è sempre stata un terreno molto fertile per le parolacce, soprattutto quando si tratta di descrivere la parte passiva di una coppia omosessuale, cioè quella che se lo prende allegramente nel culo. Tra gli epiteti più diffusi, oggi raccontiamo l'origine e la diffusione della parola frocio.
1: Penso che il ministro Fontana sbagli, perché quella dei froci è una realtà.
2: Oddio, direttore, ti prego.
1: Sì, io li chiamo froci, posso chiamarli ricchioni, posso chiamarli busoni.
0: Nonostante un secolo di ricerche, le radici della parola frocio sono tuttora dibattute. Questo significa che un branco di vecchi pali in culo impolverati hanno mangiato 100 anni di soldi pubblici per non concludere un cazzo di niente, come al solito.
3: Ma davvero?
4: Sei sicuro?
3: Me l'ha detto il dottore, siamo tutti froci.
0: Comunque, le teorie più accreditate sono tre. La prima è che il termine derivi dalla parola feroce, riferito ai lanzichenecchi che nel 1527 saccheggiarono la Roma papale. I mercenari svizzeri, infatti, erano talmente bestie che stupravano indistintamente uomini, donne, vecchi e bambini. Un'apoteosi inculatoria rimasta impressa così a lungo nella memoria dei romani da sopravvivere per secoli negli stornelli popolari.
5: Adesso

0: continui. Continui a suonare.
1: Non sono Frociune, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così.
2: La seconda ipotesi invece è che il termine frocio derivi da una fantomatica fontana delle froge, oggi perduta, presso la quale si radunavano i ragazzi effeminati della capitale. Secondo la tradizione, l'acqua della fontana aveva un odore molto caratteristico che oggi potremo descrivere come una puzza di...
3: Frocio.
4: Frocio.
3: Parfum d'odorant pour homme.
5: Hey, bitches.
2: L'ultima e più accreditata delle ipotesi è che frocio sia solo una banale storpiatura della parola floscio, con un riferimento piuttosto elementare al fatto che ai ricchioni non viene duro con le donne. Con questa lettura concorda fra i vari cattedratici anche l'illustre professor Leone di Lernia.

0: Abbiamo dunque capito che con la parola frocio si identifica in modo offensivo l'uomo omosessuale che ama essere sodomizzato per il proprio piacere. Una sorte decisamente migliore di quella del ricchione, uno schiavo nero che, al tempo dei dogi di Venezia, aveva l'obbligo di soddisfare sessualmente i rematori delle galere della Repubblica di San Marco. Il suo arrivo era scandito da un orecchino a forma di campanelle che con l'andare del tempo deformava l'orecchio dello schiavo fino a trasformarlo appunto in recion, cioè in ricchione. E c'è chi si lamenta di lavorare in un call center.
1: Mi presento, sono l'orsetto ricchione e come avrai intuito adesso ti inculo.
0: Allora, sacchi di pulci, la puntata di oggi finisce qui. Nella prossima rispondiamo alla domanda: minchia, perché in Sicilia il cazzo è femminile? Ciao, stronzoni!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non ascoltare e non cercare di comunicare che ti incasina la vita. Vivi nel tuo mondo. Sii uomo. Al tuo matrimonio, non ballare con tua moglie o con tua madre. Scegli la damigella più fica e sparati una riga di lenti con le mani sul culo. Sii uomo. Non prendere il toro per le corna, prendilo per le palle. Sii uomo. Se qualcuno fa un errore, fai in modo che non se lo dimentichi. Mai. Sii uomo. Dicono che quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas. Ma è molto più semplice così. Tieni chiusa quella cazzo di bocca. Sempre. Ovunque. Sii uomo. Non andare a votare, che tanto non serve un cazzo. E poi, lamentati dei politici. Sii uomo. Se tua moglie cucina qualcosa che non ti piace, alza il forno a tuono, bruciala e poi ordina una pizza. Sii uomo. Se la tua ragazza non sa come ciucciare l'uccello, trovane uno e insegnaglielo tu. Sii uomo. Se sei incerto tra riga e mucchietto, pippa il mucchietto e poi di agli altri che pensavi fosse la tua. Sii uomo. Più gay uguale più figa per gli altri. Non essere antifocio. Sii uomo. Ordina la cosa più piccante sul menù, così tua moglie e i tuoi figli non te ne chiederanno un po'. Sii uomo. Ti annoi? Arruolati. Sii uomo. Quando passa un carro funebre, toccati i coglioni davanti alla vedova. Sii uomo. Al primo appuntamento valla a prendere col muletto. Sii magazziniere della fica. Sii uomo. Se il medico ti dice di smettere di bere, cambia medico. Sii uomo.
0: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Leo.
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
0: Sei felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
0: Eh sì.
1: Fino a?
0: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
0: Immagina mai fai un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
0: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Uh-huh. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
0: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
0: Poi c'è il 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
0: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
0: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
1: Quanto prendi?
0: Di una parola.
2: 200 euro.
1: 300 euro.
0: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
0: Non ci credo. Allora,
1: 3.800
0: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
2: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
2: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
0: 3.800.
1: 800 euro di
0: ma pensione. Non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
0: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
0: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
1: All'anno.
0: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
0: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio,
1: no.
0: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
0: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
0: adesso
1: milioni.
0: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Yeah.
0: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, vado, giusto.
0: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
0: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
0: Ciao, Ricky.
1: Ciao. Salti.

0: This is the zoo, only for you.
1: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai.
2: Più porno che mai.
1: Loro sono i super erotici.
3: Oh.
1: I super erotici.
3: Oh.
1: E queste sono le loro nuove avventure.
4: Baciamelo piano.
1: Nella puntata precedente, Super Comparsa era diventato un supereroe a tutti gli effetti, ma il suo nuovo nome e costume non lo avevano convinto molto.
5: Diamo un caro benvenuto all'ultimo arrivo dei super erotici, Super Inculaton!
6: Bravo!
1: Dopo lo scontro con il terribile Frocionfoli, con cui ha dovuto limonare duro per circa 8 ore e cedere alle sevizie anali per altrettanto tempo, Frocionfoli aveva deciso di tornare sul suo pianeta cercando di dimenticare Super Inculaton, che lo aveva scaricato.
5: Amici, grazie per essere qui. Vi abbiamo convocato per decidere insieme il nuovo nome di Super Inculaton, ex Super Comparsa. Perché dice di non sentirsi a suo agio e non capisco il perché. Sapete quanto è importante per noi che ogni super erotico sia amato e rispettato e che si senta a proprio agio con il proprio costume e il proprio nome.
7: Si è visto l'ultima volta comunque che avete rispettato...
5: Zitto, merda! Tu non decidi un cazzo! Amici, avete qualche idea?
8: Ho un'idea io! Che ne dite di... Mister Dilatato! Oppure abbiano segnato anche Super Spanato Man, eh?
5: Forellino Birichino Man, oppure Uomo Merda?
8: Bello Uomo Merda, volevo esserlo io, che sfortuna.
5: Silenzio, silenzio, silenzio. Ho una lista di possibili nomi, poi votiamo. Allora, Pupazzo del Cazzo Man.
8: Favorevole.
7: Non mi piace a me.
5: Ano Villano.
8: Favorevole.
7: No, potrei anche avere problemi con i Village People.
5: Spacca Milano Man.
8: Favorevole.
7: Cioè, nonostante mi manchi molto la mia città, non credo.
5: Anti-Vulvarin.
8: Favorevole.
7: Piace la figa.
5: Capitan Scacciafregna.
8: Favorevole.
7: Diciamo che non ho mai avuto successo. Scusa, lei è favorevole con tutti i nomi, non ho capito.
8: Favorevole.
9: No, lui è super favorevole, è sempre favorevole.
7: Ok.
5: Super Diarrea.
8: Bello. Contrario.
7: Non so. Scusi, l'unico che non implicava la...
9: Adesso in borghese.
5: Iper stuprato.
8: Favorevole.
7: Questo ci sta e ha anche una denuncia pronta per tutti. Comunque, riflettendoci, forse è meglio che rimaniamo sul classico. Tipo Super Comparsa a me andava benissimo, rispecchiava anche il mio ruolo.
5: Maledizione, siamo nuovamente sotto attacco. Donna Pompino, che succede?
7: Che sfiga però, dai.
10: Iron Pain, ci stanno attaccando su due fronti.
5: In che senso, Capitana Americchione?
10: E in che senso? Che ci sono due attacchi in due posti diversi, no? Da due cattivi contemporaneamente, ma insomma, parli l'italiano o no?
5: Cappella, visualizza sui monitor il doppio attacco.
11: Signore, sembra che le troiane abbiano invaso il palazzo della capitale e che siano super arrapate e vogliano scopare tutti, mentre a Chicago, il terribile Busano stia sodomizzando tutti gli uomini della città.
5: Ok, Donna Pompino, Bat Roberto, Abominevole Giorgio.
7: Sì, anch'io non lo sopporto.
5: E Super Ictus a lottare contro le arrapatissime troiane. Tu!
7: No, aspetta un attimo, io non penso. Andate tu, Donna Pompino, Bat Roberto e...
5: Abominevole soltanto... Giorgio, Super Ictus?
7: No, Super Ictus non viene.
5: Come mai?
7: Guardalo. Credo che sia nel momento dei superpoteri.
5: Ok, tu, Super qualcosa, vai con Capitan Americchione a combattere Busanos. Buona fortuna!
7: Scusate, ma non posso venire con voi delle troiane e lasciamo che Capitan Americchione si preoccupi dei culattoni?
5: Niente da fare! Forza, venite con me sulla nuova astronave con doppio motore a diamanti interni disegnati da Giugiaro. Tu, Super qualcosa, prendi pure quella là, più piccola.
7: Figa, un motorino.
5: Oh, che storie! Ci rivediamo qui a fine battaglia! Buona fortuna!
1: Le due squadre si dividono e iniziano una battaglia senza precedenti. Da una parte parte, Iron Pen ha le prese con un gruppo di ninfomani aliene molto fighe che hanno dovuto scopare per oltre 15 ore prima di rispedirle sul proprio pianeta. Mentre dall'altra parte, la super comparsa e Capitan Americhione non è andata benissimo. E hanno subito violenze sessuali pesantissime dal terribile Busanos, che li ha ripetutamente stuprati in ogni buco disponibile.
5: Eccoci riuniti, amici. Volevo complimentarmi con voi per la meravigliosa battaglia che abbiamo vinto a cazzo alto.
8: Non riesco a parlare, a camminare, super coso, Iron Pen, sto male.
5: Mamma mia, che alito disgustoso che hai, super qualcosa.
8: Ci ha scoppato la bocca per 5 ore, poi tutto il resto, credi di avere una paresi.
5: Non tutti i mali vengono per nuocere, adesso sappiamo come chiamarti. Da oggi sarai alito di cazzo man.
8: Bravo, alito! Alito!
5: Alito di cazzo! Alito di cazzo!
10: Discorso, discorso, ma voltato dall'altra parte. Discorso, discorso. Allora, io non so come la pensate voi, ma io mi sono divertito un sacchissimo.
8: Posso andare a lavare i denti? Mi sento a mio agio.
5: Sei pazzo? Quello è il tuo nuovo segno distintivo, alito di cazzo man.
8: Non ce la faccio, regista, non ce la faccio.
2: Dai. Sì, no, no, a me non mi parlare, che già mi stanno aggredire i gatti, alito dall'altra parte.
8: Ho capito, però dai, dai.
2: Oh, buon amico, voglio...
8: Sono venuto per fare la
2: comparsa. Ti hai rottato i gatti.
8: Ho capito, ma dove lei, Iron Man, cosa c'è? Devo fare le quinte. Sono finito a succiare il cazzo e farmi trapanare il culo, dai. C'ho una famiglia, una vita, dai. Non mi sta ascoltando proprio.
2: Eh no, c'ho i gatti che mi stai proiettando.
1: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Alito di cazzo man versus culo di burro woman.
3: Yeah.

0: All'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Fare la lavatrice è una roba da checche. Ma se proprio devi farla, lava solo la roba tua e fottitene. Sii uomo. Non aprire il frigo. Appoggia una mano sullo sportello e percepisci cosa c'è dentro. Sii uomo. Se un cesso è occupato, entra lo stesso e restaci. Sii uomo. Se tua moglie vuole una sciarpa di Hermès, regalale uno Swiffer. Sii uomo. Usa il coltello per svitare le viti e il cacciavite per tagliare il pane. Vivi allo stato brado. Vivi allo stato brado. Sii uomo. Ricordati sempre di dimenticarti tutto. Sii uomo. Colleziona le tue unghie dei piedi tagliate. Non si sa mai. Sii uomo. Prendi una multa, non pagarla e appendila al frigorifero come un trofeo. Fotti il sistema. Sii uomo. Se tua moglie dice dobbiamo parlare, sbatti una mano sul tavolo e grida obiezione. Sii uomo. Chiama ogni nuova donna tesoro per evitare di imparare i nomi. Sii uomo. Non fare la raccolta differenziata. Fai la raccolta indifferente. Sii uomo. Quando tutto sembra andare bene, fai una telefonata alla tua ex. Sii uomo. Non guardare mai i figli negli occhi, che poi si affezionano. Sii uomo. Fai una live su Instagram solo per dire non ho niente da dire. Sii uomo. Se tua moglie è in terapia, vai a trovare la sua psicologa e chiavatela. Sii uomo. Non essere presente al parto, mai, neanche se il tuo. Sii uomo.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta
3: la famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.
3: Porno. Porno. Porno. Porno.
5: Pronto?
2: Sì, pronto.
5: E allora?
4: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
2: Sì, pronto.
5: Non dire più nessuna parola, perché? Che cosa? Cos'è che continuate a telefonarmi? Perché cosa?
4: Alicami coglioni. Alicami coglioni.
5: Ma.
4: Ecco, brava.
5: E allora? Ma va a un bagno, va.
4: Con la lingua tutta la punta così.
6: Pronto?
2: Sì, pronto.
6: Chi è?
2: Oh, sì, certo. A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
6: Eh?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
6: Non guagliare, hai sbagliato, eh?
4: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Sentite, qui guardate, qui avete sbagliato.
4: Alicami coglioni. Ecco, brava. Oh.
3: Porno.
6: Pronto?
2: Sì, pronto.
6: Mi dica.
2: Ah, bene. A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
6: Senta, chi è?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
6: No, guardi, io non ho invitato nessuno.
4: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo
6: ma
4: il fuoco.
6: Ma sentite, ma cosa volete?
4: Alicami.
6: Io non ho invitato nessuno in casa mia.
4: Ecco, brava. Alicami coglioni.
6: Ma.
4: Oh.
6: Guardate, ma chi siete?
4: Leccami la punta.
6: Ma cosa ma cosa volete a me?
4: Più veloce con quella bocca. Oh.
6: Ma volete andare a rompere le scatole un po' a qualcun altro?
4: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
6: Non puoi rompere un po' le scatole un po' a qualcun altro?
4: Non ancora.
6: Se continuano a rompere le scatole? Io chiamo i carabinieri, eh?
4: Ecco, brava. Arricami i coglioni.
3: Porno.
5: Pronto?
4: Alicami coglioni.
5: Pronto?
4: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Scusi, ma chi è?
4: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta. Con la lingua, ti prego.
5: Ma chi è sto stronzo che stava lamando da lei?
7: Pronto?
4: Con la lingua tutta la punta così.
7: Chi è?
4: Mettilo in bocca.
2: Sì, pronto.
7: Pronto?
2: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
7: Come
2: mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
4: Più veloce con quella bocca. Oh. Alicami coglioni.
7: Sai che sei una grande merda tu.
4: Oh.
7: Sei proprio una merda, ma di quelle cose del più sporche che sia. Non hai vergogna, giusto?
4: Con la lingua. Succhialo che non voglio.
7: Porca di.
4: Basta, non dire. Basta, non
7: dire. A mamma da che vuoi dire le patate.
1: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sei uomo. Adesso.
2: Ubriacati al tuo matrimonio e rissa con il prete. Sì, uomo. I 5 anni di scuole superiori sono i migliori della tua vita. Quindi, fanne 10. Sì, uomo. Lavati le palle con la spugna dei piatti. Sì, uomo. Quando sei a casa da solo, entra in cucina, apri il frigo, chiudi il frigo, esci dalla cucina. In loop. Sì, uomo. Se il tuo cane caga per strada, caga con lui. Sii solidale. Sì, uomo. Prendi un coltello dal cassetto per tagliare il burro e rimettilo dentro senza lavarlo. Sì, uomo. Usa lo stesso asciugamano per tutta la vita, senza lavarlo. Mai. Sì, uomo. I veri uomini hanno 2 paia di baffi, uno in faccia e uno nelle mutande. I veri uomini hanno 2 paia di baffi, uno in faccia e uno nelle mutande. Sì, uomo! Se tua moglie ti bacia sulle labbra, dille che è lo stesso sapore di sua madre. Sì, uomo. Compra bitcoin perché lo fanno tutti e rimettici la casa e la macchina. Sì, uomo. Solleva i pesi nel modo sbagliato per 30 anni e rimani storpio per tutti i successivi. Sì, uomo. Chiedi a ChatGPT di trasformare in stile Ghibli una foto del tuo cazzo. Sì, uomo. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro. 1,50 euro. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro, 1,50 euro. Vedi tu. Sì, uomo. Non avere hobby. Passa il tempo libero ad innaffiare la strada davanti a casa. Sì, uomo. Una donna può conoscere i dolori del parto, ma non saprà mai cosa vuol dire segarsi col mal di testa. Tu sì. Sì, uomo. Se tua moglie ti chiede se ti sembra ingrassata, rispondile facendo il verso del maiale. Sì, uomo.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Signor sì, signore.
3: Pronto?
2: Tu su chi cazzi?
3: Pronto?
2: Come ti chiami, faccia di merda?
3: Ma ti come ti chiami, fiol di una troia?
4: Tranquilli, Wender ha immediatamente memorizzato il numero di telefono di questo nuovo personaggio.
2: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro!
3: Ma cosa vuoi, faccia da merda, troia di... Ma dimmi chi che ti sei che ti spacco la testa, come te la sghiccio!
2: Come ti chiami, dimmi faccia di merda? Sei?
4: Il suo nome in codice è ipertensione.
3: Stronzo di merda, cazzo di una puttana, chi è che te sei?
2: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
3: Ma ti sei una faccia di merda, dimmi chi che vai qua a trovarmi, lei. Vieni a trovarmi, vieni. Vieni se c'hai il coraggio, dato che telefoni. Dai, vai dire faccia da merda, guarda perché. Perché non vieni a trovarmi, no?
2: Datti subito una regolata, amico mio, se no io
3: ma
2: ti
3: vieni a trovarmi
2: cranio.
3: Che ti schiaccio come un insetto, vieni a trovarmi. Ma tu... perché mi telefoni e non vieni a trovarmi?
2: Tu su chi cazzi?
3: Ma perché non vieni a trovarmi, figlio di una troia, di una grandissima baldracona impestato?
2: Come ti chiami?
3: Ma dimmi, ascolta, invece che offendere la gente, perché non vieni a trovarmi? Che ti schiaccio come un insetto, vieni. C'hai il coraggio?
2: Strangolati da solo!
3: Ma c'hai il coraggio da venire a trovarmi?
2: Tu su chi cazzi?
3: C'hai il coraggio di venire a trovarmi, faccia di merda? Vieni a trovarmi, bastardo! Vieni!
2: Sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella!
3: No, vieni a casa a trovarmi che ti schiaccio come un insetto, vieni!
2: Ah!
3: Brutto
2: sacco
3: vieni?
2: Di merda! Io ti metto
3: ma
2: sotto,
3: no, se te,
2: ti
3: faccia di merda,
2: così.
3: Vieni. Oh, a parte il fatto c'è una cosa che il telefono è sotto controllo dei carabinieri, ti stai attento!
2: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola! Come ti chiami, faccia di merda?
3: E quella tua sorella e tutta la tua razza, maledetto!
2: Come ti chiami, faccia di merda?
3: No, te sei faccia di merda! Ma grandissimo!
2: Le domande
3: ma perché non vieni a trovarmi invece che non c'hai coraggio di venire a trovarmi invece che telefonare? Perché? Ma perché?
2: Il tuo è un nome da nobili! Tu sei di sangue reale?
3: Ma dimmi, perché non vieni a trovarmi, faccia di merda? Perché? Che ti schiaccio come un insetto!
2: Le
3: che
2: domande...
3: non telefoni più in giro, Teno!
2: Le
3: vieni
2: domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
3: Ma... Pagliaccio di una merdaccia! Di una merdaccia di un figlio di puttana!
2: Ah!
1: Full Metal Jacket, Full Metal
0: Jacket. Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
6: Lo stufamento.
5: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. È tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete, dal numero imprecisato di mangiariso alle mie spalle, sono in Oriente, precisamente su uno dei siti più emblematici del mondo. Più di 8.000 chilometri di gran cazzo che me ne frega di muro. Sì, avete capito. Sto camminando sulla Grande Muraglia Cinese. Una struttura colossale che alcuni minchioni dicono che si possa addirittura vedere dallo spazio. Grossa troiata, perché è troppo piccola per essere vista da lassù e tutti i coglioni che hanno orbitato in qualche latta di merda da miliardi di dollari hanno confermato ciò che vi sto dicendo. Ma perché nel 200 d.C. un musino a mandorla con più potere di Dio in terra ha deciso di costruire un muro di proporzioni immani invece di farsi fare una bella pompa da una grande fica che profumava di pesco? Semplice, perché a volte la smania di grandezza dell'uomo ci fa fare delle grosse troiate.
3: La muraglia cinese fu costruita per volere dell'imperatore Qin Shi Huang, lo stesso di quella cagata dell'esercito di terracotta, e fu edificata per difendersi dalle popolazioni mongole.
2: A parte le battute da terza elementare fatte da menomati mentali, i cinesi hanno avuto parecchi cazzi coi mongoli che nel corso della storia gli hanno fatto il culo più volte. Eh sì, il popolo che oggi tarocca Gucci e se fa un figlio in più viene fucilato, in passato ha inventato anche la polvere da sparo. Eppure veniva tenuto in scacco da gente che si inculava i propri cavalli e si beveva il piscio fra le steppe per idratarsi. Pazzesco, vero?
3: I mongoli erano per lo più pastori nomadi che davano alla vita umana lo stesso peso di una cagata a spruzzo dopo un colpo di freddo. Genghis Khan è stato l'imperatore mongolo più feroce di tutti e non ha inventato il cancan e non bestemmiava in Veneto.
2: Avete sentito? Genghis Khan. Un vero pezzo di merda mongolo che si sarà inculato centinaia di poveri cinesini zappaterra prima di essere fermato da una caduta da cavallo del cazzo. Sì, ma pensate alla dinamica. Era in guerra con un popolo con un nome del cazzo, i Tanguti. E dopo una disputa conclusa con la vittoria, il coglione è tornato indietro da solo per rapire una fica e l'hanno scannato facendolo cadere da un cavallo. Che morte di merda.
3: Per i cinesi la muraglia è stata la cosa con cui se la sono menata per millenni ed oggi è un set naturale per gli spot delle macchine e tutti si chiedono come cazzo ce le portano sopra. Lo fanno con gli elicotteri, bestie di merda.
2: Camminare sulla muraglia mi ha fatto venire fame e sete, ma qui non c'è nemmeno un fast food, quindi per protestare lancerò le mie feci verso l'orizzonte.
4: Scusa Albe, ma sei impazzito?
2: Guarda che stronzo! Sarà almeno un etto e mezzo! Va come vola! Bene, e dopo aver riempito con le mie feci il territorio dei musi gialli,

0: Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Cincischie Thor. I protagonisti: Maria Fischia Topa Fiacca è Sara Condom, Sgarra Burgnagnè è la barista Bramba, Arnold è Cincischie Thor C5 Cischia, e con la partecipazione ordinaria di Antonio Summa nei panni di Ninetto Biafra, il coglione che viene dal futuro. Tratto dall'omonimo romanzo di Pier Francesco Frigitroie. Adattamento cinematografico, Vladimir Penuria. Regia di Beppe Stupro. Voce narrante, Angelo Non Svelato. È l'anno 1990 di Nostro Signore UEPPIU. Se non scendevo in terra, come cazzo li contavate gli anni? Una donna che all'epoca si credeva più che chiavabile serve ai tavoli di un sordido pub, dimostrando quella spigliatezza e sfacciataggine che ne fanno la beniamina di tutti i clienti.
1: Ehi, Zimmi, come sta quella chiattona di tua moglie?
2: Ma come ti permetti?
1: Fred, sono già le 10, non dovresti essere a fare i pompini nei cessi?
3: Cos'è tutta questa confidenza?
1: Mike, dici che tuo figlio è morto, riesci a trovarla l'eroina all'inferno?
4: Guarda che io ti ammazzo.
5: Allora devi metterti in fila, Mike. Pare che le ragazze con il suo nome muoiano come mosche in questa città. Senti un po' il telegiornale.
6: Il cadavere della donna ritrovata questa mattina è stato identificato. Si tratta di Sara Condom, la quinta Sara Condom assassinata nelle ultime 72 ore. Se avete questo nome, le autorità vi consigliano caldamente di non farvi ammazzare.
1: Oh merda! Anche io mi chiamo Sara Condom!
5: Forse per questa sera è meglio se te ne torni a casa, bambina. Non vorrei trovarmi il tuo cervello spappolato per tutto il locale. Via, ciao!
1: Grazie, Bramba, ti devo un favore! Zimmi, Fred, Mike...
7: Vaffanculo!
0: Siamo in un vicolo tutto buio d'urina. Sara Condom cammina con le mani in saccoccia e l'aria di chi tiene pensieri. All'improvviso, una mano spunta dal nulla e la trascina in un vicolo ancora più buio d'urina.
1: Aiuto, aiuto! Sono terrorizzata, grido aiuto, aiuto!
8: Zitta, non voglio farti del male, anzi, sono qui per salvarti la vita.
1: Salvarmi la vita? E come?
8: Ti sembrerà assurdo, ma io vengo dal futuro. C'è un cyborg che viene anche lui dal futuro e vuole ucciderti. Perché sempre nel futuro nostro figlio sarà il capo della rivoluzione contro i cyborg.
1: Ovviamente non credo a una parola di quello che hai detto, ma visto che è la scusa per portarmi a letto più fantasiosa che abbia mai sentito, ho deciso di dartela qui su due piedi. Scopiamo!
0: Parte una fragorosa scena di sesso nell'urinaria penombra del sordido vicolo, di quelle che registravi su VHS e poi le mandavi al rallentatore nella speranza di scorgere un capezzolo.

0: piace, a te non lo so, però...
1: Forse dovevi togliere la cintura di castità.
0: Fred, che cazzo ci fai qua?
1: Sono un noto guardone, non lo sapevi?
2: Purtroppo quest'ultima frase viene captata dal cincischietor C5 Cischia, che piomba nel vicolo per uccidere Sarah Condom.
3: Devo uccidere Sarah Condom.
4: Perché hai le manine strette?
5: Devi fare il cincischio.
6: Scusate,
7: vedete. Sei un cyborg.
6: Scusate, scusate.
5: Non con la voce di Magalli, però, dai. C'è bisogno di fare tutta questa merda di trasformazione. Devi fare quattro cagate.
6: Ok, scusa.
4: Non sei un transformer.
6: Ok, scusate.
3: Devo uccidere Sara.
5: Prima cincischione.
4: Tra l'altro, è cincischietor.
3: Devo uccidere Sarah Condom. Vieni con me se vuoi vivere. No, morire.
4: Confusator.
8: Scappa, Sarah! Scappa! Metti in salvo nostro figlio!
2: Fuggita la preda, il cincischietor C5 Cischia sfoga il suo programma omicida sul povero

0: Ninetto Biafra, meglio conosciuto come Antonio Summa, il moritore.
1: Parti piano, cazzo.
2: Ma figa, ma sei partita a bomba. Esploso,
3: ti ha ucciso subito. Perché...
1: cioè, fallo durare 2 minuti, cazzo, un film.
4: Prendilo, prendi questo. Aia!
1: Che cazzo è, un tennista?
5: No, è un cyborg. Ah.
6: Visto che lei non c'è, ucciderò Summa a colpi di cincischiate.
4: Aia! Ecco che inizia a soffrire il mio momento!
6: Cincischieto!
4: Oddio! Le mie viscere! Eccetera, eccetera!
7: Speravo proprio in questo.
2: Le viscere, eccetera, eccetera.
5: Ah, il cuore!
1: Mi fai so che tu debba fare un po' di cincischieto.
3: Guarda che non te ne...
1: Finita, oh, calmati.
0: Scorrono i titoli di coda che non riescono a distrarci dall'orripilante agonia del povero Summa, le cui viscere eruttano dal ventre lacerato come un macrabo scherzo di carnevale.
4: Dovevate salvare! Dovevate salvare!
0: La grande madre Rai, nella sua infinita bontà, è a tanto così da lanciare la sua linea di cyborg riscuoti canone con minchia rotante elettrificata. Quindi non fare il furbetto, non ti conviene. Paga sta minchia di canone pezzo di merda.
4: Ah! Addio! Ah! Addio, sto morendo! Ah! Ah!
0: Ah! Vado a farmi una sega. Quando sento sto sgorbio morire, mi eccito tantissimo. Vado a sbocca sul cavallo di Viale Mazzini.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
2: Amici, sono Wender e torna Wender, ma attenzione! Ogni tanto può capitare di trovare una vittima veramente fotonica, una vittima che ti può portare il futuro, che ti può portare lo stipendio e anche dei carabinieri. E ragazzi, attenzione, perché ho trovato una vecchia veramente devastante. Ha utilizzato le voci di Jürgen del famoso film porno La Villa del Piacere. E allora ragazzi, siamo pronti a sentire questa vecchia balorda che mi ha tenuto 43 minuti? Andiamo!
10: È

0: Chi è?
1: Chi ha chiamato?
0: Chi è?
1: Chi ha chiamato?
0: Ah, sono io, per bene.
1: Chi è?
0: Venga, entri, maggiore.
1: Chi è lei?
0: Allora, caro Fanuber.
1: Maggiore, capitano.
2: Guarda il mio castello come entra bene in questa felice bagnata.
1: Non c'è niente da fare.
2: Baciamelo piano.
1: Stati bene. Stati bene.
0: Chi è?
1: Chi è?
0: Ah, Fanuber, bene.
1: Sì, sì.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla mia pelle.
0: È in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: Chi è?
1: Chi è?
0: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore. Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Sì, sì.
2: Guarda il mio castello come entra bene in questa ficca bagnata.
1: La ficca bagnata? Che
2: guarda,
1: chi è?
2: Guarda il mio castello come entra bene in questa ficca bagnata.
0: Godi. Godi. Venga, entri, maggiore.
1: Sì, sì, maggiore.
0: Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Che cosa? Hai voglia di?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Sì, sì, io mia.
2: Baciamelo piano.
1: Sì, mocca.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
1: Lo metti in bocca?
2: Sì, spumina. Sì, ciuccia, ciuccia.
1: Ciuccia, ciuccia.
2: Sto per sbarrerar.
1: Yes, yes.
0: È in forma, maggiore?
1: Sì, sì. Dove ce lo metto?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Sì, sì. Godi, godi.
2: Lo sento, lo sento.
1: Lo senti?
2: Girati, girati. Vai, vai, vai, vai, vai.
1: Vede?
2: Prendilo, prendilo, prendilo. Sto per sbirarlo.
1: Sì, sì. In bocca.
2: Baciamelo piano.
1: Succhia.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla galle.
1: Sì. Sa a godere? E godilo.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
4: Lo Zoo di 105.
5: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Guarda guarda, siamo spacciati. I protagonisti: Pier Piero Fiacchetto è il dottor Tristotti, Ambra Slabra Babbaci Cicocò è la professoressa del gnocco, e con la partecipazione straordinaria di Lello Lesbico nei panni della Volta Celeste, tratto dall'omonimo romanzo di Max Kemio Pezzali. adattamento cinematografico di Papa Francesco, oggi, regia di Jean-Pierre Papin, voce narrante Angelo non svelato. Ricordiamo ai telespettatori che non sono muniti di vista che la mia suadente voce, profumatamente pagata da Mamma Rai, ti aiuterà a comprendere il racconto attraverso una dettagliata descrizione di ogni cosa che accade nel film. Se non comprendi nemmeno in questo modo, significa che hai dei problemi più seri e dovresti rivolgerti ad un medico per le menti bacate. Buon ascolto! È l'anno 1998 di Nostro Signore Fefe, l'immortale anoressico. Siamo nel piccolo e sperduto osservatorio spaziale di Cape Calabrialar. L'ambiente è a forma di mezzo ovetto Kinder, zeppo di strumentose strumentazioni e oggettini privati che suggeriscono cose sulla personalità di chi lo abita. Da un lato, l'allegro cantuccio della professoressa del gnocco, una strappona di 1,80 m dal culotto sodo-sodo e due affilati acceleratori di eiaculazione al posto dell'occhi. Dall'altro, l'inchiavabile atmosfera che ammanta il dottor Tristotti, panciuto grumo di sperma fattosi uomo di scienza più per dermatite che per passione.
6: Uffa, dottor Tristotti, questa vita col naso all'insù è una vera noia. Sono 2 mesi che siamo tutti soli a guardare le lucette dello spazio.
5: Sinuosamente sdraiata sul più fortunato dei divani, la professoressa del gnocco si accarezza con annoiata voluttà la coscia chilometrica e siamo già tutti belli barzotti.
7: Lo capisco, professoressa. La vita dell'astronomo è piuttosto tediosa. Per questo motivo mi permetto di rinnovarle la proposta di scoparci a vicenda come 2 selvaggi.
6: Gliel'ho già detto, dottore. Piuttosto che farmi scopare da lei, mi faccio monaca su Marte. Senza offesa, ma lei mi fa schifo, mi ripugna. E solo a guardarla mi si cicatrizza tutta la vagina.
7: Va bene, sarà per un'altra volta. Diamo un po' un'occhiata a cosa accade nello spazio.
5: Dopo l'ennesimo squallido e anche poco rispettoso rifiuto, la minchia del povero dottore torna molliccia e decide di affogare la sua voglia di sbordare, scrutando nuovamente lo spazio, cercando una stella che assomiglia ad un bel paio di tette o magari che abbia la forma di una bella figona. Il dottor Tristotti adagia l'occhio buono sull'enorme cannocchiale puntato verso lo spazio infinito e un urlo di terrore gli squarcia il gargarozzo.
7: Oddio! Un asteroide sta per colpire la Terra! Siamo spacciati! Ad occhio e croce ci rimangono solo 10 minuti prima che la Terra venga spazzata via!
6: Oh no! Che scalogna nera! E va bene, visto che stiamo per morire, per questa volta accetto la sua proposta di scopare!
7: E vai! Sto per perdere la verginità in zona Cesarini!
5: Il dottore introduce il suo piccolo pene bitorzoluto nel divino corpo della professoressa e comincia a dimenarsi e a boccheggiare come un tonno, mentre lei si fa le unghie sbadigliando.
6: Oh, oh, come mi piace!
7: Oh sì, ti piace, vero?
6: Ah, di brutto!
7: Ah, senti il mio pisello immenso!
6: Stai per venire?
7: Sono già venuto!
6: Aziderboli!
7: 2 volte!
6: Apperbacco!
7: 3!
6: Lasagna ragù!
7: 4.000!
5: Il dottore raggiunge l'orgasmo più di 4.000 volte, facendo smorfie che ricordano Franco Franchi e Rocky Balboa dopo una raffica di pugni in faccia. E un silenzio di tombola cala nel piccolo osservatorio spaziale.
6: Ma insomma, sono già ben che passati questi 10 minuti. Quando si decide a schiantarsi questo benedetto asteroide? Così mi tolgo la sua puzza di dosso.
7: Non saprei. Forse ho sbagliato i calcoli di qualche minuto.
6: Mi faccia un po' vedere. Ma coglione che non è altro. Quello non è un asteroide, è una cacata di piccione sulla lente.
7: Ah, davvero? Beh, meglio! Se è solo una cacata di piccione vuol dire che siamo salvi.
5: Sconvolta dall'ira per il subdolo inganno, la professoressa comincia a fumare da tutti i suoi succulenti orifizi e si trasforma in un cincischione sui generis.
6: Sono sconvolta dall'ira per il subdolo inganno! Sono sconvolta dall'ira! Mi sto trasformando
8: in un cincischione! Cinciscone! Cinciscone!
7: Com'è Fabio? Com'è?
9: Bravo. Oramai siamo a livelli...
7: Sì.
10: Oh, caspiterina! Lei si sta trasformando in un cincischione, ma è arrivato il momento di mostrare la mia vera identità. Io sono l'anti-cincischione.
5: Ebbene sì, Mamma Rai questa volta ha deciso di regalarvi un grande colpo di scena. Vi aspettavate la morte del professore e la fine dell'episodio. Invece oggi, a spese vostre, arriva l'antagonista del cincischione.
9: Allora, il busto è fermo.
7: Ok.
9: Le mani sono ad angolo.
11: Anche le spalle
9: Piatte. I pollici giù, Oh, non hanno i pollici.
7: Che bravo, Fabio,
9: E poi, il movimento è piccolo, capito?
12: Enoixinic.
9: Però l'accento è sulla O, perché quindi
7: hai ragione.
12: Enoixinic.
9: Leva le mani,
7: Enoixinic.
9: Hai perso le mani. Allora, Busto fermo. Mani.
7: Allora, aspetta.
9: Mani rigide.
7: Ok.
12: Enoixinic.
9: È pessimo.
11: Hai troppi punti di giuntura.
7: Sto sudando tantissimo.
9: No, l'unica soluzione è ammazzare di nuovo Sumo.
5: Il cincischione e l'anticincischione combattono per ore, mesi, anni, ma nessuno dei due riesce ad avere la meglio sull'altro e quindi capiscono che l'unico modo per finire la guerra e mettere tutti d'accordo è quella di ammazzare il cancro di tutto il pianeta, ovvero Antonio Summa.
13: Cincischioni, sono la madre di tutti i cincischioni dell'universo. Io vi ho creati tutti per un solo scopo: salvare il pianeta Terra e tutto l'universo dalle persone malvagie e merdose. Ascoltatemi, per salvare l'umanità dovete uccidere il male assoluto, ovvero Antonio Summa. Forza, cercatelo e fatelo a pezzi.
12: Affermativo, uccidere Antonio Summa.
14: Addio, sto morendo.
12: Cincischione. Arrops.
14: Aiuto. Oddio, muoio. No, oddio mio, no.
13: Bravi figli miei, missione compiuta. Ma ricordatevi che gli Antonio Summa sono una razza mutante che si riproduce in fretta. Trovate tutti i Summa del mondo e riduceteli in maionese. Anche voi all'ascolto, se vi capita di vedere un Antonio Summa per strada, chiamate subito un cincischione, gridando verso il cielo: Oid o crop! Oid o crop! E un cincischione arriverà da te! Ah, quasi dimenticavo! Paga il canone, pezzo di merda! Oid, o crop!
15: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
16: Lo Zoo di 105.
15: Attacchiamo, va!

0: Amplified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: C'è stato un risveglio. Lo hai percepito?
3: Sì.
2: E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon. Nelle mani di tuo padre. Han. Solo.

0: Pronto?
1: Han Solo, attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Mazzate, ormai mi ho beccato.
1: Sai per cosa vengo?
0: Ma non ti fa un culo,
1: No.

0: Quando mostri il numero ti rispondo.
1: No.
0: Sei un uomo e c'hai i coglioni, mostrami il tuo numero e io ti rispondo.
1: Il droide.
2: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica.
1: No. Han Solo.
0: Mi dica.
1: Quanto sei diventato vecchio.
0: Tu sei giovane.
1: Attendevo questo giorno da molto tempo. Sai per cosa vengo?
0: Che cosa vuoi?
1: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine. Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa?
0: Hai sbagliato persona, testa di cazzo.
1: Sai per cosa vengo?
0: Tanto tempo che mi vuoi fare un bambino?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Per fare chi? Un bambino?
1: No. Sappiamo che l'hai tu.
0: Testa di cazzo.
3: Pronto?
1: Quanto sei diventato vecchio. Sai per cosa vengo?
3: Pronto?
1: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
3: Cosa vuoi?
1: Ti mostrerò il lato oscuro. Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa?
3: Sei un delinquente.
1: Sei un droide.
3: Sei un grande figlio di puttana.
1: Un'unità BB.
3: Sei un figlio di puttana.
1: Il droide.
3: Ti hai messo un cancro disgraziato.
1: No.
3: Chi sei? Dimmelo.
1: Sta cominciando a testare i suoi poteri.
3: Ascolta, guarda, entro stanotte devi morire.
1: No.
3: Sì, sei un grande figlio di puttana tutti.
1: No.
3: Sei un delinquente.
1: No.
3: Ma dimmi chi sei.
1: No.
3: Ma sei un delinquente allora.
1: No.
3: Forse ho capito chi sei.
1: Sai per cosa vengo.
3: Ma vaffanculo, figlio di puttana, troia, disgraziato.
4: Nel 54 abbiamo risvegliato qualcosa.
5: Tutti quei test nucleari nel Pacifico non erano test.
4: Cercavano di ucciderlo.
6: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
1: Han Solo.
0: Ehi, di me.
1: Attendevo questo giorno da molto tempo. Sai per cosa vengo?
0: No, guarda, l'unica roba che so quando è che vieni e quando è che in faccia tua madre.
1: No.
0: Non come no, sì.
1: Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa? Ti mostrerò il lato oscuro.
0: Sì.

0: Wonderland.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda!
2: Però.
4: Però.

0: Tererero.
1: Che ne supero?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the zoo.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
1: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli, come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
1: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella p***a di tua madre,
3: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
1: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
1: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
1: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
1: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
1: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
1: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la Notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
1: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
6: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
6: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
8: Ho sentito l'altra sera al tavolo che ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora il sai.
9: La radio, alla p***ana d'esordo.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fatela diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
4: Ladies and gentlemen, this 105 Stra Bogovi

0: case popo nella mia notte di gang. Io sono Moco Vileda, dall'altra parte del vetro, voi non lo vedete ma lo vedo io, ma lo potete sentire alle ruote d'acciaio, c'è Fausto di Domodossola.
1: Sparaci, scu, senti il rumore del chiù.
2: Io dig Fausto.
0: Avete sentito l'altra voce femminile all'interno del programma Trap numero uno nel mondo? C'è la grande Biba Cisti da Torino come buttacista.
2: Slat, Moco, slat.
0: Bene, Biba, allora sempre al top. Cominciamo subito oggi. Parliamo del mitico Due Pacco, un trapper della scena milanese che ha scatenato un vero e proprio movimento. Yo dig.
1: Vero, Moco, uno veramente grosso nella scena. Non come quello lì, coso, dog, dog, dog. Ma poi che cazzo di nome è, dog? Skrrt.
2: Gang, ce lo facciamo un 420?
1: Boom per me.
2: Boom anche per me.
1: Scopriamo, Biba.
2: Ok.
1: Ha sentito, Moco? Me la dà anche oggi.
0: Vabbè, ragazzi, io comunque ci sarei per il 420. Allora, Due Pacco era un ragazzo di strada che viveva nella periferia povera di Milano. Sì, esatto, avete capito, il quartiere City Life. Proprio quello malfamato, disagiato, pericoloso, dove abita anche Fedez, il trapper, quello lì che sta insieme a Romina Power. E allora salutiamo anche lui, Fede. Ciao, Fedez.
2: 4L, Fede.
0: Ma adesso let's go e continuiamo con il nostro Due Pacco. Pensate che è stato ucciso mentre registrava il suo ultimo disco dalla gang rivale del quartiere di Brera, zona bruttissima a Milano.
2: Brutta storia, Moco. Mi faccio un po' di lean mentre l'ascolto. Sciroppo Sprite.
0: Grande Biba! Vai Fausto, allora accendi le ruote d'acciaio e facci sentire questo mitico brano. Ice al collo.
1: Pensa che ho recuperato la registrazione originale, è da brividi, you dig?
2: Sono la tua cazzo di bitch, Fausto.
0: Come si chiama, Fausto, il disco?
1: Il disco si chiama Ho ordinato la pizza male, un disco flexissimo.

0: sempre migliori. Scu.
1: Mi è venuta voglia di pizza.
0: Biba, ma abbiamo appena sentito un omicidio in diretta. Scu.
1: Fa lo stesso in chimica.
0: Ok, allora chiamo io. Cosa vuoi, una margherita?
1: Capricciosa.
0: Però dopo scopiamo.
1: Solo se scratchi un po'.
2: Grazie per avermelo chiesto, Fausto. Allora a me prendi una quattro formaggi.
0: Sei bene, che se vuoi, ma con la birra?
2: No, Fausto, per me prendi solamente una Fanta nella Milano City Gang.
0: Che brown che sei, Moco.
1: Troppo cringe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Su Mangi.
2: Addio!
1: Su Mangi. I protagonisti: Katia Smangiucchiak è Lina, Terence Infimo è Gino, Vittorio Benzinamman è Pino, tratto dall'omonimo romanzo di Batman e Robin Williams. Adattamento cinematografico: Moana Pozzuoli. Regia di Salivone Muccino. Voce narrante: Angelo non svelato.
2: Oddio, sta muovendo!
1: È l'anno 1989 di nostro signore Johnny Sandaloni, il protettore delle lavagne. Pino, Lina e Gino, tre adolescenti di numero, salgono in una soffitta zeppa di cianfrusaglie e ammenicoli vari. Dal generoso abbaino filtra una luce che, per darvi l'idea, sarebbe sufficiente a far distinguere grandi e piccole labbra di un'ipotetica vagina sgusciata fra pollice e indice per favorire un più sapiente contatto con la lingua di turno.
3: Questo vecchio zocco in scatola era di mio cugino Antonio.
4: Ma chi, quello con la faccia da panchinaro del Napoli che è sparito nel nulla da un giorno all'altro?
3: Sì, proprio lui!
5: Forza, giochiamo! Forza, giochiamo!
1: Lina, chiaramente la capoccia dei tre, nonostante l'inchiavabile e sbarazzina fisionomia di una prepubescente Gianna Nannini paleolitica, tiene sotto braccio un giuoco in scatola. Cincischiangi. Cincischiangi. I tre preparano il gioco.
3: Sei!
1: Il tabellone mostra un percorso a caselle attraverso un'intricata foresta. È proprio Lina a tirare per prima i dadi.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pesca la carta.
5: Leggo io la carta. Ai, siete finiti proprio male. Nella vostra foresta dovete sprofondare. E questo è sicuro, ne uscirete soltanto uccidendo qualcuno.
4: E che minchia significa?
5: Forse vuol dire che sei fratto.
1: La soffitta comincia a tremare. Un vento irreale turbina attorno ai tre ragazzi, che vengono risucchiati dentro il gioco. I tre cascano dal cielo in una foresta, ma non si fanno nulla perché è un film.
5: Ma cosa è successo? Dove diavolo siamo?
4: Non lo so, ma io non sono fracco. Mi piacciono le vagine a me.
3: Sì, certo, Pino, si capiva.
1: Sgomenti, si guardano l'un l'altro come appena usciti da un trip di chetamina.
3: Comunque, siamo finiti dentro al zocco. La carta diceva: non ne uscirete sicuro fino a quando non ucciderete qualcuno. Che non è che proprio fa rima, però ha il senso quello lì.
5: E chi uccidiamo? Qui non c'è nessuno.
1: Improvvisamente, dalla foresta sbuca quello che a prima vista sembra essere un panchinaro del Napoli. E Antonio Summa, il cugino di scomparso di Lina.
6: Lina! Sono io, tuo cugino! Fatemi indovinare, anche voi siete stati risucchiati dal gioco?
3: Antonio! Sì! Ma che cazzo di gioco è?
6: Non ho idea, ma credo che per uscire dobbiamo fare quello che c'era scritto sulla carta. La mia diceva: non uscirà nessuno finché non lo prenderai nel culo. Però non c'era nessuno da cui prenderlo, quindi non è che... cioè... E la vostra?
3: La nostra diceva che dobbiamo abbracciare qualcuno, vero Pino?
4: Certo, le regole del gioco. Vieni qua.
3: Allora dai, abbracciamo il cugino Antonio.
4: Sì, vieni Antonio che ti abbraccio tutto.
3: Ti abbracciamo stretto. Aia. Stretto.
6: Mi fate male, piano.
3: Vieni Antonio.
6: Aia, mi fate piano.
4: Antonio. Vieni. Vieni. Vieni.
3: Abbracciare.
4: Aia. Come stringe. Aia. Ti dispiace se ne approfitto mentre muore e glielo metto un po'?
3: Ti voglio bene da morire, cugino Antonio.
1: Il povero Summa libera le viscere ed esala l'ultimo respiro.
2: Oddio! Oddio, sto muovendo!
1: Sentire Antonio Summa che muore ha lo stesso effetto della coca per i cocainomani. È come per Fabio Alisei la vista di un bel culo a mandolino, per Mazzoli la vista di un bel cazzo purpureo, o per Paolo una macchina d'epoca che si trasformerà in debito. Antonio Summa dovrebbe morire sempre. Nei telegiornali, nei film, in mezzo alle pubblicità.
7: Gli Stati Uniti sarebbero pronti ad annunciare un passo indietro nella mediazione sulla guerra in Ucraina.
2: Oddio, sto morendo, oddio!
7: Secondo il New York Times, dopo la telefonata con Putin, Trump avrebbe messo al corrente Zelensky.
2: Oddio, muoio, no!
8: Buongiorno e benvenuti al TG5, rivoluzione super bonus e bonus.
2: Dio mio, no!
9: Per fare la spesa intelligente basta venire da Eurospin, come Luca.
2: E qualcuno mi aiuti!
10: Con pochi soldi faccio una spesa da 30 e lode.
2: Aiuto!
11: Rispondete, bastardi! C'è qualcuno?
12: Sì, cosa vedi?
11: Iceberg, dritto davanti a noi!
2: No, sto morendo!
13: La morte nera sarà completata nei tempi previsti.
2: No! Dio, sto muovendo!
14: Hai lavorato bene, Lord Fener.
15: A che serve telefonare quando uno non è neanche capace di parlare?
2: No!
1: Avvolti dallo stesso irreale vento che li aveva portati lì, i tre giovani si ritrovano, come per magia, nella soffitta e, distrutto il perfido gioco, se ne vanno a drogarsi, che è più sicuro. E anche voi, cari utenti di quella baldraccona di Mamma Rai, scegliete la via più sicura. Continuate a foraggiare le già pingui casse di Viale Mazzini, pagando questo fottutissimo canone. Dai, dai, così possiamo continuare a far morire Antonio Summa in ogni dove e godere della sua sofferenza, quell'alga di merda.
2: Oddio, sto morendo, oddio!
16: Radio 105.

0: Wend. Oggi, Wender utilizzerà le voci dei Griffin. Ma il problema non sono loro, né il signor Cappella, ma il camionista veneto.
1: Pronto?
2: Oh!
1: Pronto?
2: Eccoti!
1: Pronto?
2: Ciao! Ciao!
1: Chi è?
2: Io sono Peter! Peter Night Shyamalan!
1: Ho capito!
2: Aspetta! Non ci risiamo! Tu pensi che io sia in sovrappeso?
1: Io non ho capito niente!
2: Il tuo matrimonio è finito! Il tuo matrimonio è finito!
1: Ma non ho capito!
2: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto!
1: Pronto?
2: Come potete fare questo?
1: Pronto?
2: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
1: Ascolta, ma cosa vuole lui?
2: E questo spiegherebbe l'amplesso violento che ne è scaturito.
1: Ma cosa cerca? Chi cerca?
2: Io?
1: Allora va a fare un bagno a mare.
2: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
1: Sì, dai. Se vuole finire, va a rompicoglione dall'altra parte,
2: Ok, ora sì.
1: Arrivederci.
2: Anche se al momento ho un po' di diarrea.
1: Pronto?
3: Indigestione.
1: Pronto?
3: Diarrea.

0: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
0: Pronto?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
0: Ma chi sei?
1: Ciao.
0: Ciao. Io non vi conosco.
1: Io sono Peter.
0: Eh?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Non vi conosco.
1: Ok.
2: Chiama Cappella.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
1: Eccoti.
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Oh.
1: Sei pronto?
3: Eh?
1: Chi parla?
3: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla. Chi cazzo sei?
1: Ok.
2: Chiama Cappella.
3: Pronto?
1: Io sono Peter.
3: Vaffanculo.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo
3: spirito. Pronto?
1: Eccoti.
3: Dimmi tutto.
1: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io sono Peter.
0: Peter che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Ti saluto, chi sono me?
1: Oh, non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo nudo.
0: Allora.
1: Ma io so cosa mi dice la pancia e proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
7: indigestione.
0: Cosa ti dice la pancia?
7: Diarrea.
0: Beh, è una diarrea. Perché mi dice il naso? Colombiana. Vai con destro, vai con sinistro.
1: Oh, porcaccio. Ok.
0: Avanti. Cosa ti dice la pancia? Diarrea.
7: Indigestione.
0: E sai cosa che dice il naso mio? Colombiana. Roba buona di... fresca di giornata.
1: Ok.
0: E lo dite se Peter, giusto? Peter,
1: sì.
0: Sacco di merda, mi pare aver capito.
1: Io?
0: Ti dite da Peter, sacco di merda.
1: Ok.
0: Ehi?
1: Anche se al momento ho un po' di...
7: diarrea!
0: E mia in questo momento... euforia da colombiana!
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
0: Vengo tutto via. Sono sballato e non ci vedo più.
1: Cosa?
8: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.
9: Questo è Wonderland. Woo!
10: Lo Zodi 105.
11: Rai Spreco presenta.
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
11: Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
17: Sono ore di angoscia per la famiglia di Nerona Bronzetti, l'influencer 19enne scomparsa nel nulla la notte dello scorso 1° luglio nel suo superattico in centro a Milano. Grande beniamina delle ragazzine cafone che si riprendono in balletti osceni su TikTok, Nerona Bronzetti, abbiamo una telefonata, pronto?
18: Senta, a che ora finite?
17: Senta, guardi, io la conosco.
18: Cazzuori!
17: Lei sta aspettando le tartarughe ninja?
18: No, Titanic.
17: Ah, però Titanic è stato prima, era ieri
18: Cazzo,
17: sera.
18: Cazzo, l'ha già alto ieri!
17: Ieri. Bene, andrei oltre. Nerona Bronzetti, dicevamo, è l'esempio più fulgido dei benefici che la costante pratica di un centinaio di selfie al giorno può avere sulla psiche di un adolescente. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
18: Sì. Cosa c'è dopo di voi?
17: Dopo di noi?
18: In programmazione.
17: C'è un film di Totò e Peppone. No, quello era Don Camillo, aspetta, Totò e... come si chiamavano?
18: Non me ne frega un cazzo, non danno niente di americano, roba cosa.
17: No, americano non c'è niente, mi dispiace. Ecco, Don Camillo e Peppone, sì.
18: Ma
17: sì,
18: lei
17: sì,
18: che è lì che ci lavora, sì, potete cambiare la programmazione?
17: Non me ne occupo io.
18: Perché mi sono addormentato quando ho visto Le Signore degli Anelli.
17: Le Signore degli Anelli?
18: No, quello è un film porno.
17: Ecco.
18: Che cazzo fa, simpatico?
17: No, lei l'ha detto.
18: Il Signore degli Anelli, Due Torri, stavo dicendo.
17: Che, su che canale?
18: Mi sono addormentato. E allora, no, l'avete fatto voi qualche settimana fa.
17: Ok.
18: O forse era Mediaset.
17: Può darsi.
18: Ma cazzo, la Mediaset.
17: Era proprio un'altra.
18: Non potete metterlo anche voi?
17: Guardi,
18: solo
17: non me ne...
18: la parte finale che non l'ho vista.
17: Non me ne occupo comunque, però secondo me in streaming lo trova.
18: Che cos'è?
17: Ecco, vabbè.
18: No, cos'è? Cos'è? Che cazzo cos'è?
17: No, per dire, internet.
18: Ah, pirata?
17: No, no, ovviamente no, insomma, a pagamento.
18: Comunque, cioè, perché mentre aspetto, sì, i film vi guardo, non è male il programma.
17: Ah, beh, grazie, meno male, sembra che...
18: io farei un paio di cambiamenti.
17: Sì.
18: Cioè, metterei tipo un duello.
17: Un duello.
18: Le persone scomparse.
17: Ma se sono scomparse non possono trovarsi.
18: E allora li fate con l'intelligenza artificiale. Come fa Striscia Notizia, sì, con quello che balla.
17: Sì.
18: Sa che c'è il Presidente del Consiglio che canta le canzoni, no?
17: Sì, ho presente.
18: Ecco, manca un po' di vivacità.
17: Ok, diciamo che è un programma di cronaca nera il nostro. Quindi,
18: ah, sì?
17: Sì, perché poi spesso le persone scomparse sono,
18: sì,
17: successe.
18: Ma me ne frega un cazzo, ecco, dai, oh, che due coglioni. Come
17: guardi, sul 5 c'è la corrida. Se...
18: cazzo,
17: Dicevamo, il canale Instagram di Nerona Bronzetti, Tanga, Chihuahua e Botulino conta quasi 5 milioni di follower e sono decine le aziende di prodotti futili e potenzialmente tossici che se la contendono come testimonial. Ma nessuno perde l'anima dalla sera alla mattina e per Nerona il percorso inverso a quello di Pinocchio non è stato esente da difficoltà. Nata a Capoverde, dove la madre si trovava in vacanza sessuale nonostante l'avanzato stato di gravidanza, Nerona trascorre i primi 10 anni della sua vita fra la Lombardia e Città del Vaticano, dove il padre ottiene l'incarico a vita come massimo rappresentante della Chiesa Cattolica nel mondo. Ma è con la madre, da cui prenderà il cognome, che Nerona instaura il rapporto più stretto. Le due sono praticamente inseparabili fino al già citato momento del parto, poi però le cose si complicano. Infastidita dalla continua esistenza della neonata figlia, Crudelia Bronzetti affida la bambina a una balia e inizia a girare il mondo con l'imprenditore di turno, tornando però diligentemente a visitare la figlia durante la stagione delle sfilate. Abbiamo una telefonata, pronto?
5: Scrigipidi! Brdigidi! Scrigidigidigi! Sono l'intelligenza artificiale che fa ridere dei meme! Scrigidigidi! Signora, preferisce il mughetto o il giacinto? Porco preferisco il c***o! Scrigidigidi!
17: Tutte, le telefonate le prendiamo. Va bene. Dicevamo, con un così virtuoso esempio alle spalle, Nerona cresce con sani principi che attinge principalmente dai pop-up pubblicitari dei siti internet che consulta compulsivamente dalla sera alla mattina. Ma sarà la scoperta delle sorelle Kardashian a cambiarle per sempre la vita. Seguendo il loro esempio e grazie ai fondi illimitati che la madre le mette a disposizione a patto di non telefonarle mai per nessuna ragione, a 15 anni Nerona si è già rifatta labbra, seno e chiappe, guadagnandosi il lusinghiero appellativo di Jessica Rabbit delle nane. Sì, un'altra telefonata!
5: Scrigitigi! Scrigitigi! Sono l'intelligenza artificiale quella che fa ridere nei meme! Nonno! Com'era il mondo quando eri piccolo?
6: Ai miei tempi era merda, porco!
5: Anche i miei! Facciamoci una riga di cocca e una troia, nonno!
6: Mi butto nella fontana correndo! Scrivetemi!
5: Scrivetemi!
17: A 16 anni inizia una relazione con un calciatore di Serie A di 20 anni più vecchio e scopre la cocaina, per la quale svilupperà una vera e propria passione. A 17 anni, conseguita la licenza media, diventa influencer, comprandosi 1 milione di follower con i soldi della mammina e rende testimonianza al mondo della sua vita difficile e piena di significato. Ma è nelle ultime 2 settimane precedenti alla scomparsa. Abbiamo un'altra telefonata, sentiamo.
5: Sono l'intelligenza artificiale che fa ridere nei meme. Schiribidibi. Abbiamo qua una signora che gioca a carte. Signora, a che gioco sta giocando? Al porco. Anch'io voglio giocare al porco.
6: Mi butto nella fontana, schiribidibi.
5: E io esplodo, schiribidibi.
17: È nelle ultime 2 settimane precedenti alla scomparsa che Nerona diventa un fenomeno mondiale. Decide infatti di far costruire una piscina sul tetto del suo attico, riprendendo le sue scherzose interazioni con gli operai al lavoro sotto il sole cocente. È proprio in uno di questi divertenti video l'ultima testimonianza che possediamo di Nerona.
13: Hi guys, ci sono oggi 42 gradi all'ombra e però come potete notare sto facendo costruire questa infinity pool nel mio giardino qua in provincia di Bergamo, e ci sono questi sfigati di merda che stanno facendo questo lavoro sotto il sole cocente. Non ce n'è neanche uno buono, hanno tutti questo cazzo di caschetto e i cazzo di stivali antinfortunistici, cioè gli ho anche detto fatevi un bagno nell'infinity pool e loro mi hanno risposto ma è ancora vuota, e ho detto cazzi vostri, cioè.
14: Sento Beppi!
15: Cosa?
14: Mi ha chiamato sfigati col caschetto!
15: Puttana!
14: Pronta!
13: Beh, scusatemi, sembrate veramente dei deficienti con quei caschetti!
14: Sentito Beppi! Ha detto che sembriamo dei deficienti col caschetto!
15: Puttana!
14: Bravo!
5: Schiribindimi! Non eravamo noi! Ehi, burattone bergamasco! Ti piace più il muro o la figa?
15: Porco
5: risposta esatta!
15: Schiribindimi! Puttana!
5: Io mi butto nel muro! Schiribindimi!
16: Chi l'ha svisto?
19: Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
20: Disco retto.
21: Se fossi mia.
20: Disco retto.
21: Io ti innamorerai.
20: Disco è la tua dolce musica nel clou.
22: Quanto amore, quanto sentimento! Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del Disco Retto, la vostra dolce musica nel culo. Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi strozzo il cazzo mentre leggo le vostre meravigliose, calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dall'indirizzo mail ho risolto il cubo di Rubik con le grandi labbra @squirtocoriandoliacarnevale.it, scritta dalla nostra ascoltatrice Roberta, l'amica della Nerchia, ed è dedicata

0: Ricordo quella volta in cui mi cospargesti la bagiana di briciole per attirare una colonia di formiche vibranti. O quando ti sei iscritto a quella scuola di cucina fusion per imparare a sgrillettarmi con le bacchette cinesi. E come dimenticare il tuo fantasioso uso del filo interdentale, con il quale mi provocasti contemporaneamente un orgasmo clitorideo e uno anale. Eh già, amore mio, stare con te è stato come avere un lama al posto delle mutande. Purtroppo, a furia di leccarmela, hai esaurito le tue ghiandole salivarie e ora la tua lingua è più secca di un pezzo di carta vetrata abbandonato nel deserto. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un formichiere che riesce a leccarti le tonsille passando dal culo. Sono certa che capirai, con affetto, tua Roberta, l'amica della Nerchia. Quanto amore, quanto sentimento! Eh sì, cari ascoltatori, l'amore veramente non ha limiti. E a proposito di amore, abbiamo istituito questo nuovo spazio dedicato ai vostri messaggi amorosi. E allora sentiamone alcuni. Prego, regia!
1: Ciao, Discoretto! Sono Laura e ti ascolto sempre. E soprattutto quando guardo... quando guardo il mio ragazzo che si fa la mia migliore amica.
2: Così, Martina, dai! Ecco. Salutamelo, ti ascolto sempre, grande Discoretto! Ah sì, Martina, dai, così!
1: Ecco, stavamo cercando una nuova migliore amica per me, che il mio fidanzato si possa fare. Ciao, Discoretto! Saluta, amore!
2: Ciao, Discoretto grande! Sì, Martina, dai così!
0: Ah, devastante! Mi commuove sentire quanto amore c'è in ognuno di voi, ma sentiamone altri!
3: Ciao, sono Maurizio e in questo momento sto tenendo in ostaggio un'intera scuola materna con un Kalashnikov. E se la cosa ti eccita, facciamo sesso in video chat mentre gli scopo gli astucci, le cartelle diarie. Fatemi sapere, ciao! E i bambini hanno fame!
0: Ma quanto amore, quanto sentimento! Siamo purtroppo giunti al termine di questa puntata del Discoretto, ma se anche tu vuoi inviare un messaggio o una lettera, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail, che è... Frigidità non ti permette di comprendere quanto sia bello

uno che ti vuol sfornare. Vorrei farti il culo davvero, ma tu pensi al ferro da stiro. Vorrei un bel pompino da anni, ma tu pensi a stendere i panni. Pregarti di farmi sporrare per ore, per ore, per ore. Avrei tanto cazzo da darti, ma tu preferisci truccarti. Mi faccio 6 seghe in un giorno, ma tu metti il pollo nel forno. Un bacio ogni 2 settimane, finisce che vado a puttane. Se no preferisco morire, ti prego fammi venire. Così

culo che ti vuol sborrar. Adesso sembriamo due amici, io mi farei pure i tuoi mici. Si litiga, quello è normale, ma poi vorrei anche sborrare. Parlando di tutto e di tutti, io penso soltanto ai grilletti. Tu pensi quando eri bambina, invece vorrei una vagina.

0: Adesso ti sfondo io, tu zitta porco.
1: Disco Rap, la tua dolce musica nel cuore.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te sotto, cioè i lumi.
3: Ma i pulcini se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Quanto amore, quanto sentimento. Benvenuti a un nuovissimo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio un piercing fra naso e cappella per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Cornifica ed è dedicata al suo amato Traditalino. Mio amato Traditalino. Ti scrivo questa lettera mentre me la faccio leccare da tutta la rubrica del cellulare. Ah, mio dolce, dolcissimo Traditalino. Da quando sto con te, me la son fatta mangiare da più di 10.000 persone. Ma nonostante questo, non ho mai smesso di prenderlo nel c***o dal primo che passa. Già mio dolce tenero babbo di minchia. L'amore che provo per te mi costringe a darla come se fosse un volantino. Lo so che tu mi vorresti tutta per te, ma devi metterti nei miei panni. Non ti tradisco ogni 20 minuti perché non ti amo. C'è un motivo molto più serio, e questo motivo è che sono una zoccola. Sono una zoccola atomica. Non ci posso fare niente, è una cosa di famiglia. Mia madre era una zoccola, mio padre era una zoccola e i miei nonni sono emigrati in Sud America perché si erano già chiavati tutta l'Europa. Ma nonostante questo mio piccolissimo difetto, tu non hai mai smesso di amarmi. Anche quando ho passato la nostra prima notte di nozze a sverginare un intero liceo invece di consumare con te il nostro matrimonio. Tu mi hai sempre accettata così come sono, ed è per questo che ti sarò sempre debitrice. Non importa se trasformo in orge tutte le assemblee di condominio alle quali partecipo, tu sei sempre pronto ad amarmi per quello che sono. Una zoccola come mai se ne sono viste nell'intero universo. Ed è per questo che ti ringrazio, amore mio. E per dimostrarti quanto ti amo, anche questa notte la passerò provando una trentina di cazzi e tu mi accoglierai come se niente sia successo. Ah, quanto amore, quanto sentimento! Ah, io mi commuovo ogni volta che sento parole così vere e sincere. Un bacio a Cornifica e a Traditalino! Continuate così, cari, perché l'amore è quello che serve. A proposito di amore, sapete che abbiamo istituito questo spazio per i vostri messaggi? Sentiamone alcuni, pronto?
1: Pronto, ciao. Ascolto sempre il disco retto. Mi piace tantissimo. Sto cercando una persona con un bel cuore. Un cuore grande da divorare.
0: Quanto amore, quanto sentimento. Altri messaggi, prego regia.
1: Ciao, sono ancora io. Ah, guarda che mi piace la figa. Quella la faccio fritta con un po' di burro e un po' di salvia. Bella e buona la figa.
2: Oh, ah, sì, dai, puttana. Cerco l'amore, cerco l'amore. Voglio solo l'amore. Succhiami il cazzo così, dai.
0: Oh, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi vi ricordo il mio nuovissimo indirizzo mail, che ho deciso di cantarvi sulle note di una famosa canzone del mio caro amico Ligabue.

0: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di Minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
1: Benvenuti a Colpo grasso! Il programma dove non ci interessa se ti piace bucarti, succhiare i c***i o leccare le suole. Non ci interessa nemmeno se questa è la musica di Ok, il prezzo è giusto. Fanculo la SIAE e viva l'inclusione! Applausi! Mauro Picciatore! E facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...

0: Strapporca la bastarda! Il genio delle tartarughe di Dragon Ball!
1: In realtà sono un monaco Shaolin. Pratico le arti marziali come forma di struttura dell'equilibrio del corpo e dello spirito.
0: Ho capito! Voi siete quelli che non possono muoversi mai, eh? Tipo, se adesso ti tocco le palle, devi stare immobile, eh? No! Scemo! Vero? Vero?
1: No, quelli sono i soldati di Buckingham Palace. Noi siamo quelli che fanno kung fu.
2: Uata!
0: Minchia! Che acrobazie! Sembra Matrix! Vediamo un po' se funziona! Oh cazzo! È morto! Pensavo l'avrebbe schivata! Applausi! Fate entrare le ragazze!

0: forza bastarde! Fuori dai maroni che continuiamo con il prossimo concorrente!
1: Yo yo, what's up? Sono DJ Ferramenta, yo!
0: Fermi tutti! Quanti anni hai?
1: Ne ho 52, yo, bella, oh!
0: E non ti vergogni a fare quel gesto con le dita! A tenere il cappellino e vestirti con questi felponi!
1: Yo, yo, ma io sono un rapper, oh! Appena chiuso il mio ultimo album ho fatto disco di latta, oh!
0: Ma vai a cagare!
1: Oh, sono già in lista per fare la serata all'oratorio di Busto Garolfo, oh, minchia!
0: Ma trovati un lavoro vero invece di campare di pane e fantasia! Boomer!
1: Cioè, zio, tu che dai del boomer a me? Ma se ci avrai 90 anni, oh, minchia, guardati. Minchia, ti sei appena fatto un hater. Come sei boomer, sei troppo cringe e pure ruggine. Minchia, senti come rappo. Cazzo mi dai del boomer? Tu c'hai 90 anni e anche...
0: Che succede?
1: Aia, il braccio...
0: Stai avendo un malore!
1: Il braccio intorpidito!
0: Beh, forse adesso che è morto qualche disco lo venderà! Applausi! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
2: Buongiorno, sono Giacomo Repetti.
0: Uè, che nome d'aristocratico! Cosa fai nella vita?
2: Allora, sono laureato in filosofia matematica, ingegneria nucleare, galattica e sto chiudendo la tesi per quella in biospiritualità psicologica linguistica.
0: Quindi, in sostanza, lavori da Burger King!
2: Sì.
0: E lo credo bene! Il mondo ha bisogno di muratori!
2: Sì, sì.
0: Mica di secchioni del cazzo che non hanno mai visto la fica! Svegliati!
2: Scusa, ma se tutti ragionassero come te, saremmo ancora nell'età della pietra. È sempre la solita storia. Il mondo va avanti... Ma voi vecchi bastardi rimanete indietro e non capite un cazzo.
3: Se solo ci fosse un po' più di spazio per i giovani...
0: Ma non mi rompere il cazzo! Albert Frankenstein! Piuttosto, portami un Big Mac!
2: Scusi, ma quello è del McDonald's.
0: Caspita, mi correggi pure! Si vede che sei laureato in stroccazzeria! E porca... Ora vedi di andare a fare in culo! Applausi! Grandissima puntata! Ci vediamo alla prossima! Oro piccato!
4: Colpo grasso!
5: Radio 105

0: 17esima puntata, che quindi porta sfiga soprattutto a Mazzoli, speriamo. Big Bud Spencerson è finalmente riuscito a farsi eleggere Führer, padronale dell'azienda, e ne è molto orgoglioso. Ma le cose con sua figlia Pamerda non vanno per niente bene.
1: Pamerda! Che cosa stai dicendo, Pamerda?
2: Hai capito benissimo, ho un nuovo fidanzato.
1: E che cosa ne è del precedente?
2: E io non l'ho mai amato, Alfion. Ci stavo insieme solo perché mi obbligavate.
1: Pamerda, Alfion è il figlio del maggior azionista di Cosazione. Il suo matrimonio doveva garantire l'unione di due famiglie potenti. Se tu lo lasci, i minchia che mafia non la prenderanno per niente bene.
2: Ma come puoi pretendere che mi sposi uno che di cognome fa minchia che mafia?
1: Ma cosa ce ne importa del cognome? Sono gente per bene.
2: Ma se la prima volta che siamo usciti insieme, Alfion mi ha portato a un'esecuzione sommaria.
1: Ecco, vedi? Che ragazzo brillante, molto originale. Non il solito banalotto che arriva coi fiori, ti porta a cena fuori e poi ti fa ubriacare per fare sesso con te insieme ai suoi amici, come facevo io con tua madre, d'altronde.
2: Io non voglio avere a che fare con quella gente.
1: Che cosa intendi con quella gente? Bada come parli, i minchia che mafia sono bravissime persone, Pamerda.
2: Ma uccidono la gente!
1: Esagerata! Uccidono, diciamo che sopprimono tutto al più.
2: Ma io dovrei sposarne uno? Che nemmeno amo?
1: Ma cosa c'entra adesso l'amore col matrimonio?
2: Papà, non insistere. Io ho conosciuto un altro ragazzo e mi sono innamorata di lui.
1: Non voglio neanche sentirtelo dire.
2: Ed è poi una brava persona. Lo sai dove mi ha portato al primo appuntamento?
1: No!
2: A cena fuori, poi mi ha fatto ubriacare per fare sesso con me insieme ai suoi amici, che peraltro sono nazionali di basket del Camerun.
1: Va bene. Avrà fatto colpo con un grande classico che non tramonta mai. Ma che cos'altro ti potrà dare nella vita? Che lavoro fa?
2: Gian Brandon fa il pittore.
1: Il pittore? E tu vuoi lasciare uno stimato ragazzo per un pittore?
2: Sì, un pittore. Cosa c'è di male? Anche il nonno era pittore.
1: Ma il nonno non era tuo nonno. Era in realtà uno sceicco sotto falso nome.
2: Non fa niente. Io gli volevo bene come se fosse un nonno. Ancora mi ricordo di quando mi prendeva sulle ginocchia e gridava Allah Akbar, cagna infedele.
1: Ma poi che pittore era il nonno? Quando mai l'ho visto dipingere?
2: Perché non era uno sceicco sotto falso nome, era un pittore dissidente della Corea del Nord che si fingeva sceicco, che si fingeva nonno.
1: Avrei dovuto capirlo dagli occhi a mandorla.
2: Beh, sono contenta che l'hai scoperto. Ora, se non ti dispiace, vado a fare le valigie.
1: Le valigie?
2: Io e Gian Brandon ci trasferiamo in Veneto.
1: In Veneto? Ma cosa ci andate a fare in quella landa desolata e indipendentista?
2: Lui come pittore aderisce alla scuola dei Germano Mosconiani, dei postmodernisti che disegnano soprattutto madonne.
1: Amore, l'amore non mi intendo di arte, sono eterosessuale io, lo capisci?
2: Te la faccio breve. All'interno dei Germano Mosconiani, lui vuole fondare un nuovo movimento artistico che si basi sul dipingere solo belle fighe del Veneto.
1: Ma che razza di progetto di vita è?
2: Io lo amo e lo seguirò anche in capo a Montebelluna, provincia di Treviso.
3: Pamerda seguirà veramente Gian Brandon in capo a Montebelluna? E riuscirà Gian Brandon ad avere successo dipingendo solo belle fighe del Veneto? Lo scoprirete nella prossima semicensurata puntata di Dissapori, che si intitolerà...

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
2: È tutto fatto.
0: This is the Zoo. This is the Zoo.
3: Vai, dai. California. California.
4: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
5: Ciao Ryan, come stai?
6: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
7: Per la mia psiche?
6: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isolette alle Seychelles, nell'arcipelago.
7: Arcipelago.
6: Nell'arcipelago.
7: Arcipelago.
6: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
8: Pelago.
6: Nell'arcipelago.
7: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago.
7: Dell'Oceano Indiano.
6: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
4: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
5: Piacere, Lindsay.
6: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è Rachel Conner?
6: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
9: La cioccolatas.
7: Ciao, io sono Ryan Cohen.
6: Ciao, io sono Ryan Conner.
9: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
5: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
6: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
9: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
6: Una business relationship.
9: Una business relationship.
6: Una business relationship.
9: La station way, la di nuovo.
6: Una business relationship.
9: Relationship, uno che fuma.
6: Una business relationship fra di noi.
10: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
6: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Ancora
9: Lindsay, no.
6: Lindsay.
9: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Non è l'insane. Lindsay.
6: Lindsay.
7: Lindsay.
6: Lindsay.
7: Prova a dire Lindsay.
6: Lindsay.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Ancora.
9: Perché Lindsay?
6: Oh, Lindsay.
9: Lindsay, come Sanpei.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
9: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
6: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
7: Cervellarmi.
6: Ma devo cervellarmi per...
9: Sì.
6: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
7: No.
6: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
5: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
11: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
5: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
11: Ma no, non pensare che
5: Ma
11: sei...
5: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: No, perché?
5: Ancora?
6: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
5: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
6: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
5: Parla, idiota, dai che devo studiare.
6: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
9: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
6: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
9: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No. Andiamo lì, li tiriamo dal balcone.
6: No, col PSD.
9: No,
6: col
9: PSP.
7: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
6: Che ne dice?
7: Che dici? No.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
9: Ci pisciamo addosso.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
9: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
6: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
9: Theft.
6: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
7: Liberty Island.
10: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
6: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
7: Ma in Puglia?
6: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
2: Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
9: Vorwerwagen, che è di Vancouver questo.
6: Vove.
9: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
2: Lo sape, adesso
9: fa bene l'uovo.
2: Coglioni a me, rompi
7: coglioni. Una macchina famosa.
9: Una Range Rover Vogue.
6: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
9: Rover?
6: Rover
9: Vogue.
6: Vogue.
9: Una Range Rover Vogue.
6: Una Range Vove Vogue.
9: Vove
6: Vogue. Ma dillo così,
7: la non è russa, è inglese la Range Rover.
9: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: In un piccolo sottoborgo americano, pieno di casette tutte colorate come se fossero state vomitate da un gruppo di omosessuali, la signora Peggy cerca di vendere i prodotti Avon.
3: Ding dong, la signora Avon, ha provato la nuova crema per la faccia a base di sperma di cammello?
4: Oh, Peggy, ti ho già comprato il lucida labbra aromatizzato all'alito di pakistano, basta adesso!
2: Stufa ed avvilita, si guarda intorno. Dallo specchietto retrovisore nota l'immenso castello tenebroso che sovrasta la città.
3: Non ci sono mai stata lassù. Tutti si lamentano del tanfo di letame che arriva da lì. Chissà se ci abita qualcuno.
2: Peggy si avvia. Non appena superato il cancello, viene avvolta da un odore penetrante di sterco equino. E la ragione è una soltanto. In tutto il giardino vi sono sculture meravigliose fatte di merda. Tirannosauri, omini che giocano, figure astratte bellissime. Chi potrà mai essere l'artista alla base di tutto? Peggy scende dall'auto ed entra nel castello.
4: Ehi là! C'è nessuno?
5: Ci sono solo io.
2: Un ragazzo vestito sadomaso con la faccia di Johnny Depp esce fuori dall'ombra.
4: Ciao, vivi solo?
5: Sì, mi chiamo Edward.
2: Mentre il ragazzo si avvicina, Peggy nota qualcosa alle sue mani. Sono forcipi.
6: Oddio, sono forcipi! Ma com'è successo?
5: Mio padre non mi ha finito. Era un ginecologo, sai.
4: Tu verrai via con me!
2: I due ritornano nella cittadina e vengono tutti quanti attratti dal misterioso Edward Mani di Forcipe.
7: Oddio, mai le forcipi, che figo! Puoi girare l'insalata!
8: No, chissà che belle palle di gelato che potresti fare!
9: Secondo me quelle le puoi usare per scavare per terra!
2: E tutto il vicinato comincia a sfruttare il povero Edward per ogni singola faccenda futile, ignari del suo estro artistico e soprattutto del fatto che non si fosse mai lavato le mani. Ma un giorno sbotta.
7: Io sono stato creato per far nascere i bambini. Queste porcipi devono aiutare la gente.
2: E in un impeto di follia comincia a girare per le case in cerca di donne incinte. Dopo il suo passaggio ci fu un'incredibile crescita demografica nel paese. Fece partorire ogni singola donna che incontrava.
5: Ehi, tu sei incinta, vero?
4: Sì, ma da 2 settimane. Come lo sai?
5: Lo sento dall'odore.
4: Ah!
5: È il momento di far partorire questo bambino.
4: Cosa? No!
2: Non contento, cominciò a far nascere gli animali.
5: Sta ferma, da brava. Eccolo qui. Un piccolo bambino di mucca.
2: Ma anche lì, una volta raggiunto il suo scopo, si sentì vuoto.
7: Ehi, forse dovrei far partorire anche i maschi.
5: Ma certo.
2: Trovò il primo malcapitato, un obeso che passava di lì, e gli tirò giù i pantaloni. Non conoscendo l'anatomia maschile, Edward Mani di Forcipe dovette improvvisare.
7: Ehi, ma questo cos'è? Ma forse è il buco giusto.
9: Ehi, amico, non ti conviene passare di lì. È in arrivo un bello stronzo.
7: Ah, sai già che tuo figlio sarà uno stronzo, eh? Bene, facciamolo nascere.
9: Oh, oddio!
2: E gli tirò via mezzo quintale di merda. Non capendo bene il perché, ma riconoscendo la sostanza che tanto aveva utilizzato per le sue sculture in quegli anni nel castello, comincia a modellarla. Gli schizzetti marroni fioccano sulla faccia del ciccione ancora tramortito per terra come fosse una delicata e candida neve.
7: È questo il mio posto. È questo il mio destino. Io sono un artista.
2: Edward finalmente ha capito il suo scopo. Allora si mette alla ricerca di un bel gruppo di obesi che si porta nel castello e dopo averli fatti partorire inizia a scolpire. E da quel giorno, nella piccola cittadina, ha cominciato a nevicare merda.
1: Il perineo della realtà.
0: Lo Zoo di 105 presenta.
10: Por Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
11: Amore, io esco!
12: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the fic.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
12: Sì.
14: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
15: Sì!
12: Dai!
15: Sì!
12: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
15: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti!
12: Che cazzo!
15: Devo andare in bagno.
12: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
15: Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, no, no, porca troia, porca puttana.
12: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
15: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah,
12: sì. Sì, sì, dai, dai.
14: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
12: No,
14: scusa, vista.
12: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
15: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
15: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
15: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
11: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film.
12: Una merda.
17: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Accidenti! I preparativi delle nozze incombono. E quel bischerone di Skelly sparisce e non mi risponde al telefono. Amo avere un boy sfuggente e ombroso. Ma mi tocca sempre andare io da lui. E lo sa che odio guidare coi tacchi.
2: Ehi, mamma!
1: Amore! Che fai? Ti stai burlando di me facendo gli scherzini e non rispondendomi al telefono ai super messaggi top con le emoticons della coppia Omo e il bambino. Dove ti sei cacciato? Non dirmi che sei ancora a giocare con le tue sciocchezze da malvagio signore della morte mentre io mi sto letteralmente mangiando le unghie appena fatte dall'estetista. Ma sai quanto mi costa fare il gel ogni due giorni?
3: Ciao teso.
1: Ciao amo.
3: Oh, ma che diavolo che hai fatto alle unghie? Non si possono vedere. Sembri una lavandaia.
1: Oh, ti prego, Beastie Baby, non ti ci mettere anche tu a farmi fare la pazza. Lo so che sono indecenti, ma sono in super ansia poco top per colpa di Skelly e dei preparativi delle nozze.
3: Ma stai tranquilla, teso. Ci sono qui io, altrimenti a cosa servono le sister?
1: Che carina che sei, pelosissima amica mia. So che posso contare sulla socia quando ne ho bisogno. Sto impazzendo, non abbiamo nemmeno fissato il giorno. Non sappiamo se viene Elton John e se il manager di Beyoncé ha accettato il cachet per l'evento. Chi ci fa il catering? Dici di chiamare Enzo Miccio?
3: Beh, Enza è una socia, l'ho incontrato a Mykonos e secondo me ti dà una mano. Lui è una garanzia, basta che poi non la mena con i segnaposto color oro, che personalmente fanno troppo etero. Oh, cazzo, i culatoni! Ciao, Skeletor.
1: Toh, guarda un po'. Si parla di Gucci e spuntano i rapper.
4: Che cazzo ci fai nel mio castello? Tuo padre non ti ha segregato in qualche fetida cella dopo averti visto infilare Alice nella tana del merda coniglio? Che vuoi? Che ci fai qui?
3: Non fare il cattivo, non trattare così la mia sister. Le stai spezzando il cuore.
4: Ma sei serio?
1: Tranquillo, Beastie Baby. So cavarmela da sola. Adesso, solo perché hai due pettorali da urlo e un outfit che mi fa impazzire a metà fra Cappuccetto Rosso e Belfagor, non pensare di avere così tanto ascendente primordiale nella mia libido da poterti permettere di trattarmi così a pochi mesi dal nostro matrimonio. Hai capito, baby?
4: Ma quale stracazzo di matrimonio? Maledetta leva impestata di quella cagna balorda infame, lurida di quel falco di merda che ti ha dato i poteri. Non c'è nessun cazzo di matrimonio, io non sono frocio. Vi vuole entrare in quella testa fottuta piena di prodotto ammorbidente?
1: Calmati, abbassa la voce, baby. Non fare scenate davanti agli amici. Le omocose si risolvono nelle proprie omocase, soprattutto arredate con gusto.
4: Ma quali cose dobbiamo risolvere? A parte il fatto che fatico a trattenere le feci da tre fottuti mesi e ho infezioni intestinali indicibili per via del fatto che il mio culo sta facendo più dentro che fuori ultimamente!
3: Calmati, Skeletor, potresti sentirti male.
4: E tu devi finirla di pensare che io sia il tuo amante.
1: Calmati.
4: O il tuo fidanzato. O il cazzo che
1: calmati,
4: ti sei messo,
1: amore,
4: in quella fottuta testa da Raffaella Carrà col mento di Ridge di Beautiful.
1: Amore. Oh.
3: Cazzo, è svenuto.
1: Oddio. Speriamo non sia diventato cieco. Oppure abbia perso l'uso della gamba destra. Oppure non riconosca più il colore rosa. Sarebbe tremendo guardare ancora il film di Barbie e non riconoscere gli outfit pazzeschi della Margot Robbie.
3: Gran film, quanti pianti. Comunque, credo che sia solo un semplicissimo svenimento. Aiutami a metterlo a pecorina, così si riprende.
1: Top! Ecco, tu prendilo per le braccia possenti e bentornite, che io lo afferro per le splendide natiche sode e succulente. Oh wow, anche tu pensi quello che penso io.
3: Non volevo dirtelo, ma effettivamente...
1: Per il potere di Gayskull!

0: on welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Alan in love. Alan in love.
3: Buongiorno e bentornati. Allora, la storia di Santina potrebbe finalmente prendere una piega positiva. Ma prima di proseguire con il racconto, vi facciamo un breve riassunto della situazione. Dunque, Santina è disperata per due motivi. Il primo, che l'agenzia immobiliare dalla quale era intenzionata prendere in affitto un appartamento le ha sottratto i suoi ultimi risparmi, senza darle la casa per cui aveva pagato cauzione, provvigioni agenzia e mesi anticipati. Secondo, che la sua cavità orale, sempre più simile ad un water dell'autogrill di Bologna il 15 di agosto, la sta martorizzando di dolore per la presenza di 5 denti quasi in stato putrefattivo. Bene, lo Zodi 105 le ha messo a disposizione un dentista gratis e un avvocato che l'aiuterà a recuperare i soldi persi. E nel frattempo, per affrontare i costi della vita, ha pensato di realizzare un tour in giro per l'Italia in cui tanti amici dello Zodi 105 ormai affezionati alla mitica Santina potessero aiutarla economicamente. E così è nato il Santina Tour. Obama la avvisa che è bene che si prepari.
4: Pronto? Pronto?
5: Parlare, non sentire, pronto?
4: Pronto?
5: Senti.
4: Pronto, mi senti?
5: Sentine, sono Obama.
4: Dimmi.
5: Sentire? Dire ciao, non sentire bene.
4: Salutare, sì.
5: Salutare?
4: Tu salutare, ma fammi sentire, come mai che non hai telefonato settimana ventura?
5: Aver organizzato con un avvocato per fare tour insieme con Pullman.
4: E quando?
5: Settimana prossima, tu contenta?
4: Sì, io sono contenta.
5: Allora tu devi preparare valigia, noi partire, eh?
4: Esatto, appunto, io preparare valigie.
5: Potrei fare favore?
4: Sì, dimmi.
5: Io avrei saputo che in zona di Verona c'è albero di banana molto buono. Può portare un casco di banana?
4: Oddio, dove vado a prenderla? Non lo so. Non posso andare fuori perché sono a piedi, non ho la macchina.
5: Fare cortesia?
4: Sì, io potrei fare, ma come faccio a andare a prenderla? Che sono a piedi?
5: Fare bordare di Alessandro.
4: Va bene, ce lo dirò allora.
5: Molto buona banana di Verona, eh?
4: È molto buone le banane di Verona, è vero. Mi piace anche a me tanto.
5: Tu contenta?
4: Sì, io contenta. E Alfio?
5: Alfio contento. Tu contenta?
4: Sì, sono contenta. Allora sì che sono contenta.
5: Tu contenta?
4: Sì, contentissima.
5: Troppo contenta?
4: Sì, troppo contenta. Troppo contenta.
5: Contentissima?
4: Contentissima.
5: Va bene, Santina, è importante ricordare una cosa. Noi quando fare tutto tour con Pullman,
4: sì,
5: dopo fine di tutto tour andare da dentista, non pagare niente, è gratis. Mettere denti di asinello, detto.
4: Sì.
5: Tu contenta?
4: Io contenta, sì, ma
5: tu,
4: ho un pezzetto, ma non tanto. Me l'ha fatto il dottor dentista. Pronto?
5: Tu contenta?
4: Io contenta. Pronto?
5: Tu contenta?
4: Sì, io contenta.
5: Allora io a salutare.
4: Mi saluti?
5: Salutare.
4: Prima di Natale.
5: Salutare.
3: Ottimo, siamo quindi tutti pronti per il Santina Tour. Le date sono state definite dall'11 al 17 dicembre e le tappe saranno pubblicate sui social dello Zodi 105. Ma ora diamo la linea a Matteo Renzi, che la informa su come diventerà dopo l'intervento dal dentista.
6: Santina!
4: Dimmi.
6: Ciao, hai sentito che belle notizie?
4: Belle, bellissime.
6: Adesso tu l'unica cosa, non ti devi spaventare di una cosa. Allora, quando andremo dal dentista, ti cresceranno un filo le orecchie.
4: Mamma mia, addirittura.
6: Sì, ma poco, una decina di centimetri.
4: Ho capito.
6: Però te non ci far caso, perché poi ti cresceranno anche un po' le spalle per portare su i pesi, capito?
4: I pesi, esatto.
6: Sì. Poi, con l'intervento ai denti,
4: sì,
6: te ne rimarranno due. Però grandi, grandi.
4: Esatto.
6: E quindi tu riesci a far tutto, insomma. Anche le mani diventeranno...
4: Le mani.
6: le mani diventeranno al posto di 5 dita 2 grandissime.
4: Bene, bene.
6: Va bene, Santina, allora ci vediamo. Sei contenta?
4: Sì, contentissima. Ringrazio tutti. Anche Alcio, salutemelo tanto.
6: Va bene, allora, Pasqua. Prima di chiudere, buona Pasqua.
4: Buona Pasqua. Tu contenta.
6: Brava Santina, domani. Ciao, Ne.
4: Grazie.
6: Ciao.
4: Grazie
6: di ciao, tutto. Gioia.
4: Ciao, ciao, ciao.
5: La chiamata è finita. Sono finiti i soldi. Ciao.
4: Ciao, ciao. Alan in Love.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Oggi quei due scassati dei tamarri chiameranno le agenzie di viaggi per organizzare una vacanza con 50 amici. Minchia! Minchia! Porco due!
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Scosto? Scosto? Scosto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
4: Sono... Sto schiarendo la voce, una chianca qua a mezza gola. Cioè, praticamente abbiamo un addio al celibato di un ragazzo.
3: La sento un po' male, come? Non ho capito.
4: Ehi, prova, ehi, mi senti meglio? Pronto?
3: Sì, la sento adesso, mi dica.
4: Praticamente da qui alla primavera, quando vuole... Siamo una cinquantina di ragazzi un po' particolari, però, perché comunque puoi immaginare un po' il quartiere. Veniamo tutti dal quartiere periferico, quindi c'è anche un qualche saccagnato mentale. Non è che c'è tutto a postissimi, siamo, no? Tenga conto del fatto che immagini un po' le esigenze di un gruppo di sciacannati che partono completamente strafatti, ubriachi, che vogliono andare a... cioè vuole un posto dove ci siano mignotte.
3: È un gruppo un po' grande, non so se nostra... Magari passate a trovarci da qua in agenzia e ne parliamo.
4: Tutti a 50 dobbiamo venire?
3: No, e gli organizzatori.
4: Ah, quindi se praticamente io e mio cugino. Minchia, l'ho preso nel culo.
3: Gli organizzatori, così vi ci conosciamo e vediamo anche da capire un po' che tipo di spesa avete, quanto avete budget. Dovete arrivare con un minimo di... già delle idee chiare, perché
4: no, ma le idee
3: così,
4: sono abbastanza chiare.
3: In generale diventa difficile per noi che lavoriamo per poi dopo non concludere nulla.
4: Così, così non è...
3: Però volentieri, prendiamo un appuntamento, venite e così. Ok? D'accordo? Va bene.
4: Parla solo tu, non mi fai parlare. Quello che stavo dicendo, le esigenze sono abbastanza chiare.
3: Allora, se riesci a venire un giorno con magari un rappresentante di Cuneo o comunque qualcuno, ci conosciamo e vediamo un attimo da capire le vostre esigenze e il budget. La cosa importante è capire il budget.
4: Stai parlando troppo! Ma non mi fai parlare! Le esigenze sono abbastanza chiare, te lo stavo dicendo, sono 50 sciacannati, vogliamo andare a Mignotte, c'è una roba di un postaccio dove ci siano balorde.
3: Vabbè, allora non è forse
4: droga.
3: Il nostro gruppo,
4: cioè,
3: no, sono
4: tutti fare. Che cazzo, non ho capito, ad accelerato devo fare, devo andare a leggermi le pergamene egizie, deve essere una roba ignorante. Si va a ficcare, si riempie le nasche.
3: Mi dispiace, arrivederci.
4: Ma
3: è
4: rotti i coglioni.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
5: Pronto?
3: Questa era un'agenzia viaggi.
5: Sì, ho chiamato. Stavo cercando l'agenzia viaggi perché devo organizzare insieme a mio cugino una vacanza tra amici. Un addio al celibato. In 50, diciamo. Siamo in 50.
3: In 50 sareste?
5: Sì, siamo in una cinquantina. Paghiamo, non c'è problema. Cioè, i soldi li abbiamo.
3: Ok, ma allora, perché noi le spiego un po' in breve.
5: Vai.
3: Allora, noi ci affidiamo a dei tour operator che quindi in base alle richieste lavorano su misura. Noi lavoriamo prettamente su misura.
5: Calcoli che siamo un po' tutti del sud, quindi la maggior parte, perché lei ha chiesto le misure, non siamo altissimi, capito? Il massimo, il più alto sarà 1,25 m.
3: No, io ho chiesto le misure, no.
5: Cioè, noi siamo gente che è bella carica, quindi stiamo cercando un posto dove andare proprio a devastarci, proprio in amici, si capito? È un addio celibato, quindi si sa che quando si va tra uomini andiamo a puttane, droga, ci spacchiamo, capito? Quindi una località così.
3: Allora forse questa allora non è, cioè noi ci occupiamo di viaggi di un certo tipo, cioè sono...
5: Ma noi paghiamo, paghiamo.
3: No, sì, ma proprio come uguali.
5: Ma che cazzo fai? Mi stai dando del pezzente?
3: Sono viaggi culturali, esperienziali.
5: Vabbè, andare a puttana adesso non è culturale.
3: Però.
5: No, scusi, signora, andare a fare sesso non è che è una cosa culturale, perché sono i ragazzi, tra di noi ci sono anche dei minorenni, quindi dove li portiamo prima volta a Mignotte, una roba, capito, di famiglia, un rito proprio. Si va a troie.
3: Non siamo nell'agenzia.
5: Perché pensavamo di andare ad Amsterdam, che là ci sono le troie. Pronto? Ma pensate. Pronto? Vaffanculo, va.
1: Tamarri.
6: Pronto?
4: Pronto? Oh, mi senti?

0: Allora ti mando un WhatsApp e cosa ti scrivo nel WhatsApp?
1: Quello che ti serve.
0: Eh?
1: Quello che ti serve.
0: Ah, ti scrivo puttane, cose.
1: No, puttane, non mi dici puttane.
0: E tu mi hai detto quello che mi serve. A me serve un posto per andare a puttane con 50 persone. Ma sto parlando, che cazzo ascolta. Non mi dire ascoltami, che è un attimo che prendo il primo freccia rossa che c'è, mica ti entro con i binari dentro il negozio. Direttamente, seduto. Ti tiro uno schiaffo, sì. Ti tiro uno schiaffo da seduto nel vagone e riprendo, guarda, il viaggio per tornare a Milano. Che ti sto minacciando! Non devi parlare mai quando ti minaccio.
1: Ma chi sei tu?
0: Massimino Di Quarto, tatuatelo, che poi te lo scarfisco.
1: Mamma mia,
0: lo so.
1: Non c'è niente da fare, eh?
0: Ma tu mi hai detto scrivimi nel messaggio WhatsApp cosa ti serve. Mi serve un posto per andare a puttare in 50 spacciatori.
1: Ma stai minacciando, stai zitto,
0: mica una minaccia. Freccia rossa, mica posso spostare i binari. Una minaccia e ti buco. Mica ti ho detto ti entro con i binari nel negozio. Se non è fattibile che io ti sposto dei binari. Ma è anche la logica tua che non ci stai, capito? Vabbè, mi hai rotto il cazzo.
2: E mio cugino si è arrabbiato, pronto? Senta, allora le scrivo io il messaggio, le mando tutte le indicazioni che vogliamo andare, la località, veda lei, un posto dove c'è appunto quelle zoccole, quelle robe là. Non le scrivo niente, le scrivo siamo Massimino Di Quarto e Giovannino, quelli che devono andare alla festa in 50, va bene? Così almeno
1: attendiamo,
2: siamo a posto.
1: Attendiamo con ansia questo messaggio.
2: Come cazzo parli? Attendiamo, che cazzo vuol dire, coglione? Ma pensate, mica altro che binario, scemo. Coglione, che cazzo fai?
1: Sono fatto vincenti.
2: All'alito della paura, scemo.
0: Saccalo. Vai via.
2: Spegni il frenante.
0: Vai via. Ti soffio.
2: Fischio.
0: Ti soffio.
1: Che grande. Vai via.

0: only on 105.
1: Per decenni Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare.
2: Ma tutto questo sta per cambiare.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta.
2: Presenta.
1: I remake-ioni.
2: I remake-ioni.
1: I classici del cinema con protagonista Ricchioni.
3: Ah! Oh.

0: fidati mio, Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
4: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
4: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
4: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
4: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra, in politica siamo mascherati, ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Noyes diventeranno gay?
3: No! No, ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo,

0: Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi ne...
1: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro! È la tua ultima occasione, mio. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
0: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio nero.
1: Basta, ma pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
0: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
1: Tu, Neo, tu sei l'eletto.
3: Non l'eretto.
0: Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto, eretto una parolona.
1: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
0: Ah, intendi gli eterosessuali?
1: No, gli agenti, programmi senzienti, si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano, sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
0: Mi stai dicendo che questi hanno, cioè questi agenti, hanno accesso a tutto?
1: Sì, è proprio così, hanno accesso a tutto.
0: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Noyes? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
1: Merda, siamo fottuti. Ok, Matrix, hai vinto tu, va bene? Hai vinto tu, rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I re Meicchioni, il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso della nostra società e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore, l'amore tra tutti i sessi. Viva il gay pride, amore libero. Viva l'omosessualità.
0: Wow, narratore, hai una voce stupenda. Chissà che bel maschione che sei.
1: Basta, frocio.
0: Ma Paolo Noyes in tutto questo?
4: Vaffanculo.
1: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
5: I remake. Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Questa è la segreteria telefonica di Paolo, il macellaio e bracista a Piazza Mercato. Lasciate un messaggio con il vostro recapito telefonico e sarete richiamati da me.
3: Sì, buongiorno Paolo, il macellaio bracista. Volevo informarla che lei vive in un posto di merda. Arrivederci. Questo è un messaggio lasciato in una segreteria telefonica di una persona che tra l'altro non conosco e della quale non me ne è fatto un cazzo, semplicemente per introdurre l'argomento di oggi, che è questa classifica stilata dall'Università La Sapienza di Roma e dall'Associazione Italia Oggi delle città più vivibili d'Italia. Al primo posto quest'anno c'è Pordenone, e all'ultimo posto c'è la città di Foggia, che ha scalzato addirittura Crotone dall'ultimo posto in classifica. Le città colpite dal Covid come Milano, Bergamo, Lodi, Cremona hanno perso ovviamente qualche posto in classifica, ma io mi concentrerei sul fatto che Foggia è un buco di merda. Ecco, vorrei sentire foggiani o difensori dei foggiani. Apriamo il
4: video. Non dicendo bene, non prende qui.
3: Come mai non prende?
4: Non prende, scusi. Non prende.
3: Forse perché Foggia è un posto di merda? Lo sa lei, sì. Cioè, ha visto la statistica stilata da Italia Oggi che dice che Foggia è un posto di merda, è il peggiore buco cacatorio.
4: No, mi interessa niente a me. Ciao.
3: Niente, non gli interessa, capisci? Forse è anche per questo che è l'ultimo buco del culo del pianeta. Perché a loro non interessa, un altro, dai.
5: Ma sono in diretta?
3: Sì, certamente, ovviamente.
5: Oddio.
3: Lasci stare il Padre Eterno, che con voi è stato poco generoso. Come mai? Foggia è una fogna di merda. Risponda alla domanda.
5: No, perché io non vivo a Foggia, quindi.
3: Ah, quindi lei è scappata da Foggia.
5: Sono scappata da Foggia, ecco perché, non lo so perché.
3: E quindi è felice, così. È felice di questo fatto? Si scrive
5: sì, felicissima, perché tanto io non sono lì.
3: Ma perché? Perché? Perché Foggia fa così cagare? Perché Foggia...
5: Oh, con calma,
3: Cosa con calma? Lei è foggiana, non ha diritto di parlare. Lei è foggiana.
5: Lei mi telefona sì. E si permette anche di dire parolacce e di mettere regole.
3: Lei è di Foggia e si permette anche di dire a me quello che devo fare, sì. Reietti zombie del nostro pianeta, lo so.
5: Però guardi, posso darle anche un altro numero.
3: Prego.
5: Di telefono,
3: sì.
5: Così magari
3: certo.
5: Chiama qualcuno
3: sì,
5: della
3: basta
5: di
3: che
5: Foggia.
3: Lo faccia in fretta perché mi sta facendo venire i fichi d'India ai coglioni, mi dica. Che cazzo ride? Cosa cazzo ride? Lei proviene da una fogna merdosa e ride. Cosa ride? Cazzo ride?
5: Però sono in zona arancione.
3: Sì, ma lei dovrebbe stare in zona marrone insieme a tutto il resto dei foggiani che sono
5: benissimo.
3: Il fanalino di coda di questo paese.
5: Ok, ci ritornerò, guarda, volentieri. Spero
3: sì,
5: di ritornarci.
3: Basta tirare lo sciacquone per tornare a Foggia. Basta, se lei tira lo sciacquone arriva immediatamente a Foggia. Mentre gira in giù nella tazza faccia ciao ciao con la manina. Arrivederci.
5: Vaffanculo.
3: Sentiamo Mario per un flash, dai Mario.
6: Ma tre cazzo vuoi, dimmi.
3: Sono sempre io, Mario, sono Giuseppe Bruciani.
6: Sei sempre tu, tanto piacerò al cazzo che sei sempre tu.
3: Bellissimo, Mario, cosa ne pensi del fatto che Foggia è l'ultima città in Italia in quanto a vivibilità? Che cosa ne pensi?
6: E che cazzo me ne frega a me, non mi rompi il coglione.
3: Sempre lucidissimo, Mario, grazie, un flash.
7: Bah, vi dico la verità, che sono proprio contentissimo perché qui ci sono molte persone che sono ancora... molto maleducati rispetto alle persone che abitano al nord.
3: Quindi lei è fortemente critico nei confronti dei suoi conterranei o conterronei
7: sì.
3: Anche
7: sì.
3: Ma come mai voi altri terroni siete sempre il fanalino di coda di questo cazzo di paese?
7: No, io sono una persona molto educata, soprattutto come ho educato i miei bambini a
3: sì.
7: Non buttare le carte a terra.
3: Sì.
7: Come altri bambini che sputano a terra perché è una cattiva educazione.
3: Però nonostante questo, nonostante la sua buona volontà, Foggia rimane un buco del culo di merda.
7: Esatto, come lei. Io sono contentissimo di essere terrone perché forse lei non sa
3: sì.
7: Da dove proviene la parola terrone. Se vuole io gliela posso.
3: Ma certo,
7: spiegare.
3: Non vedevo l'ora di farmi spiegare l'esegesi della parola terrone da un meridionale.
7: Okay.
3: Prego,
7: allora,
3: prego.
7: La parola terrone proviene dalla terra, perché ciò significa che la parola proviene dalla terra. Quindi molte persone.
3: Non l'avrei mai detto, non avrei mai detto che terrone venisse dalla terra. Pensavo venisse dal pesto.
7: Tutti agricoltori. Mi faccia parlare per cortesia, perché sennò io sono una persona maleducata.
3: Lei essendo foggiano ha un sacco di tempo da perdere perché non ha un cazzo da fare, vive come un parassita alle spalle
7: esatto,
3: dello Stato, quindi
7: esatto,
3: non ha un cazzo da
7: come
3: fare.
7: Come lei.
3: Che cazzo è lei?
7: Mi faccio come con quelle stronzate che lei sta dicendo in questi istanti.
3: Sì, no, ma lei, scusi, abbia pazienza, ma tra i due la posizione più scomoda è la sua. Io ho il coltello dalla parte del manico, lei dalla parte
7: sì.
3: Della merda.
7: Perché ma quello che dice lei?
3: Sì, no, lei è fece, si rende conto.
7: Io invece dalla parte della mia mano invece c'ho
3: il cazzo perché
7: pistola.
3: Si sta masturbando. Dai, vattene a fare in culo, dai, ciao. Un altro. Lupo! Ciao Lupo!
8: Ma Buongiorno Giuseppe, buongiorno.
3: Cosa ne pensi dei foggiani che quest'anno sono ultimi in classifica, addirittura sotto Crotone? Cosa ne pensi tu da barese?
8: Sono un popolo di quattro coglioni pure loro, nel senso che ci mettono pure loro del loro per far sì che arrivino all'ultima posizione.
3: Cos'ha che non va? Cos'ha che non va il foggiano?
8: E c'hanno dei piccoli problemi tipo... di furti d'auto, rubano le macchine come le noccioline. Tu stai, vai due secondi, metto la macchina in moto, vengono, dammi la macchina e se ne vanno. Diciamo che c'è questo piccolo problema i foggiani, però c'hanno tante cose belle.
3: Tipo, fammi un esempio.
8: A Cerignola, a Cerignola, sì, che è vicino a Foggia, proprio nel foggiano, c'è, sì, un'oliva che si chiama la pella di Cerignola.
3: E ficcatela in culo, che cazzo me le frega, lupo!
8: Ma se tante cose buone da mangiare, tante le femmine buone pure.
3: Ma questi non hanno gli occhi per piangere, vivono nelle caverne come i Cro-Magnon, cazzo. Perché? Cosa gli manca?
8: Ma lo vogliono loro, gli manca un po' di istruzione sicuramente, che sono veramente un po' ignoranti.
3: Ok, quindi aspetta, ricapitolo, lupo. Sono ladri e ignoranti, poi?
8: Ladri, ignoranti e rotti in culo pure, secondo me. Quindi questi foggiani.
3: E invece Bari?
8: Bari è una città top. A Bari stanno i baris che sono croccanti nel loro modo di essere, sono veraci. C'hanno i coglioni grossi che escono da fuori le mutande, che se vai sulla moto sbattono sul serbatoio a 180 km orari.
3: Cazzo,
8: il
3: sì!
8: È così.
3: E cosa c'è scritto sulla porta di Bari all'ingresso? Dimmelo, lupo, dimmelo!
8: Non rompe

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino sono ai domiciliari e quindi chiameranno i venditori di semi di frutta e verdura per coltivare in casa. Mamma mia, che voglia di farmi una spada.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Pronto?
3: Sì,
4: buongiorno. Buongiorno signora, come sta?
3: Bene, grazie.
4: Bene, ho chiamato a Verbania perché io abito lì vicino. Volevo un'informazione. Mi sente signora?
3: Sì.
4: Non risponde. Senta, io volevo chiedere se c'è la possibilità, sotto un suo consiglio, di poter, allevare gli alimenti in casa, tipo le patate, le carote, perché io sto ai domiciliari, quindi non posso più uscire. Allora, visto che devo stare in casa, volevo farmi da mangiare in casa, tutta roba naturale.
3: Allevare?
4: Non so le parole, sono un po' ignorante, signora, non è che io so tutte le
3: termini. No, Gioia, no, ma non riesco a capire cosa c'entriamo noi col coltivare le carote e le patate.
4: Non vendete i semi di patata?
3: No, mi dispiace, Gioia, no.
4: Ma lei vende... Ma se io le ordino al telefono, lei me le può spedire a casa la frutta?
3: Ma dove abita?
4: Ha presente davanti alla parte dove partono i turisti con il... Vicino alla gelateria, quella in centro.
3: Ma gelateria quale?
4: Wender.
3: Ma io non so dove è la gelateria Wender, non l'ho mai sentita.
4: Ah, vabbè, comunque c'è una gelateria, mi pare, vicino alla Ferinelli, a presente? Sopra. Sono lì io.
3: Comunque... Ma la Ferinelli dov'è?
4: Ma che cazzo sei? Mi è un poliziotto, ho capito di sapere esattamente dove sono. Poi le do l'indirizzo, signora. Non è che è, capito? Il cacomela ce l'ha?
3: Che io sì, sono... c'è.
4: Ah, ok, perché io minchia impazzisco per il cacomela, una roba favolosa proprio. Vabbè, signora, io mi chiamo Giovannino, così se la chiamo la prossima volta lei sa chi è.
3: Va bene,
4: ho parlato con la signora
3: Maria Rosa.
4: La signora Maria Rosa.
0: Al celebrato mentale Giovannino, alla parola Maria Rosa, gli è partita la chimica succhiante. Se la sta immaginando tutta campagnola, con le trecce e i peli sulle gambe, con quell'odorino di negozio di formaggi.
4: Minchia, già il nome è uno spettacolo, signora. Quei nomi proprio tipici, proprio da succhiamento di pancia. Dai, nel lago con la provincia della barca. Dai, senza il biglietto con i turisti. Succhiamento, dai.
3: Buona giornata.
4: Fortissimo.
3: Arrivederci.
4: Con il logo sulla pancia, dai.
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Oh, scemo! Vendi i semi?
3: Prego!
5: Fallo pure, se proprio ci tieni in questo momento, non puoi aspettare domenica mattina. Ascolta, mi servono i semi, devo coltivare patate, zucchine, peperoni, carote, devo fare un orto in casa.
3: Ma con chi volete parlare voi, scusate?
5: Ma a me piacerebbe un casino stringere la mano a Pippo Franco, però non so se è possibile. Perché, me lo puoi presentare?
3: Buona giornata, buongiorno.
5: Non mettere giù la cornetta, che un attimo che ti detono proprio. Ti faccio i capelli proprio in piedi come i punk anni 80 proprio, scemo. Guarda, mi servono i semi, ce li hai i semi? Stronzo di merda! Oh! Oh!
1: Tamarri.
3: Pronto, ragazzi?
5: Sì, sono Massimin di Quarto.
3: Sì?
5: Senti, spettacolo, ci avevo una mezza esigenza. Come sono ai domiciliari, no? E allora mi sono un po' organizzato, messo praticamente nel bagno, ho riempito di terra e voglio mettere i semi per far crescere le robe con le lampade, tipo patate, carote, robe così. E volevo un attimino vedere se riuscivo a farmi il pollice verde e farmi patate, carote, robe. Ho messo la terra nel bagno, no? Che sei nada? Sa la canzone degli anni 80, vabbè, che cazzo ne sei tu? Senti, mi puoi dare una mano? Non c'è qualcuno che vende i semi? Voi vendete i semi? Come cazzo si fa?
3: No, noi non ce li abbiamo, non saprei proprio. Mica lì adesso.
5: Ma voi vendete direttamente le patate?
3: Sì, abbiamo direttamente le patate, non abbiamo il seme.
5: Cazzo, c'è anche la voce da figa, siete due spettacoli voi.
3: Certo.
5: Si sente la voce, siete simpaticissimi. Peccato che purtroppo non ci potremo mai vedere. Sta cosa mi spiace un sacco. Mandi una foto delle tette. Pronto?
3: Niente, mi dispiace, non posso aiutarti.
5: Dai, figa, sono ai domiciliari. Fate qualcosa per me, aiutatemi.
3: Sì.
5: Vabbè, dai, ti penserò tantissimo. Mi sto sbucciando una mano in sto periodo, una vita infame.
3: Vabbè, vabbè,
5: niente patata e niente patana. Va niente bene, patata, va bene così.
3: Mi piace. Ciao, prego. Ciao,
5: ciao spettacolo.
3: Ciao.
5: Ti bacio fortissimissimo proprio. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
6: Devo capire come coltivare sti cazzo di...
7: Pronto?
6: Uè, Zocco! Pronto?
7: Sì, dimmi.
6: Ciao, grande. Senti, ti voglio chiedere un'informazione. Tu ce l'hai i semi per la frutta da coltivare in casa? Perché no, devo coltivarli in casa. Non è che devo coltivarli fuori, in casa. Ce li hai?
7: Minchia, ma spettacolo, ma mi avete chiamato a me?
6: Minchia, ti è andata...
7: Spettacolo.
6: Oh, vedi di mandarci la roba in radio, se no ti saccagniamo di mazzate, capito?
7: Spettacolo, siete dei fenomeni, cazzo.
6: Senti,
7: voi.
6: Hai...
7: Io mi ascolto tutti i giorni, cazzo.
6: Me ne frega un cazzo. Senti, senti, conosci il numero di qualcuno che vende i semi di frutta, verdura, queste robe qua?
7: Dai, aspetta
6: che me lo segni, vai, vai.
7: Aspetta che questo qua ti casca sicuro, aspetta.
6: Vai, vai, dammelo.
5: Sì, ma smetti di farla di...
7: 338, minchia, mi ha chiamato lo Zodi 105, ma puoi.
6: 338
7: 96.
6: Vedi che sei andi... 96.
7: Un po', sì.
5: Adesso ti sputi in faccia, scemo di merda.
6: Ciao, scemo.
7: Ciao, grazie.
6: Ciao, ciao, coglione. Ma pensate che questo pensa di... che l'ascoltatore salati.
5: Che cazzo fa?
6: Trattiamo a merda anche a te, scemo, coglione.
0: La puntata dei Tamarri alla ricerca dei semi per coltivare continua questo venerdì.
8: Pronto?
5: Tu sei Jimmy Mani di merda, mi hai dato il tuo numero.
9: C'ha paura. Panico, panico, panico, paura. Paura.
10: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Sai che gli fai?
12: Mi piscia
11: bella. Sta merda sta cazzo.
12: Vieni, Leo, vieni.
11: Non ti azzardare. No! No! No!
12: Cazzo,
11: no,
12: stai qua,
11: mi sta pisciando addosso.
12: Pisci addosso.
11: Voglio che le pisci addosso.
12: Io rutto, anche te.
11: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già no, due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
12: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello è la briacatura di tre mesi fa.
13: Cos'è la briacatura?
14: Leo.
11: Martino, vaffanculo.
14: Leone.
11: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai di 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
12: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
13: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
14: Almeno il rutto non fa rumore.
11: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
14: No,
11: li facevo prima di venire qua. Aia!
14: No, Leo, fa male, ha campato sulle gambe, fa male! Aia!
11: Ma prezzo, pesce, murta, fateci.
15: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
16: Lo Zoo di 105.
15: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello hobby e tempo libero.
3: Scurimento del corpo, pratica alternativa allo sbiancamento anale, 39 euro a seduta. Decorative, rocce lunari a chilometro zero, 98 euro al chilo. Tombola facilitata con un solo numero, 24 euro. Fetta biscottata professionale, 288 euro. Monitor LGBT per vedere tutti i froci, 999 euro.
2: Casa, giardino, fai da te e animali.
3: Carta igienica da parati per pulirsi il culo nei muri, 18 euro al rotolo. Pinne da running, 21 euro. Combo, candela mangiafumo più candela bevi tequila, 34 euro. Offerta DVD, mamma ho perso l'aereo, rivisitazione del grande classico natalizio in versione tossica, 29,90 euro. Presepe Pulp con San Giuseppe Samurai e asinello posseduto che morde la testa al bambin Gesù, 154 euro.
2: Arredamento interni.
3: Nike da sbirro, scarpe con pizzetto al posto dell'iconico baffo, 187 euro al paio. Indispensabile, astrolabio satellitare, 311 euro. Lavastoviglie da canoa, 233 euro. Gioco dell'oca in vera piuma, 58 euro. Preparazione acqua, pomata omeopatica contro le emorroidi, 37 euro.
2: Offerte.
3: Gioco, il nuovo passatempo di Macio Capatonda, 21 soldi. Inutile, cerotto antiaderente, 7,80 euro. Auto ammiraglia senza ruote, per seguire corridore in ciclette, 6.549 euro. Pennelli solari, 7 euro. Natale educativo presenta Caino, pietrone da 5 kg per giocare al fratricidio, 22 euro, anche in colori pastello. Stanno benissimo col sangue!
2: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Ciao Trimoni, mi chiamo Paolo e sono di Bari. Lo so, sono puglieno e pure terrone. Però vorrei che faceste uno scherzo al mio amico Giuseppe, che fa il tassista. 2 settimane fa abbiamo noleggiato un'auto per andare a vedere la partita del Bari a Salerno. Quando l'abbiamo riconsegnata, c'era un po' di puzza di sigarette e di birra, ma niente di grave. Solo che per un errore, l'autonoleggio ha preso dei soldi dalla carta di credito del mio amico. Fatelo cagare addosso con qualche infamata delle vostre. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, sono Federico, la chiamo da dalla sede centrale di Milano.
1: Sì, buongiorno, sì.
2: Buongiorno, salve. Mi scusi, la disturbo per una questione relativa al noleggio effettuato da lei in data 10/11/2024.
1: Sì.
2: Ci è stato segnalato dalla filiale di Bari che la macchina è tornata con dei danni.
1: Più... In che senso danni, scusi?
2: Abbiamo...
1: Ma io ho consegnato la macchina, mi è stato dato il foglio di checkout, tutto... Giusto, tutto completo. Ora lei mi viene a dire che ci sono dei danni.
2: Sì, perché è stato effettuato un controllo supplementare al momento di riaffittare la macchina, di rinoleggiare la macchina. Il cliente che stava rinoleggiando la vettura, il SUV, ha rilevato prima di tutto dei graffi sulla carrozzeria che non erano stati segnalati precedentemente durante il vostro noleggio.
1: No, guardi, no, non ci siamo.
2: Dopodiché ci sono anche dei danni visibili nella parte interna, in particolare delle macchie che potrebbero essere di birra, leggo qua, di pesce.
1: Guardi, la macchina è stata riconsegnata intatta.
2: Ma non è quello che non è quello che ci hanno detto i colleghi della sede.
1: Dopo 2 settimane voi mi venite a dire questa storia, cioè, ma è possibile mai?
2: Guardi, consideri che noi affittiamo quasi 11.000 macchine alla settimana e non tutte.
1: Infatti, cioè, no.
2: Esatto, quindi le pratiche
1: dopo 2 settimane che uno mi fa un foglio di checkout ed è tutto a posto, venire a dire questa cosa dopo 2 settimane.
2: Sì,
1: questo
2: allora
1: perché il vostro manager sa che ha fatto erroneamente scalato 700 euro dalla mia carta anziché congelarli.
2: Sì, ma questo lei lo vedrà poi.
1: L'assicurazione l'ho fatta da un'altra parte.
2: Cioè, lei ha fatto l'assicurazione con un broker?
1: Certo, sì.
2: Allora è questo il problema, è questo il problema.
1: Le passo... Che è questo il problema? Che cosa vuole dire, scusi?
2: Che, nel senso, se lei faceva l'assicurazione con noi, aveva un certo tipo di tutela. Da questo punto di vista lei è tutelato minormente, capisce?
1: Ma io comunque l'assicurazione l'ho fatta, cioè non è un obbligo che la devo fare con voi.
2: No,
1: assolutamente.
2: Certo, non è un obbligo, ma chiaramente capisce che quando ci si trova in presenza di questi illeciti e di danni comunque di questa portata, perché l'auto adesso va completamente sterilizzata all'interno a causa degli odori che si sono creati, e chiaramente è più vantaggioso poter usufruire dell'assicurazione interna che non dell'assicurazione esterna. Ma guardi, glielo spiegherà il legale, glielo passo, va bene?
1: Va bene, me lo passo.
2: Grazie, arrivederci.
1: Salve. Round 2.
3: Studio legale, Pistacchio e Barabba, stai per essere collegato con l'interno desiderato. Non ti agitare e aspetta, Terone, che poi facciamo i conti.
4: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno, salve, sono l'avvocato Pistacchio e io rappresento l'autonoleggio.
1: Sì.
4: Allora, senta, il problema qua è che l'auto ha dei danni abbastanza importanti, nel senso che qui stiamo addirittura pensando di rottamare l'auto dalle condizioni.
1: Addirittura?
4: Signor, prego?
1: Stiamo scherzando? Ma no, è uno scherzo?
4: Ma
1: voglio capire se è uno scherzo?
4: Signor, io non ho tempo di scherzare, sono un avvocato laureatissimo. Tra l'altro.
1: No, perché mi sembra una cosa proprio...
4: Noi ci siamo rivolti all'assicurazione, lei ha firmato, probabilmente non ha neanche letto, come tipico dei clienti ignoranti che non guardano i documenti che firmano, lei ha firmato delle clausole dove alla fine la responsabilità torna a lei, capisce?
1: Non mi sembra regolare, perché dopo un...
4: Ma signor, mi scusi, signor... io ho visto le fotografie della macchina, graffi su tutte le fiancate, c'erano segni di
1: ma
4: sigaretta.
1: Guardi, non esiste assolutamente.
4: Puzzava di birra al sedile posteriore, mi dice il ragazzo che ha verificato la macchina.
1: Non esiste assolutamente.
4: C'erano delle chiazze di sperma sul sedile. Ma mi scusi, ma lei cosa fa sulla macchina? Che ha fatto un'orgia, non lo so io, ma le sembra.
1: Guardi, che 6 ore ho tenuto la macchina.
4: Noi abbiamo auto in tutto il mondo e non succedono mai queste cose all'estero, solo in Italia, soprattutto con i meridionali. Perché non avete rispetto, non avete rispetto.
1: Ma lei sta parlando seriamente?
4: Io sto parlando molto seriamente. Lei si è comportato come una bestia su quest'auto. L'auto è un disastro.
1: Ma lei si rende conto di quello che sta dicendo?
4: Lei ha mangiato il polpo con le tagliatelle sull'autovettura a noleggio. Ma le sembra una roba normale da fare?
1: Ma lei sta...
4: Ma cosa siamo, in Botswana? Coi bonghi? Qui ci sono più di 5.600 euro di danni. che lei dovrà coprire.
1: Stiamo parlando proprio di aria fritta.
4: Ah sì? Stiamo parlando di aria fritta. Lei cosa fa adesso? Mi sfida? Vuole vedere fin dove arrivo? Sono l'avvocato Pistacchio. Sono laureatissimo, glielo dico. Intanto io le blocco la carta di credito, questo glielo metto proprio per iscritto. Intanto
1: mi ha addebitato 700 euro.
4: No, io no. Non mi dia le colpe. Lei ha fatto l'assicurazione da pulcioso, quale è, con una società di marcioni e si è fatto inchiappettare da loro. Adesso non cerchi di girare le colpe alla nostra azienda, che è un'azienda serissima, che non ha mai avuto problemi se non in Meridione, perché siete dei terroni. Me lo lasci dire. Lei beve la birra e la versa sui sedili. Mi fa delle spruzzate lì, si sarà fatto anche della cocaina, immagino, non lo so io. C'era pesce, tagliatelle.
1: Lei è pazzo, lei è un pazzo.
4: Ah, io sono pazzo.
1: Certo, cioè se eliminati una cosa del genere una persona che non conosce.
4: Io sono un avvocato laureatissimo. Plurilaureato.
1: Sì.
4: Come tutti
1: ma voi siete pazzi.
4: Siamo pazzi. Lei, come tutti i tassisti, lei è un disonesto. Disonesto. Maleducato. Terone. E lei, oltretutto, è anche nello Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Merda.
4: Coglione.
1: Okay. ma chi ha scelto questo scherzo? Scusatemi.
2: Il tuo amico Paolo.
1: Quel maledetto. lo prenderò.
4: Senta, allora, signor. Lei è un terone, me lo lasci dire. È un terone zozzone. Però ci sentiamo oggi alle 2, eh? Va bene?
1: Va bene, avvocato Pistacchio.
2: Arrivederci.
4: Ciao Giuseppe.
1: Ciao.
4: Ciao.

0: 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però this is the
2: Zeus. Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5,

0: Sì? Chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a ballare il tango. Ricordi, Troiona?
0: Ah, Potito! Certo, il tango, certo. Scendo subito, dammi solo 2 minuti, finisco di incipriarmi il naso e scendo.
1: Tu cazzo ci mette a incipriarsi il naso? Chi è la sorella di Mazzoli? Bella questa.
0: Sì? Chi è?
1: Potito, Potito! Chi cazzo deve essere? Potito!
0: E questa sì che è una sorpresa! Potito! Quanto tempo!
1: Ma quanto tempo il cazzo! Sono 2 ore che ti aspetto! Dobbiamo andare a ballare il tango, dai!
0: Ah, giusto, giusto! Scendo subito, dammi solo 2 minuti. Faccio 100 origami con il DNA di Muflone e arrivo.
1: Il DNA... Porca puttana troia, ladra bastarda, e io perché lo stronzo sono io, Potito, che vengo a citofonare tutti i giorni a questa troia.
0: Sì? Chi è?
1: Gli zingari!
0: Bella zingari, vi apro, salite! Intanto tiro fuori i profilattici!
1: Ma come? Ma gli zingari, li fai salire, a me no! Sono Potito!
0: Ah, peccato!
1: Come peccato? Ma che... Che faccio? Salgo? Usiamo quei preservativi che ho comprato al caffè Mango.
0: No! Ho detto no! Scendo io! Dammi solo 2 minuti, che sto cercando di rovesciare il governo del Venezuela promettendo pompini a destra e a manca.
1: Porca puttana, ladra, bastarda, troia, e lo stronzo sono io, che invece di andare a puttane, vengo qua.
0: Sì? Chi è?
1: Scendi, cazzo! Troia! Scendi, infame, puttana!
0: Don Umberto? È lei?
1: Ma come Don Umberto? Ma che parrocchie frequenti? Sono Potito! Ballare il tango! Porco...
0: Ah, Potito! Certo, scendo subito! Dammi solo 2 minuti, guarda. Giusto il tempo di insegnare al mio pesciolino rosso come usare PowerPoint per impressionare le trote e arrivo.
1: No! Basta, ora mi arrampico e l'ammazzo. No, l'ammazzo! L'ammazzo! Vado in galera, ma l'ammazzo!
0: Uff, eccomi! Ce l'ho fatta! Andiamo!
1: È scesa! È scesa, miracolo!
2: Mani in alto, Cinzia! Sei in arresto per aver tentato di rovesciare il governo del Venezuela a forza di pompini! Mani in alto, porco...
0: Oh, peccato! Volevo andare a ballare il tango! Vabbè, aspettami qui, Potito. Sono certa che il mio avvocato mi farà uscire in 2 minuti.
1: Puttana!

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Frignano sempre. Sono al governo da 2 anni e non fanno altro che frignare. Ci hanno rotti i coglioni. La nuova manovra di distrazione di massa, l'operazione di distrazione di massa, adesso è il dossieraggio bancario. Perché un ex impiegato di una banca a Bitonto qualche tempo fa ha spiato, ha curiosato nei conti correnti di 6.000 persone, e tra questi c'erano anche esponenti del governo, ma anche personaggi televisivi, personaggi dello sport. Ma il governo urla al dossieraggio perché uno a Bitonto non si è fatto i cazzi suoi e la Meloni tuona: vogliono farmi cadere col dossieraggio bancario, come se alla gente gliene fregasse un cazzo che lei, che era l'underdog, adesso vive in una villa da 1,8 milioni di euro, l'underdog in 1,8 milioni di euro di villa. Ma voglio sentire voi sul cazzo del dossieraggio. Apriamo le linee. Apriamo con Antonio. Antonio, vai Antonio, sei in onda, vai.
3: Hanno fatto bene.
2: Chi ha fatto bene?
3: A rubare i soldi ai politici.
2: Non hanno rubato i soldi ai politici, lei non ha capito
3: un
2: cazzo.
3: Hanno spiato i soldi dei politici.
2: Ecco, hanno spiato i soldi dei politici. E secondo lei?
3: Hanno fatto male, hanno rubagli allora.
2: Perché? Perché hanno fatto male?
3: Ma rubiamogliene un po' di soldi, dimmi che ce n'ha più bisogno.
2: Quanto doveva portargli via?
3: Milioni di euro.
2: Ma i politici comunque non è che guadagnano così tanto però, eh?
3: Dai, parecchio.
2: Ma che? Guadagneranno 120.000 euro all'anno lordi?
3: No, molti di più.
2: Ma che cazzo dice? Scusi, lei l'ha mai visto?
3: Che cazzo dice lei? Non usi le parolacce con me.
2: Io uso il cazzo che mi pare, va bene? Buco del culo, fica, ano, vagina.
3: Che cazzo dici? Non puoi dare la radio se parli in questa maniera.
2: Io parlo come cazzo mi pare, sb***a, buco culo.
3: Maledetto.
2: Buco del culo.
3: Bastardo.
2: Cacca.
3: Merda.
2: Vada a fa culo lei e Tourette, dai, arrivederci, via. Sentiamo per una volta in apertura l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, buongiorno.
4: Ciao, pronto, buongiorno.
2: Chi è?
4: Viviani, Pilindo, studiani 21, Padova.
2: Non è a Padova lei?
4: Padova, sì.
2: Sì, io sto cercando l'amico mio.
4: No, ho sbagliato.
2: No, lei ha sbagliato. Dove sta l'amico
4: lei
2: mio?
4: Lei chi è?
2: Io sono Giuseppe Bruciani della Zecca.
4: Tu sei sbagliato.
2: No, io non ho sbagliato. Io sempre chiamare su questo numero. Dove sta l'amico mio?
4: Tu amico?
2: Sì, quello che aveva questo numero di telefono.
4: Tu amico chi è?
2: Amico mio da Grey School.
4: Io in italiano, scusa, io non ho capito.
2: Perché lei risponde a questo telefono, che è il telefono dell'amico mio?
4: No, tu sei sbagliato.
2: No, tu sbagliato.
4: Questo fenomeno io.
2: No, questo non è numero tuo.
4: Mio, questo fenomeno è mio.
2: Ma chi è lei?
4: Non so.
2: Non sa lei?
4: Perché?
2: Questo numero qua è dell'amico mio, perché risponde lei? Pronto? Questa cosa è estremamente, estremamente fuorviante. E c'è un mistero dietro. Non è possibile che l'amico mio abbia cambiato numero di telefono così rapidamente. Proveremo a richiamarlo più tardi. Intanto proseguiamo con le telefonate. Andiamo da Giovanni. Giovanni da Barletta. Vai Giovanni.
5: Ma che cazzo è tu, telefono?
6: Ma c'è una capa fresca.
2: Signor Giovanni.
6: Dimmi.
2: Buongiorno innanzitutto.
6: Buongiorno, mi dica.
2: Perché sei incazzato, signor Giovanni?
6: No, non sono incazzato, c'ho da fare.
2: Che deve fare lei? Ma che deve fare? Che c'ha l'età della sfinge, che deve fare?
6: Sì, ma cosa vuole?
2: Dico, stavamo parlando di dossieraggio bancario. Lei mi sembrava una persona titolata a parlarne.
6: No.
2: No, non sa che cazzo dire. Signor Giovanni,
6: senta, non sì. C'ho tempo da perdere. Questa è cosa, a me non me ne frega niente.
2: Perché non gliene frega niente?
6: Per favore.
2: Perché non gliene
6: frega? Perché no?
2: No, perché lei se ne sbatte i coglioni.
6: Ma vai a fare il culo. Vai.
2: Proviamo a ricontattare direttamente da Grey School l'amico mio, vedere se il suo numero di telefono è attivo oppure no. Amico mio?
7: Alessandro, tu sbagliato, questo è il numero mio.
2: Non è suo il numero, è della
7: mio, numero.
2: No, non è suo, io ho sempre chiamato l'amico mio a questo numero. Lei da quando c'ha questo numero?
7: Quanto giorni?
2: Una settimana.
7: Una settimana, tu sbagliato, questo io non me lo, tre anni.
2: No, sì, tre anni sto cazzo. No, che 3 anni, io tutti i lunedì lo chiamo l'amico mio, non diciamo cazzate.
7: Questo non me lo, mio, tre anni.
2: No, ciao, non parli cinese con me, ha capito? Ciao, chissà che vuol dire in cinese. Dove sta l'amico mio?
7: No, tu amico, no, questo nome non è mio.
2: No,
7: nome non, tre anni. Simbolo è mio.
2: Ma che tre anni? Ma non diciamo cazzate, su, io c'ho fior fior di testimoni. Milioni di persone che lo conoscono con il nome di Grey School e lo ascoltano tutti i lunedì nella mia trasmissione.
7: Tu hai sbagliato.
2: No, lei ha sbagliato, lei sta nascondendo una persona. Lei ha recluso questa persona. E niente, c'è qualcosa che non va, l'amico mio è completamente sparito dai radar, una donna cinese forse lo tiene in ostaggio e per risolvere questo mistero forse dobbiamo avvalerci delle conoscenze dei servizi segreti del nostro Mandracone.
8: Buongiorno.
2: Hai saputo qualcosa dal Talpa?
8: Allora il Talpa, vi ricordo che Netturbino, sì, mi ha dato delle indicazioni,
2: sì.
8: Allora praticamente c'è stato una segnalazione anonima da parte di un vicino di un condominio, di un certo in Veneto,
2: sì.
8: Talpa parte la mattina alle 5 da qua, mi saluta, ciao io vado, devo fare questa operazione,
2: sì.
8: Entra in questa casa,
2: sì.
8: La vicina tra l'altro che ha segnalato cinese.
2: Sì.
8: Okay. Arriva e vede fuori una schifezza, tutta spazzatura buttata,
2: sì,
8: fuori dalla finestra da questa cinese che stava litigando con questo personaggio veneto.
2: Sì.
8: Entra in casa e si trova una scena apocalittica. Una casa di un accumulatore seriale con,
2: sì,
8: topi morti, con animali che hanno defecato su tutta la pavimentazione.
2: Che schifo.
8: Allora, se uniamo i puntini, viene fuori,
2: sì,
8: una gran testa di cazzo.
2: Se uniamo i puntini viene fuori una riga e me la tiro io.
8: Beh, sì, grazie al Talpa anche stavolta. Mi sa che abbiamo l'indirizzo di Grayskull e non la sta passando bella, soprattutto dopo aver visto le foto di casa sua.
2: Certo.
8: Capisco tutta l'ira che ha.
2: Quindi la cinese ha sequestrato il telefono del mio amico Grayskull
8: per la spazzatura che c'era in casa, che è addirittura trabordato dal suo appartamento e stava entrando in quello della cinese. Infatti la cinese scoglionata è entrata,
2: sì,
8: da lui, l'ha preso, ha fatto delle mosse
2: di karate, perché tutti i cinesi,
8: sì, di karate certamente, l'ha annientato e messo in sicurezza, legato, incappretato in 2 minuti,
2: sì,
8: e ormai il nostro povero Grayskull è fuori dai giochi per ora. Queste sono le parole del Talpa, caro amico Talpa, non ne sbaglia mai una.
2: Ti ringrazio per l'informazione preziosissima come sempre. Ciao Mandracone.
8: Ciao ragazzi.
2: Il Talpa ha parlato, è chiaro che ormai l'amico mio è detenuto da una persona di origine orientale. Proviamo a richiamarlo ancora un'altra volta.
9: Ciao, pronto?
2: Signora, ho parlato con il Talpa.
9: Tu sbagliato, tu
2: no.
9: Guadagni, tu...
2: So tutto, so che lei è immobilizzato.
9: Tu piano, amico, nome lo cosa? Io questo nome lo cosa,
2: sì,
9: tu
2: sì,
9: guardare,
2: sì,
9: ok?
2: Io guardare,
9: tu
2: sì.
9: Sbagliato,
2: so
9: tu
2: tutto,
9: sbagliato.
2: So tutto. Adesso io so la verità, so che lei ha immobilizzato l'amico mio. Ecco! Sta chiamando per il riscatto, dica la verità. So tutto. Quadra finalmente, i cinesi, le navi cinesi accerchiano Taiwan e i loro emissari in Italia rapiscono, immobilizzano e mettono fuori gioco l'amico mio. C'è un disegno dietro e noi saremo sul pezzo, vi aggiorneremo durante la settimana. Arrivederci, ciao, andate a fanculo.
10: Lo Zoo di 105.
11: Rocco in translation.
12: Only on Jinjin Radio.
13: Bohemian Rhapsody è un brano dei Queen, tratto dall'album Dio schiacci la regina del 1980. La canzone fu scritta dal cantante Farrokh Bulsara, chiamato Freddie Mercury, perché era in grado di misurarti la febbre semplicemente infilandotelo nel bus del Niao, durante un tour delle più grandi piazze italiane.
11: Rocco in translation.
13: La canzone, forse una delle meno note nell'illustre carriera dei Queen, è stata recentemente riscoperta dalla rivista Rolling Stones, che l'ha inserita nella prestigiosa raccolta intitolata Scorregge nei flauti, volume 2.
11: Rocco
14: in translation.
13: Signori, vi racconto l'avventura dell'uccellino che non ha paura e Teresina che lo prese al volo, insieme si è beccata. Anche lo scolo delle nevi è terminato, scriveva mia cognata al fidanzato. E andando in giro per tutto il paese, buttava via le pezze del marchese Villargento. Era partito, lasciando la sua donna ad un amico. Ma questo amico si chiamava Pietro, glielo metteva pure nel di dietro, al monumento di Mazzini, giocavano correndo i ragazzini. Siccome tra ragazzi si fa lega, l'un l'altro si faceva una sega.

mio brano ebbe un notevole successo e si aggiudicò ben 6 dischi di croste di sperma sui baffi. Ma il successo dei Queen non si fermò di certo qui. Quello stesso anno, infatti, la band inglese vinse anche l'Oscar per la miglior colonna sonora, grazie al film Eyes Wide Shut. Grazie al film Eyes Wide Shut, uscito nelle sale italiane con il titolo di La diarrea ad occhi sbarrati.

le palle di Cannon non sono uguali, ci sono quelle tonde e quelle ovali. Rosina è una ragazza assai gagliarda, è veramente un pezzo di Bernarda. È la figlia del dottore, le piace tutto il giorno far l'amore. Il fidanzato suo tutte le sere le mette un bel turaccio nel sedere. Non è facile, davvero, se si ha l'infiammazione allo sfintero. E se ne accorse pure la Luciana, che di mestier faceva la puttana. La miseria, m'è scappato, gridava il cacciatore un po' arrabbiato, e l'uccellin in cielo svolazzava. Lui prese un altro uccello e lo...

0: Questa era Bohemian Rhapsody dei Queen. Rock in Translation torna domani. Un saluto dal di dietro e non dimenticate il proverbio: meglio un cazzo brutto oggi che sgrillettarmi tutto domani. Rock in Translation.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Io conosco te, voglio tu armi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no?

0: amico Wender? E amico tuo, sì. Dico, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
1: Cosa c'entra?
0: Dov'è quella registrazione?
1: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
1: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra.
2: Ma gli altri non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
1: Anche a me,
3: no, terzo piano,
0: frazione,
3: stai zitto, terzo
0: piano. Io voglio soltanto che lui via non va mai.
1: No, tu
0: lui
1: sei
0: è un figlio di zoccola.
1: Tu sei una merda.
0: Lui
1: sei.
0: È furbo.
1: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non lo sai.
1: Sì.
0: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
1: Lui via, io vado.
0: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere, ma tu
1: no, ma metti che ti dà 10 milioni,
0: sì,
1: subito. Tu rimani?
0: No,
1: vieni con me
0: subito. Wender,
1: che
0: è un figlio di Sox,
1: è un bugiardo,
0: sei esa bugiardo, eh?
1: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che
1: la prende? Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
0: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
1: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
1: Ma va?
0: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
1: Tu a lei?
0: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
1: Sì?
0: Sì.
1: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
1: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
1: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
1: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capo e capo cazzi. E stai, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
1: Non ti
0: quando
1: senti?
0: Non mi innamoro, quando non mi innamoro.
4: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
5: Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
5: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo sto.

0: Lo Zodi 105.
1: Bene, bene, bene, benissimo, benissimissimissimissimissimissimissimissimissimi.
2: Oh. Bella! Bravissimo, signor giudice!
1: Ha visto che piroletta che ho fatto?
2: Bravo!
3: Cosa fate? Fate l'ironia sulla funzione della
1: droga? Silenzio! Pato, per favore!
3: Cosa fammi? Papa, è matto?
1: Silenzio, silenzio. Allora, il caso di oggi ci regala, oltre allo stronzone qua che abbiamo qui presente, appena cacato, caldo, ancora fumante, oggi il caso ci regala l'imperdibile opportunità di ammirare in tutta la sua bellissima bellezza l'imputato più affascinante del mondo. L'uomo con tutte e 20... Un attimo, scusi un attimo.
3: Che fa?
1: Sto guardando i cazzi miei sul telefono, mi scusi. Appena comprato.
3: Siamo in diretta televisiva. Scusa,
1: cazzo, me allora. Ne frega. Ho comprato l'iPhone 26 e volevo vedere.
3: Non esiste, siamo a 12.
1: Questo è il suo mondo di pezzenti, eh.
3: No, sono informatico.
1: Porco.
3: Che fa bestemmia?
1: Allora,
3: siamo in TV?
1: Ma mi scusi, sto facendo i cazzi miei in diretta televisiva.
3: Ma non dovrebbe, la stiamo ascoltando. Se lei non va avanti, rimaniamo inchiodati.
2: Lei proprio gliele tira fuori.
3: Ma siamo inchiodati qui, non voglio passare la mia giornata dietro sta porcata.
1: Il telefono mi chiede.
3: Oh, un'apparizione in un altro programma alle 18.
2: Sì, la Madonna è arrivata.
1: Vuoi importare le foto di quella puttana della moglie del signor Ercoglioni?

0: sì.
1: Cioè. Allora, prima di tutto, lei non dovrebbe avere fotografie personali di altre persone nel suo apparato.
0: Non me ne frega un cazzo. Quello che dice lei per me è come un. Ha presente il rumore delle zanzare? È uguale, la stessa cosa.
1: Lo diceva anche mia moglie.
0: Dicevamo: l'uomo con tutte e 20 le dita profumate di figa, il Brad Pitt del codice penale, il Cristoforo Colombo nelle truffe assicurative, il Bruce Lee degli sgambetti alle vecchiette. Stiamo ovviamente parlando di lui, il magnifico, innocentissimo, super bellissimo signor Infausto.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, grazie, grazie, grazie.
1: È entrata la rock star.
2: Allora. Grazie, grazie, vostro onore, e complimenti per la toga rossa, molto natalizia.
0: Ma la ringrazio, signor Infausto, bella, vero? L'ho rubata a un giudice comunista.
2: Complimenti per la battuta, vostro onore, bellissima.
1: Non fa ridere, non esistono dei colori.
0: Complimenti a lei, zitto merda, complimenti a lei per la risata, è contagiosa.
1: È molto contagiosa, sembra una strega dell'est.
0: Eccolo qua, rompere gli ovuli di Bamba nel paniere, c'è ovviamente il querelante. Quella nevicata di merda del signore Coglione.
1: Ottimo.
0: Ci dica, brutto gavettone di sperma che non è altro.
1: Pure.
0: Qual è la causa che perderà con disonore anche questa puntata? Prego, prego.
1: Mi fa piacere che lei parte dal presupposto dell'equità. Comunque, ho ricevuto un pacchetto regalo dall'Infausto, una cosa che mi ha gradito, perché tutto sommato siamo sempre, diciamo, l'antitesi. Lui è la mia nemesi, il sacco di merda che odio nella mia vita. Però questo pacco fa uno strano ticchettio, e visti i precedenti, sospetto che ci sia qualcosa che non quadri.
0: Assurdo.
1: A meno che non mi abbia regalato un bel Rolex. Ma
0: assurdo, inaudito,
1: credo.
0: Lei è un ingrato, signor Erculone. Il premurosissimo signor Infausto le fa un regalo di Natale. Lei cosa fa? Lo accusa di averci messo una bomba. Glielo dica, signor Infausto, glielo dica che dentro al suo pacco regalo non c'è nessunissima bomba.
2: Ma infatti, ma, no, non posso, se no rovino l'esplosione, rovino la sorpresa.
0: Vero, senti, vero, no, vero, vero, giusto, giusto. No, bravo, signor Infausto.
2: Ho espletato la merda.
0: Lei pensa proprio a tutto. In quanto a lei, signor Erconato di diarrea, come diavolo le è venuto in mente di pensare che dentro a un pacco regalo del signor Infausto ci possa essere una bomba,
1: Perché il signor Infausto ha passato la giornata, dopo avermi dato il pacchetto, a raccontare a tutto il condominio di evacuare in prossimità della notte del 25, millantando di aver fatto il regalone scoppiettante al qui medesimo io.
2: Non è vero, non è vero. Allora, il signor Eccole ha frainteso, vostro onore. Stavo dicendo che il regalo è una bomba, ma in senso eferistico, cioè come dicono oggi i ragazzi.
1: Ah, confessato!
2: È una bomba, nel senso.
1: Confessato!
0: No, zitto, frullato di merda! Io le spacco il martelletto sui coglioni, ha capito?
1: Che cazzo fa? Mi minaccia lei, giudice deficiente.
0: Il caso mi sembra molto chiaro, mi formicolano anche le narici, quindi questa corte ha diritto di fermarsi un attimo.
1: Sarà
0: e di
1: un problema alla colonna vertebrale.
0: Ma si faccia i gran cazzi suoi, figlio di niente.
1: Ma
0: porco.
1: Come fa ad avere un posto in televisione?
0: Sì, sì, sì. Pubblicità che è sicuramente più interessanti della merda che le fuoriesce da quella boccaccia. Via.
3: Indeciso col tipo di droga di cui strafarmi, con una bella miscela decisi di viziarmi. Dopo aver pippato, fumato e iniettato, perfin nell'orecchio qualcosa mi fui calato. E subito in un viaggio mistico mi ritrovai, e per una landa deserta di arcobaleni vagai, quando n'apparve una donna meravigliosa, che di cazzo mi implorava di riempirla a iosa. E così la miglior scopata della mia vita quella fu. Ma ahimè, da questa cella, in questo carcere vi scrivo, e voi vi chiederete quale sia di questo impiccio il motivo. Purtroppo d'ora in poi mi nutrirò sol di acqua e pane, perché quella sera mi inculai del mio vicino, il cane.
0: Bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto ingiustamente accusato da quel carosello di Tarzanelli, del signor Erciccione, di aver regalato a quest'ultimo un pacco regalo contenente una bomba, che al momento è sotto l'albero di Natale a casa del querelante. Ascoltate le testimonianze, ascoltato anche il ticchettio meraviglioso, questa corte assolve il signor Infausto come regalo di Natale.
2: Ale, c'ho piacere.
0: E con condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 3 anni di detenzione nel culo di un ippopotamo omosessuale affetto da diarrea cronica, obbligo di vestirsi da Babbo Natale e farsi scopare da una renna per tutti i prossimi 36 inverni. Ma e infine.
1: Non gli durerà neanche 36 inverni, sono 36.
0: Lo condanna a farsi installare un microchip sulla cappella che gli darà una scossa elettrica di 2000 volt ogni volta che Eddie Murphy fa una scorreggia.
1: Ma come faccio a essere linkato in
0: così? È deciso. L'udienza è tolta.
1: Dai, Ulu, la faccia di merda.
2: Senta, vostro onore, questo pulsante è collegato al regalo che ho fatto al signor Ercole. Vuole avere lei l'onore di premerlo?
0: Ma con molto piacere. Vado?
2: Vada.
1: No, non lo faccia.
0: Vado.
1: Perché già il pulsante indica che questo pulsante genererà una reazione.
0: Mi spavola.
1: Arco! Che botto! Ma era a casa mia!
2: Ma perché levita qua vicino?
1: Non la vede! Nella finestra si è visto, bastardo! Porco! Era un attico da 2 milioni di euro, bastardo!
0: Meno male che sua moglie ha dormito a casa mia insieme al signor Infausto ieri sera ed è ancora a letto.
1: Ma no, mia moglie è andata a trovare i cognati.
0: No,
1: in
0: no, si è fatta spanare il figone ieri sera da me.
1: Non è possibile, guardi, la chiamo adesso davanti a lei.
2: Signor giudice, oggi.
1: Aspetti un attimo.
2: Adesso è ridotto sull'attico.
1: Perché sta squillando? Sento squillare il telefono di mia moglie.
2: Ecco.
1: È nella tasca, ce l'ha nella tasca.
4: Pronto?
1: Che cazzo?
4: Lei ci ha rotto i coglioni, ha capito, puttana?
1: Ma quello è il telefono di mia moglie, perché lei ha il telefono di mia moglie?
2: Chiama sempre uno stronzone che ci...
1: Porco...
0: Signor Ercole, guardi che belle mutandine.
1: Sono le mutande di mia moglie, c'hanno le iniziali, le ho regalate io per...
0: C'ho sbo***o fra ieri sera.
1: Avete rubato il telefono di mia moglie e le sue mutande?
0: No, abbiamo scopato sua moglie e le sue mutande.
2: Il telefono ce l'ha dato per pagarci, perché non aveva contanti.
1: Anche.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, tra tutti i problemi che ci sono nel mondo, tra cui quello della scarsa natalità, dovuta anche al fatto forse che i nostri stipendi sono fermi al 1990, ne nasce uno nuovo. Ne parla questa mattina il Messaggero e dice questo articolo che tra i ragazzi italiani della generazione Z, cioè quelli nati dal 1997 in poi, serpeggia questa etichetta di no kids, cioè questi ragazzi non vogliono figli, vogliono essere liberi, pensare alla carriera, al divertimento, e non gliene frega un cazzo di prolificare, cioè di farsi una famiglia. Ci hanno ragione loro, è arrivato il tempo di farsi i cazzi propri, oppure bisogna mandare avanti con coraggio la razza italica? Apriamo le linee, sentiamo cosa ne pensate. Andiamo da senza Dio dalla Calabria, vai senza Dio.
4: Ma che cazzo, ma chi è la generazione Z?
3: La generazione Z sono i giovani nati tra il 1997 e il 2012.
4: Ah, e i miei figli sono nati nel 1999.
3: Lei si è replicato, quindi, purtroppo per noi e per l'evoluzione.
4: E perché purtroppo? Che vuol dire?
3: Perché lei è la feccia dell'umanità, si evince.
4: No, i miei figli sono una merda, io sono a posto.
3: I suoi figli sono una merda, ma la informo che da un albero di pere e mele non ne nascono. Merda loro, merda lei.
4: Non voglio fare una minchia, non vogliono fare.
3: Non vogliono fare, signor Fece, signor Fece, signor Fece.
4: La merda, sì. La merda e cose, no? La zappa. Ecco. Mi metto là a tappare la merda, me la trovo tra i piedi, dico merda dappertutto, i miei figli là col telefono di merda.
3: Esatto,
4: no?
3: Esatto.
4: Che io non capisco.
3: Non capisce, e nemmeno io capisco.
4: La generazione Z sono dei figli di puttana.
3: Sono dei figli di puttana, quindi mi saluti tanto sua moglie, signor Fece.
4: Le piando la testa nel culo, no, una merda. Mia moglie è una mucca di merda, al 90, uno schifo. Ma non è importante, anche il culo peloso, infatti i figli sono venuti una merda. Però sono contento comunque di essere famigliato, dai.
3: Di essere famigliato, certo. Quindi, scusi, lei sostiene che sua moglie ha l'ano peloso?
4: Sì, enorme.
3: Ha un ano peloso?
4: Un posto. Ogni tanto mi scivolano dentro, no, le scarpe
3: nell'ano di sua. Lei sa che oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sì, lo sa.
4: Sulla violenza sulle donne oggi?
3: Sì, oggi 25 novembre.
4: Ma ti piccolo cazzo in tuo culo con faccia arrivare, sai dove? Sta merda e mucca.
3: La lascio perché sento arrivare delle mosche che hanno tanta fame e in casa sua troveranno di che cibarsi e rifocillarsi.
4: Sei una merda perché mi prendi un po' un culo allo telefono.
3: Lei e tutta la sua famiglia di Feci, arrivederci. Andiamo da Caterino, da Novara. Caterino, nome strano, Caterino, pronto?
5: Cosa vuole, scusi?
3: Stiamo parlando di no kids, i giovani che non vogliono figli. Non vogliono più figli, vogliono pensare solo alla carriera. Come mai, secondo lei?
5: Non lo so, guardi, adesso non posso in questo momento. La saluto, arrivederci.
3: Ma non ho capito se lei è un uomo o una donna.
5: Lei indovini, la voce non la sente se uomo o donna?
3: No, lei mi sembra un travestito, un transessuale.
5: Ma cosa sta dicendo?
3: La sto ascoltando, non riesco a capire se lei ha il pene o la vagina. È normale questa cosa? Pronto? Incerto! Ermafrodita! Andiamo dalla Belva, la Belva da Modena. Vai Belva, vai!
6: Si lamentano che non si va avanti la natalità italiana e poi stanno lì a farsi delle pugnette e fare i busoni.
3: Stanno lì a farsi delle pugnette a fare i busoni? Chi? Cosa? Di cosa sta parlando? Spieghi.
6: Del maschio italiano, il maschio italico.
3: Oh, il maschio italico si fa...
6: Per preservare la specie.
3: Cosa fa?
6: Si fanno delle pugnatti.
3: Si fanno delle pugnatti.
6: Perché sono dei busoni.
3: Perché sono dei busoni. Quindi lei ritiene che l'omosessualità stia dilagando.
6: Ma sì, preferiscono lì a farsi delle pugnette e legarsi il bagiano per fare dei figli.
3: Sì, ho capito, ma non è necessario essere busoni per farsi le pugnette. Io mi ammazzo di seghe, ma sono eterosessuale, mi piace la figa.
6: E questi qua invece pensano solo a spargere così, a farsi delle pugnette e guardare le loro serie di merda su Netflix.
3: Ecco.
6: E adesso per vedere una coppietta nelle serie, guardare un porno.
3: Senta, scusi, no, io non la riesco a sentire. Può spegnere questo telefono che squilla in sottofondo?
6: Sì, infatti l'ho messo in vibrazione e me lo sono messo nel culo.
3: Ecco, lo lasci lì. E col culo dirà sicuramente cose più intelligenti. Arrivederci. E chiudiamo questa frizzante puntata con l'appuntamento fisso più amato dagli ascoltatori della Zecca, una bella, amichevole, distesa e serena chiacchierata con l'amico mio!
7: Non sa venire a rompermi i coglioni per telefono, c***a!
3: Arrestato?
7: Devi venire giù e affrontarmi di persona infame!
3: Hai preso gli schiaffi dalla polizia, eh? Faccino rosso, è vero o no?
7: Ma ti che cazzo ha avuto da me, porco?
3: Faccino rosso?
7: Che cazzo ha avuto da me? Che cazzo vieni a rompermi i coglioni infame, c***a! cane.
3: Sei un violento, sei un violento. Io so che sei stata alla manifestazione a Roma.
7: Sono un violento con la gente come te, bastardo.
3: Cioè, i poliziotti.
7: Che non ha rispetto per le donne, per gli animali, bastardo.
3: Contro i poliziotti.
7: Infame coniglio, bastardo.
3: Eravate quattro scemi a protestare contro le salsicce. Dai, non rompere i coglioni.
7: Ma che cazzo sai che vi incontrate le
3: io
7: robe?
3: So tutto.
7: Ma porco
3: so tutto.
7: Ma puttana, ma che cazzo vieni a rompermi i coglioni? Ma chi c'è che vieni con tante robe?
3: Io so tutto.
7: Ma che cazzo? Non ho mai avuto l'onore di metterti le mani indosso, bastardo.
3: Le fonti?
7: Che so, il signore sa cosa che te faria.
3: Sì.
7: Tu te merivi sotto, bastardo.
3: La solita litania.
7: Ma
3: c'è il
7: fratello, ma c'è il fratello, ma c'è il fratello, ma c'è il
3: la solita trombetta.
7: Sì, sì, guarda, veramente, come Fedez là con Salvini. Sei i pagliacci, i bambini dell'asilo.
3: Sei tu il pagliaccio, sei tu il pagliaccio.
7: Senza guardare le parti, sì, quattro buffoni.
3: Ascolta mio, piccolo unicorno, dolce carotina. Sei tu il pagliaccione, carotina.
7: Rompermi i coglioni, piccolo unicorno, dolce carotina. Infame bastardo.
3: Piccolo pinzimonio.
7: Ha il coraggio di affrontarmi di persona.
3: Gli animali sono fatti per essere mangiati. Gnam gnam, gnam gnam.
7: Tu sei fatto per essere impicchiato a morte, bastardo della merda maledetta. Vergognati a parlare così.
3: Dai, carotina.
7: Infame, gnam gnam.
3: Sei una carotina, carotina.
7: Un mucchio di merda che non sei altro.
3: Ma sei tu che sei una carotina e fai finta di essere un uomo. Ma rimani una carotina.
7: Ma i coglioni, sei una carotina, cane.
3: Sei
7: un... A te passo con un gruppo di carotine, fa speaking, te passo.
3: Ma
7: con
3: dai.
7: Con un gruppo di carotine,
3: ma dai,
7: sì, non te canti.
3: Sei un piccolo,
7: bastardo.
3: Sei un piccolo unicorno piagnone.
7: Non sale, non per me i coglioni. Per me il telefono, chiamami piccolo unicorno. Carotina e tutte le menate che te metti. Infame.
3: Tu ti picchi con la polizia. Le persone rispettabili non si picchiano con la polizia.
7: Maledetta merda, cane, te lo giuro, mi arrivi sotto, ti smembrerò vivo, ti caderò la pelle, bastardo maledetto,
3: sì, sì.
7: La userò come tappeto a casa,
3: certo,
7: e la tua testa, maledetta merda, la userò come in chiesa l'acqua santiera, ogni volta che entrerò dentro casa, cane, ti tiro dentro un pugno e ti piscio in bocca, maledetta merda, devi morire!
3: È un po' complesso come metodo per igienizzare le mani, entrare in casa e tirare un pugno alla mia testa mozzata e poi usarle per detergere i batteri e i virus dalle dita. È un po' complesso, però apprezzo la figura retorica. È sempre il numero uno. Arrivederci, andate bene a fare qui.
8: Radio 105. Welcome to the
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Casa Mariottide,
10: Casa Mariottide,
9: Casa Mariottide, la sitcom più triste del mondo.
11: Fernandello, ma perché piangi? Questa scenetta si è rinnovata, non si piange più all'inizio.
12: Lo sai che mi hanno detto a scuola?
11: No, e non lo voglio sapere.
12: Che Marisa la chiappona, quella che vai sempre a trovare, fa il mestiere più antico del mondo.
11: Ma chi te l'ha detto? Ma adesso che ci penso è vero, fa il mestiere più antico del mondo, fa la cacciatrice di mammutti.
12: Vov, fico! Allora mi porti un mammut?
11: Ma adesso è estate, non è stagione per i mammut. C'hanno la pelliccia, non escono mai perché muoiono di caldo.
12: Uffa, io voglio un mammut, lo voglio, lo voglio, lo voglio. Se non me lo porti vuol dire che siamo poveri.
11: Ma che c'entra la povertà con i mammut?
12: È così e basta.
11: E va bene, allora vedo se Marisa è tornata dall'era glaciale. Vado,
13: Uè, Marinatti, stasera niente concerto, Ti ho sostituito con un cobra velenoso. Mi costa un po' di più, ma crea grande suspense col pubblico. Capito?
11: Signor Rambaldi, sono disperato.
13: Che problema c'è? Di cui peraltro non me ne frega una coppola di minchia.
11: Mio figlio vuole un mammutto.
13: Vabbè, capirai. Portagli un topo morto, no, pirla?
11: Ma così potrebbe accorgersi.
13: Ma che cazzo ne sa tuo figlio di come è fatto un mammut? Perla!
12: Uè, amico mio bellissimo, carissimo, splendidissimo, com'è? Tutto a posto?
10: Crusca, che fai?
12: Ma niente, Fernande, mi sto a leggere il grande libro dei mammut. Guarda qua, guarda come sono fatti, lo vedi, eh? C'hanno la proboscide, le zanne. Pensa un po' che sono completamente diversi dai topi, C'entrano un cazzo.
10: Lo sai che papino mio me ne porta uno?
12: Ma sei sicuro? Fernande, guarda che non è stagione, questi non escono con sto caldo, eh.
10: Ci pensa Marisa la chiappona a stanarli. D'altronde lei fa il mestiere più antico del mondo.
12: Ah, e come giustamente tu mi insegni, è il cacciatore di mammut, vero?
10: Bravo, bravo.
12: Fernande, tuo padre va con le puttane, le prostitute, e non te lo vuol far sapere, vuoi capire? Quella fa la puttana.
11: Ma dove lo trovo un topo morto?
13: Guarda a caso, ce ne ho uno io qua al bagno per disabili. Solo che si nasconde, non lo trovo. Però se lo trovi me lo ammazzi a mani nude, è tuo.
11: Grazie, signor Rambaldi, vado subito.
13: Senti, ma l'antitifica e l'antitetanica le hai fatte, eh?
11: No, perché servono?
13: No, tranquillo, Mariotolo, vai tranquillo. Pirla!
11: Fernandello, guarda che t'ho portato! Ta-ta! Un mammut!
10: Ma questo è un topo! I mammut sono completamente diversi dai topi!
11: Eh? Bravo, Fernandello! Che non sa fare 3 più 3, ma conosce come sono fatti i mammut! No, ma no, in realtà è che non volevo darti un dispiacere.
10: Non volevi farmi sapere che vai con le prostitutine, è vero?
11: Ma no, non volevo farti sapere che purtroppo Marisa la chiappona è finita vittima di un terribile incidente di caccia e...
10: Un incidente di caccia?
11: Sì, è finita in mocca a mammut!

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: È perlizia.
3: Vai, dai!
4: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
5: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
6: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fangul tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai.
2: Più porno che mai.
1: Loro sono i super erotici.
3: Oh.
1: I super erotici.
3: Oh.
1: E queste sono le loro nuove avventure.
4: Baciamelo piano.
5: Ah, che bello, che bello. È la mattina di Natale. Non vedo l'ora di scartare i regali. Buongiorno, donna Pompino. E buon Natale. Ma dove sono i regali di Natale? Sono spariti. Qualcuno ha rubato i regali di Natale.
6: Che succede? È già iniziata la messa di Natale?
5: Stop, però, regista.
6: Beh, però, mi scusi, però l'attore, cioè, che mi dà lo stop, io un po' me la prendo.
7: Già mi avete fatto venire qua in bestaglia il giorno della vigilia che ci abbatte, porca
6: puttana. Io pensavo fosse un costume di scena.
7: No, è che proprio stavo a dormire e dovrei essere in ferie, dai, su.
5: Dai.
6: Ah, perché i registi possono prendere le ferie dalle serie, non capisco.
7: E che cazzo sono santo che non vado
5: dai,
7: in ferie?
5: Dai, coglione, su però, porca.
6: Beh, però mi scusi, adesso lo sproloquio, l'insulto.
5: Dai, cioè. dai, regista, ci può dare il ciak così riparto dalla battuta.
7: Ciak.
6: Vabbè, però non ci sono indicate le intenzioni in copione.
7: Ma non è che intenzione è, entra da una porta la mattina di Natale, ci stanno i regali, ci sta l'albero.
6: Sì, ma e allora?
7: No, sì, ma un cazzo, entra, che succede? Già iniziata la messa di Natale, curioso, la mattina di Natale, bim bam bam, le campane.
6: Ma intelligente lei.
7: Sono regista.
6: Vado?
7: Prego.
6: Che succede?
7: No, è il singulto. All'inizio non c'entra niente.
6: Non piace?
7: No, però entra tutto felice, le campane. Bem, bem, bem, bem, bere, bem, bem.
6: Vado?
7: Tutto Natale, la neve, i pupazzi, i bambini,
6: vado?
7: Lo zenzero, sì, prego.
8: Action!
6: Che succede? È già iniziata la messa di Natale.
7: Che è un elfo del bosco? Che gli è successo? La voce due ottava sopra. Si è fumato l'elio, che ha fatto?
6: È questo il problema che ho in questo periodo.
7: Sì, tra i tanti, diciamo.
6: Sì, no, perché no. Quando ho quel momento un
7: dovrebbe
6: po'
7: essere ricoperato, sono d'accordo con lei, ma non c'è tempo perché
5: dai,
7: devo andare a cenone, porca puttana.
8: Action!
1: Super comparsa, qualcuno ha rubato i regali di Natale.
6: Ah, e chi può essere stato?
1: Ma è ovvio, super comparsa. Può essere stato solo il malvagio Sgarbo Natale.
6: Iron Pen, Sgarbo Natale non esiste. È un'invenzione dei genitori poveri per non fare.
7: Ma no, perché sillaba? Che sta a fare l'esame della vista? Andava bene.
6: Si vede che è il copione di qualcun altro perché è tratteggiato. Pensavo fosse una pausa.
7: Non so, vuole quello in braille?
6: Allora aspetti, rifaccio.
5: Sì.
6: Sgarbo Natale non esiste, è un'invenzione dei genitori poveri per non dare regali ai loro figli.
7: Dove va? Dove corre? Capia, è salito sull'ape. Dove cazzo va?
6: Perché leva tutte le punteggiature.
7: Ma non le levi, cioè tenga le pause, gli spazzettini bianchi tra una parola e l'altra.
6: Allora, perché sono un po' in confusione, non so dove mettere. Ci riprovo.
7: Prego.
8: Action.
6: Iron Pen, Sgarbo Natale non esiste, è un'invenzione.
7: Una pausa lunghissima. Che c'era lì? Che è successo? Aspettava il passaggio del treno.
6: Sto facendo fatica con le virgole, mi perdoni.
7: Vai, conti, faccia. Iron Pen, 3, 4, Sgarbo Natale non esiste, 3, 4.
6: Più musicale.
7: No, a me, cioè, non proprio musicale, però in testa lei conta, prego.
8: Action!
6: Iron Pen, Sgarbo Natale.
7: Ah, porca la puttana, ma che è? Eminem.
6: Perdone, mi so.
7: Ma non è il disco da giovanotti.
6: Ma mi sono rifatto quello che mi ha suggerito.
7: Ma lei in testa deve pensare tic tac tic tac.
6: Così?
7: Pensi, prego.
6: Grazie.
7: E poi a tempo, ecco, tic tac, Iron Pen, tic tac.
8: Action!
6: Ma ridere insieme.
5: È sempre peggio.
6: Cosa me lo
7: come mai lei non migliora mai? Mai. Cioè, si dice che l'organo con l'uso, invece niente. È ancora in rodaggio lei pieno.
5: Adesso siamo fottuti, non si parte più.
7: Prego.
8: Action!
6: Iron Pen. Boh, Natale, no.
7: Dove, ma che fa con la testa? Perché ciondola?
6: E lei mi ha detto di fare il tic.
7: Ma lei deve pensare al tic tac. Il tic tac è il tempo. Il tempo lei lo deve immaginare.
6: Ma
7: riesce?
6: Quindi non devo
7: No, non deve fare l'asta del metronomo avanti a destra. Mi sta a fare imbracà.
6: Ok.
7: E sembra se è una ripresa del Titanic. Sembra, no. Iron Pen, tic tac.
6: Ok.
8: Action!
6: Iron Pen, tic tac.
7: Sì, mento sar culo.
6: Ma scusi, l'ha detto lei?
7: Ma no, tic tac lo deve pensare, lo deve dire.
6: Allora, aspetti, metto dei.
7: Metta dei tic tac, esatto.
6: Metto degli appunti in calcio,
7: prego.
6: Mi perdoni. Avete un lapis?
7: No, guardi, faccia col sangue.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era precisamente il mille e qualcosa del Medioevo, sicuramente avanti Cristo, quando in Inghilterra venne eletto un nuovo re.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse il nuovo sovrano, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando di Re Artù. E non si può parlare di Re Artù senza citare la sua famosa spada Excalibur, la spada magica, nota per essere stata incastonata in un'incudine sopra una roccia.
4: Ci sono un sacco di documenti, foto, filmati che lo ritraggono mentre estrae la famosa spada dalla roccia. Attenzione ragazzi, perché la Disney gli ha pure dedicato un documentario nel 1963 intitolato proprio La spada nella roccia. Quanto era avanti la Disney?
1: Ma andiamo per gradi. Chi era Re Artù?
5: Si narra che un dì l'Inghilterra fiorì di audaci cavalieri.
6: Non tutti sanno che Re Artù era un re. Fu un uomo grande, questo è certo. Veniva appellato proprio come Gran Re. E lui stesso diede il suo appellativo a molte cose, come la Bretagna che diventò Gran Bretagna. Addirittura il sultano degli ottomani di allora battezzò il suo aiutante Gran Visir, in onore di Re Artù. Pensate che il normalissimo Crispy McBacon divenne Gran Crispy McBacon, e sempre in onore del Gran Re, Re Artù.
1: Insomma, siamo d'accordo nel dire che Re Artù sia stato un grande. Ma davvero così grande da aver letteralmente estratto una spada da una roccia? Oppure si tratta di un'enorme metafora?
7: La spada è sempre utilizzata per metafore o similitudini. Essa assume diversi significati: la giustizia, l'onore, la lotta contro il male, le siringhe degli eroinomani che collassano in stazione, e infine c'è chi definisce spada il proprio cazzo.
1: E proprio di un cazzo si sta parlando. E non un cazzo come tutti gli altri, ma bensì un gran cazzo, come direbbe Re Artù. Pensiamo un attimo a quanto detto finora. Excalibur è definita una spada magica. E cos'altro c'è di magico nelle faccende di Re Artù? Ci arrivate anche voi. Proprio Merlino.
8: Merlino, come conferma la scienza, era un mago, imparentato alla lontana con Beppe Vessicchio, ma questa è un'altra storia. In molti comunque si sono domandati quale fosse il suo ruolo nella vita di Re Artù, fino a che la metafora non divenne chiara. La spada!
1: La spada! La spada, la spada, esatto. Excalibur, la spada magica, non era altro che il gran cazzo di Merlino. Ma perché la roccia? Cos'è la roccia? O meglio, chi è la roccia?
9: Guardate che chiappe sode che ho. Sono dei pezzi di marmi, perché mi ammazzo di squat. E infatti, in molti lo definiscono una roccia. E la cosa mi piace, ma tanto tanto. Anzi, quasi quasi. Qualcuno della troupe vorrebbe infilare la sua spada nella mia roccia?
10: Io!
1: Ecco la chiave di volta. Se la spada è il gran cazzo magico di Merlino, la roccia è proprio Re Artù, che, come confermato dai molti documenti, inventò gli squat proprio per avere un fisico marmoreo. La spada nella roccia è solo un'enorme metafora per definire la storia d'amore fra un vecchio bavoso ed un giovane palestrato, come documentato da questa clip.
11: Ciucciami la barba! Che ti qua! Se il tuo culo si stringerà, in fondo tutto ti sporerà.
1: Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
12: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
12: Amore, io esco!
13: Vai via?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
13: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
14: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
15: Ostriche e champagne.
13: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the thick.
15: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
16: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana pianga.
16: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffiori col culo, vai, scannala.
16: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
13: Mi stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh, dai, dai, dai, dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, ambrogio foga.
15: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
13: Venga a me.
16: Anche tu mi fai impazzire.
13: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
16: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
15: Andrea, prendimi, prendimi ora.
13: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah!
16: Sì.
13: Ah!
16: Sì!
13: Sì!
16: Sì!
13: Dai, dai! Dai, dai.
16: Oh,
13: dai,
16: oh,
13: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
16: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
13: Che cazzo?
16: Devo andare in bagno.
13: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
15: D'accordo, ma sbrigati.
13: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
16: Oh, cazzo.
13: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
16: No, no, no, porca troia, porca puttana.
13: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
16: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
13: Ma che schifo.
16: Aria.
13: Ma che schifo, ma che cazzo.
16: Eccomi. Scusa.
15: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
13: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
15: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
13: Non se l'ha anche lavato.
15: Sì. Ah,
13: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
15: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
13: No,
15: scusa,
13: no.
15: Vista.
13: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
16: Tutto a posto?
13: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Ah, sì, più o meno.
13: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
16: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
13: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
13: Minchia.
16: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
13: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
16: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
16: Oh, porca merda, mi viene da...
13: No, dai, anche la fame.
16: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
17: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
16: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
16: Vaffanculo, puttana!
13: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata!
13: Meno male!
12: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
13: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica.
13: L'ho presa su Amazon.
17: Valuta il film.
13: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the thick.
18: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
19: Buongiorno, sono Giuseppe.
13: Buongiorno, salve. Senta, sono Banner. Senta, cortesemente, mi trovo qui in Meridione per un po' di tempo perché sto fuggendo dai federali e sì, avevo l'esigenza di rilassarmi un attimo perché sono una persona che tendenzialmente si innervosisce moltissimo e quando mi innervosisco poi potrebbe anche non piacerle. E, voi avete dei percorsi terapici di massaggio?
19: Noi abbiamo sì la possibilità di fare un massaggio se vuole.
13: No, io magari anche più di uno.
19: Sì. Più di uno, sì.
13: Cioè fare un percorso che mi aiuti, perché le sto provando tutte per risolvere questo mio problema, no? Con le radiazioni, un comizio elettorale della Lega, sono stato fortemente modificato a livello genetico e quindi quando mi innervosisco poi ho delle mutazioni. E voi che cosa potete suggerirmi?
19: Di poter provare un massaggio?
13: Sì, no, questo l'avevo inteso, ho intuito, ho chiamato sì, un centro massaggi, cioè mi sembra abbastanza...
19: Allora, noi abbiamo ho la possibilità di fare un massaggio oppure abbiamo il percorso massaggio benessere dove ci sta un po' di turco di emozionali.
13: Va bene, quindi fondamentalmente massaggio. Massaggio. Ma il massaggio li fa lei oppure c'è un'altra persona?
19: No, ci sono delle operatrici, chiaramente.
13: Ho capito, ma senta, ma perché purtroppo, appunto, onde evitare che mio magari mi innervosisca, cioè, ce n'è qualcuna che non ha inflessione meridionale nel modo di parlare, dico? Cioè c'è la possibilità di avere qualche ragazza o ragazzo che fa il massaggio che non parli, diciamo, terone?
19: Ah, ho capito. Per quello deve provare al nord, allora.
13: Ma io sono in Puglia, capisci? Non è che posso prendere un aereo e fare un massaggio al nord, capisco.
19: Lo so, ma se in Puglia chiaramente trova gente con l'accento terrone, è normale, no?
13: No, nel senso che ho degli amici pugliesi che non parlano terone, cioè una persona parla terone se è terone, ma terone non vuol dire per forza essere meridionale, cioè.
19: Lo so, dipende da quello che uno magari ha vissuto.
13: Diciamo che io proprio quando sento il terone vado fuori di testa, poi mi nervosisco, potrebbe non piacere sta cosa.
19: Ho capito.
13: Trasformo, spacco tutto.
20: c'è qualcuno che non parla terone fra i vostri, diciamo, ragazzi e ragazze? So che è un'esigenza un po' particolare, però purtroppo devo per forza chiederglielo prima, capisce?
19: Ho capito.
20: Perché se poi mi trasformo, magari faccio del male a qualcuno.
19: Ho capito.
20: Lo so che ha capito, questo non l'ha già detto tre volte, però vorrei sapere se può risolvermi questo problema. Per il denaro non c'è problema, insomma. Cioè, c'è qualcuno.
19: Non so che dirle.
20: Cioè, non ha qualcuno di non fortemente connotato nella meridionalità che può farmi il massaggio. O se no, cioè, se ha qualcuno di molto bravo che non parli. Cioè, se lei pensa che magari possa sfuggirgli, non so, un frisella o un guagliò o una di quelle parole che dite voi come autoctoni, ecco, se la tiene per sé, magari gli fa un briefing prima.
19: Ho capito.
20: Sì, l'ho capito che ha capito, però, vuol dire, vorrei una risposta, questa esigenza.
19: Ho capito. Non so se è veramente interessato a fare il massaggio, le sono sincera.
20: No, ho chiamato per comprare un'automobile. In un centro massaggi io chiamo per avere informazioni sulle vetture. Sono un pazzo che chiama i centri massaggi per avere informazioni differenti.
19: Ho capito.
20: Vede adesso, però vede lei.
19: Non so che dirle, guardi, le ragazze.
20: Adesso mi stanno
19: ognuna parla molto suo, chiaramente.
21: Hai finito di dire ho capito? No, non hai capito un cazzo, terrona! Voglio un cazzo di massaggio da uno che non parla come Lino Banfi! È possibile? Te l'avevo detto che mi sarei innervosito!
20: Pronto! Ho capito. Non hai capito un cazzo.
22: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. Lo Zoo di 105.
23: Capitolo 3. Il sindaco contro Ennio.
24: Dove abita Ennio?
23: Nelle puntate precedenti Marco Mazzoli si è spacciato per il sindaco di Reggio Emilia.
25: Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
23: Incolpando Ennio per non aver votato.
25: Allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti.
23: Marco si è posto nei confronti del vecchio contadino in modo molto diplomatico.
25: Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
23: Poi è arrivato Wender facendo il vice sindaco, cercando di calmare le acque.
26: Chi sei adesso? Chi sei?
27: Sono Arnold Schwarzenegger.
23: Ovviamente Wender ha puntato sull'unica cosa che Ennio non sa dire.
27: Perché lei non ha votato il partito delle uova?
23: Wow. Dopo svariati tentativi, il vecchio bifolco figlio di p***a ha continuato a manifestare la sua ignoranza. Fino a quando il sindaco...
25: Silenzio! Sono il sindaco, qui comando io, straporto! Allora, domani mi porti una vacca nel parcheggio del comune e due casse di uova e io ti lascio stare. Altrimenti...
23: A questo punto abbiamo dovuto usare la nostra arma segreta. Arnaldo.
27: Le passo il ministro dell'agricoltura e si mette d'accordo e si...
26: Che tu sei la giunta comunale adesso, vacca la... Perché non ho votato io? Ma quante persone è che non hanno votato?
27: Ma lei è importante!
26: Quante persone di ieri a rompere le mani avevano la cala... Ma ce ne saranno per così di gente che non è andata a votare! Pronto!
27: Pronto!
26: Ciao,
27: Ennio!
26: Sei andato a dire al sindaco che non ho votato, brutta merda!
27: È vero!
26: Brutto bastardo!
27: È vero! Tu non hai votato!
26: È vero! Ma chi te l'ha detto? Il voto non lo deve sapere nessuno! Come hai fatto a sapere che non ho votato? Dovevo andare con le mani, brutta bastardo!
27: Perché quando tu vai a votare vieni segnato!
26: Puttana la... Non c'avevo neanche la cartelletta!
27: Allora ascoltami.
26: Al comune che non ho votato. C'è una merda, c'è una merda.
27: Ascoltami, Ennio, se tu parti le uova in comune,
26: Tu le
27: uova le hai?
26: Non ne fanno mica una ventina alla volta, brutta merda!
27: Quanto ci mettono a fare 2-3 cassette?
26: Quanto t'hanno voglia da cagare! Quando t'hanno voglia da cagare e sono le uova, brutto bastardo!
27: Ah, tu hai le uova cacate!
26: Devo andare a vedere se battere di uova!
27: Allora fai così. Lunedì porti 4 uova al sindaco.
26: Le devo portare al comune.
27: Esatto.
26: Perché gli hai detto che non sono andato a votare?
27: Sei andato a votare,
26: adesso lo chiamo io il sindaco. Glielo dico anch'io che sei, non sei andato a votare, andiamo.
27: Ma io ero lì.
25: Signor Ennio, sono di nuovo il sindaco, Arnaldo adesso. Allora, io le do tempo fino a lunedì. Mi servono 2 casse di uova e una mucca.
26: Porca di un bastardo.
25: Le faccia lei, si accovacci e caghi le uova. Io voglio 2 casse.
26: Faccio io le uova, ma porca. Ma non mi facciare indeficiente.
25: Piano con le parole. Parole, mostro. Piano con le parole, perché io ti spolpo. Ti porto via anche.
26: Che
25: quella mascella che c'ha.
26: Brutto bastardo.
25: Figlio della merda. Ha fatto bene Arnaldo a dirmelo. No, io non ti ho chiesto soldi, ti ho chiesto 2 casse di uova e una bella mucca.
26: Mostro,
25: non sai neanche parlare. Che scuola hai fatto, ignorante di merda?
23: Nel prossimo episodio.
25: Tu tiri il collo ai tacchini, pezzo di merda. Gli animali non si...
0: Dove abiti?

0: This is the zoo, only for you.
1: Oggi Wender chiamerà gli italiani con la voce di Giuseppe Conte.
2: Pronto?
3: Ma voi pensate che sia semplice? Ma voi pensate che sia semplice?
2: Ma cosa, chi sei tu?
3: Tutte le regioni saranno gialle.
2: Ma non c'è nient'altro da fare che rompere i coglioni?
3: Ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni, che non ci permette di abbassare la guardia.
2: Cosa?
3: Anche lei, accidenti quando le domande.
2: Ma vai, vai a lavorare, va che è meglio, ciao.
4: Sì, pronto?
3: Ma voi pensate che sia semplice?
4: Pronto?
3: Ma voi pensate che sia semplice?
4: No, aspetta un attimo perché sono impegnato adesso. 5 minuti.
2: Pronto?
3: Ma voi pensate che sia semplice? È per questa ragione che siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni. Abbiamo voluto peraltro evitare pasta, pronto? Carne oppure giocattoli per i nostri bambini andando dal parrucchiere, andando dal dentista.
2: Certo, da parrucchiere, così ci infettiamo ancora tutti. Bravo Conte!
3: Ma voi pensate che sia semplice?
2: È semplice, cazzo, è semplice.
3: Tutte le regioni saranno gialle. Cosa significa?
2: Che fai schifo!
3: Sono sospese le crociere.
2: Che cazzo porta a me di crociere?
3: È un sistema che sta funzionando.
2: Alla grande, Conte! Alla grande!
3: Che si sta rivelando efficace. In particolare questo meccanismo ci sta permettendo di dosare i nostri interventi, adottando misure ben differenziate su base territoriale. Cosa significa?
2: Ma fanno schifo!
3: Sono sospese le crociere.
2: Il crociere, ci spattiamo un bacio i crociere.
3: Che siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni. Cosa significa?
2: Che fai schifo.
3: Ma voi pensate che sia semplice?
2: Allora ci scemo.
3: Sono sospese le crociere. Cosa significa?
2: Che fai schifo, una volta.
3: Abbiamo deciso di far partire da subito il piano Italia Cashless.
2: Ma tu non stai aiutando nessuno. Non stai aiutando nessuno. Dovevi semplicemente chiudere tutto e aiutare la gente, invece che fare... No, le tasse poi le pagate a marzo, aprile, a giugno. Ma se uno non guadagna adesso, come cazzo fa a pagare a marzo, a giugno? Ne scemo matto.
3: Anche lei, accidenti quante domande.
2: Io? Tu continui a parlare.
3: Continueremo ad applicare il sistema che prevede le regioni colorate, gialle, arancioni e rosse.
2: È un verde, non vedo, un culo assordo.
3: Sono sospese le crociere.
2: Vabbù, le crociere, la metto ancora una crociera, Conte.
3: Cosa significa?
2: Capisci il
3: Grazie.
2: Vabbù.

0: oppure giocattoli per i nostri bambini andando dal parrucchiere. Ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni.
1: E vattene a far culo!
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù...
3: Pronto?
0: Ma voi pensate che sia semplice?
3: No, non è semplice, dimmi.
0: Tutte le regioni saranno gialle.
3: No, aspetta un attimo, chi sei tu, ti scusa?
0: Ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni, che non ci permette di abbassare la guardia.
3: No, e ti abbasso mille guardie, dopo abbiamo voluto qualcos'altro?
0: Abbiamo voluto peraltro evitare pasta, carne oppure giocattoli per i nostri bambini andando dal parrucchiere, andando dal dentista.
3: Sì.
0: Cosa significa?
3: Significa che sono rotti i coglioni.

0: tu, la zona gialla, la zona arancione, la zona rossa, ma su chi ha messo cazzo e vaffanculo, po***!
1: Grazie.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. Ah, ma a me dove è?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti è morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: È storia!

0: che storia?
1: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
0: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
3: Treno infame!
2: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
1: Minchia, che bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
1: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti!
0: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli! Salve!
4: Salve!
1: Salve!
4: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
0: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
4: C'è fica sugli altri pianeti.
0: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
4: Sono di Pilate!
0: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
1: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos!
5: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
5: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
7: Calmati
6: che ti metto due dita negli occhi, calma.
7: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di m***a!
7: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
7: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
6: Beh,
7: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
7: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
7: vieni
6: puoi
7: qua,
6: fare!
7: Leon-san.
6: Non puoi fare cinese!
7: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
6: No, è più puttana!
7: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
8: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
12: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
12: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
12: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ladies and gentlemen, this 105 Stra Moco Vileda and Fausto D.
2: 105 Stra.
3: E boom! Nella Milano City Gang! Benvenuti, bro, nella nuova stagione 2021-2022 di 105 Strap. E questo è l'anno del flex, l'anno dove bisogna vantarsi di essere ricchi. Come avrete già sentito dagli scratch, alle ruote d'acciaio il campione mondiale di DMC, Fausto D.
4: Sono carichissimo, Moco, Slat!
3: Cosa vuol dire DMC?
4: Domodossola la Milano Como, il mio puttan tour, you dig?
3: Escale!
4: Come hai passato il capodanno, Moco? Hai scopato?
3: Ma qui con noi c'è Biba Cisti!
5: No, Moco, ma hai scopato o no?
3: Escale! Allora come hai passato il capodanno, Biba?
5: Al contrario, tu hai scopato. Mi sono fatta sbattere da 30 trapper insieme.
4: Sì, sì, figa, c'ero anch'io, you dig?
5: E tu, Moco, dove cazzo stavi?
3: In questo programma ascoltiamo tutte le novità trapper, ma anche la storia, perché senza la storia non ci può essere il futuro.
4: Hai capito, Biba? Moco non ha scopato alla fine, schi?
5: You dig, Fausto.
3: Ma come stavo dicendo, oggi parleremo della storia di Starnuto, un grande trapper della scena milanese, yo dig?
4: Grande Starnuto, lo seguo sempre su Instagram.
3: Ah, grande! E quanti follower ha?
4: È veramente un grande, pensa che ha 22 follower, you dig?
5: Cazzo se flexa. Ci facciamo un 420.
3: Va bene, Biba, dopo ce lo fumiamo.
5: No, Moco, io l'ho chiesto a Fausto, veramente.
3: Allora, Fausto, metti la base.
4: La metto scratchando.
5: Solo se dopo scratchi anche me.
4: Assolutamente, Biba, hai sentito, Moco?
3: Allora, Starnuto, questo trapper nasce al Buzzi di Milano nel 2004, da una famiglia operaia.
4: Sì, sì, pensa che suo padre lavora alla Campari e non gli ha mai comprato il piumino della Supreme.
5: Cazzo, stra cringe.
3: Sì, hai ragione, Biba, è proprio imbarazzante.
4: Sì, sì, poi il padre ha provato a farsi perdonare comprandogli la Lambo, ma lui non si è mai ripreso da quella brutta storia del piumino.
5: Ma il padre che cazzo fa alla Campari, quello stronzo?
4: Biba, è il proprietario. Che storia triste.
3: E allora sentiamoci questa traccia che ha fatto nel 2021 dal nome Piumino.
5: Pensate, bros, che ci ho messo 3 ore a registrarlo. Intanto mi stava screcciando tutta.
3: Vai col disco, Fausto!
5: No, Moco, hai sentito cosa ho appena detto?
3: Ascoltiamo!

0: No.
1: Eschere! Questa è la musica trap. Che style, ragazzi. Si sente che comunque non si è mai ripreso da quel piumino mai ricevuto.
2: Oh, ma ce lo facciamo sto cazzo di 4,20 adesso?
1: Per i boomer che non capiscono un cazzo, ci stiamo facendo una canna in diretta, perché noi siamo la Milano City Gang. Dai, biba, passa.
2: Tomoko, l'ho solo accesa. Fausto D.
3: Dimmi, biba.
2: Che cazzo ce ne facciamo adesso di questo dead?
3: Boh, lascialo lì, passerà quello delle pulizie, chi se ne frega.
2: Bella.

0: lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio e bentornati nuovamente su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e oggi vi farò sentire delle persone che mi sono state segnalate dagli amici che purtroppo ultimamente dicono un po' di parolacce e alle volte anche qualche bestemmia, e questo non va bene. Ecco, abbiamo preso la linea.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, buongiorno, sono Padre Pollo della chiesa del quartiere, come sta?
3: E io non ho tempo.
2: Sì, senta, allora mi hanno detto delle sue amiche, che mi hanno dato il numero di telefono per chiamarla, dicendo che lei bestemmia tantissimo.
3: Ma vaffanculo, tu chi sei, guarda.
2: Scusi, sono Padre...
3: Che te l'hanno detto che sei un falso bugiardo e cose.
2: Mi hanno detto che l'altro giorno ha picchiettato una coscia di pollo con un crocefisso in casa.
3: Sì. Guarda, non si può fare. Quello farei tu, pezzo di merda, tu e tutti quelli che sono dietro a te.
2: Lei ha Satana dentro se si sta comportando
3: così. Io il Signore, non Satana.
2: No, una signora che si permette così di essere volgare verso un prete.
3: Allora, sa cosa ti dico?
2: Lei è posseduta dal demonio, signora, ma ecco, io sono qua per aiutarla.
3: Spero che te lo invio a te, allora, se sono posseduta.
2: Io, a me non posso. Io non posso.
3: Che te lo invio a te, a me non mi attacca.
2: Io ho l'applicazione di Cristo. Sto anti-Satana e non mi fa niente, quindi io non posso essere posseduto.
3: Neanche a me, non ho paura io del diavolo, io lo scaccio io il diavolo.
2: Lei signora è posseduta da Satana, ma io la posso aiutare.
3: Fanculo e lascia stare le persone, guarda.
2: Sento il demonio.
3: Ma le palle con queste telefonate stupide.
2: Satana, esci da quel corpo della signora, subito.
3: Esce dal tuo corpo.
2: Esci fuori, Satana.
3: Io c'ho il Signore.
2: Nel nome del Padre, del Cristo che ti farà uscire dal corpo di quella signora, nel nome del Padre e del Figlio.
3: Io, il Signore,
2: soffri
3: il mio
2: Satana.
3: No, Satana, ce l'hai tu.
2: La sto aiutando, signora.
3: Tutte queste stupide telefonate.
2: Prenda dell'aglio in casa. Ha dell'aglio, signora.
3: Tempo.
2: Faccia un panino con l'aglio immediatamente. Si mangi un panino con l'aglio che Satana va via.
3: Ma se lo mangiaste tu, mangiatelo tu, così lo digerisci bene. Satana, l'aglio è tutto,
2: padre,
3: guarda.
2: Padre retro, Satana.
3: Sparisci. Sì.
2: Sparisci, Satana, dal corpo di quella signora buona.
3: E vai nel corpo di chi sta telefonando, che non ha niente da fare e va vedendo.
2: Torna negli inferi, Cristo, aiutami, vai negli inferi, Satana.
3: Culo.
2: Benissimo, come avete potuto sentire, questa signora purtroppo è stata, diciamo volgarmente, impossessata dal demonio, ma magari tra qualche giorno proverò di nuovo a chiamarla. Adesso sentiamo un'altra persona, ci hanno consegnato adesso in una busta, pensate, ci hanno mandato una lettera, perché qua arrivano anche le lettere, di questa persona, di questo signore, si chiama Arnaldo, che diciamo dice un po' di parolacce e bestemmia anche lui, quindi sentiamo, chiamiamolo.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Chi sei?
2: Pronto, Arnaldo?
4: Chi cazzo sei?
2: Buongiorno, sono Padre Pollo della parrocchia del suo paese.
4: Ah, mi scusi, dica.
2: Visto che conosco un po' tutti nel paese, ho notato che lei non sta venendo in chiesa.
4: E guardi, io lavoro in casa tutto il giorno e non ho mai tempo.
2: Ah, ho capito, in casa. Ecco, ma cos'è che fa lei in casa?
4: Creo animali con il legno.
2: Oh, che bello, che bello. Ma che animali fa lei? Che animali?
4: Faccio i gufi di legno, ma anche galeoni e portachiavi.
2: Oh, bello, veramente, veramente molto bello.
4: Piacciono tantissimo.
2: Ma quindi scusi, signor Arnaldo, se gli dovessi chiedere,
4: padre,
2: non so, un crocefisso.
4: Ma certo, padre, non ci sono problemi.
2: Ah, bene.
4: Assolutamente.
2: Bene, bene. Senta, signor Arnaldo, le rubo
4: mi dica,
2: un attimo,
4: padre,
2: solamente, chiedo due cose. L'altro giorno,
4: dica,
2: un ragazzo che viene all'oratorio mi ha raccontato che lei bestemmia.
4: Io non ho mai bestemmiato in tutta la mia vita, padre. Ha capito? Io non ho mai bestemmiato.
2: Lei per caso è lo zio di Michele?
4: Padre, stia attento a quella persona, è pericolosissima.
2: No, ma si calmi innanzitutto, poi si sta sbagliando, signor Arnaldo, perché...
4: Stia attento, padre, Stia molto attento a quella persona.
2: Ma le dico che si sta sbagliando, signor Arnaldo.
4: Col cazzo che mi sbaglio.
2: Signor Arnaldo, cerchi di un po' di moderare il suo linguaggio, eh?
4: Mi scuso, padre, ma quel ragazzo mi perseguita da mesi.
2: Sì.
4: Pensi che mi ha rigato la macchina e mi ha anche pisciato nel portone di casa.
2: Ma scusi, signora, ma lei ne è sicuro di questa cosa?
4: Sono sicurissimo, sicurissimo. Io lo odio.
2: Vede? Vede, ha sentito che lei... Ha sentito lei?
4: Che cosa?
2: Appena detto che lo odia.
4: Sì, io lo odio. Io lo odio tantissimo.
2: Lei è posseduto dal demonio.
4: No! Io non sono posseduto dal demonio. Quel bastardo continua a chiamarmi al telefono tutti i santi giorni.
2: Però, signor Arnaldo, Michele mi ha detto che lei gli vorrebbe sparare.
4: Sì, è vero, ma non posso farlo.
2: Senta, signor Arnaldo, allora facciamo così. Adesso lei lascia i suoi attrezzi a casa. Immediatamente corre in chiesa da me a confessarsi, va bene?
4: Ma porca m***a!
2: Lei...
4: Pronto? Mi sente?
2: Signor...
4: Ma cane! Mi sente?
2: Signor Michele, lei è posseduto da Satana.
4: Ma quale Satana? È quel bastardo figlio di puttana che me lo fa uscire.
2: Allora, va bene, va bene.
4: Va
2: allora,
4: bene
2: se
4: un
2: lei
4: cazzo,
2: non vuole
4: padre.
2: Venire, facciamo così.
4: Cazzo.
2: La prossima volta che verrà chiamato da questo Michele, cerchi di non insultarlo più e di non bestemmiare.
4: Ma adesso Michele è lì con lei?
2: No, no, no, adesso no. Ma domani mattina verrà qui all'oratorio perché fa.
4: Allora vengo domani mattina. Lo leghi da qualche parte perché quello scappa.
2: Ma signor Arnaldo, mi scusi, io non è che posso legare un ragazzino a delle
4: corde. Lo leghi perché
2: per
4: quello
2: lei.
4: È il demonio.
2: Allora, senta un attimo, signor.
4: Sì, attento.
2: Facciamo così, visto che lei non può venire in chiesa. Ripeta con me.
4: Che cosa devo ripetere?
2: Padre nostro che sei nei cieli.
4: Padre nostro che sei nei cieli.
2: Sia santificata la tua volontà.
4: Sia fatta la tua volontà.
2: Così in cielo.
4: Così,
2: e
4: in,
2: così
4: cielo,
2: in terra.
4: E così in terra.
2: Dacci oggi il pane quotidiano e liberaci dal male.
4: Dacci il pane quotidiano.
2: Ah.
4: E liberaci dal male. Amen.
2: Si sente un po' meglio?
4: No! Non mi sento meglio per un cazzo.
2: Signor Arnaldo, vabbè, facciamo così allora. Senta, adesso io adesso devo andare perché tra poco ho una messa, va bene?
4: Va bene.
2: Confido nella sua saggezza, signor Arnaldo.
4: Ti faccio dare l'indirizzo di Michele, così lo potrò acchiappare.
2: E mi dispiace, ma questo, signor Arnaldo, non è possibile.
4: Invece deve essere possibile.
2: Non è possibile.
4: Perché io lo voglio strangolare
2: adesso
4: a quel bastardo.
2: La saluto, eh.
4: Va bene, padre. La saluto anch'io. E grazie per avermi chiamato.
2: Vado che devo confessare un ragazzo che ha rubato 4 ruote l'altro giorno.
4: No! Sono mie quelle ruote!
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
0: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.